Voli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
0: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1871 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuovo cambiamento sulla Campania questo venerdì a causa dell'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea responsabile di parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse più concentrate a inizio giornata, poi saranno in graduale attenuazione col passare delle ore ma insisterà la copertura nuvolosa. Le temperature diurne saranno in diminuzione, i valori diurni saranno più contenuti, non oltre 19-21 gradi nelle diverse zone. Ma per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.

faccio come Mazzarri, guarda, ti faccio vedere l'orologio. L'orologio! Non perché manca ancora tanto, perché ho cominciato in anticipo le 6:59 e 43 secondi per tutti voi che vi lamentate sempre perché il pipistrello comincia alle 7 e un minuto, massimo 2 minuti, non siete mai contenti e questa volta invece me lo dovete dire, me lo dovete assolutamente confermare che il pipistrello è cominciato in orario, in questo momento le 7 in punto. Buongiorno, ed è una giornata molto particolare per noi di Radio Kiss Kiss Napoli che seguiremo dall'inizio fino alla fine, ovviamente, di questo viaggio del nostro Papa che arriverà direttamente a Pompei, e noi abbiamo già Vincenzo Perna sguinzagliato in quel di Pompei per farci raccontare un po' tutto quello che succederà. Primo collegamento intorno alle 8:30 qui nel pipistrello e poi per tutta la giornata, quindi restate con noi. Nel frattempo, primo pensiero del mattino, 342 000 100, con Antonio Manganiello fino alle 9, in regia c'è Fabiolino Esposito. Salutiamo quelli che ci guardano anche in TV, canale 76.

0: Sapete chi è che è contento davvero del Papa a Napoli? Lo studente! Scuole chiuse! A lui interessa solo quello, c'è niente da fare. Fatemi sapere un po' se siete direzione Pompei eventualmente per andare a vedere il Papa e per vivere questo momento così bello, così religioso, così intimo, no? Così spirituale. Nel frattempo però saluto un po' di amici che già hanno inviato i Telegram che arriveranno alle 8 e qualche minuto. In più tutti quelli che interagiscono con noi appena sentono il pipistrello, beh, devo dire che veramente cominciano con l'interazione, con i WhatsApp, e io vi ringrazio di cuore perché vuol dire che non sono solo, ma siamo tutti insieme nella stessa barca, cioè quella delle 7:04, che siamo ancora stanchi perché, diciamoci la verità, ci siamo svegliati da poco, c'è chi si è svegliato alle 4, quindi già ha carburato e a quest'ora vorrebbe già mangiare un bello piatto di spaghetti capo marulella fresca. Insomma, ovunque voi siate, beh, dovete assolutamente non perdervi queste due ore, e ve lo dico, parleremo della mamma, ma non in modo sempre banale, cosa pensi della mamma, poi sempre nel mood del pipistrello vi faccio capire, anche perché domenica è la festa della mamma, non siamo in onda e lo facciamo oggi 8 di maggio 2026. Siamo pronti, Fabio? E allora questi siete voi! Io adoro questo momento quando parte la base e alziamo il ritmo.
1: Buongiorno Manganini.
0: Buongiorno.
1: Guardate, si 13 secondi giù. Siamo da pochi giù, anzi che sono poco. Tu devi iniziare alle 6.
0: Dai, inizierò alle 6.
2: Manganini, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Giovanni di Villaricca. Questa è la prima volta che mando
0: veramente
2: un messaggio.
0: Oh, che emozione.
2: Ti giocalizzo.
0: Bravo.
2: Mi trovo a Caianello.
0: Sì.
2: E
0: direzione Caianello per fare cosa?
2: Ti seguo da più di 10 anni.
0: Onore. No, non ci credo.
2: Una buona giornata a tutti. Un bacio.
0: Ma lo sai che mi ha emozionato tantissimo? C'è un pipistrello che mi segue da 10 anni, non ha mai interagito, e sai quanti ce ne sono? La maggior parte, no? Sono quelli che ascoltano in silenzio. Quindi un abbraccio a tutti voi. Pronto?
3: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da Pompei.
0: Vai. Da Pompei.
3: 268 direzione Casoria. Manganiello, domenica agriturismo.
0: Sì.
3: Festa della mamma, ovviamente con la mamma.
0: La mamma.
3: La mamma è sempre.
0: Sembra mamma, quanto hai ragione. Ok, quindi porterai la mamma in un agriturismo a mangiare, e merita questo ed altro, non soltanto il giorno della festa della mamma. Pronto?
4: Cani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Andare in direzione Vesuviana.
0: Nella Vesuviana.
4: Doppiati e tutti in orario. Ok, il primo miracolo lo papa.
0: Bravo, bravo, il primo miracolo qualche secondo prima il pipistrello.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
4: Manganiello. Buongiorno. Salvatore da Fuorigruccia.
0: Ciao dottore.
4: Voleva curare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Dillo, dillo.
4: Comunque Manganiello danna papà 15 secondi di straordinario.
0: Sì, ne puoi sentire un centesimo al secondo, sono 15 centesimi. Cosa posso comprare con niente? Se mi presti 5 centesimi, Fabio, a pari 20 centesimi che poi metto vicino all'euro per pagare il caffè. Cioè, fino a qualche anno fa ti davano il resto dell'euro, no? Con il caffè adesso ci mette 20 centesimi. E sai chi è che è andato malissimo? Il barista, Uaglione Robar, che tu lì, cioè, pagavi un euro, costava 80, dice, cioè, boh, tiene dei 20 centesimi. Mo' invece dice, voglio, c'è un euro, poi 20, almeno che non sei magnanimo, 1,50 euro e ci lascia 30 centesimi. Ma quando mai? Pronto?
5: Manganè, buongiorno, pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: C'è osti di chizzo, sto un coppa di papà.
0: Ah, Manganè, credevo.
5: Manganè, papà, porto Gianni Vendetti.
0: Spero di no, per il papa, guarda, ci sarà lui, probabilmente anche le ragazze del bar Rendezvous, ma sempre lì, al portico di Caserta. Pronto?
6: Manganè, buongiorno. Ho prima pensiero la mattina, chi sta manca papo, masta mia.
0: Neanche oggi, ma non
7: Antonio,
0: è possibile.
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Andò a ieri numero carate di 8,
0: sì?
7: 1, 12 e
0: no, 28. No, non mi dire.
7: Sono usciti a Roma,
0: no.
7: 1, 12 e 24.
0: Ci credo.
7: Venite? I managgi guardate, 2 euro solo Terno Napoli,
0: sì?
7: E solo Terno tutte.
0: Sì?
7: E oggi pezzo Terno invece 24 e 28. Potevo dire 24 e 28.
0: Cioè Vigliotti ha quasi fatto fu Terna a Roma. Sciami, ma che viene c'è tu qua? No, diciamo una parte che potrebbe portare fortuna e poi mi gioco una bolletta. Dai, pronto?
8: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia di Italia Andare da Londra. Ma tu che studi l'audizione, quando ci siete noi a parlare, metti in mano i capitoli, ma chi se ne accocchia non deve parlare?
0: Assolutamente no. Guarda che ho studiato un po' di dizione, ma non me ne frega niente, nel senso che potrei impostarmi al 100% dal primo secondo all'ultimo, ma non fa parte proprio della mia cultura, né tantomeno della mia personalità. Quindi parlate come sapete parlare. nessun problema. Pronto?
9: Magari buongiorno Giovanni da Cigliano.
0: Vai.
9: Magari ti hai accorto perché si 17 secondi che cominciate prima.
0: Bravo, 17.
9: Ciao, buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Tra poco ancora la seconda parte dei vostri WhatsApp, inviateli al 342 00 00 100 perché questo programma è mio, ma soprattutto è vostro.

0: TV, ma anche lo noto dai bottoni che sono un po' costretti. Ho fatto un po' di pancetta, porca miseria, poi ieri sera mi sono tenuto leggero, ho mangiato per la prima volta la figliata mai mangiata in vita mia, ma che emozione, quella mozzarella che partorisce poi tante mozzarelline, no? Quasi quasi hai quasi tenerezza, cioè provi quasi tenerezza a mangiare poi i figli all'interno, che sono buonissimi, burrosi, mamma mia che bontà. È periodo dove psicologicamente non riesco a far sta cacchio di dieta, per non dire altro, e poi quando ti metti una camicia che non metti da 2-3 anni comincia a intossicarti, non si appondi più. Vabbè, però faccio così, un po' alla Checco Zalone, no? Un po' di respiri in meno e cerchi in qualche modo di sopravvivere. Viva la figliata, prima volta provata, la mozzarella ovviamente regalata, saluto il mio amico Rosario che mi ha omaggiato questa figliata enorme. Nel frattempo ancora messaggi al 342 00 00 100, poi arriverà l'argomento principe, parleremo della mamma. Pronto?
1: Manganie.
0: Chi è?
1: Sasi da Fugone, che vai, corre
0: Sasi.
1: Manganie, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti i pipistrelli, a tutti i pipistrelli,
0: sì, tutti quelli che ci ascolta.
2: Buongiorno, sono Fala da Pagana, roba, si mi chiama,
0: Te
2: racconto Fattarilla.
0: Ma su cosa?
2: Poco migliaia ma facete un'ambicilla ieri.
0: Grazie a Bigliotti. Ah no, ti devo chiamare subito. Allora Fabio, se hai il numero, ne approfittiamo. Guarda che questa è una cosa clamorosa. Vediamo che succede, facciamo uno scoop. A quanto pare vi presento il nostro amico da Pagani, la persona Zaria, che a quanto pare sempre grazie a Bigliotti ha preso una bolletta. Nel frattempo Gaetano dice: Antonio, a parte la pancetta, è fatta soprattutto i zits. Troppi viaggi, stai mangiando assai, fai bene, l'importante è che stai buono. Gaetano, purtroppo il seno ce l'ho dalla nascita, cioè non c'è niente da fare. Una roba incredibile, mi imbarazza tantissimo, ma hai perfettamente ragione. È un problema, ragazzi. Io ho una testa di seno, posso dimagrire anche 30 kg, ingrasso le mammelle. Pronto? Persona seria.
3: Bello, dimmi.
0: No, ci devi dire te, cosa è successo? Grazie a Bigliotti hai preso una bolletta.
3: Scusami, non ti avevo conosciuto.
0: O come non mi hai conosciuto? Ma sono...
3: No, perché sta mostra sta andando come stai facendo una consegna.
0: Ma stai facendo una cosa seria.
3: Sì. Ieri se ti ricordi l'ultima della trasmissione che tu e Bigliotti avete parlato di quelle che fatti i numeri.
0: Sì.
3: E mi sono segnato quei numeri. Poco ho preso, però ho fatto un ambo.
0: Ma veramente? Un ambo con i numeri di Bigliotti di ieri?
3: I numeri quelli che ha detto Bigliotti. 1, 12 e... Aspetta,
0: Non ricordo. Ma dove l'hai giocati? Su Roma?
3: No, l'ho giocato a Napoli e per tutto. Però guarda come sono stato fortunato, che io per tutto,
0: sì,
3: l'ambo non lo gioco. La signorina che mi ha giocato il numero ha fatto ambo. A posto di fare terno.
0: Hai visto?
3: Ha fatto ambo.
0: Quindi nello sbaglio hai preso.
3: Nello sbaglio ho preso, però grazie a voi.
0: No,
3: ti ricordo che hai detto.
0: Sì, sì, sì, sì. Quanto hai preso? Quanto hai preso?
3: No, poco, pochissimo, se no io offri una cena. Ho preso 15 euro.
0: Buah, 15 euro. Hai detto manco scuro.
3: Però io ho giocato così perché per tutto gioco poco.
0: Ok, ok. Cioè, tipo, quanto ci hai messo? Perché non ne capisco io.
3: €1,50
0: 15, quindi con 10 euro avresti preso 150. La butto lì, più o meno.
3: No, grazie, sì, a voi.
0: Vabbè. Dai, e allora.
3: Dice a Bigliotti, glielo dice a Bigliotti.
0: Glielo dico, sei un grande, però non più vizi di giocare, grazie a noi.
3: No. E vedi, io ho giocato tutto blocco, ho giocato €4,50
0: Hai preso 15, questi 15 euro adesso,
3: sì,
0: tu come li spenderai? Cosa farai con questi 15 euro?
3: No, che farò? Ieri ho detto mio nipotino a casa e ci ha rifusato 10 euro.
0: Ah, ok, vabbè, dai, l'hai vinto, quindi a posto, hai risparmiato. Va bene. Grazie mille a te. Incredibile.
3: A tutti i pipistrelli.
0: E cosa sei tu? Una persona?
3: Una persona seria, Antonio.
0: Ciao, bacio, ti voglio bene, ciao. Allora, vediamo un po' se c'è ancora qualche messaggio da leggere, perché poi mettiamo un disco e lanciamo l'argomento di stamattina. Ciao Antonio, anch'io ieri ho fatto ambo grazie ai numeri di Bigliotti. Ragazzi, ma questo è incredibile, solo noi non li abbiamo giocati, giusto? Che cazzo vocale.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno pipistrelli, Pippo da Livorno.
0: Ciao Pippo.
4: Mi geosciatizzo.
0: Sì.
4: Sto alla Spezia, direzione Parma.
5: Magari, ma perché non parlammi di un creatore in Colombia che si è chiamata a batterie nel retto?
0: Non ho capito.
6: Magari, buongiorno.
0: Ma come a batterie?
6: Asiatico. No, aspetta, magari mi preoccuperei.
0: Sì, di cosa?
6: Tu oggi è cominciato 17 secondi prima e manca a fare apposta e pure i venerdì.
0: Ah, tu dici è pericoloso. Vabbè, ma arriva il Papa, benedice un po' tutti quanti noi, figura. Ma cos'è il fatto della batteria nell'ano? Veramente qualcosa.
5: C'è ma mette a chiagnere oggi. Chi n'ha tena, mamma?
0: Chi n'ha tena, mamma, ragazzi, c'è un ricordo legato alla mamma. Ho previsto anche quello. Ok, tranquilli. Allora io tengo padre a quando ne 6 anni, che ce la fa? Non devo parlare dei papà. Scusatemi, ragazzi, è momento in mezzo. A me non mi piace essere commiserato. Cioè, mio padre è morto che aveva 6 anni. Che ce fa? Non parla di padre. Cioè, ancora oggi ne parlo. Già, è poi piacere, un po' di leggerezza. Ok, mettiamo un disco a proposito di leggerezza. Eccolo qui, il re dell'Eurovision. E ve lo dico io, come ho detto già a Sanremo, Sal Da Vinci.
7: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Grazie Maurizio che dice: per il seno rivolgiti ad un chirurgo plastico, dicasi intervento di ginecomastia. 7-8 mila, ma che te cavoli, ormai oltre 50 anni, ma che me ne importa a me del seno, ma mettono un reggiseno, stiamo a posto, non è un problema, poi si vede più d'estate che d'inverno, ma proprio ci devi fare ossia, non lo so, meglio ingrassare il seno o la pancia, vediamo un attimo. Allora, festa della mamma domenica, noi la festeggiamo già oggi, vi farò una domanda, sarà una domanda molto bella, malinconica, ma anche che vi darà spazio alla vostra fantasia in merito alla vostra mamma, e io voglio partire con la canzone che rappresenta di più il sottoscritto e credo un po' tutti quanti noi, e che ha a che fare con la mamma. Alzate il volume, eccola.
1: Guaio, posso trassi? Posso viaggiare un me?
0: No, no, ma sto scettato, vai, via.
1: C'è tardi, ma
0: Babbo, un panino.
1: Non riusciva a pigliare su.
0: Perché il russo, sai.
1: Perché mi sto facendo vedere?
0: No, quando mai? Se
1: me ne accorgo per a te, capisci uno per giorno.
0: Lo so pure zizzo.
1: Già creatura, non donivo parte.
0: Hai visto?
1: I taggi cresciuto con tanta sacrificio.
0: È vero, mamma, questo è vero. È vero, c'è la verità.
1: Forse sti maledetto quartiere.
0: Sì, era poca gaglia sola.
1: Che tempo che taggi dedicato è stato
0: poco. È stato poco, mamma, perché faticava sempre.
1: Ti trascurava.
0: Ma ti trascurava assai, assai proprio.
1: Ti trascurava.
0: L'hai visto il zizio che cresceva?
1: Ti
0: No.
1: Perché mi faticava?
0: E mo fatichi. E mo rispondi, mamma.

0: Ecco qua, la risposta a mia mamma, tutto reale, tratta da una storia vera, e adesso tocca a voi. Festa della mamma, domenica, una ricorrenza dedicata ad una delle figure, secondo me la figura più importante della nostra vita, presente, unica, capace di lasciare un segno profondo fatto di attenzioni, abitudini, parole che restano nel tempo. La domanda è la seguente: qual è la frase che tua madre ripete o ripeteva sempre e che oggi magari ti ritrovi a dire anche tu, ma anche quella canzone eventualmente che appena la senti ti fa pensare a tua mamma? Fammelo sapere, sia quello che in genere ti dice o ti diceva e che adesso in qualche modo hai fatto tuo, no? Quel modo di dire, quel vocabolo che ti sembrava strano ma che adesso dici, oh, però aveva ragione mamma, no? E la canzone eventualmente che ti può far ricordare la mamma, sia ancora qui sia oppure già lì. Ecco qua, 342 00 00 100, a tra pochissimo.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa, tranquilli.
4: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piacciono i Rolling Stones. Hai voglia? Dire Straits, Simple Minds, Simply Red, raga, Pink Floyd. Noi siamo della vecchia guardia, la nuova dei The Colors. Le 7:28, ancora buongiorno ad Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9, in regia Fabiolino Esposito. E stamattina dobbiamo parlare della mamma. Domenica è la festa della creatura più bella del mondo. Qual è la frase che tua madre ripeteva sempre, che oggi ti sorprendi a dire anche tu? E poi puoi anche eventualmente aggiungere la canzone che ti ricorda un po' la mamma. Magari da piccolo ti faceva sorridere o ti infastidiva quella parola che ripeteva sempre la tua mamma, forse la trovavi esagerata, inutile, da grandi, e invece poi senza accorgertene è uscita dalla tua bocca, no? Identica, con lo stesso tono, nello stesso momento. E raccontaci un pochettino al 342 00 00 100, se c'è un intercalare, una frase, un concetto che ti fa ricordare la tua mamma, perché proprio lei la proferiva. Abbiamo un messaggio che dice: mamma, dove sta l'oggetto X? E puntualmente mia mamma al solito posto, e ad oggi lo faccio anch'io. È vero, lo fanno anche le mogli, no? Tu dici: dove sono i calzini fantasmini? Ti dice: sono lì, vai lì, non li trovi, arriva lei e li trova. Non so se lo fa apposta per umiliarti oppure veramente siamo dei coglioni noi uomini. Marco dice: portati sempre una giacca. È vero, questo è proprio vero, lo diceva pure ad agosto. Ieri l'ho detto a mio figlio. Ok, sono diventato mia madre. Ma tutti un po', no? Poi alla fine qualcosa lo ereditiamo dai nostri genitori. Mangia qualcosa prima di uscire, io sempre di corsa, lei sempre lì, ora lo dico al mio compagno. Poi i soldi non crescono sugli alberi, la prendevo in giro, adesso la ripeto uguale ai miei figli. Sentiamo invece un po' di vocali. Pronto? Vediamo un po' le frasi,
1: Danilo, buongiorno, delle vostre mamme. A tutti gli ascoltatori,
0: vai.
1: Per me domenica è un giorno un po' stranino.
0: Sì.
1: Ho perso mia madre un anno fa,
0: lì
1: 11 mesi fa.
0: È abbastanza dura.
1: E ogni volta che sento Julio Iglesias,
0: quale?
1: Oppure Irama, con la canzone di Irama, ovunque sarai.
0: Ah, sì, bella, bella, bella.
1: È un qualcosa di
0: emozioni,
1: lo so.
0: Allora, io ci ho pensato un po' prima di lanciare questo argomento, però poi alla fine, ragazzi, chi è fortunatissimo ad averla ancora ci può parlare tranquillamente, chi non ce l'ha più ma magari può pensare che da lassù la mamma sarà sempre felice, perché poi si scompare, ma non dal punto di vista, no, del ricordo, e anche dal punto di vista spirituale. Quindi potete interagire anche voi che magari non ce l'avete più. Pronto?
2: Mangani,
0: sì,
2: abbiamo arrivato un coppo cantiere e chi sta manca è venuto
0: ancora
2: buonissimo tu ci ha dato.
0: Ehi, devi pagare venerdì, ma stiamo scherzando. Pronto?
3: Donne, scusami, non ti avevo riconosciuto, perché
0: non ti preoccupare,
3: a Cava non c'è troppo segnale, ma indosso che la mattina che se ne vuole segnale.
0: Vabbè, non ti preoccupare, poi alla fine però mi ha riconosciuto. Sì, ciao.
4: A me mia mamma mi diceva sempre, e poi dopo i miei amici mi prendevano sempre in giro.
0: Sì.
4: Diceva sempre: Jason, io ti abusco.
0: Ti abusco.
4: Mamma, essendo capoverdiana da 40 anni.
0: Ah,
4: Napoli,
0: ok.
4: Sempre con l'accento portoghese.
0: Sì,
4: no?
0: sì. Jason si chiama. No, non esiste. Per me sei Jason, non c'è niente da fare. Pronto?
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Mia mamma mi diceva ogni volta che quando ero piccola andavo vicino a lei con mio fratello, poco prima di pranzare o di cenare. Le chiedevamo: mamma, cosa c'è, cosa si mangia? E lei rispondeva: cara ragazza, e cozze, e fatta ammazza. Oggi da moglie e madre, quando mio marito mi chiede: ah, ma cosa hai fatto, cosa hai cucinato? E io: cosa c'è da mangiare? Io
0: pazzesca cosa.
5: Ragazze, cozze, culo fatta.
0: C'è niente da fare, ragazzi. Ereditiamo delle cose dalla mamma, no? Modi di dire. Quando sei piccolo, no, non ci fai caso. Ma quando poi diventi come la mamma, più o meno l'età, quella lì, e allora è proprio il DNA che te lo porta a fare, no? Buongiorno Antonio, mia madre dice sempre che le bottiglie d'olio vanno risparmiate quando piene, non quando sono vuote. Una frase di una donna semplice ma così profonda, da adattarsi a ogni situazione della vita. Mamma, ti vogliamo bene. Marco e Fabio, saluti proprio da Fabio. E ancora: buongiorno Antonio, sono Cristian, ma tu lo sai che qui in Spagna la festa della mamma si festeggia la prima domenica di maggio? Comunque, la frase che mi ricordo di più era il classico No, questo è bello. Puozi Tosang. Era un diavolo da bambino. Ah, tu eri un diavolo, ok. Come canzone, beh, a lei piaceva tanto Morandi. In particolare c'era un ragazzo che come me. Ok, ok. Un abbraccio anche a te. Pronto? No,
6: buongiorno, è la buonanima. 8 sì. anni fa se n'è andata mia mamma.
0: Sì.
6: E quello che mi diceva sempre era: una mamma è buona per scende figli, ma non scende figli.
0: Quanto è vero,
6: mamma.
0: È vero, ragazzi. Fateci caso,
7: da
0: è così.
7: La mamma diceva sempre: io sta attento con chi te la fai, fattile con chi, meglio te, e fanno spese.
0: E fanno spese, oppure scarpe, a me diceva le scarpe, ancora un altro, poi ne
8: tanto, le buongiorno, cono. Una cosa che mi ha sempre detto mia mamma, e me lo dice ancora tutt'oggi che tengo 41 anni, quasi.
0: Sì, sì.
8: Guaglio, state accorto ogni volta che esce.
0: È vero, ancora
8: e io
0: oggi.
8: Ogni volta che escono pure i figli mia.
0: State accorto.
8: Piscirillo, però ogni volta che escono pure io, dico, guaglio, state accorto.
0: Ma che emozione, ragazzi, stamattina leggo un messaggio, credo, è commovente, almeno credo, dall'inizio. Dice: la mia piccola, dolce e semplice mamma, papà ci lasciò troppo presto, un male terribile, ti separò dal tuo sposo, amato alla follia, e tu a qualunque uomo ti chiedesse in sposa, rispondevi che un solo uomo avevi amato e che solo di lui eri stata e che nessun altro mai avrebbe potuto prendere il suo posto. Mamma mia, tengo freedom goal. Sapevi come consolarmi, o con una carezza delicata, o con un sorriso rassicurante, o con una parola saggia. Dio solo sa quanto avrei tuttora bisogno della tua carezza, del tuo sorriso e della tua voce sapiente. Francesco da Ferrara. Ha emozionato secondo me un po' tutti quanti noi. Ciao Francesco, pronto? Vediamo se c'è ancora qualcuno che
9: buongiorno,
0: ci fa risollevare.
9: Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
9: La mamma è sempre la mamma, nel senso, pure quando eravamo piccoli, pure quando andavi a scuola, la prima cosa che facevi e non andavi bene a scuola, mamma vieni tu a scuola, non fai niente a papà.
0: È vero, è vero.
9: E ti difendeva sempre.
0: Per coprirti.
9: Ti difendo, noi papà difendiamo i figli, ma non con mia mamma.
0: Ragazzi, questo è... oppure ti diceva, magari quando era davvero arrabbiato, ma che bene padre stasera, sinda. E lo diceva al papà, no? Oppure non glielo diceva, era solo una minaccia. Adesso, attenzione, probabilmente abbiamo un messaggio di un alieno. Abbiamo capito solo l'inizio. Cercheremo insieme di decriptare questo messaggio extraterrestre. Prego, Fabio.
10: Magari sono sempre angelo da casola.
0: Ok, fino
10: a... non riuscite a parlare buono, ma capisce. Ho fatto dopo l'estate... dopo l'estate, comunque, va bene? Ciao.
0: No, non va bene perché... Allora, Angelo... Abbiamo capito solo Angelo da Casoria. Io non voglio essere ipocrita nel dire ho capito tutto. Amici, amiche, si parla della mamma, di quelle frasi che avete ereditato, ma adesso per favore dobbiamo risolvere l'enigma. Lo riascoltiamo attentamente, prego.
10: Magari sono sempre Angelo da Casoria.
0: Ok.
10: Claudio non riuscite a parlare buono, ma capisce. Ho fatto dopo l'estate. Dopo l'estate, comunque, va
0: dopo
10: bene,
0: l'estate, no. Ma non si è capito proprio l'ultima frase. Cosa vorrà dire? C'è, non lo so, qualche situazione in atto? Qualche UFO che probabilmente ha deciso di conquistare la Terra e ha mandato D'Angelo da Casoria? Fatemelo sapere, ragazzi, perché veramente qui siamo molto, molto, molto preoccupati. Mettiamo un disco, caro Fabio. Tra poco ritorniamo con l'argomento di stamattina. Oltre a risolvere l'arcano di Angelo da Casoria. 342 000 100, il ricordo della vostra mamma, una frase che lei diceva sempre, adesso la ripeti te, e adesso voglio alzate il volume, il pezzone del petagnone.

0: Bella questa canzone, ma io ho un trauma, un trauma esagerato. Venni scartato ad un provino radiofonico perché io l'inglese non lo conoscevo, non lo conosco neanche oggi. In realtà avevo 17-18 anni, già una radio di un certo livello. La canzone è intitolata Venus, no? Delle Bananarama. Quando l'annunciai non ricordavo il titolo e dissi, giuro che è tutto vero, Sciscale. Sciscale, cioè ragazzi, venni praticamente allontanato dal provino direttamente. Allora, ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, quella frase, quella parola, quell'intercalare che ti fa ricordare la tua mamma in occasione della festa della mamma. Buongiorno a tutti, Antonio, mia madre dice sempre a femmine lit, te fa scurdà femmine pit, sarebbe la fidanzata, moglie, ti fa dimenticare la mamma, ma non ne ho vera, ti amo mamma, assolutamente non è vero, confermo. Mangani, ma perché la mattina prima di scendere a Maronna da Combagna, sai perché si dice così? All'epoca nelle strade di Napoli non c'erano luci ma delle madonnine vicino al muro, ma veramente non lo sapevo, con dei lumini sotto che ti aiutavano a trovare la via di casa. Fantastico questo messaggio, grazie, grazie mille a te. Poi, ciao Manganiello, Carlo, oggi le parole che mi ritrovo a dire a mia figlia, che mi diceva sempre mia mamma, spegni la luce, è vero anche quello. Poi, statta accorta, non da appiccicare un nisciun. L'ultimo, da piccolo non avevo carezze, ma solo paccheri. La frase di circostanza era sempre la medesima. Mo casaglia patata ai buro riest. Comunque, perdona la mia assenza in questi giorni, ma ho passato le visite mediche e dal 1 giugno sarò in servizio. Ah, l'amico Sergio ha cambiato posto, vabbè, beato te. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Quando mia mamma mi dice sempre due frasi. Vai. Uno era ando chiagna mamma, non ti preoccupare, sarà con i polmoni.
0: Sarà con i polmoni, bello.
1: E un'altra era ando studio luce perché non mi tengo a chi l'elenello.
0: Pure simpatica sulla cosa di risparmiare.
2: Buongiorno. Andò, è una frase che diciamo di mia mamma,
0: sì,
2: che non c'è più.
0: Sì.
2: E mi ricordo sempre, diceva semplice a me gioie mamma, mi chiamava gioie mamma.
0: Gioie mamma, bella.
3: Mamma,
0: solo con te la mia
3: cosa ci importante.
0: Non la conosco, ma
4: bella. Manganiello, buongiorno,
0: sì.
4: Mia mamma mi dice ancora adesso, quando me ne vado da casa sua,
0: sì,
4: a Maronna t'accompagno.
0: Un po' tutte le mamme, anche le nonne.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Azzalata volta non riuscisse a capire.
0: Ah, l'amico
1: e
0: di prima. Allora, Angelo da Casoria, dobbiamo decriptare questo messaggio perché si fosse sintonizzato solo adesso. C'è qualche amico che ci ha provato. Sentiamo un pochettino, Fabio, vediamo. Pronto? Vediamo un po' se c'è.
5: Manganiello, Angelo,
0: sì,
5: da Casoria,
0: sì,
5: credo.
0: Sì.
5: Così me ne vado per un'idea.
0: Sì.
5: Ha detto Angelo da Casoria. Poi l'altra volta non sono riuscito a parlare bene.
0: E qui l'ho capito.
5: Il fatto
0: qui l'ho capito.
5: State?
0: Sì, sì. Il resto?
5: Ecco.
0: Quello che manca. Ragazzi, no, secondo me no. È un messaggio alieno veramente importante. Meno male che il Papa arriva qui a Pompei in modo tale che può benedire tutti quanti noi. Vogliamo sentire proprio il messaggio incriminato. Eccolo qui, prego.
6: Magari sto sempre che Angelo da Casoria.
0: E fino a qui.
6: Claudio non riuscita a parlare buono, ma capisse. Ho fatto dopo l'estate.
0: Ecco, comunque, questa parte qui.
6: Ciao.
0: No, quella parte prima dell'estate. È quella, non abbiamo capito. Angelo,
6: ho fatto,
0: se riesci.
6: Dopo l'estate. Dopo l'estate, comunque.
0: Questo dovete risolvere, ciao, ragazzi. Quello che c'è prima di dopo dell'estate, per intenderci. Continuate perché siamo molto preoccupati. Oggi è una giornata particolare, domenica festa della mamma, e allora vogliamo sapere assolutamente il significato preciso. Cos'è? Cosa significa? Aspettiamo i vostri messaggi, mettiamo un disco e torniamo tra poco. Ricordiamo anche che alle 8:30 primo collegamento con Pompei, dove c'è Vincenzo Perna. Arriverà il Papa tra poco e Vincenzo è già lì.

0: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, ma che bello questo messaggio di Rosario. Dice: l'essere più speciale che esiste sulla faccia della terra, la mamma, e che sa solo dare amore per i figli e soffrire in silenzio in tutte le situazioni che vanno storte. E effettivamente la frase che ancora mi dice quando vado al lavoro o vado via è Bajana Jana. La canzone che ricordo è quella della telenovelas Anche i ricchi piangono. Mamma mia, cosa mi ha fatto ricordare, perché ricordo quando tornavo da scuola e mentre mangiavo lei lo vedeva. A me vedeva e vede ancora Beautiful, che sarà, che ne so, a 3 milioni di puntate più o meno. Ormai Ridge è andato in pensione. Nel frattempo però ogni tanto un omaggio anche alla mamma, un omaggio canoro, questa è scontatissima, però dobbiamo ascoltarne un po'. Viva la mamma!
1: Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera.
0: Ancora un po', ancora un po'. Ci sta ragazzi,
1: Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come...
0: E ancora un po', quanto è bella ragazzi, vai!
1: Angeli ballano in rock, ora tu non sei un sogno, tu sei...
0: Vabbè, l'ascolterei tutta, ma non è possibile. Tra poco le news, poi abbiamo i Telegram, poi collegamento con Vincenzo Perna direttamente da Pompei in attesa del Papa. Ma adesso un po' di vocali, pronto? Vediamo.
2: Magari, scusami, sono sempre Angelo da Casoli.
0: No, è lui!
2: Quando parlo con te mi emoziono da poco.
0: Ah, ok.
2: Non mi riuscirò niente. No, te lo dici, l'ho fatti. È l'estate.
0: Sì.
2: Fatta l'estate, è l'Ida.
0: Ma lo fa apposta,
2: è un problema, sul sacco di soldi non ci riesco, che ce la fa?
0: Guarda, sei tenerissimo. Adesso non so se ci stai prendendo per il culo oppure hai qualche problemino. Allora io voglio pensare la prima, però se è la seconda, nel rispetto eventuale della seconda, mi fermo qui e non voglio più scherzare con te, ok? Perché poi ironia fino a un certo punto, però se hai questa difficoltà evitiamo ovviamente di continuare a scherzare su di te. Pronto? Prossimo.
3: Ciao Antonio, Gianni da Mugnano.
0: Ciao Gianni.
3: Senti, per quanto riguarda la decripta...
0: Mi fermo qui e non voglio più scherzare con te, ok? Perché poi ironia fino a un certo punto, però se hai questa difficoltà evitiamo ovviamente di continuare a scherzare su di te. Pronto? Prossimo.
3: Ciao Antonio, Gianni da Mugnano.
0: Ciao Gianni.
3: Senti, per quanto riguarda la decriptazione di quel messaggio,
0: sì, sì.

0: Buongiorno, sono Tony Conello da Gragnano.
1: Vai.
0: Allora, io sono riuscito a capire qualcosa.
1: Veramente,
0: lui ti dice nel messaggio.
1: Sì.
0: Ti rimando il messaggio perché là da voto non mi riuscisti a capire.
1: Ma neanche adesso abbiamo capito, quello è il problema.
2: No, per quanto riguarda la frase, dice penso a Ruietto.
1: A Ruietto.
2: Per quanto riguarda la mamma, state accorto.
1: Sempre.
3: Buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno.
3: Domenico da Tarvisio.
1: Vai.
3: Mi dirigo verso Verona. Mi godo un paio di giorni per visitare la città.
1: Sì.
3: E poi domenica maratona di Verona.
4: Magari ancora oggi 50 anni.
1: Sì.
4: Cavassano a tecca da gisciattata.
1: Lo sai che questo lo diceva anche mia mamma quando si arrabbiava tanto, me lo opozito sang tannacir. Ragazzi, ma anche frasi pesantissime. Spero che mia mamma non pensasse quelle frasi, ma erano di una violenza inaudita. E poi quante volte le mamme picchiavano noi bambini di una volta. Adesso è diventato un pochettino più pacifica la mamma nei confronti del figlio, e ci sono le classiche punizioni che forse funzionano ancora di più rispetto al battipanni, a Modapesce, a Cucciarell. Quando eravamo noi piccoli l'educazione era completamente diversa della mamma e c'erano delle minacce, ma veramente da film horror. Magari più tardi chiamo mia mamma e voglio capire se ha il coraggio di ripetere tutto ciò che mi diceva. Non lo faceva, ma lo diceva, ma delle minacce assurde. Proviamoci a collegarci con Vincenzo Perna. Oh, ma che bello! Ma anche televisivamente, caro Fabio. Ok. Cominciamo a parlare con Vincenzo Perna, che è a Pompei in attesa del nostro Papa. Un'emozione fantastica. Sentiamo se già c'è gente che aspetta. Che ambiente ha trovato il nostro Vincenzo a quest'ora, alle 7:55. Vincenzo, mi ascolti? Vediamo un po' se riusciamo ad ottimizzare già il collegamento con Vincenzo Perna. Al momento no, però lo ottimizzeremo nel corso della puntata. Poi vi ricordo che noi seguiremo tutto, ma proprio tutto quello che riguarda il Papa qui a Napoli e Pompei. Vogliamo ancora ascoltare qualche vocale, caro? Non c'è più tempo. Ok, allora tra poco i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spot, potete farlo tranquillamente già adesso. Volete fare gli auguri alla mamma per domenica? Un'idea? Ci anticipiamo di qualche giorno grazie ai Telegram, da inviare al 342 00 00 100. Tra pochissimo le news, restate con noi.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengue, da Kiss Kiss Napoli. Il giorno tanto atteso è arrivato. Pompei e Napoli sono pronti ad accogliere Papa Leone XIV a un anno dalla sua elezione. Una visita pastorale intensa, ricca di appuntamenti e dal grande valore simbolico. Il pontefice arriverà in campagna in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, nella città mariana. Il primo incontro sarà con i poveri del Tempio della Carità, poi raggiungerà il santuario per un omaggio alla Madonna del Rosario per incontrare gli ammalati. Successivamente Papa Leone XIV venererà le spoglie di San Bartolo Longo, canonizzato proprio da lui lo scorso ottobre in piazza San Pietro. Seguiranno le celebrazioni eucaristica e la supplica alla Madonna di Pompei prima del pranzo e del trasferimento a Napoli, dove l'arrivo è previsto intorno alle 15:15. Nel capoluogo partenopeo il primo appuntamento sarà al Duomo, con l'incontro con il clero e i consacrati. Il Santo Padre pregherà davanti al Santissimo Sacramento e venererà le ampolle del sangue di San Gennaro. Alle 17 circa l'incontro con la cittadinanza in piazza del Plebiscito, con varchi aperti già dalle ore 10, e l'affidamento della città alla Vergine Maria davanti all'immagine dell'Immacolata di

Don Placido Bacher. Napoli e Pompei saranno blindate, previste numerose chiusure, scuole ferme e trasporti pubblici potenziati. Piani straordinari di EAV e anche ANM, con treni anche a notte fonda e un rafforzamento dell'offerta ferroviaria regionale per consentire ai fedeli di raggiungere agevolmente entrambe le città. Previsti anche i percorsi della Papa Mobile. A Pompei attraverserà via Roma e piazza San Bartolo Longo fino al santuario. A Napoli, dopo l'atterraggio alla rotonda Diaz, il corteo attraverserà il lungomare e il centro fino al Duomo. Intanto è stato reso noto che Papa Leone XIV incontrerà al Duomo anche Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo. La famiglia, attraverso il legale, protesta per la vicenda giudiziaria legata al caso. Rinviati al 21 maggio gli interrogatori preventivi dei cardiochirurghi indagati. Sempre a Napoli, il comune ha revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo. Le nuove analisi dell'ARPAC hanno confermato il rientro dei valori nella norma. Andiamo con lo sport. Il Napoli ieri ha svolto a Castelvolturno un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2 con minuti importanti per Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: E ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle ore 9. Poi arriva ovviamente Gianluca Vigliotti con il bar dello sport. In regia c'è il nostro Fabio Esposito. E a Pompei abbiamo Vincenzo Perna, è già lì con noi. Caro Vincenzo, raccontaci un po' l'attesa, raccontaci un po' l'atmosfera che stai già vivendo e la fai vivere anche un po' a tutti quanti noi. Ciao Vincenzo.
1: Mi senti?
0: Ti sento benissimo, Antonio. Vincenzo, sì, sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti i nostri radio e telespettatori. Sì, siamo nella città mariana, qui a Pompei, che va via via riempendosi, ovviamente nella piazza del santuario che vedete alle mie spalle, lì dove è posizionato il palco sul quale salirà dopo un anno di pontificato, perché 8 maggio 2025, 8 maggio 2026 Papa Leone viene qui a Pompei, e un legame abbastanza stretto, perché proprio un anno fa, quando si insediò nel Sagrato di Pietro, il Papa Leone ricordò che era proprio il giorno dedicato alla Madonna Mariana, quindi a Pompei, e quindi già lì si rinsaldò questo grandissimo legame che c'è sempre stato tra Pompei e tutti i vari papa che si sono susseguiti nella storia. Tra l'altro Bartolo Longo, che è stato proprio beatificato dallo stesso Leone non più tardi di ottobre scorso, e oggi la prima visita in Italia all'esterno del Vaticano verrà fatta, all'esterno del Lazio, verrà fatta proprio qui a Pompei. Un arrivo che è previsto per le 8:55 all'interno del complesso del santuario di Pompei, in elicottero atterrerà, avrà la possibilità di incontrare le opere di carità numerose istituite sempre nel nome di Bartolo Longo. Ovviamente sarà accolto con tutti quelle che sono le onorificenze del caso da parte delle autorità campane. Ci sarà infatti il presidente della regione Roberto Fico, ci sarà anche il sindaco Gaetano Manfredi. Sarà una giornata incredibile. Qui da stamattina si respira un'aria un po' freschetta, e questo te lo devo dire, perché il cielo è molto coperto, però di grandissima serenità. Vanno fatti davvero grandi complimenti a tutte le forze dell'ordine che da stamattina, insieme ai tantissimi, davvero tanti, sono i volontari che si stanno occupando dello smistamento nei vari settori di tutti quelli che sono i fedeli pronti a godersi questa giornata di festa, e quindi ovviamente tutti quanti in attesa che arrivi Leone qui a Pompei. Ormai manca davvero poco, però ti posso dire che si sta svolgendo tutto con una rapidità, una tranquillità davvero davvero incredibile. Si respira un'aria davvero molto molto bella.
0: Bene, bene Vincenzo, si percepisce quindi emozione, silenzio, preghiera, ti vedo emozionato, vedo tanta gente già dietro di te, e so che ci saranno tanti collegamenti nel corso della nostra scaletta, no? Che continuerà fino al pomeriggio sera, mi devo abbottonare ancora di più, vi rimangimi per l'occasione la camicia e pure la giacca. Salutiamo Vincenzo e ci sentiremo più tardi, va bene Vincenzo?
1: A dopo Antonio, buon lavoro.
0: Ok, un bacio a te, mi sono abbottonato anche la giacca per l'occasione. Pure tu come stai, bello? Mi sembra un ragioniere, un bacio. Detto questo, siamo pronti per poter consegnare un po' di Telegram. Ovviamente partiamo con i primi messaggi che ci avete inviato al 342 00 00 100. Sono già tantissimi, anche gli amici che ci scrivono mentre raggiungono Pompei e ci ringraziano delle informazioni che stiamo dando e che daremo, ricordo ancora una volta, per tutta la giornata, sia alla radio e sia in TV sul canale 76 del Digitale Terrestre. Vediamo un po' se siamo fortunati stamattina con i Telegram. Anche ieri non lo siamo stati, E allora vediamo che succede. Antonio, buongiorno. È possibile fare un Telegram al mio amico Michele? Ci siamo conosciuti alla Saram di Taranto e dopo quasi 30 anni ci siamo risentiti. Oh, ma questo è proprio da caramba, che sorpresa. Vediamo che succede. Se ci risponde, ovviamente. Voglio che gli dici che gli voglio sempre bene, un ragazzo d'oro. Ok. Ma non ci risponde. Ragazzi, io vi ricordo sempre che dovete verificare la disponibilità della persona che ci segnalate, no? Magari con un escamotage. Ecco, chiamate anche prima, potete dire tranquillamente, guarda, ti chiama la radio, quindi rispondi, no? Abbiamo ancora qualcuno, il secondo dice buongiorno Antonio, vorrei inviare un telegram a mia moglie Luisa. Ok. Aia, questo è un po' tosto, devo dire. Vediamo un po' se ci risponde. Noi stiamo anche parlando della festa della mamma, poi vi ricordo più tardi l'argomento, ma molto semplice, potete raccontarci quello che in genere la mamma vi ripeteva di più, no? Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno! Come stai? Sei in diretta, Luisa, su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, tutto bene? Ti ritrovi in diretta così bella e buona, come si suol dire. Ti leggo un messaggio così capisci perché ti abbiamo chiamata, va bene?
2: Va bene, grazie.
0: Dice: vorrei inviare un telegram a mia moglie Luisa. Dice che hai perso la mamma tanti anni fa, ma nonostante ciò sei riuscita a rimboccarti le maniche e insieme a lui avete tirato su una bella famiglia. Poi dice che ti devo dire che sei il pilastro della famiglia, avete due splendide figlie di 13 e 15 anni. Dile che la amo e la mia vita è una grande mamma, sempre presente e attenta. Firmato Diego. Ma che bel messaggio d'amore per te. Ci credo, lo sai che anch'io mi sono emozionato mentre leggevo il messaggio per te, quindi vuol dire che è molto bello, molto forte, potente. Sì. Cosa vogliamo dire a Diego che ti sta ascoltando adesso?
2: Va bene, scusami.
0: No, ma figurati.
2: Che lo ringrazio, lo amo, sì. Tutta la mia vita.
0: Mamma mia, che bello, che bello. Guarda, ti abbraccio forte forte, c'è una grande emozione, sei una grande mamma, grande moglie. Grazie. E meriti tutto l'amore, ok? Ciao, ciao, grazie. Un bacio forte, grazie. Anche a te, ciao, anche grazie. A te. Allora, mi è arrivato il last minute, Fabio, ti do il numero, sembra molto importante questo messaggio. Si tratta di un bambino e quando ci sono i bambini io do la precedenza. Vediamo un po' se ci risponde. Vito della Corte, compie 11 anni, è un tuo fan. Oh, e allora lo devo chiamare immediatamente. Vediamo un po' se vi... Pronto? Ma come Manganiello buongiorno? Ma mi stavi aspettando?
2: Sì.
0: Addirittura, meno male che ho pensato di fare proprio un last minute con te. Vito, ma tu mi ascolti tutti i giorni?
2: Sì, ogni giorno.
0: No, sono felicissimo. Hai 11 anni?
2: Sì, sì.
0: Ah, ti leggo un messaggio. Dice che tu sei un mio fan, ogni mattina mi ascolti, e, mi vuoi molto bene, e poi mi dici semplicemente... Ah no, ma è un messaggio semplicemente che devo chiamare te e ti devo salutare. Tu non festeggi un compleanno, niente?
2: Sì, oggi è
0: il... Ah, quando? Oggi?
2: Sì, sì, oggi. Ah,
0: oggi è il tuo compleanno. Allora, tanti auguri, auguri, auguri, auguri. Da parte mia e da parte della tua famiglia, che ha pensato di farti gli auguri in diretta alla radio.
2: Lo so, vorrei ringraziare a tutti.
0: Ma ti sembri molto più grande di 11 anni, cioè sei molto maturo.
2: Lo so.
0: Lo sai, sai pure quello. Senti, cosa ami nella vita? La cosa più bella per te qual è?
2: La mia famiglia.
0: Ah, beh, hai visto? Poi la seconda cosa più importante della tua vita? La seconda?
2: La seconda...
0: Vediamo, ne facciamo tre. Vai, seconda?
2: Gli amici.
0: Gli amici, ok. Terza?
2: Sempre la famiglia.
0: Ti voglio bene, veramente, perché hai dei valori importantissimi. Non hai detto la PlayStation, gli smartphone, TikTok, quindi sei un bambino sano, ok?
2: Grazie.
0: Ciao. Ti abbraccio. Ciao Vito.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Che bello, che bello. Fatto bene quindi ad anticipare Vito. Prossimo, vediamo un po' di chi si tratta, caro Fabio. Ci risincronizziamo di nuovo. Allora, vediamo. Quanti ne abbiamo, ragazzi, di Telegram stamattina? Veramente scatenati come ogni giorno. Dovrebbe essere questo, fare un telegram a mia figlia Katia, giusto? Ok, visto che al suo compleanno il 21 aprile e al suo onomastico il 29 aprile non ci siamo riusciti, addirittura non ci siamo riusciti al compleanno, all'onomastico, vediamo se ci riusciamo oggi. La piccola principessa, tatina, frizzante, spensierata. Vediamo se Katia però questa volta risponde al telefono.
3: Pronto?
0: Pronto, Katia?
3: Sì.
2: Sì.
0: Ciao, buongiorno. Ti sei svegliata adesso?
2: No, no, mi stavo preparando per andare al lavoro.
0: Sicuro?
2: Sì, sì.
0: Senti, sei in diretta, su Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio, ti rubo veramente 30 secondi, posso?
2: Sì, sì,
0: beh. Ok, dice: a mia figlia Katia, visto che al suo compleanno il 21 aprile e al suo onomastico il 29 aprile non ci siamo riusciti, alla nostra piccola principessa Tatina, frizzante, spensierata e sempre allegra, da Nicola, io il papà, Marianna, la mamma, Andrea il fratellone, Davide il fidanzato e la nostra super pelosetta Kira, un mondo di bene e grazie di esistere. Un messaggio d'amore da parte di tutta la famiglia, compresa Kira. Cosa vogliamo dire?
2: Niente, è unico, sono unici.
0: Tu insomma vai a lavorare, lavoro pesante, che lavoro fai?
2: No, faccio il servizio civile al comune.
0: Ah, ok. Sappi che c'è una famiglia d'oro alle spalle che ti adora, hanno prenotato compleanno, poi hanno prenotato la dedica per l'onomastica, non ce l'abbiamo fatta, oggi non festeggi niente, è ancora meglio, no? Perché senza una ricorrenza ti dico semplicemente che ti vogliono bene.
2: Sì.
0: Ok, ti abbraccio, buon lavoro!
2: Grazie mille.
0: Ciao. Proviamo l'ultimissimo, Fabio, solo perché mi scrive signor Manganiello. Allora, signor Stangiel, questo lo ricordiamo, a me dovete chiamarmi semplicemente Manganiello, ok? Oppure Antonio, oppure amico mio, frate, ma no signore, per piacere, ve lo chiedo con il cuore proprio in mano, ma fa sentire troppo, vieci, signor Manganiello. Siamo Marianna, Lucia e Diego Maradona. Vogliamo fare tanti auguri per la festa della mamma anticipatamente, perché il mio mi ha detto che domenica no, ok? Signora Luisa. C'è un messaggio un po' contorto, vi dico. Questo è l'ultimo. Vediamo se riusciamo.
3: Pronto?
0: Pronto, Luisa?
3: Sì.
0: Ciao, Luisa. Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, la radio. Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Senti, io ti leggo un messaggio. Sono Antonio Manganiello. Non so se hai ascoltato la radio, hai mai sentito.
3: Sì, mio marito ti ascolta sempre.
0: Ah, ok. Quindi sei gelosa che lui ascolta me, non te?
3: Sì.
0: Ok. Ti leggo il messaggio. Dice: siamo Marianna, Lucia e Diego Maradona. Diego Maradona. Chi è Diego Maradona?
3: È mio figlio, il piccolino.
0: Ma si chiama Diego Maradona?
3: Sì, si chiama Diego Maradona Desiderio.
0: No, non ci credo.
3: Sì, sì,
0: cioè,
3: sì.
0: All'anagrafe si chiama Diego Maradona?
3: Sì.
0: No, ragazzi, ma è un mito. Quanti anni ha tuo figlio?
3: 4 anni.
0: Diego Maradona, cioè nome e cognome. Belli, che poi, Maradona è passato come un nome a questo punto, no?
3: Sì,
0: Diego Maradona.
3: Sì.
0: Esatto. Allora, ti leggo il messaggio. Dice: vogliamo fare tanti auguri per la festa della mamma. Un po' in anticipo, perché poi questo programma non va in onda domenica. E poi dice: auguri per la festa della mamma, sei tutto per noi. Sei la mamma che tutti vorrebbero e grazie sempre per tutto quello che fai per noi. Cercheremo di farti arrabbiare di meno, se possiamo fare una richiesta, se casomai puoi aumentare la nostra paghetta. Mamma, ti amiamo, Mary, Lucia e Diego Maradona. Allora, partiamo dalla fine, la parte un po' più delicata, la paghetta la aumentiamo?
3: Un pochino,
0: già, giusto qualche euro in più. Ok, per il resto invece ti hanno fatto degli auguri meravigliosi, cosa vogliamo rispondere?
3: Che anche loro sono dei figli meravigliosi.
0: E ti sei emozionata, si sente. Quindi vuol dire che la dedica è andata a buon fine, eh?
3: Sì.
0: Ti abbraccio forte. Invece la mia emozione maggiore di questo messaggio, sai qual è stata? Quella di sapere che c'è un bimbo che si chiama Diego Maradona.
3: Cioè,
0: io lo devo conoscere, Diego Maradona, beh, mito assoluto. Va bene, ti abbraccio, buona giornata e buona festa della mamma.
3: Grazie.
0: Ciao, un bacio a te.
3: A voi.
0: Ciao. Va bene, mettiamo un disco e poi torniamo con l'argomento di stamattina, abbastanza chiaro, abbastanza palese. Parliamo della festa della mamma. Domenica non siamo in onda, quindi abbiamo anticipato di qualche giorno. Beh, se volete interagire con noi, tra poco vi dirò come dovete fare.

0: Come si chiama questa canzone? Mamma mia, The Maneskin, perché non siamo mai banali, c'è niente da fare, vabbè, avevamo già in scaletta questo pezzo meraviglioso. Ancora buongiorno e parliamo della mamma, la creatura più bella del mondo, anche perché domenica, ve lo voglio ricordare, qualcuno magari dimentica che la festa della mamma, anche un fiore, un cioccolatino, un WhatsApp, una telefonata, che è meglio alla mamma se siete lontani, bisogna farla assolutamente. E io vi sto chiedendo, qual è la frase che vostra madre ripete o ripeteva sempre, che oggi magari vi ritrovate a dire anche voi, ma anche quella canzone che appena sentite vi fa pensare subito a lei? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Ho già tanti messaggi. Buongiorno pipistrelli, Antonio, sono Raffaele, la mamma ce l'ho ancora e quello che mi ricordo di lei è sempre le sue ansie, le preoccupazioni, si prendeva sempre cura di me e delle mie sorelle, ora ha 80 anni e sono le sorelle a prendersi cura di lei, anch'io. Vabbè, Raffaele, è normale, sempre loro poi a fare qualcosa per noi quando arrivano ad una certa età, quando hanno bisogno di qualcosa, dovrebbero essere poi i figli in genere a prendersi cura dei genitori e non sempre capita. Buongiorno Manganiello, altro che zoccoli e cucchiarelle, mia mamma un giorno lanciò a mio fratello le forbici che dopo una rotazione volante di 3-4 metri si infilzarono nel muro, tutto questo sotto lo sguardo sbigottito di tutti noi. E io ti racconto di più, perché l'avrò detto tante volte, mia mamma a me mi ha lanciato la macchinetta del caffè, ragazzi, non sto scherzando, e se volete dopo la richiamo, ve lo faccio dire direttamente da lei, mi lanciò la macchinetta del caffè, credo quella a 6 tazze, era abbastanza grande, fece un buco nel muro, aveva ancora il caffè all'interno, ancora non saliva come si suol dire, e un'altra volta invece mi spaccò in testa un piatto pieno di pastina e omogeneizzato bollente perché io non volevo mangiare. Sono dei traumi che mi porto da una vita e vi giuro che è tutto vero. Ancora buongiorno Antonio, mia mamma mi diceva sempre, no non ci credo, porco bastardo mi merda, c'è scritto proprio così. Ma la amo tantissimo, perché dopo la scomparsa di mio padre ha fatto a mamma e o padre la canzone quando stiamo insieme ad una festa che dobbiamo ballare, Rose Rosse, Antonio da Gerola. Bellissimo questo messaggio, infatti spesso e volentieri, no, le mamme ci dicevano delle parole molto pesanti, ma era sempre a fin di bene, poi non lo facevano quasi mai, spero. Abbiamo ancora qualche messaggio vocale, caro Fabio, nel frattempo in TV potete vedere le immagini che ci arrivano da Pompei in attesa del Papa, c'è il nostro Vincenzo Perna già lì ed è un'emozione fantastica vedere già il tutto dalla TV. Tra poco ci collegheremo e ci facciamo raccontare quello che si respira proprio lì, perché Kiskis Napoli seguirà molto da vicino l'evento del Papa qui a Napoli. Pronto? Sentiamo un po' di vocali.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli. C'era un detto poco fa, qualche anno fa, che dicevano sempre: tenetevi strette le uniche due persone nella vita, vostra mamma e il vostro avvocato. Sapete perché?
0: Perché?
1: Che anche se mentite vi crederanno sempre.
0: Quanto hai ragione, la mamma è la mamma.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sono Carmine.
0: Ciao Carmine.
2: Io non ce l'ho più purtroppo la mamma. E vi posso dire che è la cosa più bella che ci sta.
0: Eh sì. C'è niente da fare.
2: Mi raccomando, iate la trova. E portateci pure solo un bacio.
0: Sai che anch'io penso questo. Me lo dicono un po' tutti: vai da mamma, vai da mamma. Anch'io ci vado una volta a settimana, ogni 10 giorni. Non ho mai tempo, sempre preso col lavoro. Poi magari bella e buona, non c'è più. Ma è così: noi esseri umani siamo così. Apprezziamo le cose quando non ce l'abbiamo ed è una roba da non fare. Pronto?
3: Buongiorno, Daniele. Ciao. Mamma mi diceva sempre: quando scivo, io stato a corso.
0: Stato
3: a corso. A cosa? A tutto coso, soprattutto i sci.
0: Ce ne sono tanti.
3: Meglio stato a corso.
0: Stato a corso.
3: Che cosa?
0: A tutto coso. A tutto coso.
3: Tutti i sci.
0: Sì, sì, sì. Ma le parole classiche della mamma d'affetto quali sono? Hai mangiato? Stata a corta, camarone da compagna, nel mese di agosto portati una maglia un po' più pesante, non si può mai sapere, sono tutte frasi d'amore. A proposito d'amore, si vive veramente un amore meraviglioso a Pompei, tra poco ci colleghiamo con Vincenzo Perna e ne sapremo di più sul nostro Papa che sta per arrivare in Campania.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Già le 8:29, ancora buongiorno in questo venerdì 8 maggio 2026, non un venerdì qualunque, collegamento con Vincenzo Perna a Pompei. Innanzitutto, Vincenzo, tu mi senti?
1: Sì, sì, io ti sento benissimo.
0: Vincenzo, finalmente anch'io ti sento, ti vedo. Papa Leone XIV è in visita pastorale in Campania per una giornata molto intensa tra Pompei e Napoli. Tu sei a Pompei, beh, raccontaci un po' le sensazioni, le emozioni, come la stai vivendo questa grande attesa.
1: Beh, sicuramente ormai mancano 20 minuti circa o poco più a quello che sarà l'atterraggio in elicottero da parte di Papa Leone XIV qui a Pompei. Prima ti raccontavo del primo impegno, ovvero quello con le opere di carità nel nome di Bartolo Longo, poi dopodiché sarà la volta di un inizio del percorso, quello tanto atteso dalla folla che si è assiepata qui a Pompei e che è sparpagliata per quasi tutta la cittadina, perché ci sarà il passaggio in auto scoperta, ovvero la Papa Mobile che partirà da piazza Giovanni XXIII, dopodiché effettuerà il suo percorso da via Roma per poi passare via San Michele all'interno di piazza Schettini, poi ovviamente piazza Bartolo Longo e poi ci sarà l'ingresso in piazza all'incrocio con via Lepanto per arrivare inevitabilmente al Pario.
0: Abbiamo perso per qualche secondo, Vincenzo,
1: quindi,
0: però.
1: Tu mi senti adesso?
0: Adesso sì, benissimo, vai Vincenzo, vai.
1: Siamo? Ok. No, dicevo, poi l'arrivo ovviamente qui in piazza dove siamo situati noi, e come ti dicevo, per i tanti che sono accorsi qui a Pompei, in una città blindatissima ma al tempo stesso tranquillissima, e ti confermo che ancora tutto si sta svolgendo con una calma, una quiete davvero incredibile, in linea ovviamente con quello che è il ministero papale, e tutti potranno avere la possibilità di vedere Papa Leone da vicino attraverso questo percorso della Papa Mobile, che è un po' il percorso che tutti aspettano quando ci sono visite pastorali da parte del Pontefice. Insomma, ormai è quasi tutto pronto, ci stiamo avvicinando al momento clou e quindi al suo atterraggio.
0: Che bello, veramente. Poi potete seguire il tutto sul canale 76 del Digitale Terrestre, così come anche in Radio Kiskis Napoli, e Vincenzo Perna seguirà da vicino anche il momento più bello, no? Quello poi fatidico dell'arrivo reale del Papa lì a Pompei.
1: Eh sì, davvero è emozionante, caro Antonio, ovviamente per chi fa la nostra professione sono momenti clou, no? Sono delle occasioni davvero importanti. Fa piacere essere qui, ma soprattutto vedere la gioia nei volti non soltanto dei grandissimi fedeli, ma anche dei più piccoli, perché ho visto nel corso della mattinata, pensa, noi sì, più o meno dalle 6:45, ho visto davvero tantissimi giovani, tanta volontà, ecco, di raccogliersi tutti insieme in preghiera e ovviamente attendere il Pontefice. Intanto ti stiamo facendo vedere la piazza gremita, grazie a Flavio Esposito che sta curando la regia esterna, e ormai la piazza è quasi completamente gremita. Sotto la nostra postazione ancora no, ma ovviamente sono le nostre, quindi sì, tra un po' riempiremo anche quelle, caro Antonio.
0: Grazie Vincenzo, riprendo la linea dallo studio, ma ci sentiamo tra pochissimo e ci vedremo, ci racconterai un po' tutta la giornata legata al Papa qui in Campania. Grazie Vincenzo.
1: Grazie a te Antonio, buon lavoro, a dopo.
0: Beh ragazzi, che dire, delle immagini meravigliose sul canale 76 del Digitale Terrestre, facciamo vivere anche se siete a casa, no? Se non potete andare tutti quanti tra Pompei e Napoli, restate con noi perché vi racconteremo tutto, ma proprio tutto quello che ha a che fare con il Papa qui a Napoli, Pompei in Campania. Va bene, allora ricordiamo ancora l'argomento velocissimo, che secondo me si sposa anche benissimo con la venuta del Papa a Napoli, no? perché stiamo parlando della mamma, la mamma di tutti è la Madonna di Pompei, e quindi alla fine, ragazzi, vedi come tutto poi è collegato. Io vi sto chiedendo anche con il mood del pipistrello quelle frasi, anche quelle un po' più inopportune, che la mamma vi ha detto nel corso della vostra infanzia, adolescenza, e ce ne sono tanti di messaggi anche molto carini e divertenti al 342 00 00 100. Per esempio Pietro mi scrive: mia mamma mi tirò una scatoletta di tonno aperta a Pries. Adesso la domanda è: ma sgocciolata oppure no? All'olio di oliva oppure quella al naturale? Morale della favola: fui colpito in testa, 3 punti. Ma mammina mia, sta sempre nel mio cuore. Un saluto da Pietro da Falciano. Pietro Falciano, falcidiato dalla mamma, ma nonostante ciò ama mia mamma. Pronto?
2: No, buongiorno, buongiorno pipistrelli.
0: Vai.
2: Andate con macchinette, un caffè e a frobice volante.
0: Ok, cosa
2: non
0: da
2: tanto, ma ogni tanto mia madre, quando mi picchiava, mi battevo cucicche voglia.
0: Che
2: praticamente
0: cosa?
2: Il frustino dei cavalli.
0: Ma che stai a dire?
2: Uso cavallo.
0: Cioè il frustino dei cavalli? Se ho capito bene, dovrebbe essere, adesso non prendetemi in giro, il pene essiccato dei cavalli, si chiamava così, se non erro, pronto?
3: Magani, sono Luca da San Pietro.
0: Ciao Luca.
3: Magani, a scena mia mamma, quando la mattina se mio frate mi cancellava, mi scelta che ormai a scuola. La musica sotto lo DG5.
0: Sì.
3: E mamma che diceva: belli guaglio, è tardi, lui ti sosero.
0: Attenzione, arriva un'ultima ora della scatoletta di tonno. Dice: senza olio, già mangiata. Ah, ok, solo la scatoletta vuota, perfetto. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Sandro dalla Brianza. A me mia madre, quando ha scoperto che fumavo, mi ha spezzato la scopa in testa.
0: Donna.
4: Prima una volta.
0: Sì.
4: Poi ha preso le due metà e me l'ha spezzata.
0: Ho capito, ma la testa non si è rotta, cioè, giusto per sapere. La mia non si rompe mai, ma la tua, fammi capire. Pronto?
5: In primis, buongiorno a te.
0: Buongiorno.
5: A tutti i pipistrelli. Massimo Pazzi.
0: Vai Massimo.
5: Papà mi riceve sempre: una mamma è buona per 100 figli, 100 figli non sono buone per mamma.
0: Ed è vero, assolutamente.
6: Buongiorno,
0: vero.
6: Buongiorno Juan Danilo.
0: Buongiorno.
6: A me mia mamma tuttora, tenuta 80 anni, dice sempre:
0: stata qua giù.
6: Quando è andata buona, pigliate.
0: E quanto è vero. Quanto è vero. Ed è così, ragazzi, quando avete la giornata giusta, quando pensate qualcosa, fatelo, non rimandate mai. Pronto?
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: La frase che mi diceva sempre mamma,
0: sì,
7: che è venuta a mancare circa un anno fa, è: amarone t'accompagna.
0: Sì, questa qui.
7: E adesso per farmela dire me la sono tatuata sul corpo.
0: No, vabbè, che emozione, meraviglia assoluta, così magari ogni volta che vedi quella frase ti ricordi di mamma. Questi sono i tatuaggi, quelli giusti secondo me da fare, quelli che ti ricordano qualcosa. Mettiamo un disco, torniamo tra poco ancora con i ricordi legati alla vostra mamma, possibilmente quelle frasi che vi ricordava sempre, no? Oppure che vi ripeteva in continuazione. A tra pochissimo, restate lì.

0: Siete sempre un po' malpensanti, pensate sempre che io dica bugie oppure io esageri quando racconto delle cose, ma già un'altra volta, se non erro, mia mamma ha testimoniato il fatto che mi abbia lanciato una macchinetta del caffè da 6 tazze, credo, e mi abbia spaccato in testa letteralmente un piatto con brodo, con pastino omogenizzato. Fabio, c'è mia mamma? L'hai chiamata? Ah, in diretta con noi? Mamma, buongiorno, mamma!
1: Buongiorno!
0: Eccoti qua, mamma, stavi seguendo la TV oppure no?
1: Sì, certo, certo.
0: Ah, ok.
1: Sempre.
0: Scusami, ma cosa stavi facendo? Bagni? Dov'eri? A pulire?
1: In bagno, un poco stavo in cucina che ti stavo guardando e poi sono andato un attimo in bagno.
0: Ok, siccome domenica la festa...
1: Che si fanno di mattina.
0: Che si fanno sempre, bene. Allora, mamma, abbiamo veramente pochi minuti, siccome i miei ascoltatori non mi credono mai, ecco, io ricordo da piccolo ho questi due traumi, cioè quello della macchinetta del caffè che tu mi hai lanciato, non so per quale motivo, e ha fatto un buco nel muro questa macchinetta. Parliamo prima della macchinetta, è vero sì o no?
1: Sì, sì, è vero, è verissimo.
0: E posso capire, mamma, io caccia fatta.
1: Sai perché?
0: Sì.
1: Tu stavi litigando con tua sorella,
0: sì.
1: Io dicevo basta, basta, basta, no.
0: No, è muta, la macchinetta ha preso lo caffè, mamma, scusami.
1: È stato così per andare a finire vicino al muro, meno male.
0: Ho capito, mamma, è mi tuo caso... La macchinetta mi colpiva in testa, ok? Cioè tu, veramente... dico, come ti è arrivato? Cioè era un raptus, che ti è successo? Cioè, non hai pensato che mi potesse fare male per davvero?
1: Non ho proprio pensato niente, perché poi la pazienza finisce, hai capito?
0: Ok, quindi ma la macchinetta era sul fuoco oppure era pronta
1: No, io la stavo mettendo il caffè dentro per fare questo caffè.
0: Ah, ok.
1: E poi ti cavato in continuazione. Alla fine, basta, basta, io tenevo la macchinetta e la buttai.
0: Ecco, e ha colpito, se no, io questa cosa la ricordo, c'era questo buco vicino al muro per tanto tempo, poi c'è stato il buco.
1: Sì, ma il buco no, un buco...
0: Scalfito, vabbè. Ok, bene, secondo, io ricordo che ero veramente piccolo. Ero veramente piccolo, non volevo mangiare.
1: Di la verità, non si fanno queste cose, però.
0: Brava, brava, brava, non si fanno. Mamma, sei pentita di quello che hai fatto? Sei pentita?
1: Pentitissima,
0: no? Ma io ti voglio bene lo stesso, tu lo sai. Ma puoi, ma allora a me mi puoi lanciare tutto quello che vuoi, anche oggi. La scopa, il battipane, la cucciarella.
1: No, non esiste, Antonio, non esiste, mamma, no.
0: Seconda cosa, dimmi.
1: Quell'altra cosa.
0: Allora, la devi dire tu. Vai, raccontala.
1: Ma perché dice questo?
0: No, è perché si parla della festa della mamma, tutti stanno raccontando queste cose, capito? Tranquilla.
1: È una cosa brutta quello che io ho fatto.
0: Dillo, mamma, io ti voglio bene lo stesso, non mi interessa. Cioè, vai tranquilla.
1: Lo so, amore, pure io ti voglio un mondo di bene.
0: E allora di il fatto del piatto, vai.
1: Il piatto ci stava, io la pastina, hai capito? Con la prima la soglioletta.
0: Ah, soglioletta, ok.
1: La soglioletta, tu dicevi di no. Poi frulla questa soglioletta e la misura della pastina.
0: Sì.
1: E tu niente, nemmeno lo volevi, scappava avanti e indietro, e io sperai, diciamo, presi questo piatto e te lo in testa.
0: Cioè, me lo hai spaccato in testa, il piatto con la pastina.
1: Ma già era un po', posso già era un po' lezionato.
0: Va bene. Ma la pastina era calda?
1: Tiepida, perché... Io volevo in modo che tu
0: ho capito, No, ma sai che lo ricordo questo? Ricordo che mi colava proprio.
1: Ci stava pure il nonno.
0: Sì, e ti ha cazziato il nonno. È cazziato, è giusto.
1: Mi voleva ammazzare.
0: Vabbè.
1: Ma come ti permetti?
0: Vabbè, è l'amore della mamma. Il figlio non mangia, la mamma che fa? Ci spacca la soglioletta in capo, cioè nel senso frullata nel piatto.
1: Poi la frullai, la miseria della pastina.
0: E io non la ed è per questo che oggi odio la sogliola, mamma. Io odio la sogliola. Io odio la sogliola, mamma. Io odio la sogliola. Mamma? Non c'è più. Vabbè, è caduta, ok. No, ma lei... Allora, lei non vuole raccontare queste cose. Gli fa proprio male. Mamma, stiamo scherzando. Nel senso che va tutto bene. Dobbiamo mettere un disco, Fabio? Ce la facciamo? Ah, ok, mettiamo la pubblicità. Se volete raccontare anche voi ciò che in qualche modo avete subito bonariamente dalla mamma di una volta, no? Che cercava di inculcare l'educazione anche attraverso dei metodi un po' ortodossi, per non dire altro, 342 00 00 100.
2: Ehi, Mercedes. Avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mamma mia, che ritmo! Una canzone che porteremo per tutta l'estate, son sicuro. Ancora messaggi che riguardano la mamma, domenica festa della mamma. Vi sto chiedendo quelle frasi, quegli intercalari che avete fatto anche vostri, no? Grazie alla mamma, e le minacce, quelle di una volta. C'è un messaggio di Lorenzo. Buongiorno Antonio, sto ascoltando da poco il tuo programma, per cui non so se è stato già detto. Comunque, da piccolo una minaccia che temevo da parte di mia mamma era quella che per punirmi mi avrebbe passato Oseraziel sulla bocca, che provocava bruciore e fastidio. Però viva le mamme, un abbraccio da Lorenzo. No, ma le mamme di prima, come avete già sentito in diretta mia mamma che l'ha raccontato mille volte, ci punivano, ma ci punivano con dei metodi, ecco, diciamo poco delicati. Diciamo così. Buongiorno Antonio, la mamma di una volta usava a cucchiarella, adesso non più. Anche quello, meno male, perché faceva veramente male. Ma attenzione, sapete che Radio Kiss Kiss Napoli segue molto da vicino il nostro papa che è a Pompei, anzi, vediamo se è arrivato già a Pompei, grazie a Vincenzo Perna, che è il nostro inviato. Vincenzo, mi senti?
1: Sì.
0: Eccoti qua, e
1: caro,
0: ti vedo.
1: Caro il mio Antonio.
0: Sì, sei diventato più bello
1: ancora
0: a Pompei, guarda,
1: l'atmosfera
0: di Pompei ti fa bello, vai.
1: Giova.
0: Sì. Senti,
1: allora, ancora non è atterrato l'elicottero del Papa qui a Pompei, però ti posso raccontare che, visto che nel cielo sono girati alcuni elicotteri sia della polizia che dei vigili del fuoco, ovviamente hanno generato ovazione tra la folla che attende questo arrivo del pontefice. Per ora non è ancora arrivato a Pompei, però ormai ci avviciniamo a minuti, stiamo seguendo anche live la diretta. Per adesso totale silenzio, ci sta ovviamente, anche perché il meteo non è dei migliori, quindi immaginiamo la prudenza nel dover in questo momento pilotare un elicottero per arrivare qui a Pompei. Tempo che per adesso però sembra poter mantenere. Era prevista pioggia, completamente coperto il tempo, però fortunatamente sia dal punto di vista dal punto di vista della temperatura possiamo stare tranquilli. Una bella giornata per adesso qui a Pompei, in particolar modo nella piazza del santuario. E vogliamo ricordare che comunque quest'oggi sarà una giornata ricca di appuntamenti per il pontefice, che appena atterrato verrà prima ricevuto dalle autorità, poi si trasferirà per conoscere e rendere omaggio alle tante opere di carità nel nome di Bartolo Longo. Dopodiché inizierà il suo giro con la Papa Mobile qui a Pompei, ovviamente con l'auto scoperta a beneficio dei tanti fedeli che stanno affollando la città mariana. Dopodiché arriverà qui in piazza, nel palco che potete vedere alle mie spalle. Lì ci sarà la celebrazione eucaristica. Intanto sentite
0: le campane sì.
1: Del santuario di Pompei in sottofondo. Vi dicevo, verrà poi svolta la celebrazione eucaristica, dopodiché ci sarà la supplica che ogni anno proprio in questa giornata viene dedicata alla Beata Vergine. Quindi insomma siamo ormai prontissimi a goderci questa giornata in compagnia di Papa Leone XIV, che tra pochissimo atterrerà qui a Pompei.
0: Che meraviglia sentire le campane proprio in tempo reale, caro Vincenzo, atmosfera meravigliosa.
1: Beata Vergine, quindi insomma siamo ormai prontissimi a goderci questa giornata in compagnia di Papa Leone XIV, che tra pochissimo atterrerà qui a Pompei.
0: Che meraviglia sentire le campane proprio in tempo reale, caro Vincenzo, atmosfera meravigliosa che potete vedere anche in TV, canale 76 del

0: Da Pompei dovrebbe essere 15:45 l'atterraggio alla Rotonda Diaz.
1: Ok, ok. Sentiamo più le campane che Vincenzo in questo momento, ed è una cosa meravigliosa. No, non è che è un'offesa a te, però sentire le campane.
0: Anche perché Antonio, sì. No. Anche perché noi siamo proprio sotto, no? Il campanile, la nostra postazione, guardando ovviamente il santuario, è sulla sinistra, proprio in pole position rispetto al campanile, quindi
1: lo
0: picchiamo in pieno, ecco, il nostro
1: esposito
0: te lo sta anche mostrando.
1: Che
0: però
1: meraviglia.
0: Sì, è meraviglioso ovviamente essere qui e potervi raccontare anche questo tipo di evenienze,
1: sì,
0: che fanno parte della diretta.
1: Vincenzo, una cosa che non c'entra niente, ma ho visto un bar sulla sinistra, senza fare pubblicità, vai lì a nome mio e vai a prendere una sfogliatella, ok? Dici, mi manda manganiello, quello è amico mio, non sto scherzando, non c'entra niente, ma la manganiella di Agiafa, ok?
0: No, ma magari al massimo prende il caffè, di solito non faccio colazione, so che i nutrizionisti non saranno contenti, però okay, io non faccio colazione.
1: Va bene, va bene. Un abbraccio Vincenzo, a tra poco, altri collegamenti da Pompei, grazie mille.
0: A dopo Antonio.
1: Ciao, ciao. Non c'è tempo, ragazzi, per il nostro siparietto quotidiano con Gianluca Vigliotti. Tra qualche minuto in diretta con il bar dello sport. Avremo anche, lo sapete, io c'ho un debole per lui, con tutto il rispetto per tutti gli altri. Lucio Pengue con le news. Saluto Fabio Esposito per la parte tecnica. Saluto tutti voi che ci avete seguito alla radio, ma anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Tanti auguri a tutte le mamme del mondo. In particolar modo a mia mamma, ti voglio bene nonostante la macchinetta del caffè che mi ha lanciato, non ti preoccupare, nonostante tutte le paliate che mi ha fatto, ma come si suol dire, mazza e panella fanno i figli bella. A favore di mio pipistrella. E allora, guagliù, state buona.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Radio Kiss Kiss Napoli e da Lucio Pengue. Il giorno tanto atteso è arrivato. Pompei e Napoli sono pronte ad accogliere Papa Leone XIV a un anno dalla sua elezione. Una giornata ricca di appuntamenti e dal forte valore spirituale. Il 267esimo successore di Pietro arriverà in campagna in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei nella città mariana. Il primo abbraccio sarà per i poveri del Tempio della Carità, poi raggiungerà il santuario per un primo omaggio alla Madonna del Rosario per incontrare gli ammalati. Intanto sono già migliaia le persone accorse dalle prime ore del mattino presso il santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Tra emozione e fretta di trovare il posto migliore per vedere il Papa, sventolano bandiere in onore del Papa, della pace e della Madonna di Pompei. Prevost successivamente venererà le spoglie di San Bartolo Longo, canonizzato proprio da lui lo scorso ottobre in piazza San Pietro. Poi sarà il momento della celebrazione eucaristica e della supplica della Madonna di Pompei, prima del pranzo e del trasferimento a Napoli, dove l'arrivo è previsto intorno alle 15:15. Nel capoluogo partenopeo il primo incontro sarà al Duomo con il clero e i consacrati. In cattedrale il Santo Padre pregherà davanti al Santissimo Sacramento e venererà le ampolle del sangue di San Gennaro. Alle 17 circa incontrerà la cittadinanza in piazza del Plebiscito con barchi aperti alle ore 10 e affiderà la città alla Vergine Maria davanti all'immagine dell'Immacolata di Don Placido Bacher. Napoli e Pompei saranno blindate, previste zone chiuse, scuole ferme, trasporti pubblici potenziati, piani straordinari di EAB e ANR.

0: NM con treni in circolazione già a notte fonda e un rafforzamento dei collegamenti regionali per consentire ai fedeli di raggiungere facilmente le due città. Definiti anche i percorsi della Papa Mobile, Pompei attraverserà via Roma e piazza Bartolo Longo fino al santuario. A Napoli, dopo l'atterraggio alla rotonda Diaz, il corteo attraverserà il lungomare e il centro cittadino fino al Duomo. Papa Leone XIV incontrerà inoltre al Duomo Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto al Monaldi. Lo scorso febbraio, dopo un trapianto di cuore a renderlo noto, è stato l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ieri pomeriggio a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2, ospiti avanti di due gol, poi la rete di Giovane, un autogol nella ripresa. Tanti minuti in campo per Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben trovati amici del Bar dello Sport, giornata speciale, bellissima, particolare qui a Kiss Kiss Napoli, tutta la nostra programmazione, ha cominciato Manganiello con il pipistrello, adesso noi con il Bar dello Sport, dopo di essere no Kiss Kiss e via via andando avanti con Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto non soltanto ad accogliere i vostri interventi con il Bar dello Sport allo 081 546 6873, ma immediatamente dobbiamo collegarci con Vincenzo Perna a Pompei, perché è arrivato il Papa. Vincenzo, eccolo qui, lo vediamo all'interno del santuario. Vai Vincenzo.
1: Eh sì, caro il mio Gianluca, buongiorno anche a te, ancora buongiorno a tutti i nostri radio e telespettatori, l'annuncio delle campane. Hanno accolto ovviamente Papa Leone qui a Pompei, come potete vedere anche dal video che ci propone la regia. È arrivato il momento, il primo di questa lunga giornata di Papa Leone, di incontrare le opere di carità nel nome di Bartolo Longo. Lo vogliamo ricordare, si tratta della prima visita fuori dal Lazio in Italia e Papa Leone ha scelto di iniziare a Pompei. Questo perché? Perché un anno fa iniziava il suo pontificato, 8 maggio 2025, 8 maggio 2026, il suo anniversario. Un anno fa ricordò proprio il fatto che in questa giornata si svolgeva la supplica alla Beata Vergine Pompei, e la ricordò nel suo discorso subito dopo la proclamazione come Papa, e quindi inevitabilmente ha voluto ripartire proprio da lì, oltre inevitabilmente quest'oggi credo anche dagli appelli a una pace che purtroppo nel corso di questa annata si è incrinata nuovamente verso altri conflitti, e visto che purtroppo la sua richiesta, la sua speranza di pace non è stata accolta, immaginiamo che comunque anche oggi voglia riproporre quello che fu l'inizio del suo pontificato, proprio nel segno della pace e proprio nel segno della Beata Vergine di Pompei. Insomma, c'è grande attesa per poterlo vedere anche qui in piazza, ma ricordavo anche prima con Antonio, prima ancora ci sarà tutta la trafila del giro in Papa Mobile per Pompei, autoscoperta a vantaggio di tutti i tanti fedeli che sono approdati qui in città, una piazza letteralmente stracolma di gente, così come tutta la cittadina mariana, in attesa di poter ammirare da vicino Papa Leone e ovviamente poi raccogliersi insieme nel corso della celebrazione eucaristica, e anche e soprattutto a partire dalle ore 12, subito dopo la Santa Messa, anche nella supplica alla Beata Vergine, ovviamente una grande tradizione di Pompei e, mi permetto di dire, di tutta la Campania.
0: Oh, bravissimo Vincenzo, ovviamente ci hai raccontato nei dettagli quello che sta accadendo. Noi abbiamo anche la grande fortuna, una grande esclusiva da parte nostra di Kiss Kiss Napoli, che possiamo, oltre ai tuoi collegamenti precisi e puntuali, vedere in real time, in diretta, quello che sta accadendo in questo momento. Eccolo qui proprio il Papa che sta cominciando nel santuario, ha salutato ovviamente le tantissime persone presenti, quindi ci sono i primi saluti, e noi mentre faremo e andiamo avanti con il Bar dello Sport avremo il supporto delle immagini, ci sarà questa sorta di commistione meravigliosa tra la cronaca, il Bar dello Sport, i nostri amici tifosi che ci stanno comunque seguendo, sentendo, e tra poco interverranno, perché ovviamente andremo avanti con il Bar dello Sport, ma saranno mixate le immagini ovviamente in tempo reale di tutto quello che farà passo dopo passo il Papa, e torneremo a collegarci con te, caro Vincenzo, ovviamente per gli aggiornamenti tutta la giornata. Grazie Vincenzo, tutta la giornata in diretta con Kiss Kiss Napoli. Dopo Pompei ci sarà ovviamente il passaggio poi nel pomeriggio al Duomo di Napoli e poi ovviamente a Piazza Plebiscito. Insomma, è una giornata da vivere completamente insieme, così come viviamo insieme questi momenti con i nostri amici, cari amici del Bar dello Sport. C'è la partita, sì lo so, c'è il Papa, c'è il nostro Papa che è arrivato a Pompei, ma abbiamo lunedì Napoli-Bologna con quello che sta accadendo, l'allenamento congiunto con la Scafatese, la notizia bella, bellissima del ritorno in campo di Lorenzo, che insomma abbia avuto sicuramente buone sensazioni, un pizzico di in campo anche Vergara, dopo tanto tempo, tanta assenza. Sono aperte le linee, sono aperte 081 546 6873, quindi mentre siamo in diretta possiamo vedere poi ovviamente le immagini del Papa. Voglio salutare anche gli amici che ci stanno scrivendo al 342 00 0010. Buongiorno Bar, concentrati per il secondo posto e basta le polemiche su Conte, buon weekend Marco Ballicu. Beh, non sono polemiche, Marco, amico mio, non sono polemiche, stiamo raccontando quello che succede. Il problema è che non stiamo parlando solo di Conte, adesso cominciamo a parlare anche di manna. Sapete l'offerta, la corte che la Roma sta facendo nei confronti del direttore sportivo, con un'offerta davvero incredibile e che ha lasciato insomma abbastanza sorpresi. Ma anche quest'anno i calciatori del Napoli incontreranno il Papa, non te lo so dire, non certamente in questa occasione. E poi vado avanti. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, buon weekend a Kiss Kiss, la mia radio del cuore, la falegnameria di Casoria, un saluto a Guido Ramassa Lubrenza, lo facciamo con grande piacere. E buongiorno fratelli in fede, Aurelio, fai benedire abbondantemente la squadra dal Papa come si deve, da Leone 14 e tutti noi. Saluti Antonio dall'Austria. E poi vado a salutare un po' di amici, sono Francesco di Ponticelli, un saluto a tutto il bar dello sport, sempre solo Forza Napoli. Poi che bello vedere il Santo Padre nella nostra terra, si è svegliato presto stamattina. Luigi da Mantova ovviamente ci stanno seguendo. Oh, c'è anche il nostro padre Federico, ovviamente padre Federico è parte attiva in questa giornata meravigliosa e ci racconta un particolare del Papa Leone quando arriverà al Duomo di Napoli, perché al Duomo di Napoli si esibiranno i ragazzi del progetto Canta, Suona e Cammina, che fanno parte delle 7 bande musicali provenienti da diversi territori come Capodimonte, Ercolano, Barra, Fragola e Scampia, che è promosso dalla SCABEC, una fondazione Fare Chiesa e Città, si esibiranno pronto sul Sagrato del Duomo. E voleva ringraziare padre Federico, responsabile di questo progetto, e i ragazzi per il loro impegno. Bello, bella questa notizia, grazie padre Federico. Vogliamo salutare Domenico, il nostro Domenico, in questa giornata meravigliosa. Domenico, come stai?
2: Bene, Giotti.
0: Sei contento che è arrivato il Papa a Napoli?
2: Sì.
0: Bello, emozionante.
2: Giotti, se dici io.
0: Emozionante, è molto emozionante.
2: Sì.
0: Per noi e anche per te. Va bene, Domenico, adesso puoi dire il risultato, il tuo pronostico, lo aspettiamo tutti su Napoli-Bologna. Cosa succede?
2: E poi aspetta, lunedì, Giotti, aspetta.
0: Hai ragione, è presto, si gioca lunedì. Bravo, Domenico, è presto, lo facciamo lunedì mattina. Ok, sono d'accordo con te. Bravo Domenico, mi hai dato tu.
2: Vedete, aspetto, forza adesso. 1-0.
0: 1-0, tanto 1-0, va bene. Lunedì diciamo il marcatore, va bene Domenico?
2: Forse Napoli, lunedì mattina alle 9 e poi lunedì sera dopo la partita.
0: Lunedì sera dopo la partita, Bar dello Sport, ti aspettiamo. Grande Domenico, quel suono dolce della sua voce che inizia, ciao Vigliotti, a domani, Trasarinto Core. Dice Massimo Pazzo, buongiorno Gianluca a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport, Giuseppe Lanzetta, anima azzurra. Nel caso di addio di Conte e Manna, punterei su Sartori e Maresca con un ringiovanimento della rosa, via i vari Lukaku, Juan Jesus, e prenderei gente come Ecator e Anor, Peppe da Torre Annunziata. Beh, io non vorrei, ragazzi, davvero non vorrei che ricordate quello che accadde dopo l'anno del primo scudetto, no? Quando Spalletti andò via anche Giuntoli. Fu un anno in cui poi si trovò in grande difficoltà, ovviamente, De Laurentiis, che all'improvviso dovette trovare una soluzione che non riportò dei risultati. Allora, su Conte ci sarà tutto da discutere, ne stiamo parlando, ne stiamo continuando a parlare, dobbiamo capire. Credo che un appuntamento importante possa essere la settimana prossima. La settimana prossima c'è il discorso per quanto riguarda il presidente della Federcalcio, ci sarà la finale di Coppa Italia-Lazio-Inter. Molti mi chiedete, ma che c'entra la finale di Coppa Italia-Lazio-Inter? C'entra, ragazzi, perché tra i papabili, mi è piaciuta la battuta, i papabili, i sostituti eventuali, ove mai Conte dovesse andare via, si fa il nome di Sarri, ormai lo fanno tutti, si fa il nome di Sarri, non l'abbiamo fatto da tempo addietro. Bene, però Sarri, ricordate che ha un contratto con la Lazio di altri 2 anni, con Lotito, il rapporto non è certamente dei migliori, e allora mi chiedo e vi chiedo, ove mai la Lazio dovesse battere l'Inter nella finale di Coppa Italia, con tutte le contestazioni che ha Lotito, secondo voi Lotito si priverebbe o potrebbe lasciar libero facilmente Sarri? Ho qualche dubbio. Vado da Pino che ha telefono. Ciao Pino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, chiarissimo avvocato.
0: Ciao amico mio.
3: Ascolti, io credo che come in tutte le aziende, quando ci sono delle defaianze, ci sono delle perdite, perché noi quest'anno abbiamo subito economicamente delle perdite esagerate.
0: Diciamo investimenti non proprio centrati in pieno. Ecco.
3: Perfetto, allora due sono le ipotesi. O sono stati sbagliati gli investimenti, o abbiamo comprato dei soggetti che i soggetti che ci hanno consigliato questi personaggi non sono all'altezza. Quindi dove voglio arrivare?
0: Scusami Pino, perdona se ti interrompo, voglio soltanto dire agli amici che ci stanno seguendo anche sul canale 76 del Digitale Terrestre che mentre tu stai parlando e mentre andiamo avanti tranquillamente con il nostro Bar dello Sport, hanno la grande fortuna di poter seguire in diretta le immagini live dal santuario di Pompei con il Papa che sta incontrando le prime associazioni, ovviamente i primi saluti, quindi possono vedere anche live in diretta quello che sta accadendo in questo momento a Pompei. Scusami Pino se ti ho interrotto, vai.
3: No, figurati, non c'è problema. No, dicevo come in tutte le aziende, quindi praticamente si dovrà attribuire la colpa di questi cattivi investimenti a qualcuno. Quindi dove voglio arrivare? A dire, è stato Conte che non ha saputo allenare Lucca, Lang, Marianucci e quant'altri, o è stato Manna che non ha compreso le potenzialità o l'incapacità di questi soggetti? Quindi questa è una domanda che noi, spogliandoci dei panni di tifosi, secondo me dobbiamo farci.
0: Hai ragione Pino, hai ragione.
3: Qualcuno dovrà pagare per questo.
0: Pagare, che mi sembra proprio un po' troppo giustizialista, nel senso che vuoi dire si discute nella chiacchiera De Laurentiis chiederà conto ovviamente di un mercato che sicuramente non è stato all'altezza della situazione. Ma perché non è stato all'altezza? Perché è stato sconfessato dallo stesso Conte, dove ha preso dei giocatori, il Napoli ha preso dei giocatori che però poi a gennaio sono andati via perché non erano più utili alla causa. Cioè, se prendi giocatori di 60 milioni come Lucca, Nolang, Marianucci e poi è caduta la linea di Pino, mi dispiace, e poi li cedi di nuovo in prestito, significa che non hanno reso almeno quanto le aspettative. Pino, mi dispiace, caduta la linea. Voglio salutare i nostri amici, non scherziamo, nell'anno del centenario Conte tutta la vita e finiamola con le minestre riscaldate che non servirebbero a nulla. Ma Conte volemmo vincere al virtuosismo contabile anagrafico della rosa da parte della tifoseria Misteri della Fede. Comunque esco pazzo, che rimanga Conte, Peppe da San Giorgio. Rispetto all'interesse della Roma per il nostro Manna, gli risolverebbe tanto lavoro a Manna quest'estate, speriamo che resti. La penso come lei, grazie. Poi c'è Claudio il pizzaiolo che lunedì sarà a vedere la partita a Napoli, verrà per la prima volta anche la mia compagna in attesa della piccola bimba che nasce a settembre, ma che bello, quindi per loro sarà la prima volta al Maradona, e già preso la tutina del Napoli, fammi sapere come la chiamerai. Poi, ma senza rinnovo conviene tenere Conte? Guarda Chetano, hai detto una cosa molto intelligente, molto interessante, perché io ho un pensiero, secondo me quando si siederanno e decideranno il da farsi De Laurentiis e Conte, eventualmente anche con il supporto di Manna, io credo che sia anche in discussione, nel caso Conte dovesse confermare la sua permanenza a Napoli, anche un eventuale rinnovo. Hai ragione. Poi c'è Alberto che è in linea. Alberto, buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
0: Ciao Alberto.
4: Grande abbraccio a Domenico. Stavo ascoltando, mi aggiungo due messaggi all'amico Pino.
0: Sì.
4: Io sono d'accordo che c'è un anno di contratto, adesso si parla. Anche su Sarri, Chapeau, ha fatto un bel gioco, però si parla di Sarri che dovrebbe tornare, vogliamo il bel gioco. Io Sarri come me l'ho messo in cantina a fare il portiere da Belgio in cantina. Però se pensiamo così a tornare indietro, penso che molti tifosi, compreso anche io, non andiamo avanti. Attualmente sulla piazza io non vedo nessuno che può sostituire Conte attualmente in Serie A, e nessuno in Serie A che può sostenere il costo di Conte. E poi, come vedete, ognuno viene a bussare sempre a Napoli, Manna, gente, tutti. Lei cosa mi dice, avvocato?
0: No, io dico, io prendo atto, Alberto, ti ringrazio innanzitutto, ti auguro una buona giornata, un bel fine settimana, mentre ci sono immagini davvero toccanti del Papa che saluta ragazzi davvero speciali che sono nella sala dove si stanno effettuando appunto i primi saluti a Pompei, davvero scene toccanti, sensibili, questa commistione, no, del nostro amore ovviamente nei confronti del Napoli, dove chiacchieriamo, dove c'è una città completamente, lo vediamo dagli interventi di questa settimana che sono stati molto particolari, è una città completamente divisa, non voglio dire spaccata, non mi piace il termine spaccata, ma molto divisa su questa situazione. Conte non si discute, Conte tutta la vita, noi dobbiamo fare il centenario con Conte, Conte ci ha portato in questi due anni ai livelli e noi dobbiamo continuare con Conte. E chi invece dice non mi piace sto gioco di Conte, mi annoio, ma perché non torniamo con Sarri il calcio spumeggiante? E quindi c'è grande, grande differenza che va sicuramente approfondita. Eccolo qua, avvocato, mi snobba sempre, chi è questo? No, amico, nonostante tutto l'ascolto, perché è competente, grazie, forza Napoli, Luca dall'Arenella, ma io mica ti snobbo, io ti leggo quando apri il messaggio. Prima o poi si dovrà rifondare, meglio farlo adesso che in futuro. Bravo Luca, è un tuo pensiero. Oh, l'unica novità, ci sono i nostri amici Emilia e Riccardo, l'unica novità in panchina di questa stagione è rappresentata solo da Grosso. Prescindendo da un nome altisonante, inarrivabile sarebbe la scelta più logica. Cara Emilia e caro Riccardo, non siete stati soli a pensare alla figura di Grosso. Però probabilmente, ribadisco, ci si può essere d'accordo o meno. Sempre nell'ipotesi lontanissima, ove mai Conte non dovesse essere più allenatore del Napoli, probabilmente un salto del genere De Laurentiis non se la sente di farlo con Grosso, nonostante le ottime qualità che riconosco anche da parte vostra. Alessandro, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno.
5: Per quanto riguarda, secondo me, la gestione della panchina, dobbiamo solo aspettare. Sì. Sanno loro quello che devono fare, specialmente proprio quest'anno che si parla un attimino di ringiovanire la rosa.
0: Sì.
5: Quindi forse cambiare troppo, meglio la gestione oggi odierna dell'allenatore attuale, però sto qui a lanciarti una provocazione.
0: Aia, aia.
5: L'anno prossimo noi dobbiamo comunque intervenire sul mercato, una cosa è certa, per il vice Højlund, ok?
0: Sì, sì, sì.
5: E invece poi per quanto riguarda qualcuno che butta la palla dentro...
0: Ah, perché tu vuoi dire che Højlund non la butta la palla dentro? Ma scusami, amico mio, ma come non la butta la palla dentro Højlund? Cioè, tu quindi non credi che Højlund possa essere il centravanti sul quale puntare nel Napoli?
5: Assolutamente.
0: Il fatto che,
5: allora, oggi noi non dobbiamo dire che forse è per colpa di Conte, perché magari forse Conte stava facendo, stava costruendo Højlund sulla scia del gioco di Lukaku.
0: Sì, io lo sapete, no? Quando ho detto, quando ho parlato.
5: Lukaku è sempre andato bene, però, con la gestione di Conte.
0: Certo.
5: Però oggi vedo che questo ragazzo, cioè, non ci fa un attimino accapponare la pelle quando sta là e piglia palla, spalla alla porta e deve fare sportellate. Magari qualche volta ci riesce, può lanciare qualche giocatore a fare gol, però
0: qualche volta l'ha fatto il processo volta,
5: ma
0: il processo
5: della persona,
0: lo so,
5: del giocatore, del qualche volta,
0: ho capito,
5: perché a noi il qualche volta ci serve il ragazzo che spaccherà la partita, questo è il qualche volta,
0: voglio
5: oggi
0: soltanto
5: serve una certezza,
0: voglio soltanto
5: questa
0: dire.
5: Era la provocazione,
0: no io l'accolgo, la raccolgo
5: che seguiranno in altre telefonate,
0: la raccolgo, Alessandro, e ti ringrazio per il tuo intervento molto arguto. Diciamo che Højlund ha dovuto lavorare tanto perché, abbiamo detto spesso qui, no, si è un po' lucachizzato, cioè ha dovuto sostituire anche un po' in quelli che sono i dettami tattici di Conte il suo pensiero, e qualche volta è riuscito a farlo bene. Vi ricordate quando soprattutto c'era Neres? Io continuo a ribadire su questa situazione. Il Napoli, quando ha avuto Neres nel momento migliore, ha espresso anche ottimo calcio, grande calcio, io me lo ricordo molto bene, le famose quattro partite da regula Supercoppa con i 2-0, con i clean sheet. Il Napoli era sicuramente forse il Napoli migliore della stagione, e Conte era riuscito a trovare una quadra molto particolare. Il calciatore non è una macchina, non è detto che se uno ha fatto bene in una piazza farà sicuramente bene in un'altra, bisogna accettarlo ed andare avanti. Antonio, Conte tutta la vita, ma questi tifosi che vogliono Sarri, dove vedono il calcio spumeggiante nel gioco della Lazio? Beh, devo dirti però la verità, caro amico mio Vittorio, che quello che sta facendo Sarri con la Lazio, con il mercato che gli hanno fatto, non voglio dire che gli arriviamo vicino al miracoloso. Conte via ieri, ci scrive un nostro amico. Chi vuole Sarri non ha spina dorsale, lo avevate bannato, ci scrive Raffaele. Pare che oggi De Laurentiis abbia detto: sono io il vostro Papa Leone. Dai, Jenny da Casa Giove, buongiorno. Come si fa a discutere Conte, che in due anni ha portato un primo, un secondo posto, Supercoppa? Lei che segue molto la Premier, cosa ne pensa di Andoni Iraola del Bournemouth? Non lo conosco benissimo, la Premier la seguo, ma voglio darti sempre risposte quando conosco le cose fino in fondo. Conte uno di noi, ci scrive il nostro amico. Vado da Vincenzo, che è in linea mentre continuate a vedere.
6: Ciao, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo, come stai, caro?
6: Bene, bene, bene, grazie. Allora, io sinceramente non mi fa piacere il ritorno di Sarri. Ha fatto lo stesso giochetto che fece, che ha fatto Spalletti. Il gioco spumeggiante di Sarri, i nostri cari amici e fratelli napoletani dovrebbero pensare a una cosa: il gioco spumeggiante l'hanno fatto i giocatori, non l'ha fatto Sarri. Sarri aveva l'idea, ma in campo sono andati i giocatori.
0: C'è sempre
6: quei giocatori, il gioco spumeggiante non l'avrebbe mai fatto. Lei ha detto prima, e ha detto una cosa giustissima, quando ha avuto Neres, quando ha avuto tutti in forma, il Napoli ha fatto delle partite, signor partite, non ci dimentichiamo Napoli-Inter, non ci dimentichiamo Inter-Napoli, non ci dimentichiamo Napoli-Juve, quindi è meglio che i tifosi stanno zitti.
0: No, vabbè, zitto, no, nel senso, no, Vincenzo, non essere così, voglio dire, tranchant.
6: No,
0: sì,
6: no,
0: sì, nel senso che voglio dire, la pensano in maniera diversa da te.
6: Sì, cioè, ma un allenatore che si trova mezza squadra fuori, mica può fare il grande gioco, purtroppo. Io non sto dicendo che sono contento di alcune partite del Napoli, perché alcune partite mi sono annoiato.
0: È vero.
6: Però se lei poi mi fa la domanda: vuoi fare il bel gioco o vuoi vincere? Voglio vincere, non mi interessa il bel gioco.
0: Il risultatista.
6: Siamo arrivati ai secondi. E signori, chiedo scusa, ma se abbiamo perso il titolo con Sarri, è stata anche per l'ottusaggine di Sarri tattica. Perché avendo tre piccoletti davanti, Insigne, Mertens e Callejon, quando tu vedevi che le squadre ormai avevano capito come giocare e si arroccavano dietro e tu non riuscivi a entrare, qualche partita te l'ha risolta Milik, e tu ti azzardavi a seguirla agli ultimi 15 minuti, qualche volta ti è andata bene, qualche altra volta ti è andata male, quindi se abbiamo perso è stata anche colpa di Sarri.
0: Ricordiamo quella famosa partita. Grazie Vincenzo, hai dato il tuo contributo. Ricordiamo quella famosa partita dove quel maledetto gol della Juventus con Zaza, vi ricordate, no? Il Napoli era in classifica addirittura avanti alla Juventus. Insomma, una lunga storia che ha accompagnato Sarri. Saluto un po' di amici prima di andare in pubblicità. Buongiorno a tutto il bar dello sport, sempre Forza Napoli. Buona festa della mamma, hai ragione, grande Alberto da Bologna. Mai come oggi la città è divisa in tutti i sensi. Ha ragione. Gennaro da Caserta, transenne dappertutto, ci sono anche le transenne. Netta separazione tra la zona marina e la zona del centro storico. Pace e bene, una battuta. Se De Laurentiis dicesse a Conte: Antonio, voglio il quinto scudetto per il centenario, per Cammarrobotà, Ciro e Smart Working, che, ragazzi, può accadere di tutto, credetemi. E la situazione è molto aperta. Buongiorno a tutti, non dimentichiamo che Conte disse per quanto riguarda la Champions il passato sbagliato a lasciare le squadre dopo due anni, non lo farò più, questo sbagliato per me rimane. Antonio Danola, vediamo, forse Manna accetta l'offerta alla Roma e si alleggerisce il lavoro che dovrà fare quest'anno tra entrate e uscite. Peppe da Veiden, e saluto anche Antonio Laurentino, abbonato nei distinti, il bel gioco comincerà a pretenderlo solo dopo il decimo scudetto. Vuoi prima vincere? Allora ci fermiamo, pubblicità, tra poco aggiornamenti anche da Pompei, qui al Bar dello Sport. Vai Fabio.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Una... Sì, grazie Fabio, una fantastica giornata qui a Kiss Kiss Napoli, tutta vissuta insieme con voi amici del Bar dello Sport di Kiss Kiss Napoli. Fabio Esposito in cabina di regia mi segnala che è già pronto un ennesimo altro collegamento, aggiornamenti in tempo reale in una fantastica giornata illuminata a Pompei, a Napoli, dall'arrivo del pontefice, del papa, e il nostro Vincenzo Perna ci sta raccontando nei dettagli tutto quello che accade. Soprattutto la cosa importante è che non piove, caro Vincenzo Perna, che è la cosa mi sembra più importante di tutte. Vai Vincenzo, a te la linea.
8: Sì, per adesso tiene ancora. Buongiorno caro Gianluca, a te e a tutti i nostri radio e telespettatori. Da cronoprogramma tra pochissimo inizierà anche il giro con la Papa Mobile, autoscoperta per il pontefice, anche perché vediamo, te lo racconto live, che i fotografi che hanno seguito la visita di Papa Leone alle opere di carità nel nome di Bartolo Longo stanno entrando in postazione e quindi diciamo che tra pochissimo inizierà il giro in Papa Mobile. Ti racconto che oltre al sindaco facente funzioni di Pompei, ovvero Andreina Esposito, ho intravisto in prima fila, proprio dinanzi al palco dal quale poi Papa Leone celebrerà la messa eucaristica, ho intravisto anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ovviamente salutava tutti. Quindi tra pochissimo inizierà anche il giro con l'auto scoperta a vantaggio delle migliaia di fedeli che quest'oggi hanno deciso di affollare Pompei per celebrare questa prima venuta di Papa Leone a Pompei. E lo ricordiamo oggi non soltanto la celebrazione eucaristica, ma soprattutto a partire dalle ore 12 la supplica alla Beata Vergine di Pompei, uno scritto di Bartolo Longo che risale al 1883 e che da ormai secoli viene celebrata proprio in questo 8 maggio, che oggi è una giornata particolare perché segna anche, lo vogliamo sempre ricordare, un anno di pontificato di Papa Leone XIV. Cominciano anche a suonare un po' le bande che si sono affollate insieme al coro proprio sotto al palco dinanzi al santuario di Pompei, e tra pochissimo avrà inizio poi il giro con la Papa Mobile.
7: Ti aggiungo, grazie Vincenzo Perna, l'abbiamo visto con le immagini, che proprio all'interno del Tempio della Carità ci sono stati appunto i poveri che stanno, questi ragazzi molto speciali, molto particolari, stanno applaudendo il Papa che ha voluto dedicare loro un saluto, delle immagini davvero incredibili, il supporto delle immagini qui in diretta in esclusiva a Kiss Kiss Napoli, potete seguirle sul digitale terrestre, in questo momento lo state vedendo gli amici che ci seguono da casa, il Papa sta avvicinando e salutando appunto i ragazzi speciali, i poveri del Tempio della Carità, e proseguirà ovviamente tra poco, riceveremo la linea a Vincenzo Perna che ci racconterà appena uscirà il Papa per questo suo giro con la Papa Mobile. Ma abbiamo ovviamente i nostri amici che continuano a seguirci, siete in tantissimi, perché questo argomento ovviamente, ribadisco, è un argomento che ci ha accompagnato tutta la settimana. Buongiorno a tutti, ci scrive il nostro amico anche Antonio da Casaluce, il successore di Pietro al Santuario della Madonna di Pompei, Dio benedica Papa Leone XIV, se va via Conte perché non prende Mourinho, dica ad Alessandro che Højlund è un grandissimo attaccante, il gioco di Conte penalizza la prima punta perché gioca più da pivot. E beh, certo, appunto, perciò ho detto che si è lucachizzato. Conte vince il campionato, tutto ok, con una squadra decimata lo criticano per il secondo posto. Bah, un abbraccio, ci scrive Michele. Oh, voglio dire che tutta la squadra di Kiss Kiss è pronta, è arrivata addirittura a quest'ora, 9:30, già sta qua il direttore De Maggio, c'è Pengue, c'è Perna collegato, poi avremo ovviamente anche i collegamenti da Napoli quando nel pomeriggio ci sarà l'arrivo al Duomo di Napoli, a Piazza Plebiscito. Ricordo al direttore Mann, ci scrive Massimo della Castella, che vanno via da Napoli, non sempre, chi va via da Napoli non ha avuto una buona fortuna, non sempre incontrano società e presidente come la nostra e come De Laurentiis saprà rimpiazzare eventuali addii. Che giornata è per te, grande Felice, buongiorno.
9: Mamma Gianluca, buongiorno, meravigliosa.
7: Ah, che bello.
9: Ma pensate un po'.
7: Pensate.
9: Giro d'Italia, sì. Papa Leone XIV, sì. L'anno prossimo la American Cup, come si chiama?
7: No, si chiama American's Cup. American's Cup.
9: Ho detto bene, caspita, mi meraviglio.
7: Bravo, bravo.
9: E allora Napoli
7: al centro del mondo, e al centro del
9: cari tifosi azzurri, sì. Siamo tranquilli.
7: Bravo.
9: Gianluca, ma perché non ti fai comprare tu e fai il gol al posto di Hollywood?
7: Il gol? Il gol al posto di Orlando, diciamo che non ho forse più l'età giusta per poter essere centravanti del Napoli.
9: Ma non ti preoccupare, che poi ti accompagno io.
7: Spero che lo faccia allora. mia nipote.
9: Ecco. Speriamo che un giorno venga tuo nipote col tuo nome e cognome
7: esatto.
9: A sfondare quelle porte degli
7: speriamo.
9: Quindi, vai giù, siamo calmi. Tranquilli.
7: Bravo.
9: Conte è nostro per adesso e non va via, continua a dirlo. Conte logora chi non ce l'ha.
7: Grazie Felice. Dai un abbraccio alla signora Alba, ti abbracciamo, ti vogliamo bene. Sarei a Napoli, non ci deve venire neanche in vacanza mille volte. Ah, Sarri a Napoli, si è scritto Sarei. Sarri a Napoli non deve venire neanche in vacanza. Mille volte Conte, coerente, unica garanzia di lottare per vincere sempre. Michele Club Napoli, isola di Ischia. Chi sarà il capitano dopo Di Lorenzo? Tra qualche anno vorrei Vergara capitano. Vedremo, ragazzi, vedremo. Intanto per Di Lorenzo l'abbiamo già detto. Per Di Lorenzo, ottima situazione ieri nell'allenamento congiunto con la Scafatese, insomma è tornato in campo, vedremo se sicuramente farà sarà convocato così come è stato convocato con il Como, anche con il Bologna c'è la possibilità, a destra c'è questo ballottaggio, la formazione col Bologna sarà identica a quella col Como, l'unico ballottaggio è Bechema Di Lorenzo a destra, Bechema Di Lorenzo, vediamo. Vincenzo caro, non dimentichiamo Bologna, Torino, Udine, Parma, Verona e poi sono Fabrizio, risultatista a vita, e complimenti a Vincenzo. A prescindere da chi sarà allenatore e direttore sportivo, bisogna avere pazienza ancora un paio di settimane. Vorrei che il Napoli acquistasse Scamacca. È forte, René, certo che è forte Scamacca, è forte sì. Buongiorno, se il nostro mister dovesse andare via, voglio dire che il calcio è cambiato, Sarri è cambiato, il Napoli è cambiato. Sarri con Juve e Chelsea non ha espresso nessun calcio champagne. È cambiato, ragazzi, è inutile pensare che ove mai dovesse Sarri venire a Napoli, certamente ragazzi, anche i giocatori sono diversi. Caro Giuseppe, come la pensi tu? Buongiorno.
10: Buongiorno a lei, avvocato, sempre Forza Napoli, sempre un piacere sentirla come sempre.
7: Grazie amico mio, buongiorno.
10: E grazie per la compagnia che ci fa sempre in macchina quando andiamo al lavoro.
7: Eccoci, vai.
10: Allora, avvocato, io con una premessa che sono contiano tutta la vita.
7: Sì.
10: Ti racconto, avrei altri 50 anni.
7: Sì.
10: Partiamo da questo presupposto. Però non si può criticare, per me Sarri non si può criticare. No, uno che ha fatto 91 punti, io lo sto dicendo allo ascoltatore di due chiamate fa. Uno che ha fatto 91 punti è stato scippato uno scudetto, di cosa vogliamo parlare?
7: Lo so, perché è storia, questa è storia, per carità, è storia.
10: Di cosa parliamo? Cioè, vi ripeto, io sono contiano perché a me Conte mi piace, è forte, è un grande allenatore, arriva primo o secondo lui sempre. Mm. Però Sarri non c'è niente, una squadra che è scimata alla Lazio, non ha fatto mercato, ha fatto miracoli, sta in una finale di Coppa Italia. Di cosa parliamo?
7: Ok, ma per carità, voglio dire, io ti ripeto, ti ribadisco, noi non sappiamo quello che succede. Scherza anche l'amico Luca da San Marco che dice: io spero che resti Conte, ma ove mai, pure lui vada via Sarri sarebbe, ove mai vada via Conte, Sarri sarebbe una garanzia di risultato e gioco. Luca da San Marco, cioè ribadisco.
10: Avvocato, sono convinto che Sarri con Højlund, dice Giuseppe, ma tu sei pazzo, farà un cambiamento come Higuaín.
7: Vedremo, è probabile, è molto probabile.
10: Io ho detto Giuseppe, sei pazzo, però no, ho questa sensazione.
7: Vediamo, Giuseppe, ti ringrazio di cuore.
10: Grazie a lei, ciao. Avvocato, e Forza Napoli.
7: Sempre Forza Napoli. Gianluca e Bar, buongiorno, un saluto da Lisbona, da, che ci fai a Lisbona tu? Che fai a Lisbona? Da. Chicco, ma che cosa vogliamo più del secondo posto? E poi, avvocato, ma il Papa non passa per Castelvolturno per una benedizione? No, a Castelvolturno non ci arriva. Se Conte andasse via vuol dire che interrompere un progetto ogni 2 anni. Deve restare, Conte deve restare. C'è Riccardo Emilia che votano Ali Begovic, un grande giocatore. Prima di passare al Festival Bar, anche stamattina vi siete esibiti. Sento Antonio il Criticone: il prossimo allenatore potrà avere mentalità offensiva, difensiva, per direzione fisica, tecnica, veloce. Non mi riguarda, a me interessa solo che sia un grande mister con idee chiare e soprattutto con grandi giocatori a disposizione. Il resto è per gli amanti degli XG, che non sono dei trofei. Bravo Antonio il Criticone. Allora, siamo pronti, Fabiorino? Mi hanno cantato anche oggi due pezzi, li sentiamo, dai, per tradizione, al Festival Bar, non possiamo, ovviamente, e poi dopo c'ho il Papa, e poi c'ho anche l'editoriale di Ignazio, volete sentire il Papa? Oh, Ignazio ha detto il torchio, innanzitutto sentiamo il Festival Bar.
11: Festival Bar dello Sport.
12: Sei stato bravo tu, Robby, a portare De Bruyne, ma sempre tu l'hai portato qua giù, no, non ci puoi lasciare, tu per la capitale. Manna, resta ancora a Napoli.
7: Bella, carina.
12: Manna mio, non farti tentare, Manna, ti prego, resisti.
7: Brava Robby, man, sempre mogol. Silenzio.

0: Antonio da Pozzuoli, che sarà la mia vita, chi lo sa. Insomma ragazzi, Sarri è una mentalità fissa, se il Napoli avesse voluto in questo momento saremmo fuori da tutto, non lo so. Conte ha sempre detto che questo sarebbe stato l'anno più difficile dei tre, se nell'anno più difficile arriviamo secondo, il prossimo si prospetta molto bene. Teniamoci Conte senza se e senza ma, ce lo scrive Antonio. E poi caro Vigliotti, puoi ricordare ai tifosi tristi che uno scudetto del Napoli valgono 40 e che il Napoli in Italia è il nemico numero uno, e a Conte insomma Mimmo Rovietnam, Rovietnam bellissimo, dal Vietnam ha scritto Rovietnam, grande Gianluca, oggi il Papa ci sta distraendo un po', forza Napoli, Papa Leone, forza Papa Leone, un saluto al mio amico Agenzia Le Meraviglie del Mondo, il Gusto Restaurant Santa Maria Capo Avetere. Poi se Antonio suonasse per Roberta sarebbe il top, è vero, dovevo fare una reunion con Antonio da Pozzuoli con i testi di Roberta, è bello, mi piace questa, questa situazione. Vediamo prima di ricollegarci ovviamente sempre in diretta da, da Pompei con il nostro Vincenzo Perna, come racchiude questa giornata con il Papa il nostro grande Ignazio detto il Torchio.
1: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ignazio, oggi è una... Ciao amico mio, ciao!
2: Ciao amico mio!
0: Oggi è una giornata speciale.
2: La presenza del Papa a Napoli, sì. un'altra bella giornata da incorniciare.
0: È vero, bravo, bravo Ignazio, bellissima, è una cosa meravigliosa e la seguirai insieme a noi tutto il giorno.
2: Sì, senz'altro.
0: Ecco, bravo Ignazio.
2: Per quanto potrò,
0: Certo.
2: Allora, a Conte sono state rivolte tutte le critiche e accuse.
0: Aia.
2: Tra queste non si è andata avanti con la Champions e Coppa Italia. La Champions in particolare la devi affrontare con una squadra solida.
0: È vera ragione.
2: Ed in Napoli dall'inizio del campionato è stata una banda Brancaleone.
0: Ma non esageriamo,
2: no, per i troppi infortuni. Per i troppi infortuni. Ogni domenica ha mandato in campo una formazione diversa.
0: Ecco.
2: Mentre in Coppa Italia siamo stati eliminati ai rigori.
0: Sì, Manganiello.
2: Abbiamo un portiere, il migliore al mondo come pararigori. Però con Di Como in Coppa Italia non ne ha parato nemmeno uno.
0: Hai ragione.
2: Questo tuo Beniamino.
0: Beniamino, ma Milinkovic non l'ho scelto io, l'ha scelto Conte Milinkovic Savic, che vuoi da me?
2: Guarda, io l'unica cosa che ce l'ho con Conte, che non ha mai fatto giocare Meret.
0: È Meret, te lo so.
2: È molto migliore di.
0: Lo so, come la pensi tu, lo so che
2: è come la penso io, naturalmente. Io perciò. Allora,
0: quindi,
2: per quanto riguarda Lukaku,
0: sì,
2: ho sentito dire
0: che cosa?
2: Lo dobbiamo ringraziare per tutto quello che ci ha dato.
0: Sì, è vero.
2: Ha dato solo quello che ci si aspetta da un calciatore. E poi è stato ben pagato. Infine, per come si è comportato con la società e con Conte, in queste ultime tre partite non lo farei giocare nemmeno.
0: Ma non gioco, che non gioca.
2: Nemmeno 5 minuti.
0: Stai tranquillo che non gioca.
2: Lukaku si è presentato solo adesso per mettersi in mossa
0: per il mondiale. Cercala. Hai ragione.
2: E se facessi male in casa.
0: Ma non si dice così, Ignazio. Non si dice.
2: Non si dice.
0: Diciamo che vedremo se recupera.
2: Ritorniamo a Conte.
0: Vai. Forza.
2: Nessuno l'ha elogiato che in 2 anni ha conquistato uno scudetto e una supercoppa.
0: Sì.
2: Ed a 3 giornate dalla fine siamo secondi in classifica. Forza Napoli sempre. E poi. Sono un pezzo di montagna, c'è la caserma dei carabinieri.
0: Che succede? La barzelletta? E che ci sta?
2: La caserma dei carabinieri.
0: E che fa questa caserma?
2: Allora maresciallo, chiama l'appuntato e risposta, dice: vai giù in paese e poi mi ha comprato il giornale.
0: Sì.
2: E dice l'appuntato: ma maresciallo, dove stanno le chiavi della macchina? No, non toccare la macchina perché serve, può servire. Vai con la bicicletta. Che vado a piedi, sono 5-6 km. E dice: vai con la bicicletta. Tu vai con la bicicletta. Sì, però in salita, che sono 5-6 km, arrivo tutta affannata in caserma.
0: Come faccio?
2: E gli dai il giornale. Il giorno dopo puntualmente vai a comprare il giornale, lui va che furbamente che fa? Ne compri 4 invece.
0: Ma no,
2: perché ci stai un casolato a 50 metri dalla casella? Lui nasconde questi giornali,
0: sì, e lo utilizza il giorno dopo.
2: Il giorno dopo, vai però, lui va a casa, si trattiene tre quarti d'ora e gli dai il giornale, che poi è sempre lo stesso.
0: È quello del giorno prima.
2: Alla fine, tutti facciano, ma vai a prendere il giornale, lui va al casolato. Quindi l'ultima copia che c'ha è la vostra. Dice, guarda, se avete bisogno di me, sono nella mia stanza. All'improvviso, nemmeno il tempo se adesso viene chiamato.
0: Esposito, appuntato
2: da me. Dice, no, questo è accorto. Dice, oh, guarda qua, vedi? Poi dice che noi carabinieri siamo cretini. Questo sono tre giorni che fa sbatto sempre vicino allo stesso albero.
0: Leggeva sempre la stessa notizia. Tu sei un mito, Ignazio, ti vogliamo bene. Ci ha scritto Gennaro da Bologna, ha detto per favore fatemi conoscere Ignazio, ve lo chiedo per favore, a vita mia. Ciao Ignazio, un abbraccio. Ciao amico mio, andiamo in pubblicità, chiediamo, aspetta, non andiamo in pubblicità, immagini in diretta, ecco la Papa Mobile che comincia a muoversi e comincia per andare ovviamente ad abbracciare la folla al santuario, davanti al santuario. Datemi l'ok ovviamente se Perna è pronto, se vuole intervenire. Le immagini hanno la priorità assoluta, aspettiamo giusto un secondo per poter mandare ovviamente la pubblicità, le vediamo in diretta, le commentiamo insieme. Eccolo qui il Papa che sta entrando e comincia a salutare la gente. Vediamo se è in favore anche da Perna, che avrà sicuramente la possibilità, se mi date l'ok ovviamente. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità velocissima e poi andiamo da Enzo Perna per raccontare l'abbraccio del Papa a Pompei con i fedeli. Andiamo in pubblicità.

Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Come promesso, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, ci andiamo a collegare immediatamente. Vediamo se Vincenzo Perna mi dà conferma di ascoltarci. Il Papa è nella sua Papa mobile, dove sta cominciando a salutare tutti i fedeli. Sì, allora continuo io, perché stiamo perfezionando il collegamento con Vincenzo Perna dalla piazza di Pompei, davanti al santuario dove il Papa, che vedete nelle immagini qui a Kiss Kiss Napoli in diretta sul canale 76 del Digitale Terrestre. Andiamo da Vincenzo Perna. Vai Vincenzo, stiamo vedendo le immagini dei primi abbracci e soprattutto dei bambini meravigliosi che vengono baciati dal Papa. Vai Vincenzo. Frizz Vincenzo non c'è problema, andiamo avanti, le commentiamo noi. Ripeto, dopo aver salutato i poveri nel Tempio della Carità con delle immagini meravigliose, dei regali, dei discorsi, dei saluti, adesso è uscito. Fortunatamente non piove, quindi la folla oceanica che sta accompagnando il primo saluto di Papa Leone XIV al santuario di Pompei, si sta avvicinando verso il santuario di Pompei, ma soprattutto guardate la folla, tutto transennato, ovviamente i primi saluti mi fanno molto piacere, mi mettono i brividi addosso anche le immagini di questi bambini, questi neonati. Eccolo qua, per esempio, un altro in diretta, viene portato il bimbo, che bello, e la benedizione ovviamente del Papa, che ringrazia i genitori di questi piccoli bambini che vengono salutati dal Papa, dalla casa, ovviamente dal Tempio della Carità. Adesso vediamo, riproviamo con Vincenzo, vediamo se Vincenzo riesce questa volta a sentirci. Ci sei Vincenzo? Eccolo qui.
3: Mi senti, caro? Sì, sì. Gianluca,
2: vai avanti.
3: Io ci sono, eccoci qua. Come potete vedere anche dalle immagini, come ricordavi tu, si è iniziato il percorso di Papa Leone qui a Pompei con la Papa Mobile scoperta per incontrare i fedeli. Un percorso abbastanza breve, ma che permetterà a tutti di poter ammirare da vicino il Vicario di Cristo, che poi giungerà qui all'interno della piazza del Santuario, come ricordiamo, da questa mattina, come da programma per la celebrazione eucaristica e poi per la supplica alla Beata Vergine di Pompei.
2: Ecco qui, di nuovo ritorniamo in diretta, ovviamente l'affollamento di immagini, di collegamenti, eccetera, può creare qualche piccolo disguido che immediatamente stiamo provvedendo a risolvere per risentire in diretta ovviamente il nostro inviato Vincenzo Perna. Vediamo intanto le immagini, ma proseguiamo perché c'era tutti i nostri amici. Ignazio deve venire a condurre il programma. Eccolo qui, risentiamo. Riprovo il collegamento, rivediamo un attimo Vincenzo, se no vado avanti. Ci sei Vincenzo? Vai. No, vado avanti io, se non è pronto andiamo avanti noi. Intanto possono vedere i nostri amici le immagini tra poco. Ignazio, grande scoperta, è senza dubbio il numero uno. Super Ignazio, si docio con mo zucchero, ci scrive la nostra amica Franci Dalì, che la grande nonna Ignazio, ti voglio bene anche Nando da Novi di Modena. Io al posto di Conte vorrei sempre Antonio Conte, ma perché dicono che con Sarri non si vince? Vinto il campionato con il Napoli che ci hanno defraudato, vinto il campionato di Serie A, vinto anche una Coppa UEFA, può vincere la Coppa Italia. Antonio da Agerola. Sentiamo Roberto che è in linea, che stavo aspettando da un po'. Robby, ma la giornata oggi è molto particolare, capirai. Eccoci Robby.
4: Buongiorno avvocato.
2: Ciao. Buongiorno. Robby, eccoci.
4: Allora avvocato, riguardo questa faccenda di Conte che ha diviso la città, che poi alla fine quelli che non lo vogliono in effetti sono una minoranza molto molto rumorosa, questa è la verità. Allora io mi rivolgo a loro. Sì. Ma non per un fatto tecnico, di gioco, di chissà che cosa. Noi siamo sempre molto molto bravi a criticare tutti i giocatori, allenatori e tecnici che se ne vanno da Napoli per andare a Torino con la Juve. Ora io dico, Antonio Conte, il signor Antonio Conte, perché prima di essere uomo è un signore, sì, è un uomo ed è un grande allenatore, è stato l'unico che ha detto no alla Juventus, ok? Allora, così come ne abbiamo chiamato traditore, tra tutti quelli che se ne sono andati, mo dico io, una volta che c'è stato un uomo che non ci ha abbandonato, è rimasto qui a Napoli, mo dico io, tutte queste critiche, soprattutto dovute al fatto che lui in più di un'intervista ha sempre detto state vicino al Napoli, queste cose, non fate il gioco del Nord che ci massacra in ogni occasione, e abbiamo visto mo l'ultima di Sabatini, che noi qua non lavoriamo, vabbè, e non a festeggiare tranquillamente, ecco. Ma solo per questo merita un rispetto esagerato. Solo per questo. In più, se poi vogliamo aggiungere la faccenda tecnica, a me se non concesso che sia stata colpa sua tutta questa serie di
2: infortuni sì,
4: che ci ha colpito, ma lui comunque ci ha trovato sempre una pezza e comunque siamo secondi.
2: Ha ribaltato e rivoltato la squadra sempre come un calzino. Sì, è vero Robby, hai ragione, su questo non c'è dubbio alcuno. Ti volevo ringraziare Robby, ma ti voglio darti il supporto di quello che dici, ed un bellissimo messaggio che ci scrive Rello Russo, che immagina il discorso del presidente che dovrebbe fare a De Laurentiis. Si dice: caro Antonio, noi abbiamo riportato l'orgoglio in una piazza che vive di questo. Tu non solo hai allenato una squadra, hai ricostruito le fondamenta di una casa che stava crollando. Ma vedi, Napoli non è una tappa, è un'opera d'arte, e un'opera d'arte non si lascia a metà quando il disegno comincia finalmente a vedersi chiaramente. Resta Antonio, ecco, mi piace questa situazione. Ti fai complimenti, hai allenato una squadra, hai ricostruito le fondamenta di una casa che stava crollando. Ma vedi, Napoli non è una tappa, è un'opera d'arte, e un'opera d'arte non si lascia a metà quando il disegno comincia finalmente a vedersi chiaramente. Resta Antonio, ecco, mi piace questa situazione. Ti fai complimenti, caro Robby, anche Fran

0: di tra tutti.
1: Sì, tra le storie, tra i manga, anime, quello che vuoi.
0: Vabbè, purtroppo quello, cioè no, purtroppo il mio preferito rimarrà sempre Dragon Ball, però One Piece, per esempio, andando sempre avanti è molto più bello, però comunque
2: mi è venuto davanti, sentendo che si cosa mi è venuto davanti agli occhi un'immagine, poi ci stiamo facendo il collegamento con Papa, no?
3: Sì.
2: Bello e buono il collego con Papa e parli Trump, no? Dice, vorrei dire una cosa a Trump: forza energetica,
4: forza energetica, ma che significa onda energetica? Ma che è la forza energetica?
2: Scusa
4: se dici la
2: onda energetica,
4: se dici la forza, stai citando involontariamente Star Wars. Che la forza sia con te.
2: Ragazzi,
4: è un ignorante sotto questo punto di vista. Non c'è niente da fare. Allora, chiudiamo questa nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie con Lucio Pengue e vi ricordiamo che anche nell'arco della nostra seconda ora ci saranno dei collegamenti con la visita del Papa. E poi continueremo a parlare dei nostri argomenti. Fermi lì.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Radio Kiss Kiss Napoli e da Lucio Pengue. Inizia alle 8:52 con l'atterraggio nell'area meeting del santuario di Pompei, la visita di Papa Leone XIV. Il Santo Padre giunge pellegrino ai piedi della Madonna del Rosario a un anno dalla sua elezione al soglio pontificio. Ad accoglierlo l'arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo, il presidente della regione della Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi e la sindaca di Pompei Andreina Esposito. Dopo i saluti istituzionali, il pontefice ha subito raggiunto il Tempio della Carità, dove nella sala Luisa Trapani ha incontrato persone provenienti da contesto di disagio sociale accolte nei centri del santuario. Successivamente il percorso in Papa Mobile lo ha portato in piazza Bartolo Longo, dove in santuario ha adorato il Santissimo Sacramento e poi rivolto un saluto agli ammalati, alle persone con disabilità, agli anziani. Il Santo Padre visiterà poi la cappella di San Bartolo Longo per sostare davanti alle spoglie mortali del fondatore del santuario di Pompei, canonizzato proprio da lui lo scorso ottobre in piazza San Pietro. In programma anche l'incontro con i vescovi e sacerdoti della prelatura. Sono migliaia intanto i fedeli arrivati già dalle prime ore del mattino al santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, tra emozione e attesa, sventolando bandiere in onore del pontefice, della pace e della Madonna di Pompei. Dopo la celebrazione eucaristica e la supplica, Papa Leone XIV pranzerà e poi si trasferirà a Napoli con arrivo previsto intorno alle 15:15. Il primo incontro nel capoluogo sarà al Duomo con il clero e consacrati. Qui il Papa pregherà davanti al Santissimo Sacramento e venererà le ampolle del sangue di San Gennaro alle 17 circa. L'appuntamento in piazza del Plebiscito con varchi aperti dalle ore 10, dove affiderà alla città della Vergine Maria davanti all'immagine dell'Immacolata di Don Placido Bacher. Napoli e Pompei saranno blindate per la visita, previste zone chiuse, scuole ferme e trasporti pubblici potenziati con piani straordinari di EAV e ANM, oltre al rafforzamento dei treni regionali per permettere ai fedeli di arrivare anche da altre zone della città. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ieri pomeriggio a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2, ospite avanti di 2 gol, poi la rete di Giovane, un autogol nella ripresa. Tanti minuti per Di Lorenzo e Vergara che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
7: Kiss Kiss Napoli meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì con tempo in nuovo cambiamento a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea. Sulla Campania parecchia nuvolosità con precipitazioni a carattere sparso ma per lo più deboli, saranno in graduale esaurimento entro sera. Temperature in diminuzione, valori diurni un po' più contenuti attorno ai 18-21 gradi. Giornata di domani con una temporanea tregua, tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio.

0: territorio. Avremo un rialzo delle temperature massime e torneremo a toccare picchi di 24-25 gradi in molte zone. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: E torniamo in diretta, amici, amiche, Yesano Kiss Kiss fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui, Marco Pesacane.
1: Non si ricordava il nome, hai sentito l'esitazione? Con lui, non ti ricordavi come mi chiama? Io temo questa cosa perché
2: non ricordavo un nome.
1: Sospetto. Buongiorno a Fabio Esposito in regia ancora, che cura la parte tecnica.
2: Caro.
1: Ciao Marco, uno dei migliori Hunter del 2011. Che ne pensi? Qua sono manchevole, ragazzi. Lo conosco, ma non l'ho mai approfondito. Allora andiamo con un'altra notizia. Rosario, vogliamo prendere le linee?
2: Dimmi, scegli. Ci diamo un titolo. Vuoi vedere che fa bene a mamma la mente?
1: Ma vorrei che fa bene a mamma la mente?
2: Perché? Che è successo? Ci trasferiamo negli Stati Uniti questa volta? USA, yes. Allora ci trasferiamo nel USA, andiamo nel maggiore quotidiano del USA, che è il New York Times, uno dei maggiori
1: bello
2: giornali. Bello post. Un dipendente di questo giornale accusa il giornale, appunto, di essere stato discriminato perché uomo e bianco. Al suo posto promossa una donna. Praticamente che è successo? Che lui ha fatto questa denuncia perché lui doveva avere, aveva le qualifiche, tutto il curriculum e tutte le cose giuste per diventare vice responsabile di una cosa, di un settore, e praticamente il New York Times ha preferito una donna meno qualificata e poi ha messo un uomo di colore in un'altra posizione, anche se era meno qualificato di lui. E lui discrimina questa cosa perché il New York Times aveva promesso di equiparare tutte le mancanze che aveva, per esempio tot donne e tot uomini,
1: quote rosa, diciamo,
2: ma pure quote nera a questo punto, perché praticamente se ho 10 impiegati mi metti 5 di colore e 5 bianchi, se ho le donne, 5 donne e 5 maschi, se cose qua,
1: un po' più di equilibrio, diciamo.
2: Se è equilibrio, questa sarebbe la domanda. L'uomo ha citato il titolo 7 del Civil del 1964, legge che vieta la discriminazione in ambito lavoratore basato su sesso, razza, religione e altro. Cioè praticamente vorrei che New York Times, per fare che poco ha fatto, seppure quello era lui il più qualificato per avere quel posto, dice no, tu sei maschio, sei bianco, sei maschio, si nomme in merda.
1: No, non l'hanno detto così.
2: Quindi vai a discriminare quello che è bianco, uomo, perché è qualificato, e ci metti una donna, sempre meno qualificata.
1: Un'obiezione però. Ok. Però se io devo equiparare la parità di genere, però scusami, se devo fare la parità di genere, è normale che quello che perde il posto è uno bianco e maschio, perché sono con la maggioranza.
2: No, non è un bianco, è la qualifica. Per esempio, se tu hai
1: chiaro questo,
2: cioè tu ci devi mettere qualcuno che è qualificato per quel posto. Mo se non c'hai fra le donne una qualificata più qualificata di quello bianco, io discrimino quello bianco perché no, ormai si bianca, per metterci la donna è meno qualificata.
1: No,
2: è
1: che se il...
2: a parte che fa male all'azienda mettere uno meno qualificato, no? Cioè,
1: oddio, l'azienda forse ci può guadagnare perché
2: o meno qualificato,
1: no, è perché
2: c'è uno più bravo, più qualcosa, però non lo metto perché è bianco.
1: Ma nel momento in cui devo sostituire qualcuno perché lo devo fare per la parità di genere,
2: no, devo dare una promozione a uno.
1: Non lo sappiamo,
2: è una promozione praticamente. Questo voleva, cioè, si è liberato quel posto. L'unico che doveva avere questo posto è questo bianco qualificato.
1: Questa persona qua,
2: uomo e bianco, bianco e uomo. E praticamente hanno detto: no, mi serve che già mettere una firma perché ha già apparato.
1: Vedi, questo è il concetto. Se erano obbligate ad apparare,
2: obbligate chi? Mica ci sta una legge che appare, loro eticamente che vogliono fare questa cosa. Quindi per Pesacane è meglio mettere uno meno qualificato.
1: Non sto dicendo
2: però,
1: che è meglio,
2: però dico: tenga 5 uomini e 5 femmine, la fanculo. Invece te ne ha uno bravo, quindi il bravo si dovrebbe dimettere perché dice: signori, sono un uomo in me, sarò pure bravo nel mio lavoro.
1: Ma perché la metti sempre queste parole?
2: Però sono bianco e sono uomo e quindi mi devo togliere per dare il pari. Poi ha avuto un altro posto, un altro ragazzo di colore, perché era di colore, ma non perché aveva le qualifiche per fare quel posto di lavoro. però l'hanno messo perché giustamente giustamente non ci sa, ma non è una, cioè, non c'è nessuno, perché la legge dice che deve essere libero, cioè tu devi dare per meritocrazia il posto a chi serve, no a chi non, non sa fare quella cosa solo perché è nero o perché è donna o perché è bianco. A questo punto qua va bene, cosa ne pensate? Ha ragione questo qua che ha fatto causa al New York Times o ha ragione il New York Times? 342 00 00 100, oppure siamo in diretta allo 081 546 6873. Io per esempio vorrei vedere Moncevo il Papa Nero, insomma, un Papa di colore,
1: ci siamo andati vicini,
2: Papa cinese.
1: Ci siamo andati vicini,
2: Papa cinese, lo vedremo prima di morire, caso. Un Papa cinese, un Papa,
1: non lo so,
2: Papa afroamericano. Va bene, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100. Pronto?
0: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao ragazzi. No, ho sentito la discussione, però sentire un uomo bianco discriminato mi pare una poco troppa.
2: L'ha qualificato e non gli hanno dato il posto.
0: Sì, però la discriminazione perché uomo bianco, no, vai giù.
2: Perché purtroppo stato... se quello era nero, semmai ci arrivano, perché si apparavano i neri, cioè quelli là di colore in azienda.
0: Sì, per questo motivo. No, perché...
2: Quello proprio...
0: Che l'uomo bianco fosse discriminato, ma... diciamo la storia c'è,
2: in questo caso è stato discriminato, che è stato dato il suo posto che meritava lui ad una donna meno qualificata di lui.
0: Sì,
1: scusami, ma
0: questo,
1: perché donna? Però questa è una storia vecchia come il mondo, cioè ok, lui era qualificato ed era anche meritevole.
2: Poi in Italia non esiste, no, dice, dire, negli Stati Uniti esiste.
1: Però chi dovrebbe poi dare il posto, la promozione, ok, no, ha comunque un margine di libertà di scelta.
2: E certo, c'è scelta che sta, come
1: voglio dire, quindi
2: stiamo decidendo se è giusto o no, cioè per te è giusto, abbiamo capito. Per te al telefono è giusto?
0: No, vabbè, io per quanto riguarda, per esempio in Italia, no, mi ha detto Marco l'Italia, ma in Italia i contratti, cioè,
2: non no, in Italia non esiste la meritocrazia, esiste chi mi porta.
0: Non esiste proprio, cioè, parlo di me stesso, io ho delle qualifiche, ma io quando fanno i contratti, cioè a me, non, la qualifica non me la metto, cioè io sono diplomato, non mi metto mai, perché comunque dovrei partire da una... come da un livello superiore, ma non lo mettono, cioè
2: l'Italia sì.
0: L'Italia è proprio un mondo proprio a sé.
2: Ciao fratello, ciao, ma ferma un attimo, no?
1: Sì, piccola pausa, se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, restate con noi.

0: safe to shore.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Rosa, riassumimi.
4: Ecco.
5: Tra la cazzo di colù e uomo bianco, mettiamoci a rosario verde. Ecco se abbiamo risolto.
3: Allora io che sono un super etero, guido una macchina diesel.
6: Aia.
3: Sono bianco.
6: Aia.
3: Ho i capelli rasati a zero.
6: Puro.
3: Sono politicamente di destra.
6: Esagerato.
3: Già fa maggio Ciro secondo voi.
6: Ma sì, sicuramente.
5: Salute cuccioli Pasquale la Cali di Caivano. Ma qua non si tratta di essere discriminati o non discriminati. Questa è proprio questa cultura strana. Ma voi ci avete fatto casi e pubblicità. Faccio un esempio, la famiglia del Mulino Bianco, tenu padre che è nero, la mamma è indiana, o figlio è biondo e chillate con i tratti giapponesi.
7: Sono d'accordo con Verde, come quasi sempre. Allora, non devono fare nessuna discriminazione. Chi è valido deve essere premiato, che sia donna, maschio, e sono contro alle quote. Quote rosa, quote gialle e quote verde, perché secondo me sono di fondo razzista. Perché sono di fondo razzista? Perché bisogna premiare chi merita, sperando di premiare pure 10 donne o 10 uomini di colore o 10 cinesi o quello che siano, ma che vada avanti il più bravo.
6: Beh, negli Stati Uniti, per questo mi meraviglio, perché negli Stati Uniti, anche se c'è questa cultura woke, però c'è stato sempre, per esempio il sindaco adesso di New York mi sembra che è musulmano, se non mi sbaglio. Per esempio a Londra c'è stato fino adesso, non lo so se ancora, non lo so, c'è stato il sindaco che era indiano, cioè di origine indiana, cioè gli anglosassoni hanno sempre tenuto questa mentalità aperta sulla meritocrazia, chi merita prende, non... però da quando c'è questa cultura woke che andasse 50-50 poterosa,
4: io ci vedo una leggerissima però mandracata da parte dell'uomo, cioè nel senso che è un po' anche un'occasione, se vogliamo, no, questa denuncia. Però ne parliamo tra pochissimo, perché proviamo un attimo a collegarci nuovamente con Perna, torniamo a Pompei. Vincenzo, ci senti?
8: Sì, sì, Rosario, sia Marco, sono ancora qui, ovviamente nella piazza del Santuario a Pompei. Si è da poco, pochi istanti, conclusa l'omelia di Papa Leone XIV, inevitabile richiamo a San Bartolo Longo e ovviamente all'importanza della cultura mariana per la Chiesa, ma non poteva mancare il richiamo alla pace, come stavamo ripetendo da questa mattina, e non è mancato. Ha voluto dire che questo santuario è stato costruito anche e soprattutto come ministero di pace, e ha voluto ricordare che purtroppo ancora si pensa al commercio delle armi e all'economia e non alla salute degli uomini. Il richiamo è stato chiaro a tutti i conflitti che sono
6: forse è caduta la linea, perché
4: sì, forse c'è un problema col collegamento
8: ancora in corso in tutto il mondo, e ovviamente l'appello a tutti i leader mondiali a cercare la pace e non la guerra.
6: Ok, grazie Perna.
8: Richiamo finale che vi voglio leggere. Sì. No,
4: ci sei Vincenzo. Avevamo perso un attimo, la linea, Vincenzo.
8: No, c'era un richiamo che vi volevo leggere.
4: Sì, diccelo, okay. Sì.
8: Ok. Allora, no, il passaggio finale è: venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori e che plachi i rancori e gli odi fratricidi. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Ha concluso così Papa Leone.
6: Ok, grazie
4: a Vincenzo Perna.
6: Ci sentiamo più tardi.
4: Sicuramente ci collegheremo ancora prima della fine di Yes No Kiss Kiss. Nel frattempo comunque fa veramente impressione vedere anche alle spalle del nostro Vincenzo Perna, ma anche dalle immagini che stiamo trasmettendo, una presenza massiccia di fedeli, tantissime le persone presenti, e questo è sempre bello. Andiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
9: Pronto?
4: Sì, ciao.
6: Buongiorno, ciao.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
4: Ciao.
0: Allora, per quanto riguarda l'ascensione della donna al posto di quell'altro che ne aveva più di merito, io secondo me, Rosa, correggimi se non è così, ma secondo me era l'amante del
6: no, no, perché il signor Sainz, no,
0: almeno capire, ci ha promesso posti, allora l'occasione,
6: no, in America non si fanno queste cose, negli Stati Uniti no. Se no non la diventavano la prima potenza mondiale, cioè non è proprio un come si dice, un codice etico che si è dato il New York Times di fare una parità di genere, quindi se a quel posto mancava una donna in azienda ci metto una donna, anche se c'ho un uomo è bianco più qualificato ci metto una donna così ho la parità di genere. Ma è parità di genere questa oppure pure che sia una forma di discriminazione? Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
2: Sono Sasà.
6: Ciao Sasi.
2: No ragazzi, prima stavo facendo benzina a 1,980 tra l'altro. Se lo
6: mamma mia, pure il laggio mi sa stante, sì. 1,9.
2: Vabbè. Però stavo ascoltando il signore di prima che ha girato da Ruadruade, che la pubblicità era Mulino Bianco, tutta quella insalata multiraziale là. Indiana, sì. Nero, verde, io non l'ho mai vista a un estruo, però sarebbe bello. Però c'è da dire che comunque questa questione razziale sta un po', non voglio dire degenerando perché non è corretto, però la stanno un po' troppo forzando anche sui
6: io no, sta diventando pure questa una formula di discriminazione poi alla
2: sì,
6: fine
2: perché ad esempio ho visto io una bambina di 4 anni e ho notato che anche molti film della Disney stanno inserendo delle figure che storia vuole che non ci fossero, tipo il film di Lilo e il Vagabondo,
6: sì.
2: I due genitori, la moglie è nera e il marito è bianco, cosa che ad esempio nel cartone
4: non c'era, certo.
2: Era una famiglia.
6: No, io su questa cultura qua, io dove vado in frega io? Ma perché non scrivete storie nuove? Invece di prendere Lilli Vagabondo, formate Lilli Vagabondo e scrivi un'altra storia che ci abbia il papà bianco e la mamma nera.
2: Certo,
6: perché piglia Lilli Vagabondo?
4: Che sono dei classici.
2: Un po' mulatta, cioè.
6: Mica posso gli promessi sposi e faccio i gay, cioè per esempio. Gli promessi sposi, Renzo,
4: bella idea.
6: Metto due gay e faccio.
4: Ma bella idea!
6: L'innominato faccio nero, ma nel Medioevo è un falso storico. Poi,
4: tu
6: un
4: sei
6: falso.
4: Un genio! Ma tu sei un genio!
2: Facciamo Renzo e Renatino.
6: Ma questo è che comunque dai un falso storico, poi stai dicendo una bugia.
4: Rivisitazioni,
6: no, cioè si chiamano bugie, stai dicendo una bugia.
4: No, scusa, cioè, il testo originale resta
6: nel Medioevo il signorotto non poteva essere in Italia.
4: A nessuno farebbe una cosa del genere.
6: Biancaneve colori, cioè, si chiama Biancaneve perché vabbè, non torniamo sempre sugli stessi discorsi. Ciao, pronto?
9: Pronto ragazzi, buongiorno, io voglio bene.
6: Qui Gianni, ciao.
9: Ciao ragazzi, ho detto in ufficio, no, al garagista, ho detto a Piccimento 76 voglio vedere il programma di Rosario e Marco, no?
6: Sì.
9: Hai detto, ma chi è Rosario? Chi da sinistra? Poi c'è sta Marco, quello chiave con la giacca a quadrettino.
4: Ma come chiavi? Con la testata sulle
6: dici, dici.
9: Quello è Vincenzo Perno in collegamento, ma non ci capiti che lo sciallo russo chi è?
4: Un'ignoranza serpeggiante.
6: Attacca. Ora, come permette,
4: al posto
6: attacca
4: di questo garagista distorce. Non ci starebbe meglio una donna?
6: Ah?
4: Come lavoro non ci sarebbe meglio una donna che magari riconosceva il papa? Per dire, vabbè. Battute a parte, c'è questo messaggio di Nina che dice: vedete, siete tutti razzisti. La forzatura di mettere una donna o una persona di etnia diversa è semplicemente equilibrare illustri di
6: anche se non ha le qualifiche
4: nel mondo,
6: cioè anche se non ha le qualifiche, ad esempio io metto come primario in un ospedale uno che non è qualificato pur perché da essere una femmina.
10: Ma scusa, questo
6: cioè,
10: è
6: io metto al cioè, per rispondere all'amico, cioè voi non volete la qualifica, cioè uno qualificato, ma volete solo che uno sia di colori, 10 di colori, 10 bianchi, 10 femmine, 10 maschi, anche se nessuno è qualificato. Infatti,
10: è vero anche che se non inizi a far lavorare o a inserire in maniera un po' più lineare, omogenea queste persone, non ti troverai.
6: Quindi
10: mai
6: voi siete
10: persone
6: per la bianche, non
10: cioè, scusami,
6: okay,
10: persone di colore,
6: siete
10: o donne
6: per discriminare chi è più qualificato.
10: Non è discriminare,
6: cioè discrimini quello che è più qualificato per mettere uno soltanto,
10: scusami,
6: per il genere,
10: ma nel caso, vabbè, il, ma nel caso, nel no, perché nel caso New York no, perché se anni fa
6: cioè mo posto tuoi no, vengono nati che non sapevo come essere tuoi e dice l'editore, dice senti Marco ti devo licenziare perché io devo mettere una donna, perché giustamente siete quasi tutti maschi in questa radio, io devo mettere forse una donna, sì. E poi dice ma quello non la sapevo fare, non fa niente, la metto stesso perché perdo quella... ascolti, perdo ascolti, lo sponsor se ne va perché non ci piace, però io la metto perché già metto
10: se è una scelta del... scusami, aspetta un attimo, se è una scelta,
6: metti discriminazione per... perché
10: no, perché se tu per tanti anni, per i decenni precedenti non hai mai avuto donne o uomini o donne di colore che hanno preso determinati posti all'epoca perché c'era la discriminazione, fino a un certo punto
6: oggi
10: devi forzare la... ma non è una discriminazione in questo caso qua, secondo me, perché comunque il giornale ha la libertà di poter scegliere chi mettere lì, cioè poteva se gli... che il punto è un altro. Vabbè, se prendevano una persona non qualificata, ok, come dici tu, ma uomo bianco come lui faceva lo stesso la denuncia? Comunque era una persona qualificata che sta perdendo un posto di lavoro a fronte di un altro uomo bianco che però non è qualificato. Cioè, lui sta facendo la denuncia perché
6: sai,
10: è una donna.
6: Perché non sai che non avesse fatto la denuncia pure se era bianca e non qualificato? Scusa.
10: Perché non aveva i margini per poter fare la denuncia. Vabbè, a, a questa cosa qua,
6: stai buttando la palla in tribuna, come si dice. Devi restare sul punto. Devi
10: ci sono sul punto.
6: Allora, abbiamo capito. Usiamo il pallander, cioè mettiamo le palle sul tavolo. Hai ragione tu, perché la gente, vedi chi la pensa come te, chi la pensa come te, bisogna dargli ragione, non si può discutere. Noi
10: ma
6: ci
10: chi
6: fermiamo,
10: la pensa come te vuole mettiamo la ragione, no, quello no, è il problema.
6: Dai,
10: su, cioè,
6: tu sei per non premiare chi è qualificato, praticamente.
10: Non è questo il punto.
6: Per parità di genere.
10: Fermi lì.
11: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
12: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
13: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
14: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, questa è la sua nuova canzone. Siamo sempre in diretta e voi siete su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Ovviamente nei vostri vocali c'è un po' di tutto, sentiamo.
1: Voglio, ma quello basta non andare tanto lontano. Pensate che Harry Potter nella saga che stanno girando, Severus Piton sarà di colore. Cioè, chi è Severus Piton te ne capisci la caschetta.
2: Buongiorno Cuccioli, Pasquale della Cattica. Ma perché prima è stata stronzata, io non lo sapevo. Ma oggi sono le elezioni comunali. Allora io alle elezioni non posso mettere i nomi. Non posso scegliere due candidati maschi. Io devo mettere sul mio voto. O metto solo il maschio, o solo la femmina,
0: o un uomo e una donna. Vabbè, è così da anni, amico mio, bentornato sulla terra.
3: La quota rosa.
0: Sì, è così da tempo.
3: La quota, io la chiamo la quota panda, insomma. Vabbè, sì, sono finiti.
0: Che senso la quota panda?
3: La quota panda. Cioè, per me è discriminatorio da parte riguardi delle donne, sta cosa, però. Vabbè, insomma, sa questa cultura integralista che va
4: da. Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero. Rosario, se ci rifletti, purtroppo è proprio così come dici tu. Tanto è vero che se guardi le trasmissioni televisive, ma basta guardare qualsiasi contesto, ci deve essere almeno uno straniero e almeno una donna. Purtroppo oggi è così.
5: Luigi, volevo dire solo una cosa, va, pesa che me la credo, proprio si proprio un bastian contrario.
0: Meno male.
6: Pesa che è come ti piacessero i promessi sposi gay. Tu chi volessi fa?
7: Ragazzi, buongiorno, Giorgio da Napoli. Ma io, allora, io sono un fautore di una sola tesi. Da quando abbiamo iniziato a fare i film di perbenisti e fare le guerre per genere, così, invece di pensare alle cose, ecco, come diceva Rosario, che i posti di lavoro vanno a chi è qualificato, non per le quote rosa oppure per l'integrazione, vanno a chi è qualificato. Se una persona di colore inizia a lavorare dalle fondamenta, cioè dall'inizio, inizia a imparare le prime cose e diventa una persona qualificata, perché non ha da essere integrata come posto manageriale?
3: Ah, boh, ragazzi, è normale, se sa fa carriera per merito, non per genere. Ma vai, pensa cane di parere del contrario.
0: Scusami, una carriera oggi, una figura professionale qualificata oggi o che ha fatto carriera avrà iniziato 10-15 anni fa la sua carriera per raggiungere quel suo livello. E 10-15 anni fa è quando davano la possibilità stiamo parlando di 10-15 anni fa, ragazzi, l'altro ieri, dove la davano la stessa possibilità a persone di colore o alle donne in Italia poi di fare certe cose? È un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni, a ben ragione, quando io sento pure l'amico che dice mo ci deve stare per forza lo straniero, per forza quello. Ma nel caso che problema c'è? Cioè, qual è il problema che in un programma televisivo c'è anche uno straniero o una persona di colore o una persona che magari fino a 10 anni fa in TV non si vedeva? Cioè, secondo me è più positiva che negativa la cosa. Pronto?
8: Pronto?
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Sei?
8: Sono in linea, sono in diretta?
3: Sì, ciao. Sei in diretta.
8: Buongiorno, mi chiamo Angelo dai Colle Aminei. Io sono tesserato per Futuro Nazionale e ho anche aperto un comitato costituente a Napoli di Futuro Nazionale,
3: sì.
8: Il numero 656.
3: Sì.
8: Allora, Futuro Nazionale non è un partito, è soprattutto una svolta culturale, perché diciamo questo spirito di integrazione senza limite, se vediamo, sta, come posso dire, facendo perdere di vista il concetto fondamentale di paese. Chiedo 30 secondi perché so che essere di Futuro Nazionale è molto divisivo. Diciamo che in Europa stanno avanzando tutte le destre, ma la destra,
0: ma guarda, ci abbiamo le comunali a breve un po' sparpagliate dappertutto. No, nel senso, non la stiamo mettendo sul comizio politico sul problema.
3: Questo è l'altra, chi sarà l'altro difetto oggi l'autocensura. Grazie,
0: no,
3: fratello.
0: Se tu, no, il concetto non è un'autocensura. Se vogliamo far parlare un esponente di Futuro Nazionale, mi chiami uno del Movimento 5 Stelle, uno del PD, uno di Forza Italia, uno di
3: quindi non si può parlare
0: del governo. Sì, si può parlare di politica, ma una cosa del genere la organizziamo un attimo prima, sì, e ne parliamo liberamente. tranquillamente.
3: 20 persone per parlare. Vabbè, pronto.
0: Funziona così. Se vuoi fare le cose equilibrate, così si fanno.
3: Calma, sangue freddo.
0: No, stai calmo tu, io sono calmissimo. Ti spiego solo come funziona teoricamente la cosa.
3: Grazie che me l'hai spiegato, non sapevo. Pronto?
9: Pronto, volevo fare un esempio molto semplice, proprio per evitare di fare astrazioni troppo complicate.
3: Stai attento, non parlare di politica, non sapevo, Marco mi ha informato che siamo in bar condicio, non lo so, non sapevo di stare in bar condicio.
9: Ammettiamo che ci sia una persona che ha un problema grosso, cioè per esempio una miopia progressiva con degenerativo, con distacco di retina. Io da chi vado, da quello che è stato scelto per il protocollo, o vado da quello che praticamente sa fare questo tipo di lavoro, che mi sa operare? Cioè quello pratico, quello che sa le cose, quello che...
3: Ma la logica mi porta da quello là che sa fare questo tipo di operazione, però questo tipo di cultura dice se ci stanno 5 maschi e ci stanno 4 donne, quel posto va dato ad una donna, anche se questa operazione non è la più brava che lo fa. E capì qual è il discorso? Se io ho un manager che è più bravo di tutti, ha fatto 8 miliardi, ha fatto questo e quell'altro, però è maschio e là ci vuole una donna, anche se è meno qualificato, ci mette una donna. Perché sono stati discriminati, quindi.
0: Ma è il manager
3: quindi,
0: che decide.
3: Quindi
0: no,
3: sì, secondo Marco si premia più il genere che il saper fare, insomma, o la qualifica.
0: Non è che si premia, se tu vai a leggere in America come funziona.
3: A chi faccio teatro in un cartellone bisognerebbe mettere 8 spettacoli, 4 donne e 4 maschi. Dice, ma stanno là di 4 attori, sono bravi. Che no, stanno forse 4
0: attori. Io leggo.
3: Ma non mi piace, non dire al pubblico.
0: Io leggo che negli Stati Uniti le aziende sono obbligate per legge a rispettare i principi di non discriminazione, cioè là c'hanno
3: pure noi, cioè abbiamo
0: una legge che fa questa cosa.
3: È la legge che ha fatto il giornalista, ha richiamato il giornalista. Io non posso essere discriminato solo perché sono bianco, solo perché sono maschio, solo perché forse sono cristiano.
0: Ho capito, ma se io devo prendere e mettere a quel tuo posto qualcuno, una donna, prendo
3: anche se meno qualificata,
0: la più qualificata tra le donne che ho, anche se meno qualificata di te, do il posto a lei. Evidentemente per legge devono fare questo.
3: Posso dire che sono contrario proprio al tuo pensiero.
0: Figurati, ma devi dire a quello là del New York Times, non lo devi dire a me, io non lo dirigo il New York Times magari.

0: Grande canzone di fine anni 90, Goo Goo Dolls con Iris. Andiamo al telefono però, c'è qualcuno, pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno,
1: allora, sic et simpliciter, questa qui è una forma di discriminazione. Ok, siamo d'accordo. Io pure sono per la preparazione, non per la provenienza, che colore di pelle ha, se sei maschio, femmina, cosa ami o cosa non ami. D'accordissimo su questo, ma faccio una piccola riflessione. In una società piena zeppa di discriminazioni, a volte ci sono delle piccole discriminazioni come questa, perché lo è, ripeto, sic et simpliciter, lo è, che però secondo me sono come anticorpi di una società sbagliata. Per esempio, le borse di studio verso i più poveri, che cosa sono? Sono una forma di aiuto verso ragazzi, quella è una discriminazione, ma sono una forma di aiuto verso ragazzi che non hanno potuto studiare nelle scuole private, con l'insegnante privato. Allora ti diamo una mano nelle università e ti aiutiamo. Le assistenze mediche, 10.05, tutte quelle cose, cosa sono? Sono un aiuto verso le persone che non hanno un lavoro, quello pure una forma di discriminazione.
2: Perché la forma di discriminazione, scusa?
1: È una forma di discriminazione verso,
2: cioè, io ho mio figlio che ha preso delle borse di studio, ma non perché ha avuto degli ottimi voti, ha un ISEE basso e ha avuto la borsa di studio. Perché è discriminazione?
1: Non solo per i buoni
2: a chi sta discriminando?
1: No,
2: te lo dico io, fratello, mo sto facendo, perché ha avuto degli ottimi voti. Aiuto degli ottimi, la media è buona, questa e quell'altra, avendo quelle cose là, avendo quel, ci stanno 10 borse di studio, sono 8 i ragazzi che partecipano a quella borsa di studio e l'ha avuto. Mia figlia ha avuto una borsa di studio perché è stata quella là che ha avuto più buoni voti, e alla fine l'università gli ha rimborsato le tasse.
1: Rosario, quando io
2: perché è discriminatorio?
1: Rosario, posso, lo sto dicendo in un altro modo, voglio dire, sono anticorpi, cioè in una società assolutamente squilia. Quando io andavo all'università, io non avevo neanche i soldi per comprarmi la pizzetta di un euro, ti giuro, e a volte rimanevo con la fame fino alla sera, e le borse di studio proprio per il mio reddito mi hanno aiutato tantissimo a laurearmi. Ma guarda, e ti concludo, un'altra forma che potrebbe essere letta come discriminazione, ma per me è corretta, io questo voglio dire, è anche per esempio il reddito di cittadinanza, perché se tu non mi dai la possibilità di costruire aziende al sud, le costruiscono solo, dobbiamo dare una mano alle persone a campare, sì o no? Quindi per dire che certe forme di discriminazione come quella, perché lo è, ha ragione Rosario, sic et simpliciter, lo è, però potrebbero essere lette come anticorpi di una società squilibrata e non giusta, questo intendo.
2: Va bene, grazie.
0: Ok, abbiamo esaurito con questo pensiero il passaggio. Se c'è l'altro amico in linea, vediamo ora di collegarci in chiusura, se c'è l'altro amico in linea di aspettare, è caduto. E allora fra poco ci ricolleghiamo con l'ultima parte di Yes, I Know, Kiss, Kiss, probabilmente anche con Pompei ancora da perna, fermi lì.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Radio Kiss Kiss Napoli segue tutti gli spostamenti e gli appuntamenti di Papa Leone XIV in diretta, ovviamente, e ci ricolleghiamo proprio con Vincenzo Perna, che è ancora a Pompei, perché il Papa è ancora lì, solo alle 15 si sposterà poi in elicottero qui a Napoli. Vincenzo, la linea a te, eccoci.
1: Allora, eccoci Rosario, ultimo collegamento con Pompei, siamo in addirittura d'arrivo nella fase finale della celebrazione eucaristica, visto che da poco si è conclusa proprio la parte essenziale, la vera e propria eucaristia, alla quale hanno potuto prendere parte praticamente tutti i fedeli presenti in piazza qui del santuario a Pompei, visto che erano presenti numerosi vescovi sparpagliati per la piazza per distribuire le ostie. Un momento davvero molto toccante, con i tantissimi fedeli che si sono apprestati a svolgere l'eucarestia. Tra pochissimo arriverà anche la benedizione di Papa Leone XIV prima di andare a concludere questa celebrazione eucaristica, dopodiché si passerà a quella che è la vera e propria supplica alla Beata Vergine del santuario di Pompei, quindi ancora fino alle ore 13 minuti di raccoglimento qui nella piazza del santuario, dopodiché ci sarà la pausa pranzo e, come ricordavi bene tu, a partire dalle ore 15 si volerà verso Napoli con Papa Leone, che in elicottero verrà trasportato alla Rotonda Diaz e lì poi si trasferirà in Duomo. Insomma, una grandissima giornata con grandissimi appuntamenti che noi stiamo seguendo in diretta già da stamattina. E allora, in conclusione, permettimi di salutare e ringraziare Flavio Esposito, che ha curato questa regia esterna da Pompei, così come Gabriele Irace e Fabio Esposito alla regia lì interna, e ovviamente un saluto a voi qui da parte di Vincenzo Perna, direttamente da Pompei, dove ormai siamo alla conclusione di questa messa.
0: E grazie ovviamente ciao, a ciao. Te Vincenzo, che hai fatto un lavoro come sempre preciso e impeccabile, raccontando proprio nei minimi dettagli. Siamo stati lì con te e con il Papa, praticamente, grazie al tuo racconto. E approfitto già da adesso per ricordarvi che fino alle 18:30, fino a quando praticamente terminerà la visita di Papa Leone XIV, Kiss Kiss Napoli, all'interno di tutti i suoi programmi, vi racconterà i vari momenti e ovviamente i momenti più importanti di questa visita storica del Papa nella nostra città. Abbiamo ancora un paio di minuti, c'è qualcuno in linea, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao caro, ciao.
2: Vaggio, io vi vorrei spiegare la bellezza di stamattina. Cioè, vaggio, io vado ad accendere la televisione,
0: sì,
2: metto sul 76, a destra Papa Leone, a sinistra Papa Rosario.
3: Ma ci scordato vestito bianco, ma i due papi.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao mitico, ciao. Ciao, c'è un'altra chiamata, 081-546-6873, vai. Pronto? Niente, mi è caduto, vai.
0: Allora, buongiorno cari, con questa tematica, scusate, mi tocca molto. Tempo fa sono stato scartato da una multinazionale di consulenza.
3: 73, vai. Pronto? Niente, mi è caduto, vai.
0: Allora, buongiorno cari, con questa tematica, scusate, mi tocca molto. Tempo fa sono stato scartato da una multinazionale di consulenza informatica perché non avevo il diploma

0: donne che non sapevano accendere, scusatemi, nemmeno il PC e hanno scartato chi aveva esperienza. Saluti da Domenico.
1: Ecco, io per esempio questa qua sarò ignorante, io avevo una forma di discriminazione, però vi saluto. Signore e signori, ci vediamo domani, ci sentiamo domani sempre dalle 10 alle 12, no, domani è venerdì ancora, sì.
0: Sì, no, domani è sabato, domani oggi
1: domani è sabato, oggi è venerdì, bravo, voi mi venerate a me, domani rimane quindi domani 3 ore, 10-13 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui ovviamente Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito in regia e restate sintonizzati ovviamente non solo perché la nostra giornata come sempre è ricchissima, ma anche perché seguiremo Papa Leone XIV con la sua visita a Pompei e a Napoli. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: Buongiorno, 12 in punto, buongiorno da Gianluca.

0: Miranda, venerdì 8 maggio 2026. E buongiorno
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno anche a
1: sempre
0: Esposito
1: di salute.
0: Regia, sì, speriamo tu possa migliorare nel weekend, caro Diego. Tra l'altro oggi è un giorno molto importante, è un giorno emozionante perché la città di Napoli sta vivendo diciamo un giorno importante con la visita del Papa Leone XIV e ora a Pompei. Stiamo vedendo le immagini per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiskis Napoli.
1: Chi c'è? Vincenzo.
0: C'è Vincenzo inviato a Pompei, poi mi sposterò io alla rotonda Diaz perché intorno alle ore 15 il Papa arriverà con l'elicottero alla rotonda Diaz e poi raggiungerà il Duomo ovviamente nella folla dei fedeli. Proveremo a raccontare veramente ogni istante di quello che sta accadendo oggi perché è veramente un momento emozionante, la prima visita di Papa Leone XIV a Napoli in Campania, ripeto, partito da Pompei e poi arriverà a Napoli nel primo pomeriggio per poi recarsi al Duomo di Napoli. Ma noi ovviamente siamo pronti ad aprire il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00100. Allora, caro Diego, è giornata sicuramente importante perché apre a un weekend di campionato che potrebbe regalare al Napoli la matematica qualificazione alla prossima Champions League. È chiaro che
1: Napoli
0: non ha una partita semplice, anche perché il Bologna ha bisogno di un attimo di riscattarsi perché
1: non ha niente da
0: aver staccato un pochino la spina, no?
1: Non ha niente da perdere, non è una partita semplice. Il Napoli sono io.
0: Lo so, l'avevo inteso.
1: Intanto io per insultare Gianluca mando i WhatsApp alla radio.
0: Alla radio, esatto, sì. Un bel gioco, tra l'altro.
1: Sì, peccato, pensavo che lo leggessi. La prossima volta cambierò foto.
0: Va bene.
1: È sicuramente una partita importante, un weekend molto che potrebbe essere molto favorevole per il Napoli e ci apprestiamo a viverlo. Ti devo dire la verità, però è brutto quando si gioca lunedì, mamma mia,
0: è brutto,
1: è tutto quando poi il Napoli gioca il sabato.
0: È brutto. Io francamente penso che questo fine settimana guarderò tutto tranne che il campionato italiano, con tutto il bene per il campionato italiano, perché c'è una partita importante in Premier League tra West Ham e Arsenal che praticamente decide la Premier, non matematicamente ma quasi. Poi alle 21 c'è il classico che per la prima volta nella storia potrebbe regalare la Liga a una delle due, ossia al Barcellona, che se dovesse vincere potrebbe vincere il campionato spagnolo. Poi lunedì ovviamente mi dedicherò al Napoli. Chiaramente i risultati del fine settimana li guarderò, perché i risultati del fine settimana potrebbero dire al Napoli hai vinto, sei in Champions League matematicamente, hai vinto niente purtroppo, però il Napoli ha già vinto una Supercoppa a gennaio, ricordiamolo e non dimentichiamolo mai.
1: Prima partita del turno Torino-Sassuolo stasera.
0: Sì, una partita dalle mille emozioni.
1: Infatti, proprio per questo te l'ho
0: detto.
1: Però
0: ti dico la verità.
1: Io stasera guarderò diretta col Serie B.
0: È vero, perché tra l'altro questa sera c'è tutta la Serie B insieme. Io francamente tifo tutta la vita il Pescara di Lorenzo Insigne, perché spero che Lorenzo si possa salvare con il suo Pescara, anche se è una missione veramente difficile. Sarà, diciamo, una grande impresa raggiungere i play-out. Un occhio anche al Bari del presidente De Laurentiis, un occhio anche a quelle che sono le sorti poi dell'Avellino, insomma di tutte le campane che ci sono all'interno della.
1: L'Avellino potrebbe fare i play-off, però
0: esatto,
1: è difficile.
0: È tosta.
1: Capire Cesena e Carrarese che cosa fanno, non mi ricordo.
0: Adesso vediamo con precisione la classifica.
1: Volevo aprire la classifica,
0: così, così capiamo qualcosina in più di quello che sta accadendo in Serie B. Vedi, l'Avellino in questo momento è dentro ai playoff, quindi vincendo la partita di questa sera può essere dentro come ottava ai playoff. Poi sappiamo che i playoff sono un campionato a parte. Ieri tra l'altro anche l'allenatore del Monza si è un po' lamentato, ha detto ci giochiamo la Serie A con chi ha fatto 30 punti meno di noi, però insomma questa è la storia della Serie B, questa è la storia dei playoff. Tra l'altro l'anno del Napoli, l'anno del Napoli se ti differenzi dagli altri, ti ricordi che c'era quella regola che se avessi fatto un tot di punti in più rispetto alla quarta, le prime tre andavano diretta in A e non si sì. fecero i playoff. E Genoa e Napoli festeggiarono insieme in quel momento che francamente per me è stato indimenticabile e meraviglioso. Ricordo Montervino in mutande gli ultimi minuti di partita, perché i tifosi avevano praticamente tolto tutti. Bei momenti, mai dimenticarli, perché da quei momenti che il Napoli poi è risalito, ha risalito la china fino a diventare campione d'Italia e a diventare una delle più grandi squadre d'Italia. Non dimentichiamolo mai, e da questi momenti noi siamo passati. Ricordiamocelo anche quando ci lamentiamo per un secondo posto e per una stagione che ha confezionato un titolo e una praticamente arrivata qualificazione alla prossima Champions League. 081 546 6873, c'è Giulio. Ciao Giulio, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Giulio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Diego, è sempre un piacere parlare con il figlio del calcio.
1: Grazie.
2: Che io ho avuto la fortuna, perché io sono un bambino del 57, per cui credo di aver visto quello che c'era da vedere, la storia del calcio, non solo Maradona ma tanti altri grandissimi calciatori. Gianluca, io sono d'accordo con te, guarderò tutto quello che guarderai tu, e sono d'accordo con te sulla disamina che hai fatto da Genova in poi, diciamo, dalla resurrezione del Napoli. L'altra sera stavo guardando la partita e mi sentivo orgoglioso che tre giocatori che giocavano quella partita, e poi è entrato anche Kim, avevano giocato lì in Napoli. Voi non sapete quanta gioia io provavo a vedere quei giocatori. Ovviamente vedere Quara era qualcosa di sublime. Possiamo dire, Diego, tu che sei allenatore, che ormai nel calcio non si inventa più nulla?
1: Vabbè, certo. Ma Giulio, ci sta poco da inventare quando c'hai sti giocatori. Cioè, l'allenatore deve inventare niente.
2: Io credo, è vero. Io ho visto anche il Milan di Sacchi, no? E nonostante loro avessero quel tipo di modulo a zona, io dico che anche se avessero giocato, ma avrebbero vinto comunque.
1: Vabbè, certo, ma cioè, ci sono state curve capaci di dire si è liberato il posto a Barcellona, Luis Enrique, tornatele là, cioè c'è una grossa mancanza di empatia e di comprensione nei riguardi degli allenatori. Io parlo in generale.
2: Sì, sono d'accordo
1: perché,
2: con te.
1: Perché
2: sono d'accordissimo.
1: Perché qua siamo ai livelli, cioè qua c'è gente che critica e mette sul banco l'incriticabile, nel senso Luis Enrique si è sempre notato che era un allenatore forte.
0: Rinvii sbagliati anti-Olise sono stati qualcosa di meraviglioso, non so se hai visto quei video su internet che spiegavano un pochino il perché lui ha fatto sbagliare più e più volte al portiere Safanov i rinvii nella partita, perché così rimessa laterale per il Bayern Monaco, palla Olise, pressione, Olise non aveva il tempo di puntare e scendere sulla fascia. Cioè, è stato uno schema geniale. Questo ti fa capire quando poi un allenatore determinante, influente. Secondo me Luis Enrique è un genio degli allenatori, perché è stato in grado di creare un meccanismo all'interno del Paris Saint-Germain veramente pazzesco. Quando hai tanti campioni non è facile, ha avuto la forza di ricostruire, ha avuto la forza di addirittura mandare via, io non sono stato d'accordo con quello che ha fatto mandando via Donnarumma, perché Donnarumma voleva rimanere al PSG, però insomma se vince la seconda Champions di fila ha avuto ragione lui. I giovani da cui è voluto ripartire, lì ha avuto ragione lui. Cioè parliamo di un allenatore molto forte. È chiaro, ripeto sempre, il Paris Saint-Germain ha il vantaggio di allenarsi durante la settimana e di allenarsi in partita nel campionato francese, perché è di bassissimo livello.
2: Sono completamente d'accordo, vi lascio dicendovi solo e ringraziandovi pure, augurandovi un buon fine
0: Grazie,
2: settimana.
0: Grazie Giulio.
2: Non dimentichiamoci quel grande dolore che ha avuto quest'uomo. Noi siamo
0: ma questo è poco, Gianluca, ma sicuro, queste sono
2: tu Gianluca, no, ma io e Diego siamo genitori.
0: No, lo so, ovviamente.
2: Tra l'altro mio figlio è nato nell'84 e Diego credo nell'86, se non ricordo male.
0: Sì.
2: Io appena vidi la tua foto in braccio alla tua mamma su gente, dissi a mia moglie: "Pizzo figli Maratù, non si sbaglia."
0: Un abbraccione Giulio, un abbraccione Giulio. Ovviamente Giulio faceva riferimento alla tragedia che ha avuto qualche anno fa Luis Enrique con la perdita di sua figlia. Queste sono cose che vanno ovviamente a prescindere dal calcio. Luis Enrique ha dimostrato di essere anche un uomo dalla forza meravigliosa, a prescindere da quello che fa sulla panchina. Voglio ringraziare Gabriele Race alla regia con il suo contributo tecnico, perché per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, oggi veramente stiamo facendo un grandissimo lavoro, tutta la squadra di Kiss Kiss Napoli, a partire dal direttore Walter De Maggio, passando per Vincenzo Perna, Marcello Calvano, Lucio Pengue, Riccardo Catapano, insomma il comparto social, perché stiamo provando veramente a non farvi perdere nemmeno un istante di quella che è la visita del Papa in Campania. Prima è partito da Pompei e poi arriverà nel pomeriggio, ripeto, alla Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli. Per
1: ci sarai tu, ci sarai fedele, tu.
0: Ci sarò io, è veramente una, è un qualcosa di...
1: Immagina che emozione per il Papa, no?
0: È vero.
1: Vedere te.
0: È vero. E secondo me si emozionerà.
1: Sì.
0: Secondo me si emozionerà.
1: Sì.
0: Perché poi risplendo di una luce particolare, lo sai, mi vedi ogni giorno, hai la fortuna di vedermi ogni giorno, quindi no, scherzi a parte, sarò lì e proverò veramente a raccontare ogni istante.
1: Adesso mando un messaggio sullo WhatsApp.
0: Vivremo anche nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, questo pomeriggio veramente molto emozionante. Diego.
1: Confesso il mio peccato, scrive Gaetano il Corriere. Dopo Bologna-Napoli e le dichiarazioni di Conte post partita, ho fatto più di un pensiero che non aveva più il controllo della situazione. Ma mi sono confessato, liberandomi di quel diavolo tentatore. Questo è bellissimo. Voglio solo dire una cosa: post scudetto Spalletti, 10º posto. Post scudetto Conte, certamente di nuovo Champions. Riflettete, atei. Un grande,
0: e questo è un grande,
1: grandissimo messaggio.
0: Questo è un grande messaggio. È chiaro che, ragazzi, oggi noi, io e Diego, abbiamo sempre detto come la pensiamo, e per fortuna su questa cosa andiamo, diciamo, sulla stessa strada. È chiaro che la società dovrà fare le sue valutazioni. Se deciderà di non proseguire con Conte, sarà, diciamo, ovviamente di comune accordo con l'allenatore. E noi saremo pronti ad andare avanti. Ove mai dovesse rimanere Conte, noi saremmo molto felici di continuare a lavorare con Conte, perché Conte ha dimostrato in 2 anni di fare grandi cose sulla panchina del Napoli. È chiaro che capiamo anche chi ci scrive, chi ci chiama e ci dice: guardate ragazzi, a me il gioco di Conte non fa impazzire, io preferisco magari, che ne so, il gioco di Sarri, il gioco di un altro allenatore, perché mi fa divertire di più. Siamo d'accordo, poi vedremo se i risultati saranno gli stessi di Conte, che ha portato un primo e un secondo posto in 2 anni. Ai posteri l'ardua sentenza, noi non possiamo condannare chi la pensa così, anzi io, se dovesse venire Sarri al posto di Conte, sarei la persona più felice del mondo. Allo stesso tempo auspico però che l'allenatore, per una questione proprio, Diego, tu sei allenatore, lo sai, continuità di progetto, quanto è importante dare continuità a un progetto, perché poi ripartendo solo allenatori come Conte ti vincono al primo anno lo scudetto. Ce ne sono pochi come lui, ritornando allo stesso discorso, che arrivano e vincono, ragazzi.
1: Capito, perché
0: non è semplice,
1: perché la cosa bella è sempre questa: è lo stesso cane che morde la coda per il fatto dei giovani, no? È la stessa cosa. Tu fai una squadra giovane, tutti vogliono una squadra giovane, tutti saremmo contenti di avere una squadra giovane, però se per 2 anni non vinci niente, succede...
0: Sì, sì, un lutto.
1: Un lutto, l'irreparabile, ok? La stessa cosa, tutti quanti, il bel gioco, vogliamo il bel gioco, io in primis, io sono quello che lo vuole di più, però poi torna...
0: Io me lo voglio vedere in Barcellona Real, il bel gioco, preferisco, esatto. In Real Bayern
1: si prende qualunque allenatore. Io non sto dicendo Sarri, Guardiola, chiunque. Qualunque allenatore ha bisogno di costruire, no? Perché non è che arrivi con la bacchetta magica. Non tutti sono,
0: che dubbio c'è,
1: tutti sono Antonio Conte,
0: c'è.
1: Ecco, mettiamola
0: che
1: così,
0: c'è. Che
1: dal
0: c'è.
1: Punto di vista dei risultati. E poi succede per 2-3 anni che non vinci, arrivi secondo, che è una tragedia. Da quanto stiamo vedendo, arrivare secondi è una tragedia, giusto?
0: Da quello che sentiamo, nella maggior parte delle persone sì.
1: Esatto. Quindi praticamente ci sono delle incongruenze. Allora, se mi scrivono, scrivetemi e ditemi: a me non mi interessa voglio vedere altri 50 anni di bel calcio, ma se vinciamo bene, se non vinciamo, mettiamoci l'anima in pace. Ok, io personalmente voglio giocare bene, ma anche se gioco benino e vado a fare la festa a Via Partenope tutti gli anni, non mi dispiacerebbe, ecco, mettiamola così.
0: Ma che dubbio c'è, Diego? Che dubbio c'è? Giancarlo.
1: Tanti ce l'hanno i dubbi, eh.
0: Ciao, buongiorno, Giancarlo, ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Giancarlo.
3: Ciao Diego, ciao Gianluca. È sempre un piacere parlare con voi.
0: Piacere tutto nostro.
1: Piacere Giancarlo. Mio, Giancarlo.
3: Ascolta, volevo riguarda, vi stavo ascoltando per radio, riguarda il discorso di Conte.
0: Sì.
3: A me fa piacere che rimanga anche quest'altro anno, spero. Non mi fa impazzire il gioco di Conte, però come dicevi te, giusto Diego,
0: per continuità di progetto?
3: Esatto, sì. No, anche come diceva Diego, se giochiamo benino e andiamo a festeggiare a Via Partenope, perché ben venga tutto.
1: Esatto.
3: Senza ma poi riguardo al discorso che ieri, che non sono riuscito a prendere la linea, che si parlava di affiancare un attaccante con Olium, è un mio pensiero personale, cioè, a me Olium non mi fa impazzire, perché ha ancora molto, diciamo, da imparare. Se proprio io, purtroppo l'unico attaccante che veramente mi piaceva, purtroppo è andato all'Atletico Madrid.
0: Alvarez?
3: Sorlot? Di Lukman.
0: Ah, Lukman, okay.
3: Ma
0: io l'avevo detto, però Giancarlo, se segui questa trasmissione, conosco quelli che sono i rapporti dell'Atalanta con i club italiani e ti dico che trattare con l'Atalanta è un affare praticamente impossibile.
3: Ma non era per quello, diciamo, non contesto il fatto che è andato all'Atletico Madrid. Mi sarebbe piaciuto vederlo con la maglia del Napoli, tutto lì.
0: Certo.
3: Non mi dispiacerebbe anche, diciamo, l'Oriente del Sassuolo.
0: L'Oriente, ok. Okay.
3: Poi vi ascolto per radio, ragazzi. Grazie mille.
0: Un abbraccio. Chiedo a Gabriele Race, vedo il Papa che sta effettuando una benedizione, se riusciamo ad andarlo ad ascoltare brevemente, per chi ci sta seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre. Gabriele.

0: glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: La benedizione di Papa Leone XIV ai fedeli accorsi a Pompei per la sua messa. Abbiamo ascoltato anche proprio la benedizione di Papa Leone XIV, che dopo il pranzo previsto tra qualche minuto si recherà poi alla Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli per salutare i fedeli e recarsi verso il Duomo di Napoli. Continuiamo con il filo diretto, ringrazio Gabriele Race per l'aiuto in regia video e naturalmente Fabio Esposito per la regia per quanto riguarda la parte tecnica e radiofonica. Peppe, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Peppe da Napoli.
3: Ciao Peppe, buongiorno.
2: Ciao Diego, ciao Gianluca. Dico, io sto invecchiando, dei grossi limiti mentali, no? Non riesco a capire come mai questo calcio è stato suddiviso in risultatisti e giochisti. Come se il calcio si riducesse solo a questo. Non la condivido sta cosa, perché risultatisti o giochisti, io direi magari un giro in posta, no? Per dire. Poi un'altra cosa che non riesco a capire è come che si sta creando sto parallelismo con Sarri, come se Sarri fosse un perdente, uno che ha vinto 28 partite in campionato e ricordiamo tutti, no, come è finito quel campionato. Io ho i biglietti, perché quando posso, perché non sono di turno, così vado allo stadio, i biglietti per lunedì, sperando di vincere questa partita, come la vinciamo,
1: sì,
2: e speriamo che questa telenovela venga portato a termine con l'incontro tra De Laurentiis e Conte, perché onestamente questa spaccatura così netta, così aspra, non fa bene a nessuno.
1: No, ma certo.
2: Non fa bene a nessuno, ragazzi. Io vi volevo porre una domanda.
1: Ma chi è che ha dipinto? Però non ti ho seguito nella prima parte dell'intervento, perché ho sentito qui si dipinge Sarri come un perdente. Chi l'ha fatta questa disamina?
2: No, tutti stanno facendo, non lo sai, Gianluca, tutti stanno facendo il suo cosa, però con Sarri si sta passando questo messaggio. Con Sarri, siccome non abbiamo vinto, meglio soffrire.
1: No, ma con Sarri abbiamo vinto, Peppe. Qui l'errore. Con Sarri abbiamo vinto.
2: Stiamo dicendo la stessa
1: cosa. Noi lo abbiamo sempre detto, quel campionato è del Napoli, ragazzi. Se il Napoli avesse fatto 100 punti, la Juve ne avrebbe fatti 101. Lo abbiamo sempre detto. L'ho anche nominata, però la dovevo nominare, Diego. La dovevo nominare. È chiamata in causa.
2: Quelli là
1: ne avrebbero fatti 101. Vai.
2: A questo punto, no, Gianluca, sai cosa dico?
1: Sì.
2: Poi ti faccio la domanda per ascoltare.
1: Vai.
2: Dico, perché non facciamo poi l'esempio invece con Spalletti? Dove gli abbiamo venduto i miglior giocatore, dicevo, sì, ma tu avevi Calava e Osimhen. Ma tu Cavaschera lo conoscevi? Osimhen che aveva...
1: No, sono diventati così con il Napoli di Spalletti,
2: esatto.
1: Certo.
2: Allora questo io voglio dire, Gianluca, vi devo uscire fuori da questa cosa, risultatisti o giochisti, cioè si dicevo, si di buon, secondo me non è così.
1: Certo.
2: E ti voglio fare una domanda.
1: Vai!
2: Se nell'incontro, no, De Laurenti si spiega, questo lo sto inventando io, spiega a Conte, guarda, senti, logicamente, ma più o meno così sarà, e non abbiamo lo stesso budget, abbiamo già deciso. L'organico rimane più o meno questo con l'inserimento di 2-3 giovani. Vali, io magari pensiamo in barra della situazione, che ne so. E Conte rifiuta di restare. Voi cosa pensate?
1: Ma però non devi pensare, però Peppe, ascoltami un attimo, non devi pensare questo, perché l'organico del Napoli è forte. Il problema è che quest'anno non c'è stato, perché è stato dilaniato dagli infortuni. Se il Napoli mantiene questo organico, ma magari, ragazzi, qui sono le cessioni importanti il problema. Cessioni importanti e non rimpiazzate il problema. Cioè, nel senso, ti spiego, se De Laurentiis dice a Conte, siamo nel campo delle ipotesi, sia chiaro, io devo vendere lo Botka in chissà perché devo abbassare l'età media e prendo due sconosciuti / per giocatori che non si sa come escono poi dal cilindro, è chiaro che qualche perplessità a Conte può venire, perché questo organico, ti ripeto, in pieno organico, è un organico forte a livello dell'Inter. Io non ho paura di dirlo, a livello dell'Inter.
2: Ma per me pure superiore, perché noi non li abbiamo visti, ragazzi, noi non li abbiamo visti, noi non abbiamo visto mai De Bruyne e Neres insieme, non abbiamo visto mai Neres e Santos insieme, per dire, noi non l'abbiamo visto in Napoli quest'anno. Non è una stagione fallimentare, è una stagione disgraziata, una stagione di tua bocca, proprio per quello che dici tu. Però io sono convinto che se vende anche Sarri e Lobotka, non è che prende già Pingo Pallino, prende comunque dei giocatori da Napoli, no, almeno si spera, visto la campagna acquista che abbiamo fatto, un po' deludente. e Conte non rimane. Voi che pensiero vi fate questa situazione?
1: Che pensiero ci facciamo? Peppe, ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo naturalmente buona giornata. Che secondo me per andare avanti ci deve essere un'unione di intenti, perché altrimenti si perde tempo e si butta un anno.
3: Ma questo è la base. Perciò ci si incontra e ci si parla ad ogni fine anno, ad ogni metà anno, perché per andare avanti, soprattutto in questo vortice che è il calcio italiano, bisogna essere uniti. E quindi se si è uniti si va avanti, se no è meglio andare da altre parti.
1: Poi, e su questo ci metto la mano sul fuoco, per l'onestà intellettuale di Conte, Conte non rimarrebbe mai senza garanzie e senza voglia di andare avanti. Giusto, Diego? Perché sento dire anche no, perché lui c'ha un altro anno di contratto, Conte non se ne frega niente, lo prende con De Laurentiis, si danno la mano e se ne va.
3: Penso che questo sia il problema.
1: Ma assolutamente no.
3: Lui l'anno in più o l'anno in meno.
1: Da quelli lì se n'è andato a prendere un contratto inferiore poi con la nazionale italiana dopo due giorni di ritiro, perché non avevano rispettato, la dirigenza non aveva rispettato quello che era l'impegno con lui dopo che aveva vinto tre scudetti. Due scudetti o tre, non mi ricordo. Quindi chiaramente tre, se non mi sbaglio. Quindi chiaramente lui è un uomo di parola, cioè nel senso, e soprattutto se rimane e se sta in un ambiente lo fa perché è convinto, perché è fortemente convinto. La cosa di cui io poi sono estremamente tranquillo è il rapporto che c'è tra il presidente e Conte, cioè nel senso non arriverebbero mai a uno scontro e c'è tanta sincerità, e su questo secondo me è una cosa molto importante per il futuro del Napoli, perché il Napoli deve continuare a vincere, lo deve fare nel minor tempo possibile e chiaramente affidandosi a uomini come Conte, come Sarri, chi volete voi, direttori sportivi importanti eccetera, con le garanzie economiche che ha il Napoli, perché il Napoli, Diego,
3: Napoli non è forte, ragazzi.
1: Il Napoli ha delle garanzie economiche che altri club non hanno.
3: No, assolutissimamente no.
1: Ragazzi, questa è una cosa che va ricordata, perché la dimentichiamo troppo spesso. Allora andiamo in pubblicità. Abbiamo visto anche il saluto del Papa ai fedeli mentre camminava tra la folla lì a Pompei prima di andare a pranzo e poi partire per la rotonda Diaz per raggiungere il lungomare di Napoli, i fedeli che lo staranno sicuramente già aspettando. Abbiamo giusto 3 minuti di pubblicità e poi rientriamo.

0: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: No, Diego, mi parlavi di un Luca determinante ieri nella semifinale di Europa
9: League. È entrato,
8: però
9: ha fatto la differenza.
8: E il Nottingham
9: è entrato sull'1-0 10 minuti.
8: È un caso, noi gli diamo anche le colpe.
9: No, no, non c'entra niente lui.
8: Ho visto l'esultanza del principe, però, grande tifoso dell'Aston Villa, che esultava in tribuna il principe
9: Harry. Io non lo so come si chiamano, non so i nomi. Cioè, non è che non so i nomi, non li associo. L'altro
8: William, il principe William
9: esultava,
8: l'altro, il fratello,
9: è quello piccolo.
8: Però si è trasferito in America, che è sposato con l'attrice, e lui è il marito di Kate Middleton, veramente Kate Middleton, che è la moglie di William. No, iniziamo, perché no, non si può dire niente, perché non sia mai, poi dopo arrivano le femministe, le cose. No, William e Kate, una coppia meravigliosa, tifosi dell'Aston Villa, tutta la famiglia. Abbiamo visto anche il principino, il piccolo, non mi ricordo come si chiama il
9: figlio. No, non me lo chiedere proprio, perché non lo so.
8: Ma il figlio sarà poi il futuro re. Il figlio di William. Ragazzi, ricordatevelo anche voi da casa come si chiama il figlio di William. Tra l'altro è troppo, un bimbo troppo carino. Comunque, i tifosi dell'Aston Villa hanno esultato l'Aston Villa in finale di Europa League contro il Friburgo. Clamorosamente, ho visto un'invasione dei tifosi
9: del Friburgo.
8: Ovviamente l'Aston Villa è super favorito per la finale di Europa League, una squadra che gioca molto bene al calcio. Per la prima volta nella sua storia, se vi interessa questo dato, la Premier League ha tre squadre nelle tre finali delle competizioni europee.
9: Che strano. Luigi da Shefford, perché Luigi dice che non lo leggo mai, ma non è vero, l'ho letto un paio di
8: volte. Allora leggilo.
9: Buondì, al netto di tutto, stagione buonissima, e se il Napoli avesse fatto una figura meno barbina, meno barbina. Bellissima.
8: Barbina è tipo castroneria.
9: Termine. Meno barbina in Champions League sarebbe stata ottima. Dire il contrario significa malafede o netta incompetenza. E lo dice uno che non tollera il gioco di Conte. Capito? Svita prima.
8: Mi dice, se ha ragione, infatti ora lo aggiusto questo microfono. Va bene, lo abbiamo letto all'amico Luigi da Shefford, giusto? Luigi da Shefford.
9: Sì.
8: Molto bene, Gerardo e Maurilio, ma partiamo da Gerardo. Ciao Gerardo, buongiorno.
10: Un abbraccio a tutti e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie.
10: Ecco, affettuosamente salutare Diego, perché chiaramente io ho vissuto tutta l'epoca Maradona in maniera intensa. Ero un militante sotto via Scipione Capece, quindi lo vedevo entrare, lo vedevo uscire, spesso ecco, stavo a ragioneria, ma stavo più sotto casa di Diego che a scuola in determinati momenti. E mi ricordo quando lì arrivava, c'era la Super 5 e la Renault, sì. Super 5, pensate un po', e poi c'era l'Esco, il primo Space c'aveva pure. E lui arrivava, abbassava il finestrino, alzava la mano, io non mi azzardavo neanche ad andare vicino, perché gli dava fastidio il fatto che lui diceva: se ti vuoi fare una foto vieni al campo, ma se te la fai qua io domani mattina qua non trovo 10 milioni di persone.
8: Bisogna capire anche che veramente viveva senza privacy.
10: Lui passava il vetro, passava con la macchina prima di entrare nel garage, ma salutava, e per me quello era un momento, quando vedeva che la capuzzella, che capillo ricci. E Diego, sai dove ero? Ero a Fiuggi quando tu sei stato a Fiuggi. Ho sempre pensato alla sofferenza che tu hai avuto, perché oggi tutti ti fanno i complimenti per il nome che porti, oggi è più semplice chiamarsi Diego Armando Maradona Junior, ma perché non è stato facile. Io questo dicevo all'epoca, che all'epoca Napoli non ti ha amato, perché noi lo vedevamo come un ostacolo per Diego quello che era successo, e invece poi la storia ci insegna che c'è alla fine Maradona, oltre a fare un miracolo, no? Perché lui non è stato un giocatore, lui ha fatto un miracolo per una città e ha lasciato il segno più importante, che ha lasciato un figlio, ecco. E mi auguro sempre che
9: grazie.
10: La tua famiglia ci sia sempre un Diego Armando Maradona, ecco, per l'eterno, che tuo figlio possa fare un Diego Armando Maradona come l'hai fatto tu. Detto questo, ragazzi, voglio fare solo una riflessione. Ieri sentivo, sempre si parla, dice: però potevamo Kvara tenerlo, non tenerlo, però non si dice mai l'altro risvolto della medaglia. Cioè, noi teniamo una società che ha comprato giocatori di questo calibro, che li abbiamo tenuti per il tempo che potevamo tenerli, cominciare da Osimhen, ma lo stesso Cavani, per non dire Lavezzi, per non parlare di allenatori che poi, sono d'accordo, possono avere anche deluso, però noi abbiamo visto Benitez, abbiamo visto Ancelotti, abbiamo avuto Spalletti.
8: Sì, certo.
10: Voglio dire, io quello che dico alle nuove generazioni, io capisco, perché le nuove generazioni hanno imparato a vedere il calcio partendo dalla PlayStation, ma non lo dico per buttare una croce sulle nuove generazioni, però è così. Noi abbiamo invece imparato a vederlo dai giornali, dallo Sport Sud, vedevamo il Napoli, io ho visto il Napoli di Rambone, di Pesaola messi insieme, diciamo, ci siamo salvati per un punto. Allora che cosa succede? Che oggi avere una società che ti fa stare sempre all'apice, che ti è fondamentale. Chi di noi può avere la certezza se è giusto o meno confermare?
8: Certo.
10: Però la realtà qual è? Che noi siamo in un contesto di elite a livello nazionale, cioè questo noi non l'abbiamo mai.
8: No, ma certo, l'importanza della società. Ti salutiamo, Gerardo, ragazzi, vi preghiamo di fare commenti leggermente più brevi, perché così diamo spazio a tutti. C'è Maurilio, ciao Maurilio, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Complimenti anch'io, vi faccio per la trasmissione.
8: Grazie mille, Maurilio. Grazie.
11: Compagnia, veramente io sono in macchina la mattina, per me la vostra compagnia è importantissima.
8: Grazie. Grazie.
11: Ma al di là di questo, io sono.
9: Immagina a me che ho la compagnia di Gianluca tutti i giorni.
8: Pensa quanto è fortunato.
11: Questo mi dispiace.
9: Esatto,
8: come si, come si dice a Napoli, c'avevo mazzi in ta vita.
11: Volevo solo dire che sono iscritto al partito delle cose positive che sono state fatte quest'anno, perché nelle condizioni in cui diciamo siamo arrivati a questo secondo posto, a questa Supercoppa, secondo me meglio non si poteva fare. Dall'altro lato però dico anche un'altra cosa, abbastanza contrario adesso,
8: sì.
11: Valuta che comunque i risultati peggiori li abbiamo fatti quando sono rientrati di nuovo i giocatori in squadra, cioè le partite come Lazio, Parma, lo stesso Como, c'erano i giocatori, diciamo, che noi abbiamo sempre chiamato titolari, De Bruyne, lo stesso Anghissà, cioè, quando sono mancati certi giocatori abbiamo ottenuto paradossalmente dei risultati addirittura superiori,
9: sì,
11: a quando invece abbiamo avuto la rosa al completo. Questo ci deve far pensare. Io non so quanto sia positivo trattenere De Bruyne l'anno prossimo,
8: ma sicuramente Aurelio, sicuramente il direttore sportivo farà le sue valutazioni con la società, con il presidente, con chi di dovere, per capire se effettivamente, anche andando ad ascoltare quella che è il pensiero dei giocatori, perché poi da un campione come De Bruyne, per esempio, parlo di De Bruyne perché mi hai fatto il nome di De Bruyne,
11: cioè,
8: De Bruyne è assolutamente in grado di dirti: guarda, io sono in grado di fare un altro anno qui, sicuramente con un livello superiore rispetto a come ho giocato questo, un po' per l'infortunio, un po' per il freno a mano tirato per il mio ultimo mondiale, ma ti assicuro che l'anno prossimo sono di un'altra pasta, voglio fare un altro anno. O allo stesso tempo dire all'onestà intellettuale di dire: ragazzi, io per me ho dato, nel calcio, scusa, che Giallo, conta, però, non ne ho più.
9: No, però io ti faccio una domanda,
8: sì.
9: Sposo appieno quello che hai detto, però voglio fare un anno migliore di questo. Cosa significa?
8: No, sicuramente più presenze che non sono state colpa di De Bruyne, ma è l'infortunio che è capitato dopo quel maledetto e benedetto rigore contro l'Inter segnato da Kevin De Bruyne, che si fece male, ricordiamo tutti. Sicuramente avere un infortunio così pesante a quest'età, in una fase finale della carriera, può influire sulla tua carriera. È chiaro che poi l'aspettativa che avevamo noi del calciatore era molto alta, e secondo me De Bruyne può dare di più rispetto a quello che ha dato quest'anno.
11: Prima dell'infortunio De Bruyne non è che abbia fatto sfaceli,
8: però guarda i calci di rigore che andava a tirare, cioè queste sono responsabilità che ti devi prendere, non è che poi dopo li segni ma hai il coraggio di tirarli, l'assist contro lo Sporting Lisbona, cioè ragazzi, noi non ci dobbiamo dimenticare delle cose che ha fatto questo ragazzo. È chiaro, ci aspettavamo di più perché è De Bruyne e quindi tu ti aspetti molto di più, però insomma secondo me è stato aspramente criticato più del dovuto, secondo me. E dato che in questa città siamo abituati a fare questo tipo di critica, è chiaro che un pensierino io ce lo farei per un'altra stagione con la maglia del Napoli. Maurilio.
11: È difficile, però dire sono io quest'anno e che sono andato col freno tirato non è un comportamento da professionista.
8: Lo so, però Maurilio, subentrano.
11: Del genere devono dare.
8: Ma è un mio pensiero, non è che l'abbia detto lui, è un mio pensiero.
11: Certo, è chiaro, io rispondivo alla tua valutazione, alla tua considerazione.
8: Sì.
11: Però rimane il fatto che secondo me un campione di tale portata, dopo quello che abbiamo visto a fare De Bruyne,
8: certo,
11: in Inghilterra. Cioè, non solo mi aspettavo di più,
8: certo,
11: in un campionato come
8: quest'anno,
11: ma aspettavo una presenza ben più permeante,
8: importante,
11: dei meccanismi,
8: certo,
11: del Napoli.
8: Però Maurilio, magari se non gli si fosse staccato un tendine te l'avrebbe data questa presenza, che ha avuto un infortunio grave.
11: Per l'amor del cielo, io questo lo spero che sia dovuto, soprattutto io ho paura che lui come stimoli sia un po' arrivato, però questo
8: vediamo. Secondo me, Maurilio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Secondo me un campione non è mai sazio dei successi, quindi credo che proprio a livello di stimoli, secondo me un campione li trova sempre. Ripeto, l'infortunio ha influito molto, ci avrebbe fatto vedere molto di più rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento, perché abbiamo visto poco, perché ha giocato poco. Quindi io, ma per fortuna il mio pensiero non conta niente, io un'altra stagione gli darei, e meno male, dice Diego, giustamente. Però secondo me
9: pure il mio
8: De Bruyne all'onestà, forse tu un po' di più, De Bruyne all'onestà intellettuale di dire al direttore quello che pensa, e il direttore sicuramente ha l'onestà intellettuale di dire a De Bruyne quello che pensa. Quindi stesso discorso per quanto riguarda Conte De Laurentiis: unione e unità di intenti, ci deve essere questa che è la base di una società sana e solida qual è il Napoli.
9: A proposito poi della famiglia di Radio Kiss Kiss, ci scrive Andrea e ci scrive: cosa pensate delle affermazioni di Swock e di Paolo Del Genio sulla scarsa proposizione offensiva che Conte non ha saputo dare al Napoli? Grazie, se mi leggete rispondete. Certo.
8: Salutiamo il grande Paolone Del Genio,
9: perciò,
8: che ritroverete questa sera dalle 18 alle 19 come sempre.
9: Io che cosa posso pensare? Ci sono allenatori che sono più offensivi, allenatori che sono meno difensivi e meno offensivi, ci sono allenatori che sono più difensivi, che guardano una cosa più dell'altra, e queste sono peculiarità di ogni allenatore, non solo di Conte. Sicuramente è inutile dire che il Napoli quest'anno dal punto di vista offensivo ha fatto forse meno di quello che poteva fare, ha espresso meno di quello che poteva fare.
8: Esprimendo
9: però,
8: meno ha fatto secondo fino a questo momento.
9: No, però diciamo che sicuramente non è, non è una squadra offensiva il Napoli.
8: Non è una squadra offensiva.
9: No, mettiamola così, non è impostata per essere una squadra offensiva, lo è stato in certe partite, perché se fai tre gol in un tempo all'Atalanta, offensivo devi essere, perché sennò tre gol in un tempo a una squadra come l'Atalanta non glielo fai.
8: Ti posso fare una domanda da giornalista, da allenatore? Tu non pensi che fino a questo momento nel calcio ha sempre avuto ragione chi si è difeso? Non sto parlando di gioco spettacolare o partite che finiscono 4-5, 3-3 o 0-0, perché è chiaro che uno 0-0 ci fa schifo, non ci piace, ci fa allontanare dal calcio. Però Luis Enrique la qualificazione alla finale di Champions League la ottiene difendendosi, la ottiene facendo, anche attaccando sicuramente, perché poi c'ha i mostri davanti e quindi riesce a farlo. Gianluca, però il sì, PSG però, perché vince? Perché allora, quello che tra le due ha avuto meno disattenzioni difensive.
9: Ti ricordi dopo il 5-4 quanti messaggi noi avemmo?
8: Sì, ricordo.
9: Ma che re, esiste non difendono, ma i difensori sono scarsi, perciò fanno i 5-4, non sono gli attacchi, non sono queste, non sono quelle. Dopo la semifinale di ritorno, ti ricordi i messaggi? Ha miso Pullman a Nanza Port, e Cre e Paris Saint Germain, una squadra così forte che si è buttata tutti quanti dietro.
8: Tu dici come fai, fai sbagli?
9: Le persone non sono mai contente. La gente, il tifoso in generale, non il tifoso del Napoli, il tifoso non è mai contento. Giochi bene e pareggi, oh, abbiamo giocato benissimo, dobbiamo vincere. Giochi bene e perdi, una tragedia. Giochi bene e vinci, ma Diego, ma chi lo mica, il Napoli mica l'anno scorso ha vinto lo scudetto,
8: no, certo.
9: Ha perso l'Inter.
8: È quello così, è purtroppo. Purtroppo è da pochi, però sento dire questa cosa.
9: Hai capito? No, è perché io ti ho detto questo, che devo leggerti un messaggio prima di andare da Domenico, perché addirittura siamo stati io e te
8: acciati di?
9: No, di santificare Conte.
8: Ma noi, io penso che noi, ci sono le registrazioni delle puntate, abbiamo sempre detto quando non siamo stati d'accordo.
9: Ma
8: con
9: ci sta
8: Conte
9: il Papa.
8: Recentemente dopo
9: scusa, non glorificate.
8: Glorificate. No, recentemente addirittura dopo un Parma-Napoli ci siamo opposti a quelle che sono state le decisioni di Conte nella formazione iniziale.
9: Buongiorno ragazzi, non glorificate
8: con la Lazio
9: Conte.
8: Pure.
9: Non glorificate Conte. Mm. La verità è che il secondo, senti che ragionamento conto.
8: Vai, ti sento.
9: La verità è che il secondo posto di quest'anno, come il primo dell'anno scorso, non so perché scrive 82 punti, non so, cioè, che se arrivava per esempio a 67 non era prima, okay. Capite? Non va bene il primo a 67 o a 80, sta da facendo punto,
8: okay.
9: Per essere primo posto. È stato solo dovuto più ai demeriti degli avversari che ai meriti di Conte, che attua un gioco non propositivo per gli attaccanti con pochissimi tiri in porta. Il gioco serve per creare azioni da gol, non per la bellezza.
8: Ok.
9: Dopo spesi, attenzione, rullo di tamburi, perché una volta sono 250, una volta sono 270, una volta sono 290, addirittura Enzo abbonda, sono 360. Spesi.
8: Diciamo l'Al Nasr.
9: Manca l'Al Nasr la spesa di soldi. In due anni è inaccettabile. Oltre la Champions e la Coppa Italia da orrore. Giallo, non devi glorificare a nessuno.
8: Non vedo passaggi sulla cessione di Kvar a gennaio e una vittoria di uno scudetto senza il calciatore attualmente tra i più forti al mondo. Non vedo un passaggio di uno scudetto vinto punto a punto, che il Napoli forse l'aveva vinto solo con Maradona, uno scudetto punto a punto nella sua storia. Non vedo passaggi sull'influenza di questo allenatore nel prendere una squadra dal decimo posto e portarla sul tetto d'Italia, e non è la prima volta che lo ha fatto, caro amico, perché devi sapere che lo ha fatto anche con il Chelsea, che era arrivato ottavo l'anno prima, con la Juventus, che era arrivata settima l'anno prima, l'ho nominata perché la dovevo nominare, Diego, perdonami. Insomma, sono cose che questo allenatore ha fatto, parla per il suo curriculum. Io sono d'accordo quando mi dite, a me non piace, per gusto personale, siamo d'accordo, ragazzi, io vi posso capire, va bene, amen, ci sta, perché così è, a me non piace il gioco,
9: però,
8: di Conte, il mondo è bello perché vario.
9: Non glorificare.
8: Il mondo è bello perché vario.
9: Il telefono sta qua, me lo sono preso, non glorificare, però, non parlare di cose che non sai.
8: Da qui a farlo una mappina, scusatemi il termine, per quello che ha fatto in questi due anni. parliamo di un primo e un secondo posto. Secondo me, ragazzi, c'è una differenza atroce tra il difendere Conte e il condannarlo a morte. C'è veramente un qualcosa di, a morte sportiva ovviamente, c'è un qualcosa di enorme in mezzo, quindi ci vuole equilibrio, che è quello un po' che manca a questa città secondo me nel giudizio.
9: Ci vuole calma,
8: si fa per il troppo
9: fritto.
8: Amore, perché magari Enzo è talmente innamorato del Napoli, io la leggo così, che lui non riesce a capire qual è effettivamente l'equilibrio che va dato all'interno di un giudizio, secondo me, per cercare di capire questo messaggio. Ma Conte è un gigante, ma Conte può anche non essere un gigante, caro amico mio, però insomma non è nemmeno l'ultimo arrivato, l'ultimo dei fessi.
9: Gianlu, scusami, però prima di andare in pubblicità con Adi Sami, l'anno scorso l'Inter ci ha regalato lo scudetto, giusto?
8: Sì.
9: Cioè, no, giusto, no?
8: E quest'anno non l'abbiamo
9: follia.
8: Regalato noi all'Inter.
9: No, quest'anno l'abbiamo regalato noi all'Inter, giusto?
8: Sì, sì.
9: Perché praticamente scudetti senza vincere si regalano.
8: Esattamente. Va bene, ci sono Domenico e Roberto in attesa, tutto dopo la pubblicità.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
12: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
15: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
16: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, questo rush finale di Diego Gé con Domenico e Roberto. Salutiamo Simone Zigzag, Zagaria regia, ovviamente Gabriele Raci alla regia video. Grazie per l'aiuto anche che ci state dando. L'abbiamo visto in apertura di trasmissione di Diego Gé, le immagini del Papa da Pompei con la messa, la benedizione finale, l'abbiamo anche ascoltata. Papa che, ripeto, si dirigerà alle 15 circa nel primo pomeriggio alla Rotonda Diaz per il giro sul lungomare di Napoli, per poi raggiungere il Duomo di Napoli. Allora noi continuiamo con il filo diretto, ci sono Domenico e Roberto. C'è Domenico, ciao Domenico.
18: Ciao a tutti, un buongiorno.
8: Buongiorno a te.
9: Buongiorno Domenico.
18: Buongiorno a tutti i tifosi del Napoli. Siete due fuori classe.
8: Grazie mille Domenico, grazie.
18: No, è la verità. Comunque tutto quello che avete detto voi io sono d'accordo al 101%. Cioè a me, cioè, io non faccio, diciamo così, informazioni, queste se ne vanno, quelle non se ne vanno. A me, io vedo solo che la società mi sta dando grande soddisfazione e non voglio essere ripetitivo. Io a Diego Maradona l'ho visto tutti i 7 anni a San Paolo. Per me ormai il calcio, quello, per me quello era calcio. Mi sono divertito con Diego per 7 anni. Vorrei dire solo una cosa.
8: Vai!
18: A De Bruyne, teniamocelo caro. Io vedo che un giocatore come Modric, 41 anni, lo coccolo, lo fan. Cioè, a Napoli non siamo abituati a vedere questi fuori classe. Mi sono spiegato. Comunque, De Bruyne deve restare a Napoli, perché quello dopo l'infortunio subito è recuperato. Vuol dire che ancora gli sembra forte. Comunque vi voglio bene.
8: Anche noi, Domenico, grazie mille.
18: Forza Savoia, perché io sono anche tifoso del Savoia.
8: Abbiamo fatto i complimenti al Savoia, è veramente stata una gioia incredibile. Un abbraccio, Domenico.
18: Ciao a tutte e due. Ciao.
8: Vedi la saggezza di Domenico? La saggezza di Domenico, quando passano i fuoriclasse per Napoli, coccoliamoli, teniamoceli stretti.
9: Perché diciamo, mettiamola così, in 100 anni. non è che ne sono passati tantissimi.
8: No, non tantissimi. Non
9: fuori classe di questo livello, per carità, cioè, abbiamo avuto il numero uno dei numeri uni
8: però,
9: dell'universo.
8: Però è una cosa a parte, lui è un'altra classifica. Nella classifica dei fuoriclasse normali, quella Maradona appartiene a un'altra classifica, quella di Alini.
9: Perciò,
8: ma facendo la classifica dei fuoriclasse normali, sicuramente non sono, la lista non è lunghissima. Poi Diego, chiedo a te e poi andiamo da Roberto, quanto è importante, noi vediamo solo il campo, no? Anche noi spesso con i tifosi quando parliamo, commentiamo le partite, vediamo solo il campo, ma avere a Castel Volturno, al centro sportivo, in panchina, come compagno di squadra, un calciatore come De Bruyne, quanto influisce ai compagni di squadra?
9: Ma stiamo scherzando.
8: Ricordiamo quando è arrivato Allison che si è emozionato di giocare al fianco di De Bruyne. Cioè, ci sono cose che veramente noi non vediamo, che sono lontane dal campo, ragazzi.
9: Allora, che De Bruyne quest'anno, complice un infortunio, non è stato
8: quello
9: e non ha reso quanto ci aspettavamo, e non è stato il Kevin De Bruyne che conosciamo. Questo è un dato di fatto, non lo dico io, non lo dici tu, è un dato di fatto. Parlano proprio i numeri, parlano le come si dice, le parlano le prestazioni,
8: dati, certo.
9: Le prestazioni. Però ragazzi, ci dobbiamo mettere a discutere pure a De Bruyne. Anche se ci dobbiamo mettere a discutere a De Bruyne, veramente non è che stacco, lo butto giù il microfono.
8: Va bene, va bene. Roberto, ciao.
19: Buongiorno.
8: Ciao.
19: Allora, io volevo aggiungere un qualcosina a quello che avete detto e mi trovo d'accordissimo sia su De Bruyne che su Conte.
8: Vai.
19: Allora, il discorso signor, perché prima di essere allenatore un signore è un grandissimo uomo, è stato l'unico che ha detto no a quelli là. Noi siamo bravissimi a chiamare traditori a quelli là che da Napoli se ne vanno, se fanno i tatuaggi e se ne vanno, se baciano la maglia e se ne vanno là. Ok, lui ha detto no, sarebbe stata la soluzione più comoda per lui, perché vincere lo scudetto a Napoli e andarsene avrebbe, invece no,
8: è grande verità sta dicendo Roberto,
19: è
8: ragazzi,
19: qua per noi e noi lo stiamo ricambiando così. Io penso che a parecchie persone si avesse una vergogna un po'. E ti dico un'altra cosa, Gianlu, che quando voi queste persone li chiamate tifosi e dici vabbè forse per troppo amore, Gianlu, io ti dico una cosa, sono sempre stato un grande tifoso, io sono del 72, a Maradona me lo sono goduto, ero uno di quei 90.000 che abbiamo applaudito sia il Napoli che il Milan dopo la sconfitta per la perdita dello scudetto, il famoso 3-2 in casa.
9: Sì.
19: E ti dico che oggi io metto quando una rapetta, io mi sono sentito orgoglioso di essere un tifoso, perché gli altri io li definisco spettatori. Tu dici, aggiungavate 200 euro biglietto e ma voglio avere uno spettacolo. Ok, tutto a posto, non sono tifoso. Perché il vero tifoso è quello che dopo Napoli-Lazio, dopo aver preso due palloni, si è alzato squadra, a prescindere da tutto. Per me quello è un tifoso. Quando chiamano, ma De Bruyne 3 metri più indietro, 3 metri più avanti, mi fanno ridere, perché come sei tu Gianluca, bello e buono, ah, bravissimo, sei molto bravo, vieni qua, vieni a prendere il patentino, domani puoi fare l'allenatore.
8: Certo.
19: Cioè, tutte queste chiacchiere, tenetele per voi, perché sono solamente osservazioni soggettive e non oggettive. A me il Napoli ha preso...
8: Allora, abbiamo perso Roberto momentaneamente, abbiamo perso per caduta la linea,
9: però.
8: Però Roberto, ragazzi, fa un discorso con i contro C e veramente mi è piaciuto, perché ha espresso, diciamo,
9: intanto è entrato Slucio,
8: sì, è quello che tra pochissimo troverete con le ultime notizie. Poi ci sarà una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, con collegamenti continui con la visita giornaliera del Papa a Napoli. Diego, vedo molti messaggi.
9: Voi a chi fareste tirare un eventuale calcio di rigore per il Napoli?
8: Oggi?
9: A Kevin De Bruyne.
8: A De Bruyne, sicuramente. Se è in campo, se no
9: se non è in campo è
8: bello. Politano forse.
9: Hai ragione.
8: Politano li calcia bene.
9: Li calcia bene Politano, non li calcia male. Sicuramente non a Højlund.
8: No, Højlund non li sa calciare, non li sa calciare. Comunque lo sai che noto molta difesa verso De Bruyne nei messaggi.
9: Ma meno male. C'è qualcuno che è rimasto vigile, sano e salvo e mentalmente ci stanco.
8: È vero, è proprio così. Caro Diego, siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata di Diego C'è. Ovviamente noi torniamo la prossima settimana, il giorno della partita, lunedì prossimo, tra Napoli e Bologna, che si giocherà alle 20:45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Tra pochissimo. Sì, caro Diego, siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata di Diego C'è. Ovviamente noi torniamo la prossima settimana, il giorno della partita, lunedì prossimo, tra Napoli e Bologna, che si giocherà alle 20:45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengu.

0: auguri, perché anche lunedì prossimo
1: Diego De Bruyne c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Radio Kiss Kiss Napoli e Lucio Pengo. È iniziata alle ore 8:52 con l'atterraggio nell'area meeting del Santuario di Pompei. La visita di Papa Leone XIV, il Santo Padre, è giunto pellegrino ai piedi della Madonna del Rosario a un anno dalla sua elezione al soglio pontificio. Ad accoglierlo l'arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi e la sindaca di Pompei Andreina Esposito. Dopo i saluti istituzionali, il pontefice ha raggiunto subito il Tempio della Carità, dove nella sala Luisa Trapani ha incontrato persone provenienti da contesti di disagio sociale accolte nei centri del santuario. Successivamente il percorso in Papa Mobile lo ha portato in piazza Bortolo Longo. Qui in santuario Papa Leone ha dorato il Santissimo Sacramento e poi ha rivolto un saluto agli ammalati, alle persone con disabilità e ai anziani. Migliaia intanto i fedeli arrivati già dalle prime ore del mattino tra emozione e attesa, sventolando bandiere in onore del pontefice, dalla pace e della Madonna di Pompei. Si è concluso da poco anche l'omelia del Papa. Il pontefice ha ricordato la recente canonizzazione di Bartolo Longo, sottolineando l'importanza del rosario che, ha detto il Papa, spinge lo sguardo verso la pace. Poi un messaggio che sembra rivolto ai leader mondiali: nessuna potenza terrena può salvare il mondo, solo la potenza divina e l'amore. Al termine della celebrazione, insieme ai circa 20.000 fedeli presenti nella piazza del santuario, Papa Leone XIV ha recitato la supplica alla regina del Santo Rosario di Pompei, scandita dai rintocchi delle campane. Dopo un pranzo collettivo, il Santo Padre lascerà Pompei e in elicottero raggiungerà Napoli per la seconda tappa della visita pastorale. Napoli e Pompei intanto restano blindate, zone chiuse, scuole ferme e trasporti pubblici potenziati. Piani straordinari di EAB e ANM con treni già a notte fonda e collegamenti regionali rafforzati per consentire ai fedeli di raggiungere le due città. Definiti anche i percorsi della Papa Mobile, a Pompei attraverserà via Roma piazza Bartolo Longo. A Napoli, dopo l'atterraggio, la rotonda Diaz attraverserà il lungomare e il centro fino al Duomo. Qui Papa Leone XIV incontrerà anche Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ieri pomeriggio a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2, ospiti avanti di 2 gol, poi la rete di Giovane, un autogol nella ripresa, tanti minuti per Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Eccoci qua, allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Oggi è 8 maggio del 2026, sarà una lunga giornata quella che vivremo insieme, anche perché esattamente l'8 maggio di un anno fa, l'8 maggio del 2025, dalla finestra in piazza San Pietro l'annuncio Habemus Papam. E a proposito di Habemus Papam, ebbene, Papa Leone un anno dopo a Pompei, questa mattina vi abbiamo raccontato la visita di Papa Leone al santuario di Pompei con il nostro Vincenzo Perna, ma attenzione perché subito dopo le ore 15 arriverà a Napoli. Seguiremo tutto il pomeriggio. E Papa Leone atterrerà alla Rotonda Diaz alle 15:15, dove per noi ci sarà Gianluca Miranda. Poi subito dopo alle 15:45 in Duomo, ricevuto dal Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, ad attenderlo, e tra poco ci colleghiamo col Duomo, Marcello Calvano. Alle 17 l'arrivo in Piazza del Plebiscito, l'incontro con la città che durerà fino alle 18:30. E noi avremo la postazione esclusiva in Piazza Plebiscito con Riccardo Catapano. Nelle prime due ore tanto calcio, tanto Napoli, e poi dalle 15 ovviamente la visita del Pontefice in città, una giornata particolarmente importante.

0: dirette per la città di Napoli. Napoli che ha lavoro a Castel Volturno, prepara il match di lunedì col Bologna. Dopo il pareggio di sabato scorso a Como, lunedì sera sarà Napoli-Bologna al Maradona. Ieri allenamento congiunto con la Scafatese, terminato 2-2, si sono rivisti in campo Di Lorenzo e Vergara. Ci faremo anche raccontare dal direttore della Scafatese come li ha visti. Ad aprire però la puntata di oggi con noi, ne sono particolarmente contento, c'è Dario Marcolin. Buon pomeriggio, Dario.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Tra l'altro noi ci vedremo giovedì prossimo, 14 esatto. maggio, a Pescara. Noi saremo a Pescara con Dario, con Nicola Moruso e tanti ospiti, davvero tanti, Fernando Llorente, Francesco Totti, Bobo Vieri, impegnati in un padel show a Pescara. Dario, tu eri a Como, Como, hai visto il Napoli all'opera. Un Napoli che indubbiamente qualche problema lo ha palesato, poi ha anche sfiorato la vittoria. Ti aspetti un atteggiamento diverso lunedì col Bologna italiano, che è una squadra che ti fa giocare?
1: Beh, allora, innanzitutto a Como, tante squadre col Como soffrono, la Juve ne sa qualcosa, l'Inter e il Milan ne sanno qualcosa, il Como nella prima ora è una squadra che gioca veramente bene a calcio. Il Napoli in quel caso lì ha difeso preparando il contrattacco, perché poi era pronto a cercare di ripartire. Diciamo che negli ultimi 20 minuti, 25 minuti il Napoli ha fatto la sua partita, nel senso che passata la prima ora del Como, il Napoli poi ha trovato gli spazi. Da quando è entrato Anguissa, secondo me il Napoli un po' è cambiato, il Como non pressava più, il Napoli aveva iniziato a giocare, però ti ha fatto capire che quel punto lì è stato molto importante, visto i risultati delle altre, nel senso che andiamo sempre, Walter, verso la situazione che Conte o arriva primo o arriva secondo nel nostro campionato, quindi già è un dato di fatto. Però poi la partita di lunedì sera è una partita dove trovi il Bologna che prova sempre ad utilizzare molto le fasce, ad attaccare, e il Napoli probabilmente che preferisce quelle squadre perché ti lasciano spazi.
0: Dal Bologna, lo ricorderete, Bologna-Napoli, prima della sosta, la sconfitta del Napoli a Bologna, lo sfogo fortissimo di Antonio Conte, che nonostante le criticità, Dario, tanti infortuni, se n'è dovuta inventare una nuova praticamente ogni settimana. Il mercato che non ha dato quei risultati che ci si aspettava ha spinto la macchina al massimo, continuerà a farlo, e poi dopo capiremo quello che sarà il futuro di Conte, se proseguirà o meno.
1: Beh, allora, diciamo da Bologna a Bologna, nel senso che quella settimana fu la settimana un po' del crocevia, dove Conte si era preso il suo tempo, dove la squadra nella partita dopo, che ha fatto contro l'Atalanta, facevo io la telecronaca, ha fatto una grande partita, ha dato una grande risposta, e da lì è iniziato quasi un secondo campionato. Hai detto bene tu, il Napoli ha sempre giocato nell'emergenza, Conte ha sempre trovato una risposta nell'emergenza, e se tu analizzi, forse c'è solo il peccato della Champions, ma se tu analizzi l'andamento e che hai vinto la Supercoppa e che sei arrivato secondo in campionato, sono 5, 6, 7 anni che Napoli e Inter si contendono lo scudetto, con una parentesi del Milan, alla fine sei in linea con tutti i programmi positivi che ti potevi aspettare.
0: Ti faccio un'ultima domanda, perché tu hai fatto un riferimento temporale molto chiaro, è stato brillantissimo Dario Marcolin, cioè dopo Bologna, e lo ricorderete lo sfogo durissimo di Antonio Conte fine partita, sosta nazionale, Conte che in quella settimana non torna, torna in quella successiva e comincia a studiare, anche perché aveva già perso De Bruyne, e arrivarono notizie terribili dalla nazionale camerunense di Anguissa. Si ferma anche Anguissa e Conte reinventa il Napoli puntando tutto su David Neres. Secondo me in quel momento fu la chiave, era novembre, e Neres fu la chiave in Supercoppa, poi, Dario, perché veramente ci propose in Supercoppa un Napoli di livello altissimo.
1: Guarda, Neres è stato un peccato poi non vederlo più, perché dopo quell'infortunio con la Lazio hai perso un giocatore che in quel momento lì faceva quasi tre ruoli, perché ha giocato anche centravanti, ha giocato a destra, si è dovuto a volte adattare anche a sinistra, ma un giocatore che poi ha fatto sempre la differenza. Se mi permetto di dire che nelle varie tempistiche c'è stato il momento iniziale di De Bruyne, poi Neres, poi Vergara, poi il ritorno ancora di De Bruyne, cioè ci sono state tante tempistiche e tanti cambi modulo, perché poi quel 3-4-2-1 alla fine è stata quasi un'esigenza per sopperire a quella mancanza di Anguissa, come dicevi tu. McTominay che ti ha dato la possibilità di fare mille ruoli e di essere il giocatore in più, però poi alla fine il prodotto del Napoli è sempre stato alto.
0: Dario, un'ultimissima domanda prima di salutarti, perché il Napoli in gol realizzati, a onor del vero, ne fa pochi, 52 contro gli 82 dell'Inter, però più o meno in linea con quelli che furono i gol della passata stagione che consentirono poi a Conte di arrivare alla vittoria dello scudetto. Secondo te questo dato così basso in termini realizzativi è dovuto a cosa?
1: Ma io la mia risposta ce l'ho, è dovuto al continuo cambiamento degli uomini in quel reparto, cioè il reparto che ha cambiato di più è stato sicuramente l'attacco, e quello è la cosa che ha determinato meno la risultanza dei gol. Ti spiego, l'Inter vince lo scudetto, fa 20 e passa gol più delle altre squadre, ma perché poi alla fine Lautaro Thuram, a parte Lautaro nel finale, sempre quelli, quindi si trovano i meccanismi, gli automatismi, i giocatori alle spalle, sempre quelli, cioè c'è un'identità che se tu giochi sempre con gli stessi uomini poi il gioco viene da solo, e il Napoli ha sempre dovuto andare sull'improvvisazione. Io credo che sia quello. Se tu analizzi anche il Milan davanti ha avuto un po' il problema del Napoli, che ha sempre cambiato infatti ha fatto più o meno i gol del Napoli.
0: Sì, 30 gol in meno rispetto all'Inter. Caro Dario, io ti abbraccio forte e ti ringrazio.
1: Sì, io e te.
0: E ci vediamo giovedì a Pescara, ma scherzi, saremo in diretta da Pescara tutto il pomeriggio, parata di ospiti, di stelle, a cominciare dal
1: 30,
0: mio amico.
1: 32 giocatori, eh?
0: 32, sì. Ora non penso che tutti e 32 riuscirò ad averli in diretta.
1: Ti aiuto io.
0: Grande Dario, sei una garanzia, capitano, t'abbraccio.
1: Ciao Walter, grazie.
0: Grazie di cuore. E allora ripartiamo, io voglio ribadirlo anche a beneficio di chi ci ascolta o chi ci segue in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Dedicheremo le prime due ore interamente all'informazione sportiva, alla proiezione a Napoli-Bologna, alla parola chiave di questi giorni, futuro, che vuol dire futuro Napoli. Innanzitutto, futuro Conte, futuro Manna, futuro Lukaku, De Bruyne, ma anche il futuro di Anguissa, di Meret, il futuro dei calciatori in arrivo e anche quelli di ritorno. Ma di questo, insomma, faremo un capitolo a parte nei prossimi giorni. Poi però, con l'arrivo di Papa Leone XIV a Napoli, seguiremo tutta la visita in città di Papa Leone. Atterrerà alle 15:15 alla rotonda Diaz, accolto dal sindaco di Napoli Manfredi, dal presidente della regione Roberto Fico, dal cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, e per noi ci sarà il nostro Gianluca Miranda, che è già in direzione rotonda Diaz. Tra poco andremo in Duomo. E perché in Duomo? Perché alle 15:45 Papa Leone sarà in Duomo per incontrare i fedeli, e tra l'altro ci sarà anche l'incontro e l'abbraccio con la mamma del piccolo Domenico. Ovviamente ci sarà una visita, visiterà anche il tesoro di San Gennaro in una visita privata di Papa Leone. Noi vi trasmetteremo tutte le immagini in diretta nel collegarci anche con Marcello Calvano, e contemporaneamente aspetteremo l'arrivo per l'incontro con la città. A parte che vi trasmetteremo tutte le immagini, per chi ci seguirà in televisione, di tutto il percorso a bordo della Papa Mobile, prima dalla rotonda Diaz al Duomo, poi dal Duomo al Plebiscito. In piazza Plebiscito Papa Leone arriverà alle 17:15, vi racconterà tutto Riccardo Catapano, e poi, terminato l'incontro con la città, Papa Leone nuovamente a bordo della Papa Mobile ritornerà in rotonda Diaz, tutto il lungomare transennato, le strade della città, per un abbraccio caloroso della città di Napoli al pontefice. Ma lunedì c'è Napoli-Bologna, e allora parliamone di Napoli-Bologna. Ve la racconteranno Vincenzo Perna, ve la racconteranno Emanuele Calaio e Nicola More, e Nicola More in diretta con noi. Caro Nicola, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Napoli deve dare seguito a quel pareggio di Como, che è un pareggio che secondo me, se messo sulla bilancia, se pesava un punto sabato, dopo i risultati maturati domenica, sai, la Juve pareggia col Verona, inaspettato. Il Milan cade a Reggio Emilia col Sassuolo. Io non lo so se vale un punto e basta.
2: No, no, vale un punto, come hai detto bene, sabato, e ne vale tre poi con i risultati domenica, perché era la partita dal coefficiente più difficile di quelle contro Milan e Juventus, quindi credo che Napoli sia uscito con un ottimo risultato, facendo una partita acculata, attenta, accorta contro una squadra che in casa ha battuto tutte le grandi e ha dato filo da torcere a tutte le grandi del campionato. Quindi in questo momento cruciale della stagione uscire da Como con un risultato positivo era l'obiettivo del Napoli e di Antonio Conte, così è stato, e quindi credo che alla fine sia stato un risultato e una partita giusta quella affrontata dagli azzurri.
0: Da Bologna al Bologna lunedì sembra un altro mondo, Nicola, perché noi ce lo ricordiamo il match di Bologna in quella domenica pomeriggio, vinse il Bologna 2-0, un Napoli spento, e invece si accese Antonio Conte che nel post partita fu, devo dire, durissimo, durissimo. Io non accompagno il morto. Quindi chiedeva una reazione alla sua squadra, che poi ci fu. E certo, oggi, nonostante una stagione travagliata, complicata, con molti problemi, il Napoli è secondo, Nicola, eh?
2: Sì, Napoli secondo, hai detto bene, uno dei momenti più difficili, più duri della stagione, quello di Bologna, una partita brutta, lo sfogo di Antonio Conte, la sosta della nazionale con Antonio Conte che lascia la squadra per meditare, e poi da quando è rientrato abbiamo visto sicuramente un altro Napoli, un altro campionato. Sono continuati le vicissitudini, gli infortuni, però Antonio Conte è sempre riuscito a motivare i restanti, a tenere la barra dritta, a portare fino ad ora un secondo posto che non deve essere assolutamente sminuito, perché poi non si può sempre vincere, ma con quello che è successo quest'anno credo che l'andamento di Antonio Conte, al di là di chi possa dire il Napoli gioca male, non gioca bene, però è un Napoli che è secondo in classifica, e al netto di quello che è successo, tutte le cose che sono successe quest'anno, credo che sia un campionato veramente importante quello fatto da Antonio Conte, quindi andare avanti e continuare da Bologna a Bologna, ci auguriamo che si possa mettere veramente la parola fine alla qualificazione aritmetica in Champions, blindare il secondo posto, che sarebbe veramente il coronamento di un'annata molto difficile, ma comunque ampiamente positiva, perché viene dopo un campionato vinto, una Supercoppa vinta durante la stagione e un piazzamento al secondo posto nel campionato in corso.
0: Ecco, se ciò che auspica Nicola Mora dovesse accadere, io voglio essere molto chiaro e molto sincero con chi ci ascolta. Secondo me Conte e De Laurentiis un po' si sono già confrontati, hanno aperto all'inizio del confronto, ma se dovesse arrivare la matematica qualificazione in Champions, secondo me la prossima settimana sarebbe una settimana particolarmente importante. Perché? Perché non ci sarà il confronto subito sul futuro, ci sarà prima un'analisi sulla stagione in corso, su cosa è accaduto, sul perché è accaduto, sul perché di tanti infortuni muscolari, e anche se le scelte barra, perché noi non dobbiamo parlare solo di scelte di mercato, ma anche degli investimenti, hanno reso per quanto la società ha speso. Perché poi io lo ricordo, no? Lo ricordo bene cosa si diceva negli anni. Presidente, caccia i soldi! Ragazzi, ma stavolta De Laurentiis gli possiamo dire tutto, ma non che i soldi non li abbia cacciati, perché io devo essere molto onesto, la società sportiva Calcio Napoli, il signor De Laurentiis, alimentato da Chiavelli, comunque mette sul tavolo 35 Lucca, 35 Beukema, 25 Lang, 10 Marianucci. Ragazzi, il Napoli ha messo 105 milioni di euro. E se uno mi chiedesse, che ne pensi di questi 105 milioni? Cosa hanno dato Luca, Lang, Beukema, Marianucci? Posso essere tranchant, Nicola? Posso essere tranchant? Cosa hanno dato? Il nulla assoluto.
2: Il nulla assoluto sicuramente è tranchant, come dici tu. Certamente il mercato non è stato, diciamo, è un mercato importante per quando prendi 9 giocatori per allungare la rosa per affrontare una stagione ed essere competitivo, poi ti vengono a mancare un po' per infortuni, un po' perché non rendono per quanto si è speso, e certamente hai detto bene, Aurelio De Laurentiis, andando contro anche le proprie politiche, ha speso tantissimo, ha accontentato Antonio Conte in tutto e per tutto in questi 2 anni, quindi credo che il confronto, mi auguro che si possa veramente mettere una parola fine alla qualificazione e al secondo posto, perché come hai detto giustamente tu, qualche confronto già ci sarà stato, ma sul tavolo ci saranno tanti argomenti di cui trattare, non sì. solamente da parte di Conte ma anche di De Laurentiis, che chiederà, come dice giustamente tu, delle delucidazioni per quello che non è andato quest'anno, perché spendere tanti soldi, abbiamo visto, facciamo un nome su tutti, Beukema, speso tanto, se poi gli preferisci Juan Jesus e Olivera,
0: che sono dei mancini.
2: E non investi e non hai fiducia di Beukema, qualche domanda sicuramente De Laurentiis la porrà a Conte, però credo che ci siano tutti i presupposti per arrivare a un confronto pacifico, e mi auguro che avvenga il prima possibile, perché come dicevi bene tu, c'è un futuro
0: da programmare, programmare prima il bilancio, esatto, prima il bilancio preventivo
2: consultivo di
0: esatto, e poi a carte scoperte giocheranno esatto. aspettative, possibili investimenti, esatto. cosa possiamo fare, cosa no, si confronteranno. Io, proprio perché voglio essere leale fino in fondo con gli ascoltatori, si confronteranno con una base, che c'è un contratto da 8 milioni di euro netti, quindi poi capiremo, ci sarà un'eventuale proposta della nazionale, ci sarà una chiamata di un club di Premier, il Real Madrid vuole Conte, se così dovesse accadere il Napoli sarebbe tra virgolette sgravato da quegli 8 milioni, attenzione però a se non dovesse accadere. Nicola, lunedì ti abbraccio fortissimo.
2: A presto, buon proseguimento a tutti.
0: Anche perché oggi è 8 maggio e faccio la cronologia. 8 maggio, vi ricordo, oggi è un giorno speciale per la nostra città, lo vivremo tutto in diretta, alle 15 arriva Papa Leone a Napoli. Fra cinque giorni, 13 maggio, candidature ufficiali per la presidenza della FIGC. Siccome si fa la conta dei voti e Abete ha portato a casa anche la Lega B, oltre ad avere la Lega Nazionale Dilettanti, è al 40%. Al momento Malagò è al 48%, perché ha i voti della Lega A, ha i voti dell'Asso Calciatori, ha i voti dell'Associazione Italiana Arbitri, sarà la Lega C a stabilire. È chiaro che una volta che ci saranno le candidature ufficiali, io credo che sarà chiaro chi verrà eletto il 22 giugno nuovo presidente, come è evidente che quel nuovo presidente avrà già stilato un programma anche per il CT. Però scusate, se devo parlare di FIGC, di Nazionale, di CT, e io mi affido al top di gamma Marco Nosotti, Sky Sport. Caro amico, buon pomeriggio Marco.
3: Grazie per il top di
0: gamma. E mi piace volare alto, Marco. Io mi affido al top.
3: No, ma oggi veramente, oggi ti dico, le vie della politica sono quasi infinite come le vie del Signore, con tutto rispetto, ma anche perché è un bel omaggio, un anno quasi il pontificato, no?
0: Che il Papa oggi è un anno, io ricordavo Marco di come sia bello. È proprio a Napoli, Pompei e Napoli, è bellissimo. Ha un anno dal nuovo Papa.
3: È un mese mariano questo, ed è molto importante. Ora noi cantiamo invece di cose molto più concrete, prosaiche, terra.
0: Scendiamo molto più in basso rispetto.
3: Guarda, io credo che sì, non credo che ci sia un antagonismo profondo tra Malagò e Abete. Credo che tutto vada nella direzione di evitare il commissariamento e di evitare che la politica direttamente, che indirettamente è sempre politica, e anzi mette le mani sul calcio come vuole mettere il proprio suggello, e c'è da porre le mani a una profondissima revisione, che non è da oggi al domani, ma che va impostata intanto nelle regole interne, nel renderle più dinamiche, rendere una dinamica più leggera, più veloce, più appropriata a quello che è da una parte lo sport di vertice, da una parte lo sport di base, il calcio di base. E qui bisogna fare, che si andasse al mondiale o meno, questo bisogna metterci le mani con idee, e nel settore giovanile qualcosa sta cambiando, però anche per quanto riguarda tutto quello che gira intorno. Io aspetto. Se vuoi sono forse più vicino a un'idea che possa essere Malagò, perché ha una capacità di mettere insieme tante cose, lo ha già fatto, però ti dico, l'importante è che questi due signori capiscano che non è un gioco di poltrone, non è un gioco di bei proclami, bisogna lavorare e quindi bisogna fare rivoluzioni, bisogna cambiare, bisogna tagliare i rami morti. Quando si pota in estate, chi lavora in campagna, chi vive in campagna come me, sa che potare non è ammazzare, potare fa crescere, fa rifiorire e quindi dobbiamo essere bravi in questo. E poi vediamo che allenatore si porta, no? Antonio o Max, non credo che ce ne sia un terzo, potrebbe essere Ranieri che si è liberato da tutto, non credo che ci sarà un giovane rampante che possa andare in nazionale.
0: Almeno che non torna Mancini.
3: Mancio tornerebbe adesso.
0: Allora, il Mancio, Marco, tu sai meglio di me, conosci molto bene quelli che sono i rapporti molto forti tra Malagò e Mancini, e quindi noi capiremo se Malagò dovesse essere eletto presidente della federazione, se andrà su Conte, se andrà su Allegri oppure Mancini o Ranieri. Senti, ne approfitto perché tu ovviamente spesso segui sia il Bologna e anche il Parma. Ti farò una domanda su un ex Bologna oggi a Napoli e su due calciatori del Parma che sono sul taccuino del signor Giovanni Manna, che a volte si arrabbia con me perché gli svelo in radio le trattative, ho capito, ma un giornalista quando c'ha le notizie non insabbia, le divulga, però Manna fa molto bene il suo lavoro, devo dire la verità. Senti, perché Beukema ha trovato così poco spazio e perché addirittura in emergenza Conte gli ha preferito, come ci ricordava Mora, a destra dei Mancini come Juan Jesus e Olivera, laddove il Napoli ha messo sul piattone, andando da Sartori a Bologna, 34 milioni di euro?
3: Perché credo che non faccia il caso, del tutto al caso di Antonio, nella costruzione, nell'affidabilità di un'interpretazione. A me Beukema piaceva molto, di fianco a Lucumì ha fatto grandi cose e molto spesso dipende con chi giochi di fianco, l'interpretazione dello spazio, sai, Beukema e Lucumì lavoravano in campo aperto uno contro uno, marcatura, copertura alternati, con grande qualità, ma soprattutto la costruzione. Beukema ha fatto grandi cose a Bologna quando ha avuto da una parte Lucumì, dall'altra Calafiori, iniziava l'azione e Calafiori veniva dentro, già lo vedevamo lavorare da terzino con Thiago Motta, venire a giocare dentro al campo. Io credo che in quel contesto forse sia meno utile, di dia più affidamento a quell'altro. Poi l'ho sentito con gli altri, poi ho sentito cosa hai detto poco fa, parlavate prima con Mora, immagino,
0: sì.
3: E dice bisogna anche però fare i conti col bilancio e saper rendere conto dell'utilizzo che fa di questo giocatore per quello che l'hai pagato, ecco, perché a volte al di là è ovvio che un allenatore,
0: però Marco, scusa, per il bene Marco, non faccio giro di parole, ovviamente con cifre totalmente diverse. Immagina che io in azienda comincio a pressare il mio editore che voglio prendere in redazione un giornalista e gli levo l'anima per 20 giorni, tanto che alla fine lui sfinito dice vabbè, chi vuoi? Miranda? Ok, prendiamo Miranda, allora lo prendiamo subito. Se però dopo un anno dice scusami, ma c'è la partita del Napoli e mandi Catapano allo stadio, e c'è la trasmissione con Maradona e la conduce Calvano, e c'è quella con Calaiò e la conduce Pengue, e c'è la partita e la fa la radiocronaca Perna, e c'è Papa Leone a Napoli e mandi Catapano. Scusami, ma sto Miranda perché ce l'hai fatto prendere? E beh, sarebbe una domanda legittima.
3: Più che legittima, è necessità di una risposta che sia almeno tecnica, ecco, tecnico-tattica, che è quella che deve dare un allenatore. Poi a volte le cose funzionano o non funzionano, ti ripeto, da fuori è impossibile capire tutto nell'interezza della portata di questa operazione, ma aspettavo che anch'io facesse meglio. Poi colpa il giocatore probabilmente, io non so, perché come lavori durante la settimana,
0: ma non c'è dubbio,
3: in un discorso collettivo. Mi auguravo facesse di più perché era un ragazzo che avevo ammirato e mi piaceva.
0: Solo un flash, Marco, perché tu conosci, no, sono in ritardo con la pubblicità. Che età del Parma? Bernabé del Parma, sarebbero profili corretti per, diciamo, quell'upgrade in carriera che forse meritano perché il Napoli li sta attenzionando?
3: sono interessantissime. Guarda, sono andato a vederli anche oggi. Bernabé è infortunato, non so se stia meglio e non so quindi se potrà giocare, ma è un giocatore molto interessante per le due fasi, cioè anche per se deve costruire, giocare basso, anche se a me piace più nella metà campo avversaria, nel penultimo passaggio, nella terra di mezzo, se giochi anche a ridosso delle punte. Può essere una di quelle mezziali che vanno dentro con grande qualità. Vecchia l'ha usato molto in questo senso. E Keita mi piace per la sua solidità, per una capacità di lettura, ed è un invasore, però ultimamente anche lì davanti alla difesa ci sta bene, lo vedi, si alterna
0: con l'arrivo anche di Nicolò Siga, questo
3: esatto. Loro giocano in un centrocampo a tre, e dove fanno bene in un centrocampo a tre, devo dire, con qualità. Lo vedo con questa ha dovuto piegarsi a necessità, dovevo arrivare, devo stare in Serie A, sono il figlio di Arteta o almeno il cugino, tutti si aspettano da me chissà che cosa, però io devo consolidare e mantenere la categoria, ce l'ha fatta, qualcuno storceva un po' il naso.
0: Ho capito, però questa alla fine ha portato il risultato a casa.
3: È la squadra più giovane del campionato, e quei due, vedo, qualità di Bernabé, ecco. E tu mi dici upgrade, secondo me è un upgrade che fa... deve essere un allenatore che ci crede e li fa crescere.
0: Ah, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
3: Deve essere all'altezza del Napoli.
0: Ti abbraccio fortissimo e ti ringrazio come sempre. Ciao, Marco Nosotti. Marco Nosotti. Allora andiamo subito in pubblicità, tra poco, tra presente del Napoli, il centenario, ma soprattutto il futuro. Ne parleremo di Conte e di Manna con Monica Scozzafava del Corriere della Sera. Pubblicità.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima di tornare al calcio, lasciatemi ricordare che è una giornata bellissima per Pompei, dove ancora adesso c'è Papa Leone XIV, poi il pontefice intorno alle 15 lascerà il santuario di Pompei in elicottero, alle 15:15 atterrerà alla rotonda Diaz. Io però ci tenevo a fare davvero un plauso speciale a tutta la squadra di Radio Kiss Kiss Napoli, che da questa mattina davvero all'alba sta lavorando, a cominciare dai nostri fonici, da Fabio Esposito, da Simone Zagaria, Ciro Froio, Nello Iorio, la regia televisiva davvero strepitosa di Gabriele Irace, i nostri operatori televisivi da stamattina alle 6 che Flavio Esposito è a Pompei, il nostro Marco Gaudiello, tutto il comparto social, tutta la redazione Pengue, Vincenzo Perna, poi tra poco saranno tutti coinvolti perché alle 15 Gianluca Miranda alla Rotonda Diaz e poi Marcello Calvano al Duomo di Napoli, Riccardo Catapano in Piazza del Plebiscito, e davvero a loro va il mio plauso innanzitutto e il mio grazie perché stanno facendo un lavoro strepitoso. Torniamo al calcio, al Napoli. La parola chiave è futuro. Monica Scozzafava, il Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
11: Buon pomeriggio, Walter. Bentrovati.
0: Innanzitutto grazie per essere con noi. La parola chiave è futuro. Un futuro che probabilmente avrà dei contorni più chiari e meno opachi, o comunque incerti, perché opachi non mi piace. Probabilmente già a partire da lunedì sera, da martedì, soprattutto se il Napoli dovesse battere il Bologna.
11: Ce lo si augura, perché se il futuro comincerà martedì è evidente che il Napoli ha ottenuto la qualificazione aritmetica in Champions League e quindi è un bene per il club, è un bene per la squadra, è un risultato secondo me importantissimo alla luce della stagione che sta per terminare. E niente, comincerà questa programmazione per il futuro, che vedrà come attori protagonisti Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che avranno finalmente la possibilità di discutere in maniera approfondita, immagino, e anche lunga, di quella che è stata la stagione, che ha avuto tanti punti di forza secondo il mio parere, ma anche delle criticità che vanno assolutamente approfondite. Quindi immagino, diciamo, sarà un incontro lungo intanto su quel che è stato e sulla base di quel che è stato, come poi tutte le aziende serie fanno, cominciare a parlare di futuro.
0: E il futuro, proprio per questo ho indicato nella parola futuro, la parola chiave, è il futuro del Napoli, di Conte, di Manna corteggiato dalla Roma, di Lukaku e di De Bruyne, di Anguissa e di Meret, dei rinnovi possibili, non credo quello di Juan Jesus, si è riaperto e stanno trattando, ma ancora non è chiuso quello di Spinazzola, dei rientri, io scherzando ho detto li hanno rimannati, perché ci rimannano indietro Lucca, Lang, Marianucci, Lindstrom, Cajuste, Folo Runcio, Zerbin, Rafa Marin, insomma saranno tanti, e poi quelle che saranno, diciamo, le cifre che il Napoli potrà investire sul mercato. Credo, Monica, che a oggi, 8 maggio, Papa Leone a Napoli, sono aperti e possibili tutti gli scenari.
11: Ma assolutamente sì. Quanto alle persone su cui il futuro mi sembra incerto, mi viene in mente, sai, quando vai davanti a quei grossi supermercati fuori tutto, no? Perché è nominato.
0: Facciamo pure il 3x2, facciamo il 3x2.
11: Conte, magari Meret. No, io credo che sono questi i presupposti sui quali il Napoli costruirà il futuro. È ovvio che la domanda delle domande, al di là di Lukaku, di De Bruyne, di Manu.
0: Non so qual è la domanda delle domande.
11: La domanda delle domande è soltanto: ma Conte farà parte di questo progetto Napoli 2026-2027?
0: Vuoi sapere, Monica, stamattina sì, prima di arrivare davvero presto in radio, perché ovviamente è una giornata speciale, sono andato prima in banca e la prima domanda è stata: ma Conte resta? Sono uscito, sono andato al bar a prendere il caffè, ma Conte se ne va? Poi dopo ho fatto un giro al tabacchi, ma Conte resta? Poi sono andato a fare un altro servizio, ma Conte se ne va? E la domanda della città, alla quale oggi non so dare risposta, e ritengo che forse né De Laurentiis né Conte la sappiano dare, quindi aspettiamo.
11: Però va sottolineata e rimarcata una cosa, perché sì, poi spesso chi chiede magari poi durante le varie fasi che una stagione ha, resetta certe cose. Io credo che allo stato, visto che non conosciamo il futuro di Conte, cominciamo a valutare quello che è stato il presente e il recente passato di Conte, e quindi uno scudetto, e quindi una supercoppa, e quindi ci auguriamo un secondo posto. E io credo che, voglio dire, se fossimo in un mondo perfetto, Conte non dovrebbe, cioè Conte andrebbe,
0: non ne dovremmo neanche parlare, Monica, non ne dovremmo neanche parlare. E invece qua c'è chi storce il naso, chi si lamenta, e a quelli che si lamentano ho ricordato che il Napoli, che ha 99 anni di storia, in questi 99 anni solo 8 volte è arrivato seconde. Se Conte dovesse farcela, sarebbe la nona su 99. Grazie Super Monica.
11: Grazie a voi. Ciao,
0: buon
11: ciao.
0: Lavoro, buon lavoro. Poi è evidente che la stagione ci racconta tanto. Ci racconta gli infortuni, ci racconta delle cose di mercato che ahimè non hanno funzionato, e io sto battendo un po' il tasto sul numero dei gol, perché al netto degli infortuni, che è vero hanno condizionato, no, a partire da Luke, tu hai sbagliato, cioè no scusa, hai sbagliato, hai avuto una criticità con Lukaku, lo perdi nel bel mezzo del ritiro e quindi i gol di Lukaku non ce li hai più, ti accorgi che poi devi fare, e ha fatto un capolavoro il Napoli, subito pronti via Højlund, però poi ti accorgi in corso d'opera che hai sbagliato il vice Lukaku, Lucca, che ha in qualche modo sbagliato, non lo so se l'hanno sbagliato, non si è ambientato, quello deputato a sostituire Kvara, Lang, Politano non segnava da un anno, Neres da 10 mesi, e quindi 52 gol, sono pochi, pochissimi rispetto agli 82 dell'Inter. Allora su questo dato, lo vorrei approfondire questo dato, lo voglio fare con un tattico, lui lo conoscete tutti anche perché è bravissimo, per giunta sui social spopola, e Luca Diddi sui social, il Diddi. Ciao Luca, buon pomeriggio.
12: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Luca, perché così pochi gol? E aggiungo e poi mi taccio e quindi lascio parlare te a giusta ragione, perché in 20 partite stagionali, quindi non in A, 20 partite totali tra campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa, dove però in Supercoppa il Napoli fa benissimo, in 20 partite il Napoli ha un XG inferiore all'1. Perché?
12: Perché secondo me hanno capito un po' le squadre avversarie qual è il gioco offensivo di Antonio Conte e quello che Antonio Conte chiede al suo attaccante. Cioè, parliamoci chiaro, il Napoli dai tempi di Osimhen, Higuain, non ha un attaccante che va sopra le 18, 19, 20 gol a stagione.
0: Assolutamente. Quindi, devo dire, scusami Luca se ti interrompo, anche guardando l'Inter non c'è nessuno uno che va sopra i 16 di Lautaro attuali, è giusto che lo dica.
12: No, non ce l'ha nessuno questa stagione qua, ma diciamo la produzione offensiva dell'Inter è superiore magari a quella di tutte le altre squadre, sta il fatto, come hai detto te,
0: 30 gol in più, Luca, 30 gol in più.
12: Quindi questi 30 gol da qualcuno vengano, no? Se non li ha segnati Lautaro, ne ha segnati 16 dagli
0: qualcuno
12: altri.
0: Qualcuno li avrà fatti.
12: Esatto, qualcuno li avrà fatti, quindi ma comunque anche se vai a vedere le statistiche dell'Inter, la squadra che rifornisce più gli attaccanti è la squadra che ha più occasioni dentro l'area di rigore, quindi c'è una grande mole offensiva. Poi se segna Lautaro anziché Thuram, se vai a vedere i primi due in classifica capocannoniere sono Lautaro e Thuram, certo. Quindi si sono un po' spartiti i gol, anziché i 20 gol dell'attaccante se li sono spartiti, ma comunque insieme hanno segnato più di 25-26 gol, quindi quello che non ti garantisce un attaccante te l'hanno garantito tutte e due.
0: 29 poi gol, perché 16 li ha fatti Lautaro, esatto. 13 Thuram. Ecco Luca, esatto. Io però vorrei entrare nel cuore del problema, perché attenzione, il Napoli fa 52 gol, il Napoli c'ha gli infortuni, il Napoli sbaglia parte del mercato, ragazzi tutto vero, però qualcosa di buono c'è, se no secondi non potevano essere. Però perché così pochi gol? Perché così poca proiezione offensiva, creazione offensiva? È un problema della prima punta? È un problema di gioco? È un problema di Højlund? O è mancato il supporto di Nualang? È mancato il supporto di Neres, di Politano, di Vergara? Dov'è il cuore del problema? Tu che sei un tattico, Luca.
12: Allora, Guarda, questa è una cosa che io l'ho studiata anche in termini statistici. Mancano i rifornimenti. Mancano i rifornimenti perché l'Inter produce, perché comunque vedi Di Marco ha fatto un sacco di assist, gioca in funzione dell'attaccante. E questo secondo me è una cosa importante. I centrocampisti dell'Inter sono quelli che verticalizzano di più verso gli attaccanti. Hanno più assist e passaggi ricevuti gli attaccanti dell'Inter che tutte le altre squadre. Quindi una squadra che conferisce tutto quello che è la potenzialità offensiva sul reparto offensivo. Le altre squadre hanno giocatori troppo individualisti, troppo driblomani, che giocano più per sé e meno per l'attacco.
0: Scusa, quindi con Alisson, quando il Napoli impiega Alisson Santos, non cambia questa statistica?
12: No, non cambia, perché è ancora un giocatore con le statistiche alle mano, perché il dato, sai, è inattaccabile.
0: Esatto.
12: È un giocatore ancora troppo individualista, che se voi vi concentrate sui dribbling di Alisson Santos, e mentre Alisson Santos dribbla, il movimento all'interno dell'area di rigore di Rasmus Højlund, lui cambia 3-4 movimenti, perché questo rientra, e nel mentre lui rientra e al tempo della giocata Højlund si muove, allora rientra e Højlund si rimuove, è un continuo dribblo, ho la giocata, mi muovo e dribblo. Quindi è ancora, cioè siamo arrivati in Italia che ci sono degli esterni troppo individualisti che giocano per sé e non, come ho detto prima, per il movimento dell'attaccante, cosa che non succedeva prima, perché gli attaccanti in Italia prima avevano tanti rifornimenti e segnavano tanti gol. Manca anche rifornimento, e questo è un approfondimento che io ho fatto un mese fa sul problema degli attaccanti, perché statisticamente, tolto l'Inter, i nostri attaccanti, al di là ovviamente di tutte le problematiche, non hanno i rifornimenti che magari potevano avere negli anni scorsi, e questo è causa anche sia dei quinti sia degli esterni, che sono troppo individualisti e fanno perdere i tempi di gioco, i tempi di attacco alla porta, scusa, agli attaccanti.
0: Beh, insomma, devo dire che Luca, guarda, sai perché mi appassiona ascoltarti? Perché io, vedendo il Napoli con Alisson e senza Alisson, io personalmente vedo un Napoli molto timido là davanti, se il brasiliano non c'è, è un Napoli che crea anche tanto quando c'è Alisson Santos, però mi fido dei tuoi numeri e quindi, come dire, non posso contraddire.
12: Allora l'occhio te lo riempie perché vedi un Napoli
0: sicuramente più offensivo,
12: però vorrei che quando ha la palla Alisson, il vostro telespettatore, teleascoltatore, si concentra
0: su Højlund,
12: sui movimenti di Højlund.
0: Ho capito perfettamente.
12: È un continuo, cioè quante volte Højlund, perché io sono andato, ho fatto un mese guardando il linguaggio del corpo di Højlund e i movimenti che hanno fatto gli esterni. Højlund ogni volta, se ci fate caso, guarda, è sempre un lamento, perché questo si muove 7-8 volte continuamente, non arriva mai un pallone pulito su un movimento, perché ti fa un esempio, degli anni scorsi, il Serginho della situazione arrivava sul fondo, pam, cross dentro, attacco alla prima punta, gol. Il Di Marco dell'Inter è un giocatore, palla sull'esterno, cross di prima, movimento della punta, ma se te invece, quando ti arriva la palla, anziché metterla di prima, mi rientri 3-4 volte, io attaccante mi devo muovere 5-6 volte.
0: E per giunta divento prevedibile anche rispetto, bravo, al centrale che mi sta marcando. Va bene, Luca, adesso mi concentrerò molto su Højlund quando avrà parla Alisson Santos. Ti abbraccio forte, Luca Diddi, ciao il Diddi.
12: Grazie.
0: Ciao,
12: salute.
0: Grande. Oh, allora io, leggendo delle cose, leggo che ci sarebbe, uso il condizionale, un'idea del direttore della Fiorentina Paratici: prendere Lucca con Ken a Napoli. Ma è tutto vero? Io la voglio approfondire, però se parlo di Fiorentina mi fido solo della collega ed amica di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Come stai, Vanessa?
13: Bene, tutto bene, grazie. Voi tutto bene? Sì,
0: tutto bene,
13: ti sento dalla voce.
0: Oggi è una bella giornata, Vanessa, perché c'è Papa Leone XIV a Napoli, stiamo seguendo la visita del Pontefice, la seguiremo fino alle 19, è una grande emozione, anche perché oggi è un anno da quel Habemus Papam, l'8 maggio del 2025. Senti, ma Habemus Ken a Napoli e Habemus un Luca a Firenze, può esserci questa ipotesi?
13: Ma guarda, Luca è un giocatore che non dispiace assolutamente a Paratici. Ken, sai, ha avuto una stagione difficile, difficile per gli infortuni, diciamo che la tifoseria si è un po' disamorata di questo giocatore, che per me rimane un giocatore fantastico, a me piace da impazzire Moise Ken, quindi se dovesse venire a Napoli sarebbe
0: però,
13: grande.
0: Però faccio il provocatore, se dovesse venire a Napoli, punto di domanda, Vanessa, a fare il vice Højlund?
13: È questo.
0: Io sono molto onesto.
13: No, io la penso esattamente come te. Cioè, voi, il Napoli ha un grande attaccante, Højlund, quindi chiunque verrà, secondo me, ma la pensi come me, va in panchina. Moise Kean è un giocatore, poi lo paghi parecchio, perché
0: appunto
13: ha una clausola decisoria dal 1 al 15 luglio da 62 milioni.
0: Tenderei allora a escludere il suo arrivo, perché il Napoli ne mette 50 su Højlund, quindi...
13: Quindi insomma, se vai a prendere un giocatore che possa dare respiro a Højlund, prendi un ottimo attaccante, potresti prenderne uno giovane, di prospettiva, che non ti costa tanto e che si fa le ossa e impara da Højlund. Quindi insomma, però deve essere un giocatore che ti dà garanzie, non che devi prendere, però di giovani interessanti magari ce ne sono in giro.
0: Assolutamente.
13: Perciò io pure tenderei ad escluderlo. Poi che Luca possa venire a Firenze magari ci può stare, ma non credo che Moise Kean possa venire a fare la panchina, soprattutto poi per quelle cifre.
0: Va bene, Vanessa, io come sempre ti ringrazio molto, a prestissimo, grazie a Vanessa Leonardi.
13: Ciao.
0: E a Sky Sport.
13: Ciao,
0: grazie. Allora, facciamo così, tra poco ci faremo raccontare dal direttore generale Scafatese, ieri hanno fatto l'allenamento congiunto, che Napoli ha visto, la Scafatese era avanti 2-0, poi 2-2, in gol Giovane, un autorete, ma soprattutto minutaggio per Di Lorenzo e Vergara. Poi parleremo di De Bruyne, e poi nella seconda ora, mano a mano, ci proietteremo però a lunedì con la grande attesa, perché alle 15 arriverà il pontefice in città. Tutta la squadra già pronta, pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, buon venerdì 8 maggio del 2026. Il Napoli ieri ha fatto una sorta di prova generale, visto che si gioca lunedì, hanno affrontato la Scafatese. Tra l'altro bisogna fare i complimenti alla Scafatese, perché neopromossa in Serie C al pari del Savoia, la nostra Campania Felix, a cominciare dalla Juve Stabia, già ai playoff. Aspettiamo oggi per capire se anche l'Avellino andrà ai playoff. La promozione del Benevento, il percorso strepitoso della Casertana ai playoff, quello della Salernitana, ma insomma mi sembra un fiorire di grande realtà. E a proposito, noi ci siamo occupati settimana scorsa del Savoia, anzi non settimana scorsa, in questa settimana col principe Emanuele Filiberto di Savoia, e oggi vogliamo celebrare, complice anche l'allenamento congiunto, la promozione della Scafatese in Serie C. Con noi c'è Mirko Scermino, che è il direttore generale della Scafatese. Complimenti, direttore!
6: Buongiorno a tutti, grazie.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Grazie mille per i complimenti.
5: Complimenti, grazie, per la promozione in C, complimenti anche perché insomma ieri, immagino, anche per suggellare questa promozione, abbiate vissuto un pomeriggio bellissimo nell'allenamento congiunto col Napoli campione d'Italia di Antonio Conte, no?
6: Sì, assolutamente, è stato un test di prestigio che anche ai ragazzi è stato, anche per i ragazzi soprattutto, è stato un bel momento di confronto. Poi affrontare il Napoli, che squadra che farà la Champions, è stato davvero un bel pomeriggio da ricordare.
5: E tra l'altro avete fatto anche un pareggio, quindi voglio dire, è andata bene, no? Eravate avanti.
6: Sì, è stato un bel test, eravamo anche avanti 2-0, poi ovviamente il tasso tecnico è diverso, ma è stato importante. È stato bello esserci confrontati con loro.
5: Insomma, immagino una giornata di festa. Una giornata di festa. Senta, Mirko, le faccio un po' di domande. Parto dall'atmosfera, dal clima. Che clima si respirava al training center di Castel Volturno?
6: Ah, un clima sereno. Da entrambe le squadre. È stato un bel test. Un clima sereno.
5: Prima sereno, con Giovane in gol, poi l'autogol, terminato 2-2, minutaggio sia per Di Lorenzo sia per Vergara. Parto da Di Lorenzo, che tra l'altro era in panchina a Como. Come lo ha trovato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo?
6: No, ha messo minuti nelle gambe, ha fatto una buona prestazione, un buon test, quindi sta recuperando ed è quasi ok per tornare in campo.
5: E Vergara invece quanti
6: minuti? Anche Vergara ha fatto un 30 minuti, è stato impiegato un 30 minuti, e anche lui, stesso discorso di Lorenzo.
5: Insomma, quindi è importante mettere minutaggio,
6: sì,
5: e poi capiremo se Di Lorenzo lunedì partirà a titolare, oppure no, beh certo, oppure in panchina con Vergara. Grande cordialità, immagino, anche da parte del direttore Manna, di Conte.
6: Sì, il direttore Fusco e il direttore Manna sono stati super disponibili, infatti è stato veramente un pomeriggio da ricordare.
5: Beh, insomma, immagino lo ricorderanno in questa annata strepitosa, va detto strepitosa, tutti i vostri calciatori. Io la ringrazio molto, Mirko, le rinnovo i complimenti. Bentornati grazie nel mille. Calcio che conta.
6: Grazie, grazie mille, grazie pure a tutti.
5: Grazie di cuore.
6: Grazie.
5: Evviva Scafati, evviva la Scafatese. Allora, mi dicono che tra poco saremo già in grado di collegarci con il Duomo, dove c'è Marcello Calvano. È arrivato il nostro Flavio Esposito, Superman oggi di rientro da Pompei. Poi però a partire dalle 15 avremo tutte le piazze accese: Rotonda Diaz, Gianluca Miranda, il Duomo di Napoli, Marcello Calvano in piazza del Plebiscito, terrazza di Palazzo Reale, una piazza gremita, Riccardo Catapano. Il pontefice sarà a Napoli alle 15:15, accolto dalle istituzioni, dal sindaco, dal presidente Fico della Regione Campania, dal prefetto, dal cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia. E dopo i saluti istituzionali inizierà la grande emozione. A bordo della Papa Mobile attraverserà tutte le strade della città per recarsi in Duomo, e al termine della visita in Duomo, dove tra l'altro incontrerà la mamma del piccolo Domenico, sempre con la Papa Mobile, tornerà in direzione Lungomare, ma questa volta per l'incontro con la città in piazza del Plebiscito. Allora, facciamo così. Io vi ricordo un attimo, perché tra poco andiamo in pubblicità, il tempo di ascoltare un disco, così, anche perché la mia giornata, immaginate, sarà molto lunga, quindi magari facciamo giusto una piccola pausa caffè. Però volevo anche ricordarvi gli appuntamenti, quelli di giornata ve li ho ricordati. Ovviamente appuntamento poi alle 18 con Paolo Del Genio per un'ora in filo diretto, appuntamento con Emanuele Calaiò, due ore col nostro Top Bomber, e poi l'appuntamento però di lunedì, perché lunedì vi racconteremo Napoli-Bologna e la prima delle ultime tre gare di campionato con Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò, Nicola Mora. E poi apriremo a un ampio post partita Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo, i 100 secondi di Gennaro Scarlato con l'analisi a caldo, il filo diretto con la nostra Susi Fiorillo e tutte le vostre voci in onda, le pagelle di Gianluca Vigliotti, le conferenze stampa in diretta di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano, con un lunedì che parlerà sì di presente, ma devo essere molto sincero, ritengo che lunedì si inizierà in modo concreto questa volta a parlare di futuro. Però di futuro ne parleremo anche noi tra poco, e questa volta non parlando di futuro di Antonio Conte, ma parleremo del futuro di Giovanni Manna, che viene corteggiato dalla Roma. Gasperini è in pressing, lo chiama un giorno sì e l'altro pure, e c'è un'offerta economica particolarmente importante. Manna però a Napoli sta benissimo. Cosa accadrà? Cercheremo di capirlo tra poco, ma partiremo, ve lo voglio preannunciare, su Napoli-Bologna con Edoardo Testoni, che poi la racconterà dal Maradona lunedì. Allora facciamo così: Simone Zagaria mi ha detto ora però fermati, sei dalle 7 di stamattina. Cercheremo di capirlo tra poco, ma partiremo, ve lo voglio preannunciare, su Napoli-Bologna con Edoardo Testoni, che poi la racconterà dal Maradona lunedì. Allora facciamo così: Simone Zagaria mi ha detto ora però fermati, sei dalle 7 di stamattina, caffettino e poi

0: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 14, tra poco ci colleghiamo già con il Duomo di Napoli, tra pochi minuti con il nostro Marcello Calvano per vivere anche l'attesa che c'è al Duomo, poi andremo alla Rotonda Diaz da Miranda e poi già alle 15 apriremo il collegamento con Piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano, sarà un pomeriggio intenso con Papa Leone a Napoli. Oh, allora, da Bologna a Napoli e a Napoli-Bologna di lunedì. Noi ve la racconteremo dalle 19 con Marcello Calvano inviato al Maradona, Vincenzo Perna, Calaio Mora. Per chi la seguirà in TV è un'esclusiva di DAZN e la racconterà, la telecronaca sarà di Edoardo Testoni che è in diretta con noi e lo voglio ringraziare. Ciao Edo, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, sarà un piacere.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. È un Napoli che vuole consolidare e blindare il secondo posto, alimentato in termini di punti, perché il Napoli aveva pareggiato a Como e il Milan è caduto a Reggio Emilia. È chiaro che è uno snodo, quello di lunedì, per il Napoli importantissimo, con un Bologna che a onor del vero ha molto rallentato.

0: tutto. Io dico, soprattutto dopo aver colto eliminazione Europa League, eliminazione Coppa Italia, distanza siderale dalle posizioni europee, e un Bologna che ha molto rallentato.
1: Sì, hai ragione, ma anche le dichiarazioni dello stesso Vincenzo Italiano un pochino lo lasciano intendere, per cui è chiaro che c'è una differenza anche proprio di, come dire, di forze, di obiettivi evidente, detto che poi appunto il Napoli gioca lunedì, come sottolineavi, quindi sapendo anche il risultato di tutte le altre, e ha anche qualcosa magari da, come dire, in sospeso col Bologna, perché la partita di andata è stata il punto.
0: Ce la ricordiamo bene, Edoardo.
1: Di quel momento del Napoli è il punto più alto di quel momento del Bologna, perché in quel momento lì, con la vittoria 2-0 al Dallara, il Bologna sognava la Champions League, e invece nel Napoli poi c'è stata una pausa nazionale dopo quella sconfitta che fu abbastanza travagliata, ecco.
0: E la ricordiamo molto bene, e la sconfitta e la pausa e lo sfogo di Conte. E detto questo, però, adesso c'è da blindare il secondo posto. E il Napoli, che viene dal pareggio di Como, e a Como non è mai facile giocare, ci ha proposto a Como De Bruyne, Alisson, Højlund. Io ritengo che ripartirà da qui. Sai che ho un dubbio, cioè che a destra possa tornare il capitano Di Lorenzo. Te lo aspetti in una difesa a tre, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno?
1: Diciamo che sarebbe bello rivederlo, a prescindere, nel senso che poi con Como era in panchina, io immagino che dei minuti a prescindere li avrà. Poi da titolare non lo so, nel senso che dipenderà molto anche da lui, dalle sue condizioni, dal colloquio proprio one to one con Antonio Conte, però già solo rivederlo in campo, rivederlo soprattutto al Maradona, anche per il pubblico, credo sia una cosa che è attesa da tanto.
0: Ieri ha messo in questo allenamento col giunto con la Scafatese molti minuti nelle gambe, ricordiamo che a Como era in panchina, minutaggio 30 minuti anche per Vergara. È evidente che se il Napoli dovesse vincere, Edoardo, diventerà di strettissima attualità il futuro del Napoli, il futuro di Conte, e aggiungo, ma tra poco ci colleghiamo con Roma, anche il futuro di Giovanni Manna.
1: Sì, soprattutto quello, perché poi appunto anch'io, informandomi e leggendo un pochino, è poi quella la cosa che più mi balza all'occhio, cioè di quanto poi il lato una voglia di portarlo a Roma, che è un'altra piazza dove ne sono successe di cose in quest'ultimo mese e mezzo, però sì, c'è da mettere giù una progettualità importante e chiara, nel senso che poi ovviamente avere e tenere uno come Conte poi presuppone un certo tipo di mercato, lo sappiamo, come giusto che sia, seguendo le inclinazioni dell'allenatore. E prima però c'è da chiudere i discorsi per la Champions già lunedì, insomma.
0: Diciamo che bisogna blindare la Champions per poi iniziare a programmare in modo molto concreto il futuro. Edoardo Testoni, so che sarai con Cristian Brocchi lunedì sera,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Poi non ti fai mancare niente, c'hai Deggio a bordo campo, guarda.
1: Sì, siamo uno squadrone.
0: Grazie di cuore, Edoardo Testoni da Zon. Ciao Edo.
1: Ciao.
0: Grazie davvero. Allora, in bassa frequenza sto vedendo le immagini emozionanti del nuovo di Napoli. Noi stiamo per andare live, in diretta, all'interno della cattedrale, dove c'è Marcello. Me lo date un attimo in onda, Marcello? Me lo fate vedere un momento per chi segue in televisione? Marcello Calvano è già, eccolo qua, lo vedo Marcello, immagino si vivranno grandi emozioni. Sto vedendo Calvano in diretta, è già all'interno del Duomo di Napoli. Tra poco andiamo alla Rotonda Diaz, oramai 55 minuti arriverà il pontefice in città, poi alle 15:45 sarà in Duomo, poi alle 17:15 incontrerà la città in piazza del Plebiscito, e tra poco ci colleghiamo anche col Plebiscito. Marcello Calvano, buon pomeriggio, ti vedo dal Duomo, immagino grandi emozioni. Ciao Marcello.
2: Buon pomeriggio a te, Walter, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Come puoi sentire, come puoi ascoltare i fedeli presenti all'interno del Duomo, che sono in attesa dell'arrivo del Papa. Dal 2019 la più alta carica del Vaticano non si recava in città, stanno già intonando dei cori proprio per fare in modo che si possa sentire sempre di più l'attesa per l'arrivo all'interno del Duomo di Napoli del Papa che naturalmente farà visita anche al tesoro di San Gennaro nel corso di questa sua visita all'interno del Duomo. Lo ricordiamo, l'hai ricordato anche tu, alle 15:45 arriverà qui nel Duomo e poi ci sarà anche un incontro con la mamma del piccolo Domenico e noi naturalmente vi racconteremo, vi faremo vedere proprio questo momento che sarà particolarmente toccante all'interno di questa visita particolarmente emozionante del Papa qui a Napoli.
0: E sì, anche perché oggi è un anno dall'elezione, quell'8 maggio del 2025 di Papa Leone XIV, il primo Papa americano. Marcello, io per ora ti ringrazio, ma naturalmente torneremo da te a più riprese per tutto il pomeriggio, anche nella terza ora, quando poi saremo anche collegati con Piazza del Plebiscito. Buon lavoro Marcello, ti abbraccio, buon lavoro. Grazie.
2: A dopo, a grazie dopo. Walter, a dopo.
0: Grazie, torniamo al calcio perché naturalmente dalle 15 poi evidentemente saremo in diretta per raccontarvi questa giornata molto bella per la città di Napoli. E però parliamo ancora di futuro. Io lo sto dicendo da ieri, la parola chiave è futuro. E a proposito di futuro, bisognerà capire il futuro di Alex Meret. Oggi ne ha scritto sul quotidiano Il Mattino il collega Gennaro Arpaia, che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio, caro Gennaro.
3: Ciao Walter, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Senti, a me sembrerebbe, anche leggendoti con dovizia di particolari, che un futuro, quello di Alex Meret, che potrebbe questa volta essere lontano da Napoli.
3: Sì, ci sono più indizi che stanno facendoci pervenire ad una prova. C'è un fattore però chiaramente che si erge su tutti, cioè quello della guida dell'allenatore del Napoli del prossimo anno, che può essere un fattore determinante per il mercato, perché si continua con Conte o eventualmente dovesse cambiare la guida, chiaramente sarà la prima indicazione, arriverà dall'allenatore. Detto ciò, è un portiere che quest'anno ha giocato appena 10 partite, è vero ci sono stati dei problemi fisici per lui, ma di fatto anche quando non ci sono stati le gerarchie sono state abbastanza chiare. C'è un contratto in scadenza e c'è anche la voglia negli ultimi mesi, insomma, di guardarsi un po' intorno, anche perché cominciano ad arrivare, insomma, offerte non soltanto dall'Italia, che pure insomma è un'ipotesi probabile, ma anche dall'estero.
0: E certo, poi sai, Gennaro, a volte rifletto, no? Queste stagioni dove Meret tra l'altro ha vinto 2 scudetti a Napoli, spesso e volentieri ha subito critiche, la pressione. Io credo che a volte a Napoli siamo, non voglio dire ingenerosi, però siamo troppo critici al cospetto di alcuni giocatori, perché io non posso non ricordare cosa si diceva di Fabian Ruiz: il cammellone, è lento, passeggia, non va bene. Però questo va al Paris Saint-Germain, vince la Champions e magari il 30 maggio ne vince pure un'altra. Oppure Kvara quando arriva, che abbiamo preso, il Giorgiano, Insigne. E forse siamo ingenerosi. Su Meret ci voglio restare. Lo conosce sin da giovanissimo, lui emergeva dal settore giovanile dell'Udinese, in quell'Udinese dove il primo portiere era Zeliko Berkić. Ciao Zeliko, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore per essere con noi.
4: Grazie.
0: Senti Zeliko, siamo col collega del Mattino, no? Gennaro Arpaia, che ci diceva probabilmente a fine stagione Meret e il Napoli si saluteranno, richieste in Italia, Spalletti che lo osserva perché eventualmente potrebbe andare alla Juve, anche in Premier. Secondo te sarà un peccato per il Napoli perdere eventualmente Meret?
4: Sì, è meglio avere 2 portieri fortissimi che uno, è vero. Meret lo conosco bene da quando lui giocava a Udinese, anche al settore giovanile. Lui giocava a Lievio, non mi ricordo a che selezione. Era già fortissimo e in quel tempo già si allenava con la prima
0: squadra. Con la prima squadra.
4: Esatto, aveva, non mi ricordo, 16, non quanti, 16 anni, così. Quindi è molto forte, un portiere di talento, ha fatto bene a Napoli, ha fatto ottime cose, ha vinto scudetto, beh, già secondo me, dico verità, è già sufficiente per incontro suo e di Napoli, è una carriera già soddisfatta da lui e anche dei tifosi da Napoli, quindi anche se lui parte e va via da lì, da Napoli, secondo me non sarà peccatissimo, perché è già fatto, già vinto, già dato qualcosa, tanto, secondo me, se si vince un scudetto in Italia è tantissimo. Quindi,
0: e lui ne ha 22 addirittura, Zelico, è l'unico portiere della storia del Napoli ad aver vinto due scudetti.
4: Sì, due scudetti, due. Esatto. Quindi secondo me tra lui e Napoli rimane anche se lui va via, rimane sempre un rapporto e forse è anche lui, sua cima della sua carriera è questo, chissà, non speriamo di no, se va inoltre, se va in Inghilterra, fa anche cose più grande e belle, però vincere due scudetti con chiunque, ma con la Juventus, con la Milan, secondo me con la Napoli, secondo me è esagerato, è tanta roba. Quindi punto di vista questo, sì. Poi guarda, se lui rimane e non gioca, un portiere così con due scudetti, secondo me non è per lui. Quindi se allenatore sceglie Vania oppure non gli dà
0: grande fiducia, tu dici.
4: Sì, senti, poi fiducia, opportunità giusta, dico minuti giusti, quindi non è giocare tre partite in due mesi, quindi non è portiere lui non è questo portiere, secondo me per lui in questo caso è meglio trovare una squadra dove
0: poter giocare. Allora, esatto. Zelico, tra poco torno a te perché poi te la voglio fare una domanda anche ovviamente su Milinkovic-Savic. Torno però da Gennaro Arpaia, perché Gennaro Meret con questa stagione è l'ottava stagione, lui arrivò nel 2018 con Carlo Ancelotti, appena arriva Di Maro si fa male al braccio e il Napoli in tutta furia deve prendere Ospina. E quando c'era Ospina e quest'anno con Milinkovic, secondo me lui una concorrenza così forte l'ha un po' patita. Molto più sereno Meret, per esempio, quando c'è stato Sirigu, quando c'è stato Gollini. Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura, Gennaro, che quando in competizione con un portiere comunque di grande, non che non lo siano Sirigu e Gollini, per carità, però con uno con cui se la gioca magari la può soffrire questa competitività Arpaia?
3: Assolutamente sì, è una chiave di lettura giusta, che non vale soltanto per il portiere, ma per il portiere che ha un ruolo particolare ancora di più, e ovviamente questo può pesare anche sul rendimento di un'intera stagione. Però tu dicevi otto anni sono tanti nel calcio di oggi, 8 anni sono un ciclo bello lungo. Alex è arrivato giovanissimo a Napoli, ne ha viste tante ed ha avuto anche il merito di resistere, se vogliamo usare questa parola, sopravvivere ancora di più a tutti i colleghi che sono passati da queste parti. Ha dimostrato quello che doveva dimostrare, quindi dopo 8 anni non parlerei chiaramente, se fosse così, di una eventuale bocciatura, ma parlerei della chiusura di un ciclo in cui comunque...
0: Che ci può stare, Gennaro, ci può stare.
3: Assolutamente, di vittoria importante.
0: E Zeliko Berkić, siamo a Vania Milinkovic-Savic, anche lui lo conosci ovviamente molto bene, forse la scelta è caduta su Milinkovic anche per quello che è il calcio moderno, per come Milinkovic è bravo con i piedi, per questa lunga gittata, poi magari è bravo anche tra i pali, e questo gigante che ti mette paura solo a vederlo. Come va giudicata questa prima stagione che ha fatto Milinkovic a Napoli?
4: Ma avete detto tutto bene, è giusto, ma anche collega su di Meret è d'accordissimo con tutti e due. Guarda, già tante volte ho parlato su vostro radio su di lui, anche di Meret.
0: Sì.
4: paragonandoli insieme, Meret è un portiere talento, uno portiere di talento di grande tecnica. Invece Vane è un mostro sulla porta, un mostro sulla porta che gioca bene, che gioca, secondo me, lui gioca meglio maggior parte dei giocatori. Se, guardate quella calmezza sulla porta quando parla sulle sue gambe è incredibile. Io non ho visto un giocatore che così freddo e calmo, no, incredibile, con tutta la sua responsabilità lui gioca così pallone in area piccola fuori, poi calcia, poi c'è anche, si vede tanta confidenza, trasmette, e poi è un mostro. E allenatori, secondo me gli allenatori piacciono questo tipo di portiere, in un calcio moderno di più anche, e quindi valutazioni su di lui, valutazioni su di Meret, tutti e due hanno cose in cui sono meglio di quell'altro. Però alla fine l'allenatore decide chi potrebbe giocare. Su quest'anno Vanya ha fatto, secondo me ha fatto bene, perché ha giocato la maggior parte delle partite, quindi secondo me per lui è un anno così, bell'anno, potrebbe essere anche bellissimo se si salva al secondo posto. Quindi per lui è grande soddisfazione questo.
0: Io ti voglio ringraziare molto, perché poi devo dire, con i portieri, uno Meret che ha visto da ragazzo crescere a Udine, lui era il portiere dell'Udinese, l'altro Milinkovic, serbo come lui, insomma non poteva capitarci ospite più importante. Zeliko Brkić, ti abbraccio. Sì, Zeliko.
4: Altrettanto, abbraccione.
0: Grazie. Prima di salutare anche il collega Gennaro Arpaia, perché poi tra poco ritorniamo in Duomo da Marcello Calvano e iniziamo ad aprire anche i collegamenti con Piazza Plebiscito e Rotonda Diaz con Catapano e Miranda. Senti Gennaro, tu eri a Como, io riparto dalle parole di Conte nel post partita a proposito del discorso che faceva Brkić con i piedi, la sicurezza. Conte ha esaltato le qualità di Butes, portiere del Como, dicendo il Como gioca con un uomo in più, perché Butes gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Probabilmente credo che la scelta Milinkovic che Conte vuole sia dovuta proprio a questa. Allora,
3: ma certo, sì, poi Butes è un altro di quei calciatori al Napoli sempre piaciuto nelle ultime due stagioni, e hanno seguito anche la crescita. Poi le cose del mercato chiaramente sono un po' come le vie di Troisi, sono infinite ma non si sono incontrate per una serie di motivazioni diverse. È anche un portiere che non è giovanissimo, bisogna dirlo, Butes, che ormai è trentenne, quindi ha avuto il massimo della maturità insomma in questi ultimi due anni a Como. È quel tipo di calciatore che sicuramente all'allenatore piace e può interessare, ne studia proprio le capacità per poter avere una eventuale superiorità anche durante la partita, che come sai bene insomma è una strategia, una partita a tavolino a scacchi da decidere. L'abbiamo visto anche con l'ultima semifinale, non so se hai visto, sui social è diventato virale diciamo la strategia difensiva del Paris Saint Germain,
0: come no?
3: Lancio contro l'Ité. E quindi più che negli anni scorsi ormai il portiere non è un calciatore fermo lì, è assolutamente parte della strategia, e a Conte questo fa molto piacere. Poi ogni allenatore, sai Walter, ha le sue preferenze, ed è questo che sottolineavo quando appunto parlavamo di mercato, perché poi ogni allenatore è giusto che faccia le sue scelte anche sul ruolo del portiere.
0: Con noi il collega del mattino, lo ringrazio, Gennaro Arpaia, grazie di cuore Gennaro.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, c'è in arrivo in città, è partito da Pompei, Papa Leone XIV, in arrivo in città. Noi, per chi ci segue in TV, vi stiamo anche mandando live le immagini dall'interno del Duomo di Napoli, dove c'è Marcello Calvano, Don Mimmo Battaglia, con la reliquia e il sangue sciolto, il miracolo che si è ripetuto nel mese proprio mariano, nel mese della Madonna, con le immagini, tutto in diretta. Tra poco andiamo da Calvano e da Miranda e poi mi dicono che siamo anche già pronti tra a breve per collegarci con Piazza del Plebiscito. Tra poco però parleremo anche di Giovanni Manna, collegamento con Roma, e poi i conti della società. I conti della società, a cui è molto attento sia De Laurentiis sia la Di Chiavelli. Avremo tra poco Marco Fassone, che quei conti li conosce molto bene. Ci fermiamo per la pubblicità, ripartiamo da Fassone, dalla Benvenuti. Avremo con noi anche Gennaro Scarlato, vi ricordo lunedì Napoli Bologna, Napoli-Bologna. Allora, alle 14:18 il pontefice è arrivato a Napoli. Alle 14:18, tre minuti fa, sciolto il sangue di San Gennaro, e vi stiamo mostrando le immagini in diretta. Tra poco andiamo da Calvano, ma possiamo andarci subito? Un attimo prima della pubblicità lo chiedo a Simone Zagaria, è tutto in diretta, perché si è sciolto nel giorno della visita di Papa Leone il sangue di San Gennaro. Andiamo subito da Calvano, il miracolo di San Gennaro, si è sciolto il sangue. Marcello.
2: Esattamente, esattamente, Walter. Monsignor Mimmo Battaglia ha fatto il giro praticamente di tutto il Duomo per permettere ai fedeli già presenti all'interno di poter godere del miracolo in prima persona, e ti confermo che il miracolo si è verificato anche quest'oggi, e ti confermo anche che rispetto alla tabella di marcia che prevedeva l'arrivo del pontefice alle ore 15:45 qui all'interno della cattedrale di Napoli, all'interno dell'Uomo di Napoli, ci sarà un anticipo rispetto al suo arrivo, di conseguenza intorno alle 14:30 il pontefice potrebbe già essere all'interno del Duomo.
0: Allora, e tra poco, dimmi, scusami, che dicevi, Marcello, a che ora?
2: No, dicevo, potrebbe già essere all'interno del Duomo intorno alle 15, qualche minuto anche meno delle 15.
0: Sì, perché è arrivato prima la rotonda Diaz.
2: Perché, esatto.
0: Va bene, tra poco ci colleghiamo comunque con il lungomare, con Gianluca Miranda, e quindi seguiremo tutto l'arrivo del pontefice in Duomo. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: minuti dopo le 14. Allora, Papa Leone ha spiazzato tutti perché era previsto il suo arrivo alla Rotonda Diaz alle 15:15 e invece è arrivato alle 14:10. Noi tra poco ci collegheremo anche con il lungomare, ma andiamo nuovamente in Duomo da Marcello Calvano. C'è grande attesa, Marcello, in anticipo arriverà Papa Leone XIV.
1: Esattamente, Walter, c'è grande attesa, sempre più crescente qui all'interno del Duomo, immagino anche all'esterno su tutta via Duomo. Ti racconto come sia stato accolto da un grande applauso il cardinale Crescenzio Sepe, che come ricorderai fu protagonista insieme nell'ultima presenza, l'ultima volta che un Papa Francesco venne qui a Napoli nel 2019, di quel siparietto con le suore di clausura che di fatto andarono ad abbracciare Papa Francesco. Ecco, è ancora una volta anche in questa occasione il cardinale Sepe incrocerà il nuovo Papa e vedremo se magari accadrà qualcosa di particolare anche in questa occasione. È stato annunciato all'interno della cattedrale l'arrivo del Papa nei prossimi minuti, quindi può darsi che tra 10 massimo 15 minuti il Papa sia già qui all'interno del Duomo di Napoli.
0: E noi siamo live, Marcello,
1: aggiorneremo man mano.
0: Esatto, sì, tanto sì. Noi vediamo le immagini, anzi prego la regia di avere sempre collegato il Duomo di Napoli, sempre collegato, bravissimi così, per dare il benvenuto, adesso che è arrivato a Napoli, a Papa Leone XIV. Andiamo al telefono, Marco Fassone, buon pomeriggio caro direttore.
2: Buon pomeriggio Walter, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Io innanzitutto ti mando un grande abbraccio. Ci sarà un confronto tra la società e tra il presidente De Laurentiis, tra Antonio Conte. Ci sarà prima un bilancio della stagione che oramai sta per chiudersi, poi si parlerà di futuro e di futuro anche ovviamente con i conti dei club. Cosa ti aspetti?
2: Ma allora non enfatizzerei troppo quello che è un passaggio normale, no? Nel senso che alla fine di una stagione sportiva normalmente i presidenti con i loro uomini di fiducia e l'allenatore fanno il punto di una situazione generale. Secondo me alla fine di questa stagione, che se la guardiamo con un occhio analitico e obiettivo, non è stata una brutta stagione per il Napoli.
0: Beh, insomma, vedendo, purtroppo è stato travagliata, brutta non me la sento, secondo, Supercoppa, forse non è andata bene in Champions, via.
2: Esatto, diciamo che fatto salvo la Champions League, che forse bastava mezzo tempo di una partita per conquistarsi la qualificazione al turno successivo, non è andata bene. Però è stato, insomma, nel momento in cui il Napoli ne arriva primo, secondo in campionato, stiamo parlando di una alternanza ai massimi vertici del campionato italiano che è la grandissima squadra, no? Quindi si può avere un po' di insoddisfazione, ma alla fine è una situazione che vista esternamente è positiva. Io mi auguro che il colloquio sia come sono certo che sia tra Conte e De Laurentiis, un colloquio che getti le basi per proseguire su questa strada, se è possibile anche migliorare questa strada. Sappiamo benissimo che l'allenatore è molto esigente e che il presidente è molto attento, e quindi
0: ai conti del club, certo.
2: Certo, no? Tra l'attenzione agli aspetti economico-finanziari e le ambizioni più che legittime di un allenatore, e mi auguro che i due possano continuare insieme. Spero che l'equilibrio si trovi.
0: Anche perché, insomma, in questi due anni il club ha investito molto. Ora, però, Marco, il club è dinanzi ha una doppia missione. La prima è abbassare l'età media, perché il Napoli almeno nell'11 titolare è la squadra con l'età media più alta, quindi evidentemente va un po' ringiovanito l'organico e va un po' asciugato il monte ingaggi. E poi bisognerà capire se alla luce di questi due elementi che ti ho prospettato, ma nessuno meglio di te può conoscere i conti economici di un club, poi conosci Chiavelli che come il presidente ha giusta ragione, dico, sono molto attenti, bisogna vedere se Conte sposerà questo nuovo corso e assisteremo al Conte Ter.
2: Guarda, diciamo nella gestione di un club di calcio ci sono due vasi comunicanti, che sono quelli degli investimenti sul mercato e degli stipendi. Si può decidere, ed è una strada che spesso Conte decide, sceglie e raccomanda, di alzare il valore e il volume degli stipendi, perché si vanno a prendere giocatori più maturi, che hanno uno stipendio molto alto ma che hanno un costo di cartellino molto basso, e ci sono, o nullo in alcuni casi, e ci sono invece tendenzialmente le società che preferiscono investire un po' di più sul mercato, metterlo negli ammortamenti, ma avere giocatori più giovani che costano di meno, no? Il mix ideale, che poi è quello che ti fa vincere, quando si riesce ad avere la giusta combinazione delle due anime, no? Quindi giocatori giovani, di prospettiva, eccetera, accompagnati da qualche giocatore più adulto e di grande qualità. Il Napoli forse nell'ultimissimo periodo è andato un po' troppo su quella strada e adesso probabilmente ci sarà da ribilanciare leggermente, come dicevi tu, abbassare un pelo l'età media e abbassare un pelo gli stipendi. Se queste due manovre funzionano, nel senso che dall'altra parte si aumentano invece gli investimenti sui giocatori giovani di qualità e di prospettiva, io credo che Antonio la possa valutare come un'opzione interessante, intelligente, e che tutti possano essere contenti.
0: E tra l'altro a gennaio il Napoli ha operato questa prima, diciamo, questa strada nuova da percorrere con gli arrivi di Alisson Santos e di Giovane. E io ringrazio Marco Fassone, grazie direttore.
2: Grazie Walter, buon pomeriggio.
0: Allora, Marcello Calvano ci fa sapere che tra pochi minuti arriverà in Duomo a Napoli Papaleone XIV, quindi tra poco saremo live in diretta dal Duomo di Napoli per l'arrivo del pontefice, che è arrivato a Napoli alle 14:18 con largo anticipo rispetto alle previsioni. Andiamo nella capitale, dove solitamente città del Vaticano, Papa Leone in Lima. Oggi è una giornata bellissima per Napoli, noi però andiamo nella capitale dalla collega del TG5, da Francesca Benvenuti. Buon pomeriggio Francesca.
3: Ciao Valterone, ma allora svegliamoci, perché non...
0: Sì, a breve arriva il Papa, arriva...
3: Grazie a Santo Padre, corriamo, andiamo di corsa.
0: Senti, tutte le strade portano a Roma, anche la strada di Manna?
3: Se ne parla con grande, grande intensità, sì, devo dire, devo confessare di sì, e c'è grande... come dire, traffico telefonico fra Napoli e Roma, fra quelle celle telefoniche, e vediamo, perché chiaramente è un nome che piace moltissimo a Gian Piero Gasperini, e non è che dobbiamo noi spiegare perché, insomma, il direttore Manna è un giovane grande dirigente del calcio italiano, dunque il suo curriculum parla per lui. Chiaramente ha anche un contratto, insomma, diciamo, da rispettare, con delle clausole, con delle penali importanti, quindi insomma la volontà di magari di intraprendere una nuova avventura potrà esserci, ma poi bisognerà anche trovare eventualmente un accordo in questo senso. Di certo a questo allenatore, all'allenatore della Roma, il nome del DS Manna piace moltissimo.
0: E d'altronde da gestire c'era, diciamo, il nuovo allenatore del Napoli. E il Napoli comunque in quel momento, proprio con Manna, prima che poi De Laurentiis facesse all-in su Conte, era stato valutato anche il profilo di Gasperini. Poi a un certo punto si era capito che i Percassi non lo avrebbero liberato, e De Laurentiis, che era in contatto ma già da ottobre con Conte, laddove gli proponeva di subentrare a Garcia, e Conte disse: Presidente, io non vengo a mettere le mani dove le mani ce le hanno messe altri, ci dobbiamo riaggiornare al termine della stagione. Bene, cosa accadde? Che a un certo punto veniva valutato anche il nome di Gasperini. Manna e Gasperini hanno un grande rapporto, si stimano moltissimo, lì c'è da gestire ovviamente il post Ranieri, io aggiungo anche il post Massara, e il profilo di Manna, Francesca, mi sembrerebbe quello più gettonato.
3: Guarda, parto da una battuta evidentemente, no? Però il direttore Manna, insomma, lo abbiamo ormai conosciuto anche come grande incassatore, passatemi questo termine tra mille virgolette ovviamente, e cioè, tornando seri, è evidente che anche il rapporto con due pilastri come Antonio Conte, come il presidente De Laurentiis, no? E la gestione di questi equilibri faccia parte e accresca in qualche modo anche il curriculum del direttore Manna, no? E siccome a Roma si profila, tutto fa pensare almeno che si possa profilare, insomma, una gestione quasi manageriale, no? di Gian Piero Gasperini, dopo la frattura con Claudio Ranieri, dopo che la proprietà ha di fatto messo il club nelle mani dell'allenatore, e che ha ribadito che, insomma, l'urgenza, la necessità è quella di andare a braccetto sul mercato, evidentemente con la sostenibilità dovuta, con la compatibilità dovuta alle casse della società, ma certamente, ecco, di procedere a braccetto e non su strade parallele. Ecco, ancor di più mi viene da pensare che il profilo di Giovanni Manna sia quello adatto, insomma, anche perché capace non solo di scovare e di anticipare, ma anche e soprattutto di accontentare, che è una qualità in questo momento a Roma, certo, estremamente richiesta.
0: Tra l'altro, nel caso di un arrivo di Manna nella capitale, il direttore attualmente al Napoli ritroverebbe Matías Soulé, che voglio ricordare fu portato proprio da Manna in maglia bianconera,
3: una squadra
0: alla Juventus. Fu Manna che lo fece crescere molto fino all'arrivo in prima squadra. Francesca, io innanzitutto ti ringrazio, ti auguro buona giornata e a presto. Francesca, benvenuti. Grazie, grazie davvero. Allora, tra pochi istanti mi dicono che dobbiamo collegarci col Duomo perché sembrerebbe c'è in arrivo Papa Leone. Andiamo un attimo da Gianluca Miranda, che è sul lungomare. Papa Leone ha spiazzato tutti perché è arrivato prima del previsto. Dove sei, Gianluca Miranda? Dove sei? Non ti sentiamo, sei alla rotonda Diaz?
4: Mi sono adesso, la rotonda Diaz, mi sento.
0: Sì, Walter? Adesso ti sentiamo.
4: In questo momento l'elicottero che ha portato il Papa da Pompei alla rotonda Diaz alle ore 14 con un'ora e un quarto di anticipo si è acceso e con molta probabilità si sposterà ovviamente da qui. Ecco, in questo momento vedi, stiamo facendo praticamente inquadrando tutto live, si sta accendendo l'elicottero che ha portato il Papa in anticipo alla rotonda Diaz. Papa che si sta dirigendo in questo momento verso il Duomo, ovviamente pochi fedeli presenti perché l'arrivo era previsto, come ti dicevo poco fa, per le 15:15. Pochi fedeli presenti, in questo momento si trova all'altezza di Molo Beverello. Sentirete la mia voce.
0: Ha fatto Gianluca ha fatto un dribbling alla Kvara, Papa Leone, ha fatto un dribbling alla Kvara. Vi ha dribblati tutti. Va bene Gianluca, allora torniamo più tardi a te, grazie per ora, anche perché dobbiamo avere il Duomo in primo piano, sta per arrivare Papa Leone, ma è arrivato anche Frank Piantanida in diretta con noi, collega di Sport Mediaset. Caro Frank, come va?
5: Ma io mi sembra, voglio dire, no, Papa Leone, Frank Piantanida, siamo lì, no?
0: Direi che praticamente il peso nel mondo del clero è uguale. Senti Frank, tu solitamente fai le pagelle, se io ti chiedessi a oggi delle pagelle legate alla stagione del Napoli, per carità parziali perché il Napoli ancora deve disputare come le altre tre giornate, che voto ne verrebbe fuori in queste pagelle?
5: Il voto della stagione del Napoli per me è 7, non può essere più di 7, nel senso che per arrivare ha vinto la Supercoppa, si qualificherà in Champions League, però ci sono i problemi degli infortuni da spiegare e c'è una Champions disastrosa che sono, voglio dire, gli elementi che hanno fatto saltare lo scudetto e il cammino europeo. E quindi diciamo che se arriva secondo e vince la Supercoppa è 7, tirato ma è 7.
0: Io direi 7, forse un 7 più, perché però Frank? Per un motivo, perché al netto di una stagione incredibile in termini di infortuni, al netto di due acquisti che non hanno dato ciò che tutti ci aspettavamo, parlo di Lang e parlo di Lucca, se al netto di tutto questo il Napoli finisce secondo con la Supercoppa, io direi che è un merito alla società, al club, ai calciatori, vada fatto.
5: Sì, io darei più che altro sì, nel senso un merito a Conte più che altro, perché comunque sì, lui è rimasto secondo con tutti quegli infortuni, ma questo assolutamente gli va dato molto credito a questa cosa qui, e se arriva secondo me a quel 7, io rimango qui, perché poi comunque diciamo la colpa in quanto come dire pater familias dello spogliatoio sui 40 e passa infortuni ce l'ha lui, quindi io spero che abbia una possibilità di andare avanti col Napoli e di non averne più, perché vuol dire che avrà capito che un problema c'è stato e vuol dire che l'avrà risolto da grande allenatore qual è.
0: Anche perché se poi, siccome Conte lo disse, dei tre anni è quello più difficile, è questo in corsa, se poi al netto degli infortuni e del mercato non ha tanti infortuni nella prossima stagione e magari il mercato viene fatto con calciatori che rendono in modo diverso da come hanno reso i Lucca, i Lang e quant'altro, magari quel gap che oggi è di 12 punti lo puoi colmare, magari quella Champions che non ha dato affatto soddisfazioni, Napoli è arrivato trentesimo, non è andato neanche ai playoff, e magari ti dà una visibilità europea diversa da quella che ha avuto in questa stagione.
5: sono d'accordo, c'è un problema. Io non credo, oddio, non penso, più che non credo, che De Laurentiis voglia, possa spendere altri 200 milioni come ha fatto l'estate scorsa e come vorrebbe spendere ogni estate invece Antonio Conte. E questo secondo me è il vero grosso nodo sulla permanenza di Conte. Secondo me lui ha voglia, avrebbe voglia, e capisce anche che oggi il giro per lui, voglio dire, non c'è moltissimo. Attenzione, nazionale a parte, dico di club. Il problema è che lui vuole rimanere e essendo Antonio Conte vuole che qualcuno spenda ancora.
0: Perché le aspettative, sì Frank, le aspettative su Conte sono altissime. Allora dice, qui mi si ci aspetta, siccome qualcuno non è contento del secondo posto, Conte dice: da me si aspettano che faccio primo o secondo, se non ho le armi per poter provare a competere a quei livelli, e ho torto collo, devo andare via. Attenzione, con un contratto in essere molto importante per Conte e per il suo staff. Vedremo, seguiranno sviluppi. Grazie a Frank Piantanida. Ciao Frank.
5: Ciao, ciao Walter, un abbraccio, ciao ciao.
0: Allora facciamo così, voliamo in pubblicità perché tra poco dobbiamo tornare subito, immediatamente in Duomo, sta arrivando il Papa. Pubblicità.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
9: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
10: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
11: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, davvero questione di minuti, e Papa Leone XIV farà il suo ingresso al Duomo di Napoli, anche perché il nostro Riccardo Catapano ci ha testimoniato il passaggio, e tra poco lo vedremo anche per chi ci segue in TV, della Papa Mobile su Via Marina, direzione Duomo di Napoli, via Duomo. Tantissimi fedeli che hanno voluto salutare Papa Leone. Andiamo nuovamente a Roma in attesa di andare al Duomo di Napoli. Questa volta andiamo da Giorgio Martino. Buon pomeriggio, caro direttore, come va?
1: Buon pomeriggio.
0: Il Papa è a Napoli, io mi collego con la capitale.
1: Certo.
0: Anche perché prima scherzavo. Prima scherzavo con la collega Francesca Benvenuti, dico tutte le strade portano a Roma, forse anche quelle di Manna.
1: Portano, poi ripartono.
0: Ripartono, però. Siccome
1: tutte le strade ripartono da Roma.
0: Ripartono da Roma, e chissà che non riparta da Roma Manna, che però ha un contratto col Napoli.
1: Io trovo una grossa contraddizione, Walter, proprio un qualcosa che non riesco ad accettare, ma anche dal punto di vista mediatico, giornalistico, perché come si fa? Come fa gli stessi giornali che affermano che l'intenzione assoluta di Gasperini è quella di non stare alle idee degli altri, altrimenti me ne vado se io devo stare alle idee degli altri, e poi pensare o ritenere che si debba far arrivare a Roma Manna, al di là del fatto che abbia un contratto di 3 anni con Napoli, quindi poi sono problemi che al momento non mi riguardano dal punto di vista economico societario, ma io parlo proprio come cosa, come fatto in sé per sé. C'è una contraddizione, perché Manna in questo momento è sicuramente uno dei direttori sportivi più rampanti, più efficienti.
0: Però direttore, se poi ci arrivano le notizie di un pressing, di un'offerta dei Friedkin a Manna da capogiro che gli raddoppiano l'ingaggio, mica possiamo far finta di nulla.
1: Addirittura viene triplicato, quindi, ti ripeto Walter, non entro nel merito economico finanziario del rapporto Friedkin e De Laurentiis, ammesso che ci sia. In questo momento io faccio a meno di tutto questo, che poi sarà un problema che si vedranno loro, ma io dico proprio dal punto di vista giornalistico c'è la contraddizione, perché se Gasperini dice io non voglio accettare le idee degli altri, se devo vivere con le idee degli altri vado da un'altra parte, e poi si prende Manna che in questo momento, come ti dicevo, è uno dei direttori sportivi di maggior personalità, rampante, perché fra i più giovani di tutti quanti, e che fa? Viene a fare lo yes man Manna?
0: Però l'interazione tra Manna e Gasperini, anche quando, siccome non era certo l'arrivo di Conte a Napoli, Manna voleva portare Gasperini sulla panchina del Napoli per Cassi.
1: Darsi che ci sia l'interazione, ci può essere, però è chiaro che io ribadisco il concetto: non voglio stare con le idee degli altri, altrimenti me ne vado. Io non posso pensare che uno come Manna non abbia le sue idee e non sia disposto.
0: Però magari le idee combaciano.
1: Ma già sei in partenza che combaciano.
0: No, ho detto magari combaciano, io non lo so
1: magari,
0: se combaciano. Oh, che ne so, Giorgio.
1: La situazione avrebbe detto magara.
0: Magara, io che ne so che c'hanno in testa Gasperini.
1: Certo.
0: E Manna, mica so quello che c'hanno, non so cosa ho in testa io, figurati se posso sapere cosa ha in testa Manna. Direttore, io ti devo salutare perché è arrivato il Papa in Duomo.
1: Papa, salutamelo.
0: Grazie, andiamo subito da Marcello Galvano, è arrivato Papa Leone in Duomo a Napoli. Marcello.
2: Sì Walter, è arrivato proprio in questo momento Papa Leone, tra pochissimo appena arriverà nei pressi della nostra postazione vi mostreremo anche le immagini del Papa all'interno del Duomo di Napoli. Come potete ascoltare sono partiti anche dei canti per accogliere al meglio il pontefice Papa Leone che dovrà diciamo così svolgere alcune attività qui all'interno del Duomo. Innanzitutto verrà accolto dal cardinale Battaglia insieme anche al presidente della regione Roberto Fico, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al prefetto di Napoli Michele di Bari. Tra pochissimo salirà sul sagrato del Duomo, dove ci sarà un nutrito gruppo, presidente della regione Roberto Fico, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al prefetto di Napoli Michele di Bari. Tra pochissimo salirà sul sagrato del Duomo, dove ci sarà un nutrito gruppo di bambini a fare festa per l'arrivo del

0: Dopo una breve preghiera e l'ascolto del Vangelo, il Santo Padre terrà un discorso. L'incontro poi si concluderà con la benedizione apostolica per intercessione del Santo Patrono. Solo a quel punto poi il Papa lascerà il Duomo per dirigersi a Piazza del Plebiscito. Ti racconto come all'interno del Duomo in questo momento ci siano davvero tantissime persone, tutti coloro che sono accreditati per assistere all'arrivo del Pontefice all'interno del Duomo. Contiamo tra pochissimo di mostrarvi le immagini con il Papa che, lo ricordo, per la prima volta viene a Napoli ed è il ritorno della massima carica del Vaticano all'interno del Duomo dopo circa 7 anni. L'ultima volta, ve l'ho già detto precedentemente, era stato Papa Francesco nel 2019.
1: Tra l'altro in un giorno speciale, perché proprio oggi è un anno di pontificato di Papa Leone XIV, che, ricordiamolo, fu eletto l'8 maggio del 2025. Allora, tra poco andiamo live a tutto schermo in Duomo, andiamo live perché sta per arrivare il Pontefice e quindi aspettiamo l'arrivo del Pontefice all'interno del Duomo per poi andare in pubblicità. Marcello, vai pure tu in diretta.
0: C'è il Papa che sta ringraziando Napoli, presenti, per la splendida accoglienza. Ve lo faccio ascoltare.
2: Sono molto contento di poter essere qui questo pomeriggio, un tempo molto breve ma molto significativo, e questa prima fermata proprio qui al Duomo, la cattedrale di Napoli, dove voglio anche fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione, la vostra fede. Saluto Sua Eminenza, tutti voi, grazie per essere qui, pregheremo insieme, chiediamo la benedizione di Dio su tutti voi, su tutta Napoli, grazie, grazie.
1: Le parole di Papa Leone XIV, allora facciamo così, ci fermiamo e poi torniamo subito dopo da Marcello Calvano, pubblicità.
3: Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulla Campania, con tempo infatti uggioso e la possibilità di qualche fenomeno sparso per il transito di una perturbazione. Ma vi anticipo che domani il tempo sarà già in miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con clima molto mite, punte massime che sfioreranno anche i 24-25 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Poi nella giornata di domenica aumenterà nuovamente la variabilità. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qua, allora sono le 15, un minuto, torniamo in Duomo. Le immagini in diretta di Papa Leone all'interno del Duomo di Napoli. Marcello Calvano, a te.
0: Sì Walter, come ti ho raccontato precedentemente, in questo momento il Papa si sta recando all'interno del Sagrato per rendere omaggio appunto al sangue di San Gennaro e poi successivamente ritornerà sulla navata principale del Duomo di Napoli per ricevere l'accoglienza da parte di un gruppo di bambini insieme alle più alte cariche cittadine. Ci sarà il sindaco Manfredi, ci sarà il presidente della regione Fico, così come ci sarà anche il prefetto che appunto farà in modo di accogliere al meglio il pontefice all'interno del Duomo. Ti racconto la grandissima emozione da parte di tutti coloro che sono presenti qui nel Duomo quando il pontefice ha fatto riferimento alla calorosa accoglienza ricevuta al suo arrivo qui a Napoli, alla benedizione che anche attraverso il sangue di San Gennaro dedicherà a tutta la città di Napoli. Un momento davvero toccante che naturalmente sarà ancor più profondo nel momento in cui il pontefice Papa Leone salirà sul Sagrato per

0: pronunciare il suo discorso.
1: Tra l'altro sul lungomare di Napoli è stata anche consegnata una pizza con la scritta Papa Leone. Allora diamo il benvenuto a Papa Leone XIV della nostra città, per chi ci sta seguendo in TV al canale 76 del digitale terrestre. La grande emozione, ricordando che si è già sciolto in giornata il sangue di San Gennaro. Allora, per ora voglio ringraziare Marcello Galvano, così torniamo per un attimo a parlare di calcio e poi tra poco però ci ricollegheremo con il Duomo, ma anche con Piazza del Plebiscito, dove il pontefice incontrerà la città intorno alle ore 17. Lì per noi è già collegato e tra poco ci andremo Riccardo Catapano. Allora, torniamo al telefono, dovremmo già avere collegato Salvatore Cagazza, mi dicono di sì. Salvatore Cagazza, buon pomeriggio innanzitutto.
2: Buon pomeriggio a te caro Walter, ai tuoi radio e telespettatori.
1: È una grandissima emozione quella che stiamo vivendo nella giornata di oggi con la visita di Papa Leone. Naturalmente però noi seguiamo anche tutto ciò che accade in casa Napoli, oltre che seguire questa visita molto emozionante di Papa Leone XIV.
2: È la vittoria di una Champions, Walter, state raccontando qualcosa che non accade spesso, quindi per noi che mastichiamo di calcio è come se vivessimo una finale di Champions.
1: Eh beh, assolutamente sì, anche perché l'ultima volta nel 2019 era venuto in città Papa Francesco e tra l'altro, Salvatore, lo ricordavo prima, oggi è un anno di pontificato, perché proprio l'8 maggio Papa Leone divenne il nuovo Papa, il primo Papa americano della storia, e quindi che sia stato a Pompei oggi e che sia a Napoli oggi e tra poco ascolteremo le sue parole, poi andiamo in diretta da Catapano in Piazza del Plebiscito, beh insomma il fatto che sia proprio un anno da quando è diventato Papa dà ancora più forza e più valore alla sua presenza.
2: Assolutamente sì.
1: Salvatore, e poi c'è il Napoli. Napoli che è al lavoro, ieri allenamento congiunto con la Scafatese, lunedì c'è Napoli-Bologna, in caso di successo sarebbe ovviamente matematica la partecipazione alla prossima Champions, e quindi la parola futuro è la parola del momento.
2: Assolutamente sì, Walter, secondo me va benissimo l'aritmetica per la prossima partecipazione alla Champions, però secondo me De Laurentiis si sta muovendo moltissimo, soprattutto dal punto di vista tecnico, nel
1: già
2: senso
1: tolto,
2: che non si sa come andrà a finire l'incontro con Conte, e per non farsi trovare impreparato, come giusto che sia, ha fatto le sue valutazioni, ha fatto le sue chiamate, ha fatto i suoi colloqui, seppur telefonici, ma senza però mancare di rispetto assolutamente a Conte, perché lui poi ricordiamo che nel 2023 si è ritrovato spiazzato e poi per Scelse Garzia e poi c'è stato quel che c'è stato, e proprio in virtù di quegli errori secondo me si sta muovendo bene,
1: si sta cautelando, nel caso si sta cautelando,
2: sì.
1: Fermo restando che ovviamente il nodo cruciale, no Salvatore, sarà il confronto, sarà il bilancio e poi dopo il bilancio il futuro, la programmazione. Allora, tra poco abbiamo Piazza del Plebiscito, mi dicono che tra poco avremo un two box, Calvano dal Duomo, Catapano dal Plebiscito. Tra l'altro sto vedendo le immagini e sono immagini emozionanti. Me le date un attimo in diretta, Salvatore? Vado un attimo solo con le immagini.
2: Vai.
1: È una piazza gremita, è bellissimo vedere Piazza del Plebiscito, i tanti fedeli, il Papa arriverà intorno alle 17, ma è davvero stupendo vedere dalla terrazza di Palazzo Reale queste immagini. Tra poco andiamo da Riccardo Catapano, che immagino anche lui vivrà grandi emozioni. Torniamo in diretta, grazie Salvatore Cagazza. E poi c'è Manna, però anche qui dobbiamo capire cosa accadrà.
2: Perciò io ti dico che si sta rivediamo, mi auguro di no, un po' i fantasmi, no, del 2023, perché sia Giuntoli che Spalletti poi andarono via e il Napoli rimase un po' con il cerino in mano e ci furono tante situazioni abbastanza difficili da gestire, lo ricordavi tu l'ultima volta, no, con l'ingaggio di un direttore sportivo che praticamente non lo fece mai il direttore sportivo, quindi però sono passati 3 anni, credo che sia successo di tutto. Poi mi auguro, io ripeto, fosse per me, lo sai come la penso, per me Conte sarebbe l'ideale per finire questo ciclo e magari riprovarci per rivincere lo scudetto, però poi se non ci sono le premesse è meglio andare avanti e scegliere qualche altro allenatore con un progetto diverso che non è purtroppo così economicamente esoso, perché i soldi dell'anno scorso per le cessioni di Cavara e Osimhen non ci sono più, a meno che poi non vendi, arriva una squadra, ti mette 70 milioni per McTominay, alla fine devi scegliere.
1: E tra l'altro quelli che saranno oramai i probabili proventi che arriveranno dall'UEFA, tra il riscatto di Højlund, il riscatto legato ad Alisson Santos e le rate da pagare per Luke e Lang, ovviamente quei proventi UEFA sono già investiti, e quindi ecco perché la spending review, ecco perché il Napoli dovrà abbassare il monte ingaggi, perché evidentemente i conti a cui De Laurentiis e Chiavelli sono attenti e gli va dato merito, bisognerà tenerli d'occhio. Senti Salvatore, prima di salutarti un ascoltatore mi scrive: Walter, ma tu ti dovresti rizelare per quello che accade, cioè che manna che sotto contratto venga chiamato da un altro club. Io non mi posso rizelare, ragazzi, è il calcio moderno, esatto. Dinanzi a altre offerte ovviamente purtroppo è questo, no Salvatore, accade così.
2: No, ma non ti puoi, ragazzi, ma non dimenticate che il Napoli stava andando a vincere lo scudetto e a gennaio è stato ceduto per richiesta del calciatore, è stato ceduto Kvaratskhelia, ragazzi, ma quando mai? Cioè, noi ricordiamo Ferlaino, per quelli dell'età nostra, non i giovani, che Ferlaino volevano Maradona e si indebitò ancora di più per non farlo partire, purtroppo
1: poi l'hai pagata, però quella manovra l'hai pagata,
2: però quei contratti si rispettavano, quando era tuo il calciatore era tuo, punto. Oggi non è più tuo, lo compri sì, ma c'è sempre il modo per farlo andare via, perché conta il dio denaro,
1: e certo,
2: quando arrivano squadre che ce l'hanno il dio denaro sei costretto, anche in virtù di quello che poi la scelta del calciatore, a lasciarlo andare via. E stesso discorso adesso dicasi per il direttore sportivo, anche Giuntoli aveva un altro anno di contratto,
1: eppure poi alla fine fu trovata la soluzione,
2: si resta malvolentieri. Ragazzi,
1: è il calcio moderno, Salvatore, è il calcio moderno. Va bene, Salvatore Cazza, capo allo sport del Roma, ciao Salvatore.
2: Walter, un saluto a tutti.
1: Allora, abbiamo attivi 2 collegamenti, in Duomo da Marcello Calvano, ma facciamo per un attimo un salto in piazza del Plebiscito che è gremita. Per noi c'è Riccardo Catapano. Caro Riccardo, buon pomeriggio e buon lavoro anche a te, piazza del Plebiscito.
3: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come potete vedere anche alle mie spalle, mi sposto insomma, a piazza del Plebiscito va via via riempiendosi, si è anche sparsa la voce dell'arrivo anticipato del Papa, che tra l'altro abbiamo anche intercettato passando per via Acton. Abbiamo provato a chiedere anche lume di questo anticipo di un'ora sulla tabella di marcia, probabilmente le condizioni meteo avverse con un po' di vento che si sta alzando qui a Napoli hanno consigliato di anticipare l'arrivo del Santo Padre qui a Napoli. Ovviamente freme l'attesa nei fedeli qui a piazza del Plebiscito, una piazza che come detto si sta sempre più riempendo in una data che ovviamente da questa mattina abbiamo ricordato molto speciale, questo 8 maggio, perché corre l'anniversario proprio dell'elezione l'anno scorso di Papa Leone XIV, quindi c'è grande emozione e anche grande voglia di vedere il Papa in mezzo ai cittadini, in mezzo ai fedeli, e quindi saremo qui fino ovviamente a tardo pomeriggio a raccontarvelo.
1: Oramai, tra l'altro, ricordiamo anche nel nostro pomeriggio con Enzo e Mario, avremo sempre il collegamento, oramai la possiamo chiamare Piazza Catapano, perché lui è sempre lì. E allora Gianluca Vigliotti con noi, buon pomeriggio Gianluca. Catapano, dove sei? Catapano sta seguendo ovviamente la visita di Papa Leone, buon pomeriggio Gianluca Vigliotti.
4: C'è Catapano, c'è anche c'è
1: sempre.
4: Ciao Walter,
1: ciao
4: a tutti, buongiorno a tutti.
1: Possiamo avere, lo dico alla regia, in 2 box sia Piazza Plebiscito che il Duomo di Napoli, dove attualmente è presente Papa Leone, dove per noi c'è Marcello Calvano, ecco, bravissimo dalla regia il nostro Gabriele Irace, così vediamo quello che sta accadendo in Duomo, Papa Leone, i saluti ai fedeli e Piazza Plebiscito, dove c'è una piazza gremita. Gianluca Vigliotti, è da questa mattina alle ore 8:52 che stiamo raccontando quella che è una giornata storica per Pompei, per la città di Napoli.
4: Ma guarda, io credo che tutti quanti, non soltanto i fedeli, i nostri concittadini o i cittadini di Pompei, hanno avuto questa gioia, no? Perché poi basta un attimo, no? di vederlo passare, la papa mobile, il saluto, il bacio ai bambini piccoli, la benedizione. Ma sono cose che poi te le ricordi per tutta la vita. Non essendo noi dei piccoli virgulti, abbiamo avuto la fortuna, io anche personalmente, di raccontare anche qualche... Non è successo tante volte, no? Nella nostra storia della città che i pontefici vengono a fare una visita. E quando arrivò Papa Wojtyla allo stadio, allora San Paolo, ma veramente fu una cosa impressionante, cioè veramente incredibile. Io me la ricordo come se fosse davvero ieri. E quindi capisco, comprendo e sono molto felice, perché poi la produzione, la realizzazione radiotelevisiva di Kiss Kiss Napoli ha potuto regalare a tutti i nostri radioascoltatori
1: per far vivere questa giornata
4: una testimonianza bellissima. Da stamattina i nostri amici, i nostri colleghi, da Vincenzo Perna, Calvano, Miranda, Catapano, voi dallo studio, tutti i conduttori che si sono alternati, insomma è una sorta di testimone che viene dato programma per programma, ma è una linea continua e chi sta a casa si sta godendo che non è potuto essere lì uno spettacolo meraviglioso.
1: E che ovviamente avrà, dopo questa visita che noi stiamo seguendo live, adesso c'è Papa Leone che ha baciato l'ampolla contenente il sangue di San Gennaro che si è sciolto proprio con l'arrivo del pontefice a Napoli, poi avrà il culmine in Piazza del Plebiscito, e dove ovviamente noi seguiremo tutto in diretta nel corso del pomeriggio. Senti Gianluca, a proposito di diretta, ricordiamo la diretta di lunedì, sarà Napoli-Bologna. Dicevo in apertura di trasmissione, da Bologna-Napoli a Napoli-Bologna è passato del tempo, e tu lo ricordi bene quel pomeriggio di domenica con quello sfogo fortissimo di Conte.
4: Ma sono successe in questa stagione davvero tantissime cose. C'è stata una sorta di montagna russa, no? Se vogliamo pensare alla nostra cara Finlandia, che ci ha accompagnato in questa stagione, l'entusiasmo del ritiro, ma gli infortuni immediati.
1: Gianluca, scusami un attimo, sta parlando Papa Leone, andiamo per un attimo in diretta al Duomo. Sta parlando Papa Leone, andiamo in diretta al Duomo, ascoltiamo il Papa.
5: La cattedrale di Napoli. Siamo davvero felici e grati perché ha scelto di condividere.
6: Santo Padre, benvenuto nella cattedrale di Napoli.
1: È il cardinale Battaglia che gli dà il benvenuto.
6: Siamo davvero felici e grati perché ha scelto di condividere questo giorno, il giorno della sua elezione, con tutti noi, in questa terra bellissima e fragile, che la festeggia come solo lei sa fare. Perché Napoli è una città che conosce la festa anche dentro le tempeste, non per leggerezza, ma per fedeltà alla luce. Una luce che questa Chiesa custodisce da secoli, intrecciata alla vita concreta della sua gente. Oggi non siamo qui per dire molto di noi, ma per lasciarci riconoscere, come una Chiesa in cammino, fatta di volti, di storie, di fedeltà quotidiane. Qui è raccolta la Chiesa di Napoli. Ci sono i presbiteri, uomini che abitano questa città nei suoi quartieri, nelle periferie, nei luoghi della fatica e della speranza. Portano sulle spalle la vita della gente, le gioie semplici, le ferite nascoste, le attese che non trovano voce. vivono un ministero spesso silenzioso, fatto di porte aperte, di ascolti pazienti, di parole cercate più che pronunciate. Conoscono la bellezza del servire, ma anche il peso della solitudine, delle domande, delle stanchezze che non sempre si possono dire. Eppure restano accanto, restano fedeli anche quando il terreno è difficile. Questa chiesa è profondamente...
1: Allora, sta parlando e sta dando il benvenuto ovviamente il cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, e tra poco torneremo in Duomo non appena prenderà la parola ovviamente Papa Leone. Torno da Gianluca Vigliotti. A Gianluca, il bello della diretta, e tu comprenderai bene il senso del WhatsApp che sto per leggere, ti preannuncio che è un messaggio molto divertente, ironico. Io voglio ringraziare Claudio che me l'ha scritto in una giornata così molto gratificante, devo dire, dal punto di vista professionale. Claudio scrive: ok Walter, noi vediamo tutto e ascoltiamo tutto quello che accade sia al Duomo sia a Piazza Plebiscito, ma ascoltiamo anche quello che succede a Kiss Napoli, perché Gianluca c'ha un trapano che ovviamente lo si ascolta in modo nitido. Gianluca Vigliotti sa che ci sono dei lavori adiacenti la sede di Kiss Napoli, e quindi Gianluca, siamo tutti al lavoro, anche devo dire proprio nel momento in cui c'è il Papa stanno lavorando tutti. Gianluca,
4: no, ma quella è la cosa più bella, andare in diretta con i trapani che entrano praticamente nello studio
1: nel microfono, certo,
4: nell'auricolare, nel microfono, ma fa parte ovviamente della situazione, lo sappiamo, ci siamo abbastanza abituati, però questo ti fa capire poi anche l'attenzione dei nostri amici, certo, che ti ascoltano, no?
1: Tra l'altro lo voglio ringraziare Claudio, perché mentre parlava Don Mimmo Battaglia è arrivato questo WhatsApp, e Gianluca tu sai bene, no, anche noi, seppur da tanti anni l'esperienza, ma una giornata così importante, c'è la tensione, i collegamenti, le immagini, i registi televisivi, i nostri cameraman e i giornalisti che hanno dovuto raggiungere Perna questa mattina già alle 6, era a Pompei, Catapano è già in Piazza Plebiscito, Calvano è all'interno del Duomo, c'è un'intera squadra che lavora. E allora questo messaggio è stato anche gradito, perché ci ha fatto un attimo rilassare, visto che le ore che vivremo ancora insieme in diretta saranno tante, anche le tue saranno tante lunedì, a cominciare dal bar dello sport. Gianluca, ti dicevo, da Bologna a Bologna, dallo sfogo di Conte alle ultime tre, sembra passata un'eternità.
4: Sembra così, ha questo effetto, hai questa sensazione, perché lo stavo dicendo prima che intervenisse ovviamente il Duomo, sono successe davvero tante cose, credo che difficilmente siano successe così tante cose, in senso positivo, in senso negativo, abbiamo raccontato, stiamo raccontando, perché il finale sarà ancora di più molto interessante, è successo di tutto, è una delle frasi che noi utilizziamo, davvero è successo di tutto, dalla difesa del titolo di campione d'Italia a un inizio di campionato che ci vedeva comunque in testa, poi hanno cominciato questo stillicidio di infortuni davvero incredibile che non può non aver condizionato in maniera davvero importante questo campionato, la crisi di Bologna, la ripresa del Napoli, ancora gli infortuni, poi la Supercoppa, e poi se ne rifanno male altri tre, e insomma è stato davvero davvero incredibile. Però attenzione, teniamo le energie ben conservate, perché secondo me ci aspettano 10-15 giorni prossimi dove veramente, credimi, lo dico con grande sincerità, secondo me può accadere ancora di tutto.
1: Io credo che bisogna lasciare aperte tutte le ipotesi, tutte.
4: Sì.
1: Infatti ho detto, mi sono permesso di dire, dare per scontato oggi la permanenza di Conte è un errore, dare per scontato oggi che Conte non resta è un errore, dare per scontato oggi che Manna prosegue a Napoli è un errore, come dare per partente verso Roma è un errore, quindi bisogna essere prudenti, nel frattempo qui si lavora senza soluzione di continuità. Un nostro ascoltatore, lo voglio ringraziare, Alessandro da Somma Vesuviana. Caro Walter, grazie per tutto quello che state facendo, per le emozioni che ci donate, per il coinvolgimento, per l'entusiasmo coinvolgente, per farci vivere questa giornata bellissima per la città di Napoli in diretta. Gianluca, grazie di cuore, grazie davvero, appuntamento con te a lunedì mattina alle 9 e poi al fischio finale di Napoli-Bologna. Ciao Gianluca.
4: Buon proseguo ragazzi, un abbraccio, godetevi questa giornata.
1: Ciao. Grazie di cuore. Allora, tra poco, dopo le parole del cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, ovviamente prenderà la parola Papa Leone. Io ci tengo a ricordarvi che, terminato l'incontro in Duomo, Papa Leone andrà in Piazza del Plebiscito, dove per noi c'è Riccardo Catapano, e nel pomeriggio con Enzo e Mario vi trasmetteremo non solo le immagini, ma l'incontro, le parole di Papa Leone, l'incontro con la città di Napoli. Tra l'altro, a breve, come da programma, Papa Leone abbraccerà la mamma del piccolo Domenico, perché Patrizia Mergolino è in prima fila in Duomo e quindi ci sarà l'abbraccio tra mamma Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, e il pontefice, che adesso ha ricevuto un dono da parte del cardinale, da parte di Don Mimmo Battaglia. Tra poco prenderà la parola. Ci fermiamo allora, pubblicità, poi ascoltiamo il Papa.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Salderiso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
8: Salderiso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Salderiso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
11: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati. Sarà un lungo pomeriggio quello che vivremo. Lo stiamo vivendo in diretta dal Duomo di Napoli, dove c'è Papa Leone XIV. Tra poco ci sarà il discorso del pontefice Papa Leone XIV, che ha baciato la reliquia di San Gennaro col sangue che si è sciolto questa mattina e che poi incontrerà la città. E nel corso del pomeriggio, con i nostri Enzo e Mario, collegati con Riccardo Catapano da Piazza del Plebiscito, racconteremo tutto in diretta l'incontro del pontefice con la città di Napoli. C'è anche Cardinale Crescenzio Sepe all'interno del Duomo, ma noi andiamo in Piazza del Plebiscito perché viviamo quella che è l'attesa. La piazza è gremita. Riccardo Catapano, torniamo da te, buon pomeriggio.
1: Direttore, buon pomeriggio nuovamente. Siamo qui da Piazza del Plebiscito, dove anche grazie ai mazzischermi che vi faccio vedere alle mie spalle si stanno ovviamente ascoltando le parole di Papa Leone e del Cardinale Don Mimmo Battaglia, quindi una piazza in questo momento in religioso silenzio. Non mancano però anche gli applausi ogni qualvolta che viene inquadrato anche il pontefice, quindi si vive davvero un momento di grande solennità, credo che sia la parola giusta in questo momento da utilizzare per un pomeriggio così importante, la visita del Santo Padre qui a Napoli. C'è ovviamente grande attesa perché in questo momento anche tanti giovani si sono riuniti qui a Piazza del Plebiscito proprio per poter vedere, incontrare e sentire le parole di Papa Leone XIV, perché uno dei messaggi più importanti che sicuramente arriveranno sarà quello proprio per i giovani di Napoli, le periferie. Ha già anticipato qualcosa Don Mimmo Battaglia, quindi è un pomeriggio di grande attesa e ci auguriamo ovviamente di grande festa e commozione per la visita del Santo Padre.
0: E hai proprio ragione, anche di grande emozione la visita del pontefice Papa Leone, che torna, cioè viene a Napoli proprio ad un anno dalla sua elezione. Grazie Riccardo, ovviamente Riccardo Catapano sarà il grande protagonista del pomeriggio da Piazza del Plebiscito. Tra poco, non appena prenderà la parola Papa Leone, andremo in diretta al Duomo, mentre invece tra poco saremo in diretta al telefono e torneremo ancora a parlare di calcio tra il presente e il futuro. Lo facciamo con chi conosce il Napoli e lo conosce da tutte le sfaccettature, perché lui è stato calciatore, ne è stato dirigente, ne è stato allenatore e quindi è uno di quelli che il mondo è stato responsabile del settore giovanile. Insomma, come dire, se pensi al Napoli pensi a Enzo Montefusco. Buon pomeriggio mister.
2: Grazie Walter, buongiorno.
0: Grazie a te.
2: Tutti voi.
0: Grazie a te. Senti Enzo, è chiaro che c'è da chiudere la stagione al meglio centrando la Champions, perché no? Blindando il secondo posto. Poi però evidentemente ci sarà anche da programmare il futuro, la prossima stagione, quella del centenario. Quella del centenario, e noi siamo ancora sospesi in termini di futuro dell'allenatore. Enzo, però devo andare in diretta al Duomo, sta parlando Papa Leone, e poi torno a te. Ascoltiamo il Papa.
3: Saluto che mi ha rivolto anche a nome dei presenti e dell'intera Chiesa che vive a Napoli. È una grande gioia per me visitare questa città ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: «La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza».

0: In questo spirito di amicizia e di fraternità desidero condividere con voi una breve riflessione che spero possa sostenervi, incoraggiarvi nel cammino e offrire qualche spunto utile alla vita ecclesiale e pastorale. C'è una parola che risuona nel mio cuore ascoltando il racconto evangelico dei due discepoli di Emmaus, la parola cura. Come quei due discepoli, anche noi spesso portiamo avanti il nostro cammino senza riuscire a interpretare i segni della storia e a volte scoraggiati e delusi da tanti problemi o per le speranze personali e pastorali che sembrano non realizzarsi. Abbiamo il volto triste, amarezza nel cuore. Gesù però si affianca e cammina con noi, ci accompagna per aprirci a una nuova luce. Il suo è l'atteggiamento di chi si prende cura. Il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi. La trascuratezza delle strade o degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie e ancor più tutte quelle situazioni in cui è la vita stessa a essere trascurata, quando si fa fatica a custodirne la bellezza e la dignità. Vorrei però che ci fermassimo prima di tutto sull'importanza della cura interiore, che è cura del nostro cuore, della nostra umanità, delle nostre relazioni. Lo dico anzitutto a coloro che nella Chiesa sono chiamati a un ruolo di responsabilità, un servizio di governo, a una speciale consacrazione. Penso anzitutto ai preti, alle religiose, ai religiosi, perché il peso del ministero e la fatica interiore che ne consegue oggi sono diventati per certi versi ancora più gravosi rispetto al passato. Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. È una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà. È una città antica, ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. In questo contesto l'agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana professata e celebrata non si limiti a qualche evento emotivo, ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società. Il peso però, soprattutto per i presbiteri, è grande. Penso alla fatica di ascoltare le storie che vi vengono consegnate, di intercettare quelle più nascoste che hanno bisogno di venire alla luce, di perseverare nell'impegno di un annuncio evangelico che possa offrire orizzonti di speranza e incoraggiare la scelta del bene. Penso alle famiglie affaticate, ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare, e a tutti i bisogni umani, materiali, spirituali che i poveri vi affidano bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni. A ciò si aggiunge spesso un senso di impotenza, di smarrimento quando constatiamo che i nostri linguaggi, il nostro agire sembrano non adeguati alle nuove domande e sfide di oggi, specialmente dei più giovani. Il carico umano e pastorale è certamente alto, rischia di appesantire, di logorare, di esaurire le nostre energie e a volte può essere ancora più aggravato da una certa solitudine e dal senso di isolamento pastorale. Per questo abbiamo bisogno di cura, anzitutto la cura della vita interiore e spirituale, alimentando costantemente la nostra relazione personale con il Signore, nella preghiera e coltivando la capacità di ascoltare ciò che si agita dentro di noi per fare discernimento e lasciarci illuminare dallo Spirito. Ciò richiede anche il coraggio di saperci fermare, di non aver paura di interrogare il Vangelo sulle situazioni personali e pastorali che viviamo, per non ridurre il ministero a una funzione da svolgere. La cura del nostro ministero, però, passa anche attraverso la fraternità e la comunione, una fraternità radicata in Dio, che si esprime nell'amicizia e nell'accompagnamento vicendevole, così come nella condivisione di progetti e iniziative pastorali. Essa va considerata come elemento costitutivo dell'identità dei ministri, non solo come un ideale o uno slogan. Allo stesso tempo, proprio perché oggi siamo più esposti alle derive della solitudine, vivendo in un ambiente culturale più complesso e frammentato, la fraternità chiede di essere coltivata e promossa, magari anche con nuove forme possibili di vita comune, in cui i presbiteri possano aiutarsi a vicenda ed elaborare insieme l'azione pastorale. Si tratta non solo di partecipare a qualche incontro o evento, ma di lavorare per vincere la tentazione dell'individualismo. Pensiamoci preti e religiosi insieme. Esercitiamoci nell'arte della prossimità. Papa Francesco ha affermato che un certo individualismo diffuso nelle nostre diocesi dobbiamo reagire con la scelta della fraternità. E aggiungeva, questa comunione chiede di essere vissuta cercando forme concrete adeguate ai tempi e alla realtà del territorio, ma sempre in prospettiva apostolica, con stile missionario, con fraternità e semplicità di vita. Non dimentichiamo poi che questa esigenza di comunione ci riguarda in primo luogo in quanto battezzati, chiamati a formare l'unica Chiesa di Cristo. Essa perciò va cercata, incoraggiata e vissuta in tutte le nostre relazioni umane e pastorali, nelle quali un ruolo di primaria importanza è quello dei laici e degli operatori pastorali. Il camminare insieme alla sequela del Signore e il portare avanti la missione evangelizzatrice, valorizzando i diversi carismi e ministeri, risponde all'identità stessa della Chiesa. La Chiesa, che è mistero di comunione, e ciascuno a partire del battesimo è chiamato ad essere una pietra viva dell'edificio, un apostolo del Vangelo, un testimone del Regno. Al riguardo, so che avete vissuto un tempo di grazia celebrando il Sinodo diocesano. È stato un processo che ha rimesso in movimento l'intera comunità ecclesiale, chiamandola a interrogarsi sul proprio modo di essere e di annunciare il Vangelo in questa terra. Vorrei invitarvi a custodire e fare vostro anzitutto il metodo del Sinodo, un esercizio di ascolto reciproco, un coinvolgimento che non ha escluso nessuno, una sinergia umana, pastorale e spirituale tra parrocchie, realtà associative, consacrati e laici, cercando di dare voce anche a chi solitamente resta ai margini. Questo ascolto ha fatto emergere con chiarezza le attese, le ferite e le speranze, restituendovi l'immagine di una Chiesa chiamata a uscire da se stessa, a convertire il proprio stile, a incarnarsi tra la gente come luce di speranza. Ciò che vi chiedo dunque è questo: ascoltatevi, camminate insieme, create una sinfonia di carismi e ministeri, e così trovate le modalità per passare da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria, capace di intercettare la vita concreta delle persone. È una missione che richiede l'apporto di tutti. In una città segnata da disuguaglianze, disoccupazione giovanile, dispersione scolastica e fragilità familiari, l'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale che coinvolge tutti e ciascuno, preti, religiosi, laici. Tutti sono soggetti attivi della pastorale e della vita della Chiesa e non solo collaboratori, perché l'impegno e la testimonianza di ciascuno possono generare una comunità presente e attenta, capace di essere lievito nella pasta, una comunità che sa progettare e proporre percorsi che aiutano le persone a vivere l'esperienza del Vangelo e a riceverne impulsi per rinnovare la città di Napoli. Carissimi fratelli e sorelle, conosco lo speciale legame che vi unisce al vostro patrono San Gennaro. Ma la grazia di Dio è stata con voi così generosa che ha suscitato tante altre figure di santi e sante nel corso della vostra storia. Vi affido a loro e all'intercessione di Maria, Vergine Assunta e Madre Premurosa. E non dimenticate, siete dentro una storia d'amore, quella del Signore per il suo popolo, che è iniziata prima di voi e non finisce con voi. Ci siete dentro come tessere uniche e necessarie. Ci siete dentro perché anche nelle fitte trame del buio voi possiate accendere una luce. Non abbiate paura, non scoraggiatevi e siate per questa Chiesa, per questa città, testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
1: Il discorso di Papa Leone in Duomo, non abbiate paura, le parole bellissime per la città di Napoli. Dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo in diretta sia al Duomo sia in Piazza del Plebiscito da Marcello Galvano e Riccardo Catapano.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, battute finali della nostra informazione che oggi evidentemente ha poco di sportivo considerando la presenza di Papa Leone a Napoli. Papa Leone che ha appena terminato il suo discorso in Duomo, un discorso forte, emozionante sulle radici della città, sul rapporto che la città ha col suo santo San Gennaro, una città dove però ha ricordato ci sono le bellezze ma ci sono le criticità, la dispersione scolastica e poi questo appello non abbiate paura è stato un messaggio forte, intenso. Attualmente il Papa e il Pontefice ancora all'interno del Duomo, a breve lascerà la cattedrale di Via Duomo per poi recarsi in Piazza del Plebiscito, l'incontro con la città, e noi andiamo proprio in Piazza del Plebiscito da Riccardo Catapano perché cresce l'attesa, ma vedo che crescono i presenti, è una piazza gremita. Riccardo, a te.
1: Assolutamente sì, direttore, ben ritrovato. Cresce l'attesa, cresce il numero di persone, sono attese oltre 30.000 persone qui a Piazza del Plebiscito. Anche il dispiegamento delle forze dell'ordine è ovviamente imponente. In questo momento è tutto assolutamente tranquillo, si è seguito in assoluto e religioso silenzio il discorso del Papa. Molto toccante anche il passaggio, il ricordo di Papa Francesco e di quelle che sono state le sue parole anche nell'incontro avvenuto 11 anni fa proprio qui a Napoli, un segmento che tra l'altro ha colpito molto anche la piazza, anche quella relativa alla solitudine dei giovani qui a Napoli, anche le difficoltà delle periferie, e ovviamente adesso la grande attesa è proprio per l'arrivo del Papa, per l'abbraccio con i fedeli, con la città. Ti racconto tra l'altro che tra i 30.000 presenti qui a Piazza del Plebiscito sono tantissimi fedeli stranieri arrivati davvero da tutto il mondo, in base qui in Napoli, da tutto il mondo per seguire, vedere da vicino, poter ammirare e sognare con il Papa Leone XIV.
0: Grazie a Riccardo Catapano. Allora andiamo in Duomo perché c'è l'incontro. Marcello Calvano, subito da te.
2: Eccoci qui Walter, il Papa come potete vedere dalle immagini si sta piano piano avviando all'esterno del Duomo per dirigersi proprio a Piazza Plebiscito. Ho ascoltato con grande attenzione il discorso pronunciato da Papa Leone, giustamente tu hai ripercorso i passaggi più profondi, più interessanti. Tra le altre cose, non so se hai notato, anche citato, non so quanto in maniera
0: i mille colori,
2: Pino Daniele, perché Pino Daniele. Napoli è una città, esattamente, Napoli è una città dai mille colori, una città complicata, una città difficile, ma una città non triste, e questo è uno degli aspetti che ha rimarcato maggiormente il Santo Padre, ovvero la capacità dei napoletani di riuscire ad affrontare le difficoltà che quotidianamente costellano la nostra città, con la voglia di superarle con il sorriso, con la felicità, con la gioia di vivere. Questo secondo me è uno dei complimenti più belli che il nuovo Papa ha rivolto nei confronti dei fedeli e in generale di tutti i cittadini napoletani. Tra l'altro c'è stato anche un incontro con la mamma del piccolo Domenico, e anche questo è stato un momento particolarmente toccante, e adesso non posso far altro che restituirti la linea proprio per continuare in questo racconto della giornata napoletana del Papa, di Papa Leone.
0: Bravissimo il nostro Marcello Calvano. Naturalmente io vi ricordo che poi Marcello lo rincontrerete questa sera con Emanuele Calaiò, e grazie Marcello, ti aspettiamo per vivere il calcio della sera. Bravissimo, grazie Marcello, grazie.
2: A tra poco.
0: Allora facciamo così, mi date per un attimo le immagini di Piazza Plebiscito, così prima di cedere il testimone naturalmente ad Enzo e Mario, che nella prima parte, in attesa che il Pontefice arrivi in Piazza del Plebiscito, vi terranno compagnia. Poi naturalmente però torneremo a più riprese da Riccardo Catapano e ascolteremo anche le parole di Papa Leone in Piazza del Plebiscito. Voglio ringraziare, ci state scrivendo per ringraziarci, grazie ragazzi, siamo noi amici ascoltatori che vi ringraziamo per averci scelto, per aver vissuto e per vivere e continuare a vivere fino alle 18, momento in cui il Papa poi lascerà Piazza del Plebiscito per ritornare alla rotonda Diaz, dove attenderlo ci sarà l'elicottero che poi lo riporterà nella capitale, e quindi è una giornata storica, è una giornata dove abbiamo evidentemente anche un po' stravolto il nostro palinsesto per vivere, essendo Kiss Kiss Napoli la radio della città, la città di Napoli. Abbiamo vissuto stamattina anche l'incontro dei fedeli a Pompei, alla Basilica di Pompei, con il nostro Vincenzo Perna, e adesso invece lasciamo spazio ad Enzo e Mario e ovviamente alle emozioni intense che si vivranno in Piazza del Plebiscito. Tra poco torniamo in diretta con Riccardo Catapano. Grazie a tutti, a domani.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Posso parlare per altri 5 secondi?
0: Ah, perché devono essere le 16 in punto. Ok,
1: 16
0: vai.
1: 16 in punto, benvenuti. Questa nuova giornata, venerdì 8 maggio, una giornata molto molto speciale. Benvenuti anche da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Allora facciamo subito un grande applauso ai nostri più sinceri complimenti a tutto il team di Kiss Kiss Napoli che ha seguito l'evento di oggi.
1: E seguirà,
0: Continueremo a seguire, infatti ci collegheremo anche noi. Quindi la visita di Papa Leone XIV qui nella città di Napoli, noi siamo contentissimi di essere testimoni di quanto sta accadendo e di vivere questa giornata, di viverla con colui che è anche qui dinanzi a noi.
1: Lui ci tocca, non è che possiamo
0: ci tocca spesso, il nostro Nellino in regia. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando e che guardano anche le immagini in tempo reale, ma fra poco ci collegheremo anche. Prima un po' di musica e poi torniamo.

0: Giornata speciale quest'oggi, venerdì 8 maggio, giornata speciale per Kiss Napoli e per la città di Napoli in generale.
1: Siamo anche fuori salottino, come potete vedere dalle nostre immagini, perché ovviamente questa giornata richiedeva un'immagine speciale dietro di noi.
0: Esatto, ma a proposito di immagini, vi consigliamo di andare sul 76 del digitale terrestre o comunque di utilizzare l'app, tutti i mezzi che avete a disposizione per vedere anche, oltre che ascoltarci, perché abbiamo in diretta anche le immagini direttamente appunto da Piazza del Plebiscito, dove per noi c'è il nostro Riccardo Catapano.
1: Ciao Riccardo!
2: Ragazzi, buon pomeriggio, ragazzi, ben ritrovati. Abbiamo cambiato anche prospettiva per farvi godere quasi a 360 gradi il momento di grande attesa, di gioia. Sto uscendo anche un po' di sole, fortunatamente, qui a Piazza del Plebiscito, mentre poi fino a poco fa c'era un po' di vento anche piuttosto fastidioso. Vi stiamo facendo vedere anche il percorso da dove arriverà il Papa, proprio con la papamobile, qui a Piazza del Plebiscito. Passerà per via San Carlo per arrivare qui a Piazza Trieste e Trento e poi entrare in quelle che sono le ali di folla di fedeli qui a Piazza del Plebiscito, per abbracciare poi virtualmente la città di Napoli. Come vedete, sono tantissimi davvero i fedeli assiepati lungo questo cordone che ha cinturato tutta l'area qui di Napoli, di Piazza del Plebiscito. Ovviamente vi mostreremo le immagini in diretta dell'arrivo di Papa Leone XIV qui e poi altri collegamenti ovviamente nel corso del pomeriggio per chi ci segue, quindi al canale 76 del digitale terrestre. Vi ricordo, vi mostreremo in presa diretta l'arrivo di Papa Leone XIV qui a Piazza del Plebiscito.
0: Grazie mille, grazie al nostro Riccardo Catapano. Quindi noi ci catapulteremo in diretta lì a Piazza del Plebiscito quando ci sarà il momento dell'arrivo di Papa Leone, che attendiamo tutti quanti.
1: Daremo chiaramente subito la linea in quel caso a Riccardo Catapano, ma andiamo avanti come di consueto con il nostro programma.
0: Giusto per, sennò i nostri amici sono destabilizzati, quindi ci collegheremo sempre con il nostro Riccardo quando ci chiederà la linea, però il programma continua inesorabile come sempre.
1: Ci sarà la pochezza e la tantezza oggi.
0: Oggi un grande contrasto.
1: Pochezza e tantezza. Ma partiamo come sempre accade da una notizia.
0: Sì.
1: E ci troviamo nel Regno Unito quest'oggi. Saluta il Regno Unito.
0: Hi guys.
1: Regno Unito.
0: Stay unit.
1: Lo vedete, la pochezza è subito tornata. Nel Regno Unito diversi ragazzi starebbero riuscendo ad aggirare i sistemi di verifica dell'età online usando metodi sorprendentemente semplici.
0: Nel senso,
1: date di nascita false, documenti presi in prestito e udite la cosa che suscita un attimino più di ilarità è baffi disegnati sul volto per ingannare i software del riconoscimento facciale.
0: Cioè, si fanno i baffi per dire: sono più grande, non c'ho 8 anni, ne ho 20.
1: Okay, allora sì.
0: Anzi, magari il sistema dice: ah, li hai disegnati benissimo, prego, puoi accedere.
1: Hai dei baffi meravigliosi. Secondo un report citato da Euronews, circa un terzo dei minori intervistati avrebbe bypassato almeno una volta i controlli introdotti per limitare l'accesso a contenuti un po' che non sono destinati a loro. Vale qualsiasi cosa, non pensate solo a quelli malandrini.
0: No, in generale, proprio accessi a qualunque tipo di
1: smartphone. Adesso ci sono i Face ID, proprio sbloccare lo smartphone con la faccia, e riescono i ragazzi inglesi a depistare.
0: Depistation, visto che è in inglese, scusa.
1: Chiaramente l'hai detto.
0: E così si dice.
1: Alcuni sistemi basati sull'intelligenza artificiale, infatti, stimano l'età osservando il volto dell'utente. Il cellulare ti guarda proprio.
0: Sì.
1: Ma sembrerebbero ancora piuttosto vulnerabili a modifiche estetiche molto semplici. E quella che ha destato più scalpore è proprio i baffi. Disegnati, ma a matita, cioè non è che manco il coso di prendere dei baffi magari
0: tinti,
1: un po' posticci. No, proprio a matita.
0: Scusami, ma come fai a disegnarti sulla pelle i baffi a matita?
1: Sì, con le matite per gli occhi, per esempio.
0: Ah, non la matita.
1: È sempre matita si chiama.
0: Sì, ho capito, però io pensavo alla matita con cui facevo delle opere d'arte fantastiche.
1: È un cretino come
0: sempre. La matita per truccarsi.
1: La matita per truccarsi, basta a depistare. Adesso, siccome abbiamo qui Nelino che ha il suo Face ID personale sul suo smartphone, guarda, proveremo
0: sì, però lui, appunto,
1: a farci la barba.
0: No, lui è un giovanotto, è un giovane.
1: Sì.
0: E quindi gli dobbiamo disegnare pure a lui con la matita i baffi che ancora non è disposto.
1: Ma siccome lui non ha i baffi, per entrare nel suo smartphone ci dobbiamo fare noi la barba. Non abbiamo alternative.
0: È vero.
1: E allora veniamo proprio a questo, amici. Come detto, anche il nostro Nellino possiede come sblocco del suo smartphone il fantomatico Face ID, cioè quello che ti riconosce la faccia.
0: Sì.
1: E teoricamente dovrebbe sbloccarti il cellulare. Ogni tanto Nello non lo fa. Vabbè.
0: Beh, perché lui
1: ha anche un cellulare un po' così.
0: L'altro giorno disse: no, ma si sblocca se io lo guardo 3 ore a fissarlo. Niente, non succedeva nulla. Vabbè, non fa niente, ma indaghiamo invece i nostri amici che metodo di sblocco hanno.
1: Amici, come sbloccate il vostro telefono? Con l'impronta, con il riconoscimento del viso, il PIN numerico? Avete
0: il segno col ditino?
1: Il segno col ditino. Non avete proprio niente?
0: C'è qualcuno che non ha nulla. Anzi, io voglio aggiungere, oltre a dirci questa cosa, però raccontateci anche magari qualche fatto, qualche aneddoto divertente che è capitato, perché a me ad esempio è successo.
1: Raccontalo.
0: Che io da un giorno all'altro ti giuro, da un giorno all'altro ho rimosso il segno con la manina, col ditino.
1: Sì, quello che dove c'è lo schema e tu devi seguire i puntini.
0: Non ho ben capito se ho rimosso nella mia memoria, se il mio telefono si è rimbambito, se l'ho cambiato e non me ne sono mai accorto.
1: O sia tu che il tuo telefono, fondamentalmente siete dei rimbambiti.
0: Esatto. E quindi io da lì, per fortuna era il telefono vecchio che stavo già per cambiare, ho perso qualche dato, però vabbè, fa niente.
1: Hai dovuto cambiare il telefono?
0: No, già lo dovevo cambiare. Però mi è durato un altro poco, però poi l'ho cambiato. E adesso, rigorosamente, l'impronta digitale. Chiedo anche a te quando dici le cose simpatiche.
1: Quindi però io sto prendendo la tua per entrare.
0: L'impronta digitale è la mia salvezza, perché io non ricordo le parole. Password più di niente. E quindi mettendo l'impronta digitale mi salvo. Quella dovrei staccare il pollice.
1: Dovrebbe essere sempre quella.
0: No,
1: diteci un po' invece per quanto riguarda voi, come sbloccate il vostro telefono cellulare? Con l'impronta, con il riconoscimento del viso, con il PIN numerico, con il segno tanto tanto caro ad Enzo.
0: Carissimo proprio.
1: Magari qualcuno di voi invece non ha proprio lo sblocco.
0: Allora diteci la vostra, messaggini di testo, vocali WhatsApp al 342 00 00 100, ma

0: Raffi e Noemi qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di come sbloccate il vostro telefono cellulare e il buon Ame88 già sta sperimentando questa tecnica che viene direttamente dal Regno Unito, ovvero quella dei baffi posticci.
1: Sì, in pratica abbiamo letto la notizia che i più piccoli si disegnano con la matita i baffi per accedere a vari siti, varie piattaforme, non per forza malandrine in generale, sembrando più grandi. E Ame88 ci ha mandato sta foto con i baffi disegnati su un pezzo di carta, che è una cosa veramente raccapricciante.
0: Non è vero, Ame, sei bellissimo.
1: No, raccapricciante il concetto, più che altro. Però stiamo chiedendovi appunto come sbloccate il vostro smartphone. Patrizia ci dice: io il mio telefono lo apro con un Huawei. Sblocca
0: veramente,
1: è possibile fare una roba del genere? Guarda che ormai
0: Nello,
1: non c'è
0: tu
1: limite.
0: Che sei tecnico, si può sbloccare il cellulare facendo wewe?
1: Forse no.
0: Però sarebbe stato epico, sì.
1: Potrebbe essere la parola magica, tipo apriti sesamo, queste cose qua.
0: Però se vai al centro di Napoli si sblocca ogni due secondi. Ascoltiamo anche qualche messaggio, vai.
2: Amici,
0: Terry.
2: Io non ho nessun blocco sul telefono, non mi interessa, non l'ho mai avuto, però nel momento in cui sto con persone che magari ci sta proprio quella scostumata, che magari prende il telefono senza il mio permesso,
0: che fai?
2: Do uno strillo, gli faccio venire la paura.
0: Mamma mia.
2: Ecco, non toccano più il mio
1: telefono. Scusa, ma non è, invece di strillare, non è meglio avere il blocco schermo?
0: Quindi il blocco schermo sei tu stessa fondamentalmente.
1: Ma però non serve urlare, ti metti un blocco e basta.
0: Se non te ne accorgi come fai? Se te lo prende mentre tu sei distratta.
1: Vabbè, ma in generale, dai.
0: Noi lo facciamo con Nellino, ci freghiamo il cellulare e ci spariamo mille selfie.
1: Perché lì la fotocamera la puoi usare anche senza sbloccarlo.
0: Vediamo.
3: Amici, sono William.
1: Ciao.
3: Io il telefono lo sblocco con la faccia per non far vedere i fatti miei a mamma e papà.
1: Ah, che saranno felici di aver ascoltato questo messaggio qui in diretta. Però sì,
0: chissà se al contrario adesso mamma e papà sbloccano il cellulare di William facendosi la barba.
1: Ah sì, così sembrano, magari si somigliano essendo appunto i genitori. Però diventa interessante perché così scopriamo appunto un bel po' di cosine. Vi ricordiamo che oltre alla canonica puntata dello show di Enzo e Mario qui in diretta, siamo anche parallelamente in continuo contatto con Riccardo Catapano in diretta da Piazza del Plebiscito, che ci chiede la linea proprio adesso. Ok, vai Riccardo.
4: Ci siamo ragazzi, eccoci ritrovati, siamo ancora ovviamente in attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV che spunterà proprio lì dalla destra dei vostri teleschermi la via San Carlo per poi attraversare Piazza Trieste e Trento ed arrivare poi finalmente a Piazza del Plebiscito. Vedete, sta continuando ad arrivare gente, stanno continuando ad arrivare fedeli sempre più assiepati dietro le transenne, c'è anche un imponente dispiegamento delle forze dell'ordine. Devo dire che fino adesso davvero tutto è andato secondo i programmi. C'è grande attesa, quindi vi volevo far vedere ancora questo scenario davvero mozzafiato di Piazza del Plebiscito, in questo caso anche di Piazza Trieste e Trento, e tra pochissimo poi vi richiederò la linea non appena il Santo Padre arriverà a bordo della Papa Mobile.
0: Assolutamente Riccardo, aggiornaci quando sei pronto, noi ti daremo subito la linea. Aspettiamo i vostri messaggi, adesso un po' di Michael Jackson.
1: Vai.

0: Cari amici, vi invitiamo a mettervi in contatto con noi in maniera video, perché sul 76 del digitale terrestre, sull'app, attraverso il sito, sono disponibili le immagini in diretta dell'arrivo di Papa Leone. Ci colleghiamo subito con Riccardo Catapano. Le immagini ci sono, ve le raccontiamo
1: Riccardo,
0: appena.
1: Eccole. Trento.
0: Vai Riccardo.
1: Ci siamo, ragazzi, ecco le immagini, ecco il Papa che sta giungendo a Piazza del Plebisceto, sta attraversando proprio in questo momento Piazza Trieste e Trento per arrivare poi a Piazza del Plebisceto ed abbracciare finalmente i fedeli e la città di Napoli. Sta passando proprio sotto alla nostra postazione in questo momento Papa Leone XIV, davvero un'emozione fortissima. Sentite anche in sottofondo la piazza in questo momento che ribolle per l'arrivo del Santo Padre. È davvero dei momenti molto emozionanti. Tra un poco ci risposteremo anche dall'altra parte per mostrarvi ulteriormente quelle che sono le immagini e finalmente anche l'abbraccio del Santo Padre con Piazza del Plebiscito.
0: Bellissime queste immagini, grazie a Riccardo Catapano che ce le sta raccontando in maniera fantastica, e grazie a tutto il team che ci sta anche rendendo la possibilità di vedere tutto quello che sta accadendo.
2: In questo esatto momento il Papa è entrato a Piazza del Plebiscito, quindi piano piano continueranno i nostri collegamenti con Riccardo e per seguire tutta questa giornata speciale. Torniamo tra poco, mi dicono la regia, e allora un po' di pump.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giornata speciale quest'oggi, questo venerdì 8 maggio 2026, che vi stiamo raccontando da stamattina, in pratica, per tutta la giornata. Quindi l'arrivo di Papa Leone XIV qui a Napoli, vedete anche le immagini, quindi vi invitiamo sempre a sintonizzarvi sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app di KissKiss Napoli o anche sul sito, perché sono immagini che sono davvero fantastiche
1: sempre
0: e
1: storiche,
0: imperdibili.
1: Storiche, direi.
0: Praticamente sì, in collegamento per noi c'è il nostro Riccardo Catapano, che ci sta documentando, ci sta raccontando tutta questa giornata e in pratica ci sta testimoniando l'arrivo in diretta di Papa Leone in questo momento a Piazza del Plebiscito. Raccontiamo anche un po' noi quello che stiamo vedendo dalle immagini che ci arrivano in diretta appunto da lì, con il Papa che sta salutando i fedeli e
1: proprio in questo momento è arrivato quasi al centro della piazza.
0: Esatto, forse abbiamo Riccardo che può dirci qualcosa. Vai Riccardo.
2: Rieccoci ragazzi, è arrivato Papa Leone XIV, lo vedete insomma alle mie spalle, accolto tra l'altro con la canzone Magnifica Gente, resa celebre da Scugnizzi, quindi anche questo molto importante, molto simbolico come scelta, quella di accogliere il Papa in una piazza così importante come quella di Piazza del Plebiscito. Ovviamente il richiamo anche a Scugnizzi, lui che ha parlato anche tra l'altro del momento dei giovani, ha parlato di solitudine, ma ha parlato anche del bene, dell'amore che serve per sconfiggere quelli che sono i mali che ognuno di noi internamente ogni giorno combatte. Ha girato per tutta Piazza del Plebiscito in mezzo alla gente e adesso è partito anche il coro Papa Leone, non so se riuscite a sentirlo alle mie spalle con i fedeli che stanno accogliendo veramente quasi come una star calcistica il Santo Padre. Davvero immagini e momenti molto emozionanti, molto molto toccanti per l'arrivo del Santo Padre qui a Piazza del Plebiscito e l'abbraccio finalmente con la città di Napoli.
0: Riccardo, ci puoi dire un po' che emozioni riesci a percepire stando lì? Quali sono le vibrazioni che senti, che si sentono?
2: Sì, assolutamente sì, c'è grande emozione in questo momento, c'è, dici tu giustamente, vibrazione, però secondo me c'è anche solennità in questo momento qui a Piazza del Plebiscito per un evento storico, l'arrivo del Papa. Poi magari nei prossimi collegamenti andremo anche più nel dettaglio, alcune curiosità in generale su quelle che sono state le visite nei tempi moderni dei Papa qui a Napoli. Credo che la scelta del Santo Padre di venire qui a Napoli come prima tappa pastorale in Italia nell'anniversario della prima elezione a Papa e successore di Papa Francesco abbia davvero un profondo valore simbolico. Quindi mi chiedevi di emozioni, in questo momento credo che solennità possa essere assolutamente il termine giusto, insieme a festa, speranza, amore, queste che sono i significati probabilmente di una giornata così importante. Poi magari per chi ci crede oppure no è uscito un bellissimo sole a riscaldare tutti noi, quindi è un pomeriggio davvero storico e da vivere qui con le immagini che vi stiamo mostrando anche al canale 76 del digitale terrestre per KissKiss Napoli TV e ovviamente in radio su KissKiss Napoli.
1: Grazie Riccardo, sempre pronto, prontissimo per questi collegamenti, ci farà seguire tutta questa giornata speciale insieme.
0: E ci fa proprio arrivare quelle che sono le percezioni che stanno vivendo proprio lì in diretta da Piazza del Plebiscito. Tante belle parole sono state usate, solennità, speranza, ma anche la tematica dei giovani. Sì. È una tematica che è molto importante e che magari svilupperà anche nel corso poi di quello che dirà nel corso del pomeriggio.
1: Noi continueremo a seguire questa giornata storica dell'arrivo di Papa Leone XIV a Piazza del Plebiscito. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra trasmissione. Rifacciamo la domanda perché abbiamo anche tanti messaggi dopo da ascoltare.
0: Esatto, continuiamo ad ascoltarvi e a leggere i vostri messaggini perché stiamo parlando dello sblocco del telefono. Sì. Ognuno ha la propria tecnica, quali sono le vostre?
1: Diteci un po' come sbloccate il vostro telefono, impronta, riconoscimento del viso, PIN numerico, non avete alcun blocco, tra poco ascoltiamo qualche altro messaggio, continuate però 342 00 00 100.

0: Potential qui su Kiss Kiss Napoli. Mi piace tanto pronunciare sombre.
1: È vero.
0: Ma mi piace particolarmente. Che
1: è curioso, però pure lui potrebbe dire mi piace nominare Mario.
0: Dovrebbe dirlo, scusa.
1: Però stiamo parlando di sblocco del telefono. Ti leggo il messaggio di Gabriele che dice: ciao amici.
0: Ciao Gabriele.
1: Io come sblocco il Face ID.
0: Face ID, yes.
1: Quindi il riconoscimento del viso. In generale il metodo tra quelli più sicuri. Non solo come sblocco del telefono, ma proprio come sicurezza anche di documenti, password, eccetera, eccetera. Le uniche volte che disattivo il segno è quando vado a fare gli esami scritti all'università e togliendo il segno sblocco più facilmente, così riesco a copiare. Ecco qua.
0: Facendo
1: un bel ragionamento.
0: Ma era un bel ragionamento, tutto bello profondo.
1: Più che profondo, comunque bello analitico, sistemato, e va a cadere così nella pochezza.
0: Bravo, continua così, spiegami i tuoi trucchi.
1: No, ma che devi copiare più? Tu ormai hai dato.
0: Mi piace copiare.
1: Hai dato.
0: Sbloccate il vostro telefono, amici? Impronta, riconoscimento del viso, un PIN numerico, altro, magari il segno, oppure non avete nessun blocco schermo al vostro smartphone? Raccontatecelo al 342 00 00 100.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo continuando a farci i fatti vostri.
1: Sì, come ci piace a noi, in amicizia sempre.
0: Noi sfruttiamo questo programma per conoscerci, sì, per conoscervi. Scusate, poi è ovvio, da ogni domanda scaturiscono anche momenti di delirio perché ci raccontate fatti legati a quell'argomento lì. Ad esempio,
1: perché
0: in questo
1: anche
0: caso,
1: un po' di pochezza. Cioè.
0: No, certo, perché in questo caso vi stiamo chiedendo come sbloccate il vostro smartphone, qual è la vostra tecnica, il vostro metodo.
1: Sì.
0: Se il segno col ditino, se l'impronta digitale, se il Face ID,
1: il PIN, eccetera.
0: Esatto, ce ne sono tanti. Però se avete anche aneddoti divertenti relativi a questo argomento, linea diretta apertissima 081 546 6873. Se no, comunque, ascoltiamo i vostri vocali.
2: Simpatiche canaglie e buonasera. Ciao. Allora, io attualmente uso lo stesso sistema di Enzo, quello che si era dimenticato praticamente.
0: Il segno.
2: Perché con l'impronta digitale, almeno a me, non so se è un fatto proprio mio,
0: Ho
2: più cellulare. All'inizio funziona, poi man mano non funziona più.
0: Ma forse è vecchio il cellulare.
2: Sistema che insomma col dito che devi
1: tracciare il segno,
2: muovere.
1: Sì.
2: Però Enzo mi ha ricordato che pure a me ci fu un avviamento, però non col cellulare, praticamente col codice PIN della banca.
1: Ecco.
2: Che feci una spesa enorme e praticamente proprio mi si annullò, praticamente non mi ricordavo più il codice.
1: La memoria proprio.
2: Una spesa enorme, la fine che aumentava di più. Io che facevo 10.000 tentativi. Poi si bloccò, ma non mi ricordo nemmeno cosa feci, chiamai alla banca, comunque un casino.
1: È un casino.
2: Tutta la roba a un'altra parte, liberare la cassa. Comunque alla fine poi trovai il modo per avere il codice, perché non so dove ce l'avevo segnato. Vabbè, comunque un casino. Quindi, penso me l'ha ricordata questa
1: è un trauma.
2: Secondo me è la stessa cosa, ma è simile. Buonasera,
0: mi sblocco ricordi. Grazie.
1: È simile perché alla fine è sempre un PIN.
0: Sempre un pirla nel mio caso.
1: Nel tuo caso.
0: Sì.
3: Buonasera amici.
0: Ciao.
3: Daniele da Terzino.
1: Ciao Dani.
3: Allora, io personalmente uso l'impronta digitale, però ci terrei a fare una raccomandazione a tutti.
1: Attenzione.
3: Perché ultimamente mi sta dando problemi. Attenzione quando la usate con il dito sporco, perché poi l'impronta rimane e a volte tipo a me si sblocca anche con l'indice, nonostante io abbia solo il pollice messo. E poi ho notato che dai 40 anni in su il codice non esiste, non si sa proprio che cosa sia.
0: Perché non te lo ricordi?
1: No, mediamente dice che nessuno lo usa, forse.
0: Che vanno solo togli la schermata iniziale e va da solo. Però scusa Dani, non è normale sta cosa,
1: il dito sporco.
0: Con l'indice hai la stessa cosa del pollice, ma che telefono hai? Scusami.
1: Ma che impronte c'hai?
0: Chi c'è? Pronto?
4: Pronto? Pronto ragazzi, velocissimo, Franco della Sigla.
0: Ciao Franco!
4: Allora ragazzi, a proposito di Face ID, volevo dire,
1: sì,
4: non so se è mai capitato, a me tipo pure mio fratello, 2 anni più piccolo di me, a volte sblocca il mio telefono con la sua faccia.
1: Ma perché vi somigliate, Frace?
4: Ma Mario, ma non tantissimo, cioè con l'altro mio fratello che è più grande di me non succede questa cosa, solo con lui.
0: Ma è possibile questa cosa? Cioè fisicamente davvero si può fare una roba del genere?
4: Non lo so. Poi volevo dire un'altra cosa riguardo al Papa. Io ero contento perché il Papa di prima si chiamava Francesco.
1: Che portava il tuo nome.
4: Non ci sta più Francesco, invece no, perché il nostro nuovo Papa si chiama comunque Francis. Quindi continua la dinastia.
0: Cioè in qualche modo c'è.
4: Okay. In qualche modo io ci sono ancora. Ma è arrivato il figlio di Fedez, però io continuo a.
0: Che si chiama Leone. Ciao Franco, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ma io non ho capito, ma non è possibile. Cioè,
1: riconoscimento. Io l'ho avuto per un periodo il riconoscimento facciale, però mi è più pratica l'impronta.
0: L'impronta
1: anche
0: è mondiale.
1: Perché cioè, il pollice è lì, insomma,
0: sì,
1: grosso
0: però
1: modo.
0: Abbiamo assistito a due testimonianze di un dito, uno che c'ha il pollice sporco che diventa uguale all'indice, questa cosa non ho capito. E un altro che dice che il riconoscimento facciale è uguale, basta che è della stessa discendenza.
1: Beh,
0: ma com'è possibile?
1: Secondo me, se c'è una somiglianza, può starci, ma se non vi somigliate proprio, mi sembra strano.
0: Cioè, quindi, ad esempio, un sosia può sbloccare, che ne so, il sosia di.
1: Il sosia, secondo me, sì.
0: Il sosia di Bonovox degli U2 può sbloccare il cellulare di Bonovox.
1: Se è un bono, sì. Dipende, scusa.
0: Che deficiente.
1: Se anche io posso sbloccare tipo l'omo.
0: Beh, certo,
1: perché
0: uguale.
1: Sono un bonazzo, scusa.
0: Come no, come no. Amici, continuiamo su
1: bonazzo
0: questa.
1: Bonazzo che fa rima con giovinazzo dove siamo stati.
0: Esatto, esatto. Ormai cioè, ci danno la cittadinanza onoraria.
1: Sì. Dipende, scusa.
0: Che deficiente.
1: Se anche io posso sbloccare tipo l'omo.
0: Beh, certo,
1: perché
0: uguale.
1: Sono un bonazzo, scusa.
0: Come no, come no. Amici, continuiamo su
1: bonazzo
0: questa.
1: Bonazzo che fa rima con giovinazzo dove siamo stati.
0: Esatto, esatto. Ormai cioè, ci danno la cittadinanza onoraria fra poco per il tuo addio al cilindro.

0: No, non ci dispiace.
1: Qualche pirlata tutti quanti l'abbiamo fatta.
0: Esatto, poi rimaniamo anche in collegamento con Piazza del Plebiscito, dove ormai è giunto appunto Papa Leone XIV e dove c'è il nostro Riccardo Catapano prontissimo per raccontarci e per darci la testimonianza di quanto accade in diretta. Perciò rimanete incollatissimi qui su Kiss Kiss Napoli.

0: amici, pronti per la seconda ora e prontissimi anche, ci colleghiamo subitissimo in diretta da Piazza del Plebiscito, dove c'è il nostro Riccardo Catapano.
1: Eccoci, eccoci di nuovo ragazzi, proseguono le celebrazioni musicali alle mie spalle in onore di Papa Leone XIV, tra l'altro alte nota di colore ogni qualvolta che si interrompe la musica, parte il coro Papa Leone, Papa Leone, ci sono anche striscioni, cartelloni, insomma è davvero un'accoglienza meravigliosa per il pontefice qui a Napoli. Vi dicevo poco fa, Napoli, città tra l'altro molto legata poi tra l'altro alla figura del Papa, soprattutto in epoca moderna, basti ricordare che Pio IX per esempio risiedette anche a Portici tra il 1848 e il 1849 durante il suo esilio. Ovviamente più in epoca moderna ricordiamo le immagini di Papa Wojtyla nel 90 a Scampia, in un messaggio fortissimo lanciato ai giovani: non arrendetevi al male. Lo stesso Papa Wojtyla dopo il terremoto arrivò anche nel 1980. In tempi più moderni ci ricordiamo anche Papa Benedetto XVI e Papa Francesco nel 2015, quindi Napoli è una piazza legatissima ovviamente alla figura del Papa. Termina in questo momento anche la musica alle mie spalle, ma continuano le celebrazioni musicali come vi dicevo, in attesa anche di ascoltare poi quelle che saranno le parole del Santo Padre, per l'abbraccio e poi per il saluto anche alla piazza partenopea. Prosegue un pomeriggio davvero di grandissima emozione qui alle mie spalle, vedete anche le immagini grazie al nostro Marco Gaudiello, qui una piazza davvero stracolma, sta ripartendo anche il coro per Papa Leone, quindi insomma emozioni davvero che proseguono qui a Piazza del Plebiscito. Non appena poi prenderà la parola il Santo Padre, tornerete ovviamente qui da me a Piazza del Plebiscito. Vi ridò la linea.
2: Va bene Riccardo, grazie.
0: Grazie mille.
2: Ovviamente
0: grazie mille.
2: Appena ci saranno le parole del Papa noi saremo lì con te.
0: Manca poco,
2: manca poco,
0: da quello
2: sì.
0: che si evince

0: Ci manca davvero poco e siamo curiosissimi e saremo prontissimi per ascoltarlo.
1: E allora torneremo anche noi tra poco. Vi lasciamo ancora un po' di musica. Arriva Bob Sinclair.
0: Allora io ballo. No. Vado.

0: Eccoci di nuovo in onda, Miki.
1: Siamo noi.
0: Stiamo parlando.
1: Enzo e Mario.
0: Di sblocchi di telefoni, cioè quelli dei vostri smartphone. E siamo venuti a conoscenza di una cosa molto particolare.
1: Allora, è stato detto poc'anzi da Franco della sigla, ci ha telefonati. Ha detto che il fratello blocca anche il suo telefono.
0: Riesce a sbloccare col Face ID, lo sblocco facciale, il cellulare di Franco.
1: E io ho detto, ma com'è possibile? È una burla.
0: O siete identici.
1: Invece Luigi ci scrive in calza. Luigi, sì.
0: Perché sta nervoso, non
1: dice,
0: ho capito.
1: No, in calza. Cioè, nel senso, sottolinea la cosa. Ciao ragazzi, sì, è possibile con il riconoscimento facciale fare questa cosa sul telefono di mia moglie. Le mie figlie lo sbloccano.
0: Vedi?
1: Tutte e tre anche con età diversa, 22, 17 e 7.
0: Basta una minima somiglianza.
1: Devo
0: allora
1: dire che tu e tua moglie avete fatto le figlie con lo stampino rispetto a tua moglie. Sono tutte e tre, quattro uguali.
0: È tua moglie che ha fatto le figlie.
1: Ho capito, però lui ci ha messo del suo. Diamo i meriti a Luigi.
0: Ho capito, ma non sbloccano il suo, scusa.
1: No, però stavo pensando che quindi, magari all'epoca, ora non è una star che non è più tra noi, però ad esempio, quindi Michael Jackson poteva farsi sbloccare il telefono sia negli States, non so dove stava lui, sia a Latina. Il grande sosia della Dina che insomma poteva sbloccare
0: il telefono. Pensa se avesse avuto lo sblocco con frase, magari lo sbloccava.
1: Poteva succedere anche questo. Però la cosa dello sblocco con frasi è stata detta così per gioco, ma secondo me potrà accadere. La parola magica
0: credo non ci sia, però
1: la parola segreta, non lo so, che tu la pronunci, non lo so, magari dici ehi telefono
0: col tuo tono di voce,
1: ehi telefono è sempre show, per dirti, e sblocchi
0: mazza proprio complicata.
1: Ho capito
0: password irraggiungibile.
1: Ho capito, sono andato banale. Ci pensa che c'è chi come nostro Martin c'ha il PIN 1926.
0: Ma non lo dire,
1: presumo l'avrà cambiato.
0: Di no.
1: Nel frattempo comunque vi invitiamo sempre a collegarvi sia sul 76 del digitale terrestre che attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli o anche sul sito, ma anche di andare a cliccare su tutte le pagine social, perché anche lì ci sarà materiale in abbondanza per quanto riguarda questa giornata, perché sono in diretta delle immagini fantastiche, stupende, di Papa Leone live da Piazza del Plebiscito.
0: E noi ci torneremo tra poco,
1: immagino proprio di sì,
0: sempre insieme al nostro Riccardo Catapano. Vogliamo ascoltare qualche altro messaggio?
1: Dai, sì,
0: vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: E allora io l'ID facciale, però ovviamente diciamo quando non vale di facciale si mette il codice di 5 numeretti che oltre a me lo conoscono i nuclei della mia famiglia.
0: Sì.
2: Le mie figlie e mia moglie. Non c'ho segreti.
0: Ah, quindi ok, oltre l'ID facciale dice c'è il PIN nell'eventualità. Sì. Non funzionasse, e però questo PIN lo conosce la sua famiglia.
1: Altre conferme di persone che sbloccano col Face ID.
0: Ma quindi
1: in famiglia.
0: Il suo Face ID è una fesseria?
1: No, non funziona. Cioè, ci scrive Marco: ragazzi, a me è capitato con mio figlio di 3 anni. Pensavo che mi fossi impappinato io, invece succede.
0: Però secondo me è anche carina sta cosa. Cioè, nel senso, dimostri che tuo figlio ti somiglia.
1: Dici,
0: soddisfazione.
1: Non serve fare per forza il DNA, è mio.
0: È mio,
1: sblocca il telefono, quindi è mio. Non lo so. Continuate, amici, a dirci come sbloccate il vostro smartphone, quale metodo utilizzate. Al 342-00-00100. E tra poco, o tra pochissimo, dipende, ce lo diranno, ci ricollegheremo di nuovo con Riccardo Catapano in diretta da Piazza del Plebiscito.

0: All Time High qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Siamo in presa diretta con Piazza del Plebiscito per seguire questa giornata storica in cui il nostro Papa Leone XIV è qui a Napoli. Tra poco torneremo lì e ci collegheremo con il nostro Riccardo Catapano che insomma ci dirà come sta andando questa giornata meravigliosa. Nel frattempo continuiamo con il nostro sondaggio perché sì, siamo venuti a conoscenza.
1: Ma io sono sconvolto davvero, credimi, perché ci sono altri messaggi che testimoniano questa cosa. Perché stiamo parlando di sblocco del telefono.
0: Sbloccate proprio il cellulare.
1: Ovviamente tanti sono i metodi, tra quelli più moderni c'è il riconoscimento del viso. Ok. E anche Martino ci scrive: ragazzi, mio figlio porta gli occhiali e non mi somiglia, ma se metto i suoi occhiali il suo telefono si sblocca. Ma com'è possibile? Allora, prima poi parlando anche un po' nel fuori onda.
0: È una tecnica però degli occhiali.
1: Nel fuori onda col nostro Nellino abbiamo ragionato, anche perché lui comunque è esperto di tecnologia, di
0: telefonia.
1: Dice
0: di esserlo, poi ha dei cellulari un po' così.
1: No, ma al di là di questo potrebbe essere il fatto che lo smartphone in questione magari non è il cosiddetto top di gamma e che quindi può avere delle defezioni in tal senso. Però comunque...
0: Non è poco sicuro sta cosa.
1: Scusami, ma che mi metto gli occhiali? Allora sono una persona che ha gli occhiali.
0: No, ma ci diceva un altro nostro collega che lui riusciva a sbloccare il cellulare della fidanzata con l'impronta digitale. E non hanno le stesse impronte digitali. E lì c'è un problema proprio di fondo.
1: Però,
0: perché ci riesce?
1: Se secondo me a quel punto è proprio una questione di modello di telefono che... ha dei deficit, che ti voglio dire,
0: cioè, buttate questi telefoni, cioè, non funzionano come devono.
1: Può darsi
0: che
1: sia una dovuto al non essere un top di gamma.
0: Fanno schifo.
1: A quel punto se uno comunque vuole mantenersi su quella fascia, chiaramente, perché poi ognuno spende quello che vuole per
0: mettete
1: il
0: PIN,
1: mettete un'altra cosa, il PIN, il ditino, fate cose.
0: Io sul segno c'ho sempre l'ansia, quindi
1: si vede, perché te lo dimentico. Ma non succede mai. Al di là di questo, di questa bella chiacchierata, però giornata storica l'abbiamo ripetuto più volte, e allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Riccardo Catapano da Piazza del Plebiscito.
2: Rieccoci ragazzi, buon pomeriggio nuovamente a tutti voi e ai nostri ascoltatori. È terminato da poco il discorso dell'arcivescovo Mimmo Battaglia, un discorso davvero meraviglioso, anche con la frase "nessuno si salva da solo", una celebrazione anche della città di Napoli, definita sicuramente come non una città perfetta, ma una città viva, una città pronta a ripartire, ma che ha bisogno dell'aiuto reciproco del prossimo per riuscire a superare quelle che sono le difficoltà che inevitabilmente tutti i giorni affrontiamo. Si è parlato anche dei più piccoli, dei più giovani e dei problemi che purtroppo anche loro sono costretti ad affrontare nella città di Napoli. Purtroppo stiamo ascoltando sempre di più quelli che sono fatti di cronaca, soprattutto per quanto riguarda i minori. Adesso sta prendendo la parola invece il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Dopo toccherà invece al saluto di Papa Leone XIV per quanto riguarda invece la piazza qui partenopea. Quindi facciamo così, io vi restituisco nuovamente la linea in attesa poi del termine del discorso del sindaco Gaetano Manfredi, e poi toccherà finalmente a Papa Leone. Ci rivediamo tra un poco.
1: Perfetto, grazie mille Riccardo, grazie mille. Ed è bello appunto vivere in questo modo tutte queste emozioni che stanno coinvolgendo tutti i presenti, tutti i fedeli a Piazza del Plebiscito, e noi ve le stiamo raccontando appunto da tutta la giornata, da stamattina, Kiss Kiss Napoli sul pezzo per raccontare questa giornata storica.
0: Anche per chi non è potuto essere presente
1: lì,
0: vi facciamo noi arrivare in quella di Piazza del Plebiscito tramite le nostre immagini, i nostri collegamenti, i nostri inviati che per tutta la giornata hanno insomma tenuto questa meravigliosa trasmissione in onda.
1: Allora, noi rimaniamo però a Piazza del Plebiscito, dove ci sono le parole del sindaco che riusciamo ad ascoltare. Allora andiamo prima in pubblicità e poi ci colleghiamo.
0: A tra poco.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
7: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Ci colleghiamo allora subito in diretta con Piazza del Plebiscito per ascoltare insieme le parole del sindaco Gaetano Manfredi.
9: Di tante persone che si impegnano nell'educazione, nella sanità, nel lavoro, nell'impegno sociale. E noi non possiamo permetterci leggerezze. Ogni scelta che noi facciamo, e questa è una grande responsabilità della politica, deve essere orientata alla trasformazione giusta e concreta della realtà, a dare speranza, a dare futuro, a costruire un'opportunità per chi oggi pensa di non avercela fatta o di non potercela fare. Da sindaco, quindi, io porto qui la voce di una comunità che ogni giorno resiste, lavora, si sacrifica, soffre, ma non si arrende. Napoli non si è mai arresa, è stata una città che ha sempre combattuto, che ha sempre combattuto le sue battaglie e le ha anche vinte. Una città che è davvero giusta, dove la porta è sempre aperta, il pane è sempre diviso, la diversità è un grande valore. Noi non abbiamo paura del diverso, per noi la diversità è un grande valore. E Napoli conosce queste ferite, le ferite della povertà educativa, della povertà economica, delle nuove esclusioni, ma proprio da queste ferite nasce la sua grande forza, la forza di non lasciare mai nessuno indietro, di non dimenticare. E la sua presenza ci richiama a questa responsabilità e ci invita a una riflessione profonda. Ci dice la politica, che io rappresento come sindaco in questo momento, si deve preoccupare delle persone, dei loro bisogni, delle loro necessità, deve costruire una speranza. E lo deve fare con forza, testimoniando parole di pace, di legalità, e su questo noi non dobbiamo fare compromessi. La legalità, la lotta alla camorra è la precondizione per creare giustizia sociale e futuro di ogni comunità. E lo vive concretamente in questa piazza, che lei vede, l'abbraccia, ci sono tanti cittadini che l'abbracciano veramente con amore e con grande affetto. Il suo magistero, Santo Padre, il suo magistero spirituale è per noi guida e conforto, ma anche stimolo, perché l'azione delle istituzioni proceda con decisione sulla strada dell'eguaglianza dei diritti e delle opportunità, senza compromessi. Pace, condivisione, legalità, rispetto dell'altro non sono principi astratti, sono fondamenti irrinunciabili che debbono essere praticati quotidianamente, su cui non possono esistere ambiguità. L'auspicio è che questi valori, che sono valori profondamente radicati nella nostra città, diventino sempre più patrimonio comune, oltre ogni appartenenza, oltre ogni differenza di fede, ogni oltre differenza di lingua. Napoli in questo ha sempre mostrato la sua vocazione: accogliere, includere, far convivere le diversità, aiutare anche nei momenti più difficili. Napoli guarda i fragili, ma se ne prende cura. Parla il linguaggio della fratellanza contro ogni forma di odio. Napoli incarna una possibilità concreta di umanità che combatte ogni guerra, ogni prevaricazione, ogni discriminazione. Napoli è una città che unisce, non divide, e noi abbiamo bisogno di unità. Nel tempo frenetico e spesso disorientato che noi viviamo, anche grazie alla sua presenza e al suo messaggio, Napoli può essere sempre di più un faro in questo grande mare che ci bagna, nel Mediterraneo, un laboratorio permanente di pace, di equità, di solidarietà tra popoli. Santo Padre, noi la ringraziamo dal più profondo del cuore di questa città per averci fatto il dono di essere qui con noi. Lei ci guidi, Napoli la seguirà sempre e non la lascerà mai solo.
1: E queste le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che ha toccato degli argomenti davvero interessanti con una grande sensibilità. L'argomento delle diversità è stato un passaggio che ci ha emozionati molto, devo dire, sì.
0: Noi chiaramente continueremo a seguire questa giornata storica.
1: Anche perché tra poco toccherà...
0: Mi sa che tocca proprio lui.
1: Ci sarà il discorso, il saluto di Papa Leone, quindi un po' di musica e poi appena possibile rientriamo anche in diretta da Piazza del...

0: Puntata molto particolare quella di quest'oggi, perché ovviamente è una giornata speciale, c'è stato l'arrivo di Papa Leone qui a Napoli, però noi comunque stiamo anche gironzolando nella nostra pochezza con i nostri argomenti.
1: Sì, nell'attesa delle parole del Papa che arriveranno credo tra pochissimo, però ci sono anche i vostri messaggi.
0: Anche i vostri messaggi, perché vi stiamo chiedendo come sbloccate il vostro smartphone, perché ci sono ormai tante tecniche che stiamo scoprendo a volte
1: anche fallaci,
0: troppo efficienti, devo dire. Ascoltiamo qualche messaggino, come fate, anche se c'è un aneddoto legato alla questione sblocco del telefono.
2: Michi, buonasera.
1: Ciao.
2: Conferma, Michi.
1: Cosa?
2: Mio figlio.
1: Sì, anche tu.
2: Col facciale sblocca sia il mio che quello di mia moglie.
1: Per bacco.
2: Non ci crederete, ma è vero.
0: Io più
2: una
0: che
2: una volta venne l'aveva sbloccato col facciale, non sapeva il codice.
1: Non sapeva il codice, però intanto l'ha sbloccato.
0: Ma io più che dire cioè, è figlio vostro, ok? Cioè, vuol dire che è un test del DNA, un altro po'.
1: Quasi.
0: Conferma la paternità e la maternità. Però
1: dovrebbe dare un minimo di sicurezza sta cosa. Lo posso sbloccare solo con la mia faccia. E a quanto pare sto solo non è così.
0: Assolutamente.
1: È una sola più che altro. Scusa,
3: Amici,
1: Pietro da Maria. Peter,
3: per favore, lo amo per questo discorso a me.
1: Che è successo?
3: Che io telefono blocca sempre. Si blocca sempre.
1: In che senso?
3: Facciale, non facciale, password, mi scordo tutte cose.
1: ti scordi anche che faccia hai? non si ricorda, perde la memoria. Quindi.
0: Allora, il discorso memoria è particolare. Io te l'ho detto, io ho avuto un vuoto quando mi sono scordato.
1: PIN e segno là è complicato, perché ogni tanto c'hai i vuoti di memoria.
0: Diciamo, sta emergendo che l'impronta digitale è davvero forse la cosa un po' più efficace, anche se qualcuno ha detto che c'ha il pollice uguale all'indice, che è uguale all'alluce tra l'altro, il titone del piede. Quindi manco quello forse. Non lo so, c'è qualcuno che però ci dice giustamente, qualcuno dovrebbe dire, ovviamente è provocazione, no?
1: Sì.
0: Anche che telefoni sono, perché evidentemente il fatto che siano fallaci è perché sono telefoni che magari, come ho detto prima, non sono i top di gamma, quelli più moderni, più nuovi.
1: Ma non indaghiamo nelle Marche,
0: no,
1: amici.
0: Non vogliamo saperlo, però è un ulteriore
1: l'Abruzzo, nella Basilicata, ma
0: no,
1: nelle Marche.
0: No, la regione, vabbè, sì, però al di là di questo.
1: Salutiamo i marchigiani.
0: Sì, salutiamo tutte le regioni d'Italia, ma secondo me è vero, cioè nel senso è chiaro che un telefono che banalmente lo dico costa meno,
1: non dovrebbe
0: è
1: essere
0: meno
1: così,
0: efficace?
1: No, se io te lo dico, la mia no.
0: Però io spendo per esempio 1.000 euro per un telefono, tu ne spendi 200.
1: Ma non per la sicurezza dovrebbe venire prima di tutto.
0: Questo però è vero.
1: Spendi, che so, la fotocamera, queste cose qua.
0: Altre funzioni è più avanzato.
1: Intelligenza
0: però
1: artificiale.
0: La sicurezza, almeno quella deve rimanere.
1: Non tanto per non farlo sbloccare a tua moglie o tuo marito, chi per lui, ma per nel caso
0: i malandrinaggi.
1: Esatto. Nel caso dovesse essere perso il cellulare, almeno sei sicuro che nessuno lo sblocca, a meno che non ti somiglia, a quanto pare, vedi?
0: Io e te, secondo te, molti ci dicono se siamo fratelli, però non siamo così simili.
1: No.
0: Ti piacerebbe essere un sex symbol come me.
1: A naso ti dico di no. Vabbè, amici,
0: imbecille.
1: Continuate con i vostri messaggi. Come sbloccate il vostro telefono con l'impronta, con il riconoscimento del viso, con un PIN numerico? Non avete alcun blocco, quindi lo sbloccate così.
0: Cioè praticamente c'è lo sfondo del blocco telefono normale, tu scorri solo col dito e va
1: chiunque
0: già.
1: Chiunque lo può sbloccare.
0: Esatto, c'è chi lo fa. Sì.
1: Diteci la vostra 342 00 00 100 e aspettiamo i vostri messaggi.

0: Drake, Sorry Papi, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Questa si farà ballare quest'estate.
0: Ah, ti pronunci così?
1: Tu sei stato fermo nel fuori onda?
0: Io sì.
1: Io no. E quindi secondo me si farà ballare.
0: Non me ne vogliono Topic e Becky G. Io non ho ballato, però non è perché. Però non è il momento.
1: No, però passiamo da un topic all'altro. Perché adesso continuiamo a parlare.
0: Crede che io gli dia l'impronta digitale? No, ma visti i messaggi che stanno arrivando, non gli do niente. Pericolosissimo.
1: Continuiamo a curiosare tra quelli che sono i vostri sblocchi dello schermo dello smartphone.
0: Ed ascoltare i vostri messaggi. Allora.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: A dicembre mi regalai un iPhone 17 Pro Max.
0: Salutiamo.
2: Metti tu pensa di. C'è mio fratello, c'è mio favore. C'è te spiti molto sblocco. C'è se non ti preoccupare, ma c'è come si sblocca. Ma te la faccio dentro display sbloccheo telefono.
0: Tuo fratello. Ora
2: che ci capite che io e frate mi sembra quasi identici. Però che maronna, un telefono quasi 2000 euro. Lo sblocco quasi tutto qua.
0: Però aspetta, se siete. Però è il tuo stesso tu, siete molto simili, quasi identici. Mi viene anche da pensare che probabilmente sì.
1: Quindi è ufficiale che un eventuale sosia può sbloccare il tuo smartphone.
0: Credo di sì. A questo punto credo di sì.
1: Cioè, se già basta un figlio o un fratello somigliante.
0: Sì.
1: E quindi i gemelli in questo caso, io conosco due.
0: Devo trovare un sosia di Nellino.
1: Ce l'ho!
3: Josué!
1: L'attore da bambino che ha fatto La vita è bella, ribattezzata La vita è Nella. È uguale, però io conosco ad esempio due gemelli che sono molto simili, li saluto, non so, magari ci stanno ascoltando Francesco e Andrea, sono uguali? Secondo me loro sì. Sbloccherebbero a vicenda il loro telefono.
0: Beh, i gemelli hanno altri poteri, vanno a fare l'esame uno al posto dell'altro.
1: È vero, il potere dei gemelli è qualcosa che
0: sappiamo,
1: noi...
0: cioè non è che facciamo finta che non è così, è così, senza che ci giriamo intorno, dai.
1: Vediamo Daniela che ci scrive. Faccio bene io che non ho nessun tipo di blocco al telefono. Mi limito ad occultarlo dalle grinfie altrui. Sempre vigile. E senza urlare come fa Teresa.
0: Ci tiene ad... No, ma infatti non è tanto per le grinfie dei parenti e quant'altro, è nel caso in cui dovessi malauguratamente perderlo.
1: Sì, vuoi vedere come scateno altri messaggi su un'altra ondata? Quanto odio le pellicole privacy.
0: Ma
1: che me ne frega di privacy? Cioè,
0: parte che non si vede.
1: Capisco qualcuno che ha cose particolari.
0: In che senso?
1: No, non lo so. Ad esempio,
0: malandrino, dici.
1: Non per forza. Ma
4: malandrino.
1: Ecco, dai, leviamo da mezzo anche il malandrinaggio. Persona single, che quindi fondamentalmente con chi parli e chi se ne frega, che c'hai la privacy.
0: Chi se ne frega?
1: Ma un po' di umiltà, non ce ne frega niente di quello che tu scrivi e fai.
0: Addirittura i nuovi telefoni ce l'hanno proprio incorporato, no, la privacy, il display privacy.
1: E lì non tu c'hai la pellicola privacy?
0: No, ma chi
1: infatti
0: se ne frega?
1: Chi se ne fregava di quello che facevi tu, scusami. No, io detesto. Detesto proprio, al massimo se stai facendo una cosa un po' più privata. Cioè io per organizzare il tuo addio celibato stavo col telefono un altro po', stavo tutto storto per non farti vedere, però non
0: Nellino
1: è...
0: ha la luna come sfondo del telefono, chissà perché. Vabbè.
1: Si deve vedere bella luminosa,
0: sì.
1: Però non c'ha la pellicola privacy.
0: Facciamo così, continuate con i vostri messaggi, noi saremo comunque in collegamento con Piazza del Plebiscito, qualsiasi cosa dovesse avvenire.
1: Sì,
0: però...
1: sì, vabbè, penso che a breve ci sarà anche il discorso di Papa Leone, quindi credo che ci collegheremo a brevissimo.
0: Come sbloccate il vostro smartphone con l'impronta, il riconoscimento del viso, il PIN numerico, altro, diteci come fate, oppure non avete nessun blocco. 342 00 00 100, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano.
1: Eccoci, eccoci di nuovo ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi. Proseguono in questo momento le testimonianze dei fedeli di fronte a Papa Leone XIV, secondo scaletta poi toccherà subito dopo quello che sarà proprio il discorso del pontefice di saluto alla piazza napoletana. I fedeli accorsi sono ancora ovviamente tantissimi, poi subito dopo il pontefice, dopo la benedizione, lascerà piazza del Plebiscito, farà un altro giro anche lungo il lungomare fino alla rotonda Diaz, dove alle 18:45 è previsto il decollo dell'elicottero e quindi la partenza del Santo Padre. Proseguono ovviamente anche le testimonianze, come vi dicevo, di grande commozione da parte dei fedeli, propri racconti, questo lungo percorso che porterà al discorso del Santo Padre dovrebbero durare ancora una decina di minuti e subito dopo ci ricollegheremo ovviamente con voi per farvi sentire ma anche farvi vedere in diretta le parole proprio di Papa Leone.
0: Grazie Riccardo, grazie mille, quindi confermiamo che siccome noi siamo addirittura d'arrivo, sì, i collegamenti con Piazza del Plebiscito continueranno anche durante 442.
2: Soprattutto con il discorso attesissimo di Papa Leone che non vediamo l'ora di ascoltare, lo faremo chiaramente qui in diretta anche senza la nostra presenza, ma sicuramente lo faremo qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
0: E vi invitiamo anche ad approfittarne per collegarvi sia sul 76 del digitale terrestre che attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, anche sul sito, cercate anche di vedere le immagini perché sono tanta roba, quindi vi invitiamo anche a collegarvi in video con noi. Continuiamo però a parlare dell'argomento frivolo del nostro pomeriggio.
2: Bisogna
0: invece
2: rafficare perché siamo quasi addirittura d'arrivo.
0: Però c'è un metodo che non conoscevo per quanto riguarda lo sblocco del telefono, perché Gigi ci scrive: io come sblocca telefono ho le impronte digitali.
2: Solo Gigi può averle. Sì, vedi?
0: Io amo
2: amici,
0: queste persone.
2: Un attimo che la pochezza torna subito protagonista di questo programma, però solo Gigi può farlo.
0: Sì, prima di ascoltare gli altri ti leggo anche questo. Simone dice: amici, io ho 3 sblocchi, addirittura. Sì. Che lavori con la NASA che devi.
2: Bacco.
0: Impronta, viso e PIN. Se non ne va uno, provo un altro. Ma per una questione di eccessiva privacy o perché hai paura che magari uno te lo scordi o ne sbagli uno e quindi c'è subito l'altro? Per sì. Ansia?
2: Mi sa che il PIN c'è per forza. Se no, uno dei non funziona, tipo se l'impronta non va, il PIN c'è. Se il Face ID non c'è, il PIN c'è per forza, quindi credo sia una cosa obbligatoria.
0: Sì, ad esempio, sì. Se adesso io il dito sporco non va l'impronta.
2: Devi provare con l'indice, vedi?
0: Ecco perché. Ascoltiamo un po' di Raffico.
3: Ragazzi.
0: Ehi.
3: Ma il facciale, si possono registrare 2 facce?
0: Ma quelli che ci hanno detto che funziona su più
2: probabilmente non hanno registrato 2 facce.
0: Se no non destava clamore.
2: E il nemico di Batman come faceva?
0: Da un lato sbloccava un telefono e da un lato l'altro. Ne aveva 2. Adesso.
4: Ciao amici Guglielmo.
2: Ciao Guglielmo.
4: Ma perché il cellulare non blocca? Mai usato.
0: Mai.
2: Ah, vedi? Sì. C'è chi non lo usa, chi se ne frega.
0: No, vabbè, non tutti devono usarlo per forza.
5: Amici.
0: Ciao.
5: Buonasera, ciao. Vincenzo da Secondigliano.
0: Ciao Vincenzo.
5: Il fatto che l'impronta va bene anche con l'indice, tutte le sorprese, è capitato anche a me, e la pellicola, perché comprai le pellicole di Temu,
0: salutiamo,
5: ho detto il telefono, e quindi niente, se facevo pollice, un indice, un medico, tutte cose, quando si sporca, perché il dito lascia un po' di grasso,
0: sì, qualcuno anche con l'alluce,
5: niente, così è.
2: Quindi una volta che la sblocchi, insomma il grasso del dito resta sulla pellicola e puoi sbloccarlo anche con la fronte, praticamente.
0: Perché è come se tu facendo pressione si prende quell'impronta lì.
2: Ammazza, oh,
0: però è una cosa un po'.
2: Temo
0: curioso.
2: Che non sia così, però magari sì. Non lo so.
6: Amici, buon pomeriggio. Io lo sblocco con l'impronta digitale, okay. È la più sicura. Buon pomeriggio a tutti, okay. E sempre Forza Napoli.
0: È grandissimo.
2: Ho fatto proprio il comitato.
0: Vabbè, vai, ascoltiamo qualche altra cosa,
7: ragazzi,
0: dai, sì.
7: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
7: Giuseppe D'Avezzo.
2: Ciao Giuseppe.
7: Molto semplice per il fatto del telefono. Basta toglierlo e rimetterlo di nuovo, sia il Face ID che l'impronta digitale.
2: Come
7: vediamo se lo sbloccano.
0: Reimpostarlo, intende. Però non vale la stessa cosa, se uno ti somiglia si sblocca comunque.
2: Certo, no? Penso che se lo rifai lo continua a fare, credo, no?
0: Non lo so, non
2: dipende dalla somiglianza.
0: Non ne abbiamo la certezza.
2: No, vediamo.
8: Ciao amici, ciao. Vincenzo, ciao. Di Afragola.
2: Ciao Vince.
8: No, io anche ho impronta viso e PIN.
2: Sì.
8: No, avevo viso, poi l'ho tolto.
0: Ah, ok.
8: Perché avendo lo sblocco con il viso, c'è mia figlia che vuole a me quasi.
0: Si è sbloccato.
8: Il viso la riconosceva come se fossi io e si sbloccava il telefono.
0: Ma è assurda questa cosa, eh.
2: Beh.
0: Uno sblocco con il viso.
2: Quindi praticamente non esistono sblocchi.
0: No, siamo rovinati, siamo tutti sbloccabili.
2: Amici, continueremo a seguire la giornata storica di Papa Leone XIV a Piazza del Plebiscito, ma l'appuntamento con noi termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione e poi vi ripetiamo anche durante 442 ci saranno i collegamenti con Riccardo Catapano e con Papa Leone che farà il suo discorso. Noi ringraziamo tutto lo staff, tutto il team, la squadra di Kiss Kiss Napoli che ha lavorato alla grande da stamattina. Salutiamo il nostro Nellino in regia e torniamo lunedì.
2: Personalmente noi torniamo lunedì, amici, ricordatevi che
0: è sempre show. Ciao a tutti.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buonasera da Marcello Calvano. Continua la visita di Papa Leone a Napoli, atterrato in elicottero presso la Rotonda Diaz, ha fatto un giro in Papa Mobile sul lungomare prima di dirigersi in Duomo. Voglio fare un omaggio a San Gennaro, è tanto importante per questa città. Le sue prime parole pronunciate appena arrivato nel Duomo. Sull'altare ha quindi sollevato l'ampolla con il sangue e l'ha baciata. Toccante ed accorato il suo discorso pronunciato sul sagrato della Basilica, dove ha definito Napoli città dai mille colori e di napoletani popolo che affronta tante difficoltà con la gioia di vivere contagiosa. Al momento Papa Leone si trova in Piazza del Plebiscito, gremita da circa 50.000 fedeli, e il suo rientro a Roma è previsto per dopo le 18. Passiamo alla cronaca. Ha ucciso l'usuraio che gli aveva prestato i soldi per acquistare una partita di droga, poi sequestrata, e l'accusa a carico di un 52enne di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri per omicidio aggravato dalla premeditazione su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Il fatto si verificò nel 2017 quando la vittima, 50enne, fu uccisa da diversi colpi d'arma da fuoco nel parcheggio in un albergo di Giuliano. L'uomo è stato arrestato a 9 anni di distanza dal fatto, dopo che le indagini hanno permesso agli inquirenti di trovare le prove necessarie per far scattare le manette. Ed il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spellanzani di Roma e della prevenzione del Ministero della Salute, rassicura la popolazione sulla psicosi hantavirus dopo i decessi dei giorni scorsi. Evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa. Le TV evitano nei talk chi disserta di cose che non sa. L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla, si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno. Adesso è il tempo dell'antivirus, nuova pandemia? Certamente no. Spara più grossa, le TV evitano nei talk chi disserta di cose che non sa. L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla, si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno. Adesso è il tempo dell'antivirus, nuova pandemia? Certamente no. Abbiamo bisogno di vaccinarci?

0: gara in fase di recupero. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, linea al meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulla Campania con tempo in miglioramento. Grazie ad un aumento temporaneo della pressione atmosferica, il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, con clima mite piacevole, temperature massime in rialzo prossime anche ai 24-25 gradi in diverse località. Nella giornata di domenica, ma già dalla notte, torneranno a presentarsi delle piogge sul territorio a causa di una perturbazione in arrivo da ovest. Riuscirà a lambire il territorio, ombrelli dunque a portata di mano. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto, andiamo veloci con tutti i vostri interventi perché potrei a un certo punto interrompervi per dare la linea a Piazza Plebiscito dove c'è il Papa e quindi abbiamo un collegamento, eventualmente se ci troveremo all'interno di quest'ora a doverlo fare, da dover effettuare, quindi potrei interrompermi, però facciamo tutti interventi veloci in modo che siete sicuri di poter completare il pensiero che vorrete esprimere allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Nello Iorio in regia possiamo iniziare anche con le telefonate se è possibile, abbiamo, accogliamo le prime telefonate, Nello, se è possibile, in modo che possiamo partire con il nostro filo diretto allo 081 546 6873. Ci attesa ovviamente per questa terz'ultima giornata che darà molte risposte, stasera tra l'altro anche ultima prima dei playoff e dei playout di Serie B, quindi un po' di verdetti stanno per arrivare e sono giornate importanti anche per il Napoli, non solo per le ultime tre partite di campionato, ma anche perché la settimana prossima potrebbe essere quella giusta per l'incontro De Laurentiis Conte, e poi le tante notizie di mercato che si succedono una dietro l'altra e tante cose da valutare anche per i giocatori da confermare o giocatori da reinserire nell'organico dopo i prestiti. Faremo il punto giocatore per giocatore durante questa trasmissione. Gianni, ciao.
1: Ciao Paolo, che piacere risentirti, buonasera e forza Napoli. Allora Paolo, siccome io sono un fautore del, non so se ho detto bene il termine, del 4-3-3, io adoro il gioco 4-3-3 o al massimo il 4-2-3-1, purtroppo se ormai si è un po' spaccata la tifoseria napoletana, no? Se tu dici che il gioco del Napoli non ti piace, sei un tifoso anomalo. Praticamente, perché il Napoli ha vinto di te. Allora ti voglio fare una domanda a te, poi ti ascolto per radio, così do spazio agli altri. Al di là del titolo dello scudetto Conte, della Supercoppa e del secondo posto in questo campionato che io ritengo molto mediocre, quindi con i calciatori che ha preteso e che ha speso il Napoli, sarebbe stato un fallimento non arrivare a meno secondi. Diciamo lui lascia se andasse via Conte lascia uno scudetto e una supercoppa, ma tu puoi dirmi cos'è di negativo che lascia? Cioè, ok, mi rispondi?
0: No, ma guarda, è tutto abbastanza facile. Lo scudetto, la supercoppa e anche il secondo posto, sperando che sia così, comunque la qualificazione Champions, ma meglio ancora qualificazione Champions con secondo posto di quest'anno, lasciano cose molto positive, cioè dei risultati, una grande importanti, una grandissima competitività, quindi cose molto positive. Giocare bene significa tutto e significa niente. Ci sono tante partite dove il Napoli però mi è piaciuto e ci sono partite dove il Napoli non è che è questione di piacere o non piacere, la mettere su un altro piano, il Napoli è stato insoddisfacente a livello di numeri, soprattutto quelli offensivi sono stati molto deludenti in alcune partite, ne abbiamo parlato già tante volte. Questo per quanto riguarda il

0: campo, le cose positive e le cose negative. Poi, per quanto riguarda altre valutazioni, la valorizzazione dell'organico, e qui Transmarket dice che il Napoli è calato per la prima volta dopo tanti anni dove il trend era positivo e aumentava molto il valore dell'organico del Napoli, è sceso di 100 milioni circa, quindi evidentemente non tutti i giocatori fra quelli che sono rimasti e quelli che sono stati acquistati, soprattutto quelli che sono stati acquistati, hanno prodotto quello che si sperava potessero produrre, colpa loro, non gestiti bene. Questo poi è il solito mistero del calcio: quando un giocatore che costa molto non rende, sempre da impossibile arrivare alla conclusione se è colpa di come è stato utilizzato, è colpa del giocatore che non è stato, o forse un po' tutte e due le cose messe insieme, può darsi che la verità stia nel mezzo. Quando riguarda gli infortuni è un problema da affrontare e da risolvere. Per il resto c'è una solidità di base che ci ha detto che però l'organico è molto buono. E questo è il passaggio, il link che ci porta alla prossima stagione. Perché tutti gli infortuni sono stati una cosa negativa, certo, sono stati una cosa molto negativa, però ci hanno dato la possibilità, che probabilmente senza gli infortuni non avrebbe mai avuto, di scoprire che tanti calciatori che avrebbero giocato pochissimo, una volta che è stato costretto l'allenatore a farli giocare, hanno reso bene. Andiamo un attimo a sentire le parole del Papa in diretta, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Di questa piazza, un po' come colonnato a San Pietro a Roma, voi sapete accogliere con questo calore, grazie davvero. Ringrazio il signor sindaco per le parole che mi ha rivolto. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti, mentre rinnovo la mia gratitudine a Sua Eminenza l'Arcivescovo e a quanti siete qui convenuti. Sullo sfondo della scena evangelica dei discepoli di Emmaus si sono alternate alcune voci che ci hanno introdotto a questo nostro bellissimo incontro. Sono le voci di Napoli, perla del Mediterraneo, che il Vesuvio guarda dall'alto, voci in cui riecheggia l'antica bellezza di questa città, bagnata dal mare e baciata dal sole, e in cui trovano spazio però anche ferite, povertà e paure. Queste voci raccontano di una Napoli che spesso cammina stanca, disorientata e delusa, come i due discepoli del Vangelo, che ha bisogno di quella prossimità offerta loro da Gesù. Voci di un popolo che ancora oggi avverte la necessità di fermarsi per chiedersi che cosa conta davvero. Fratelli, sorelle, in questa città scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene che non può essere sopraffatto dal male, dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione. Per questo è necessario che non da soli, ma insieme ci domandiamo che cosa conta davvero, che cosa è necessario e importante per riprendere il cammino dello slancio dell'impegno invece che nella stanchezza del disinteresse, nel coraggio del bene invece che nella paura del male, nella cura delle ferite invece che nell'indifferenza. Napoli vive oggi un drammatico paradosso. Alla notevole crescita di turisti fatica a corrispondere un dinamismo economico capace di coinvolgere davvero l'intera comunità sociale. La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie, ma è addirittura marcato all'interno di ogni area, con periferie esistenziali annidate anche nel cuore del centro storico. In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo, la disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni che appesantiscono la vita di molte persone. Dinanzi a queste realtà, che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. In questo contesto sono tanti napoletani che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male e guarita dalle sue ferite. Spesso si tratta di veri e propri eroi del sociale, donne e uomini che si prodigano ogni giorno con dedizione, talvolta anche solo col portare avanti fedelmente il proprio dovere, senza apparire, perché la giustizia, la verità, la bellezza si facciano largo tra le strade, nelle istituzioni, nelle relazioni. Queste persone non devono restare isolate, e perché il loro impegno pervada il tessuto profondo della città, c'è bisogno di creare una connessione, di lavorare in rete, di fare comunità. Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante che contribuisce notevolmente a questo lavoro di rete per tenere insieme gli sforzi dei singoli e connettere le energie, i talenti, le aspirazioni di molti. Lo ha fatto promuovendo un patto educativo che ha trovato una risposta generosa delle istituzioni, il comune, la regione, il governo e anche in tante realtà ecclesiali e del terzo settore. Vorrei perciò lanciare un appello a tutti voi. Non si spezzi questa rete che vi unisce. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella. Continuate a portare avanti questo patto, radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza. Desidero poi ricordare il cammino intrapreso da parte di questa città per riscoprire la propria vocazione millenaria, essere ponte naturale tra le sponde del Mediterraneo. Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori, ma deve diventare un cantiere aperto, dove si costruisce una pace concreta, verificabile, nella vita quotidiana delle persone. La pace parte dal cuore dell'uomo, attraverso le relazioni. Si radica nei quartieri e nelle periferie e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia. Sappiamo infatti che non esiste pace senza giustizia e che la giustizia, per essere autentica, non può mai essere disgiunta dalla carità. In questa prospettiva che nascono e si sviluppano esperienze come la Casa della Pace, che accoglie bambini e madri in difficoltà, e Casa Bartimeo, luogo di accompagnamento per giovani e adulti in situazioni di fragilità. Segni concreti di una pace che si fa ospitalità, cura e possibilità di riscatto. Inoltre, insieme comunità ecclesiale e comunità civile, vi state impegnando a rendere Napoli una piattaforma di dialogo interculturale e interreligioso attraverso convegni, premi internazionali e percorsi di accoglienza anche di giovani provenienti da contesti di conflitto come Gaza. Voi potete continuare a dare voce dal basso a una cultura della pace, contrastando la logica dello scontro e della forza delle armi come presunta soluzione dei conflitti. In questo senso, Napoli continua a rivelare il suo cuore profondo nell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, vissuta non come emergenza ma come opportunità di incontro e di arricchimento reciproco. E questo è possibile soprattutto grazie al lavoro della Caritas diocesana, che ha anche trasformato il porto di Napoli da semplice luogo di approdo a segno vivo di accoglienza, integrazione e speranza. Fratelli e sorelle, Napoli ha bisogno di questo sussulto, di questa dirompente energia del bene, del coraggio evangelico che ci rende capaci di rinnovare ogni cosa. Che sia un impegno di tutti. Assumetelo e portatelo avanti tutti insieme. Fatelo specialmente con i giovani, che non sono soltanto destinatari, ma protagonisti del cambiamento. Si tratta non solo di coinvolgerli, ma di riconoscere il loro spazio, fiducia e responsabilità, perché possono contribuire in modo creativo alla costruzione del bene. In una realtà spesso segnata da sfiducia e mancanza di opportunità, i giovani rappresentano una risorsa viva e sorprendente. Lo dimostra l'esperienza del Museo Diocesano Diffuso, dove tanti di loro si impegnano a custodire e raccontare il patrimonio culturale e spirituale della città con linguaggi nuovi e accessibili. lo dimostrano i giovani che negli oratori si dedicano con passione all'educazione dei più piccoli, diventando punti di riferimento credibili e testimoni di relazioni sane. Lo dimostrano ancora i numerosi volontari che si spendono nei servizi di carità, nelle iniziative sociali e nei percorsi di accompagnamento delle fragilità. Queste esperienze non sono marginali, sono già segni concreti di una Chiesa giovane e di una città che può rigenerarsi. Sono certo che non mancherete di continuare a coltivarli con audacia, con la passione e con l'entusiasmo che vi contraddistingue. Vi ringrazio, carissimi, per l'accoglienza e affido tutti voi all'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro. Il Signore vi renda sempre fedeli al Vangelo e benedica la città di Napoli.
0: Abbiamo ascoltato le parole del Papa. Notavo qui, vedendola dagli studi, l'attenzione straordinaria che tutti i presenti hanno messo. Non è sempre così, quando c'è qualcuno che parla, a volte quando ci sono tante persone da ascoltare, molti li vedi distratti. Invece io ho notato questo livello di attenzione massimale per ascoltare le parole del Papa, e non so se la stessa sensazione l'ha avuta Riccardo Catapano, che era lì e l'ha potuto vivere, toccare con mano più di noi che l'abbiamo vissuto dallo studio. Riccardo, a te.
2: Ciao Paolo, buonasera a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. E sta terminando il discorso di Papa Leone alle mie spalle, un bellissimo discorso, dicevi benissimo, c'è stata grande attenzione e solennità all'interno della piazza per il discorso di Papa Leone, che tra l'altro cita anche Papa Francesco nel suo discorso. Tocca davvero diversi punti Papa Leone, parlando anche di Napoli come perla del Mediterraneo, che sa accogliere con grande calore un popolo però che avverte la necessità in qualche modo in questo momento di fermarsi per scorrere in un anelito di giustizia e bene che non può essere sopraffatto dal male. Ha ripetuto più volte il discorso del male, delle difficoltà che affronta la nostra città. Il discorso ha toccato il tema anche delle periferie, della disuguaglianza, della povertà, della criminalità in questo momento, oltre che delle strutture non adeguate e della dispersione scolastica. Il Papa quindi si è soffermato anche sulla coesione in questo momento necessaria per sconfiggere il male e non far spegnere la luce del bene, affinché Napoli non resti solamente una cartolina. E come dicevi tu, Paolo, la sensazione è davvero che la piazza si sia fermata nel corso del discorso del Papa, ascoltando con grandissima attenzione, in rigoroso silenzio, le sue parole. Davvero un momento molto emozionante e toccante per la città di Napoli. Alle nostre spalle continua, ovviamente lo potete vedere in questo momento, anche la benedizione da parte di Papa Leone, che poi andrà a salutare nuovamente la piazza Partenopea per recarsi poi con la Papa Mobile fino alla Rotonda Diaz, dove partirà nuovamente in elicottero. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a Riccardo Catapano e grazie a tutti i colleghi che, coordinati da Walter qui in redazione, hanno oggi svolto veramente un ottimo lavoro per seguire questa giornata molto bella per Napoli e per tutti i napoletani, che qui su Kiss Napoli è stata proposta veramente minuto per minuto. A questo punto direi, Annello, di fermarci per la pubblicità, visto che siamo arrivati all'orario della pubblicità. Spero che gli amici che avevano preso la linea abbiano avuto la pazienza di aspettare. Tra un attimo saremo da loro.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Andiamo da Raffaele che ci ha aspettato, grazie, però insomma sapete perfettamente che era giusto fare così, no? Stava parlando il Papa, non uno di passaggio, quindi era giusto fermarci un attimo, siete stati gentili ad aspettare. Vai Raffaele.
5: Allora, buonasera, ti faccio tantissimi complimenti, ti seguo dal Telecamere Sport.
4: Grazie.
5: Ho quasi la tua età e sei il giornalista che stimo di più.
4: Grazie Raffaele.
5: Quanto tempo? Mi servirebbe un'ora. Allora, visto che abbiamo poco tempo, non voglio rubarti, ti faccio solo i complimenti e spero che quest'anno si concluda con una bella stretta di mano fra De Laurentiis e Conte e che ognuno prenda la propria strada, anzi che Conte prenda la sua strada, perché io modestamente sono convinto che con questa squadra, con i vari ritocchi che ci saranno, con Conte l'anno prossimo arriveremo non più di metà classifica, perché tutti, io sono convinto che nello spogliatoio del Napoli è bollente.
4: Tu dici che si farebbe fatica a fare un terzo anno con queste tensioni che comunque sì. Conte ha dimostrato di avere addosso a lui, e forse potrebbe trasmetterle troppo un terzo anno, dici tu? Alla squadra.
5: No, io sono convinto che i giocatori a parte gli infortuni, che bisogna capire da dove è stata la colpa, io sono convinto che i giocatori sono scontenti del gioco che propone Conte. Mi piace quando affronta una squadra forte, con la tattica che non lascia giocare. Però a livello di attaccare, come dici spesso anche tu, scusami se ti
4: trovo. No, per carità. Tu,
5: cioè, praticamente, io sono convinto che De Bruyne, gli attaccanti, Rachmani, l'altro ce n'era visto, così, io sono convinto che se Conte rimanesse farebbero carte false per andarsene da Napoli. È una mia convinzione.
4: Lo so, vabbè, va bene, grazie.
5: Allora,
4: Raffaele, grazie a te.
5: Conte mi piacerebbe per una sola cosa,
4: sì.
5: Che dà la garanzia che De Laurentiis fa una squadra sulla carta, che poi andiamo su. I tre attaccanti, i tre giocatori, Luca, difensore, Bergamà, e l'altro che sta dalla Tassara, tre acquisti per il momento sbagliati, cioè 100 milioni, più di 100 milioni di euro buttati per adesso.
4: Grazie Raffaele, grazie.
5: Vabbè,
4: grazie
5: a mi farebbe piacere, Sarri.
4: Va bene,
5: buona serata a tutti.
4: Ciao, grazie. Gerardo.
6: Ciao Paolo, buonasera, un applauso alla radio perché sempre ci avete una sensibilità e ho potuto ascoltare il Papa stando in Umbria e quindi mi avete fatto un grande regalo.
4: Tra l'altro ci sono ancora, per chi può vederla sia sulla app, sul sito o in TV, sul 76, il digitale terrestre, stanno scorrendo ancora le immagini, in un riquadrino ci sono io, in un altro ci sono le immagini in diretta.
6: Io sono in macchina in Umbria, quindi per me è più difficile.
4: Vabbè.
6: Allora, io voglio proprio raccogliere proprio il messaggio che diceva il Papa, che ha evidenziato benissimo che questa è la città che ha tante contraddizioni. E per dire che cosa? Semplicemente in due secondi. Che noi non dobbiamo cadere in questa contraddizione di essere pro o contro, perché in questo momento il Napoli ha una struttura sia societaria sia a livello di rosa, la quale chiaramente è di primo ordine soprattutto in Italia, ragione per cui secondo me con Conte bisogna sedersi, vedere i suoi stimoli, le sue motivazioni.
4: Bravo, sono d'accordissimo, bisogna vedere il livello di sintonia, parola che ha usato Conte, quanto è alto? Cioè, se il livello di sintonia è alto,
6: pure il tifoso che ha chiamato prima, Raffaele, che ha chiamato prima di me, però qui non è una questione Guelfi e Ghibellini, Sarri e
4: lo so, ti ringrazio perché è una cosa che sto provando a dire io da un po' di giorni.
6: Se Conte non ha le motivazioni, chiaramente questo è un segnale che poi dirà il presidente e gli dirà va bene, vediamo come dobbiamo uscire da questa situazione e si ricomincerà. Però io dico, questa è sempre una squadra, a mio avviso, chiunque venga, e chiudo, che se trova un esterno d'attacco a destra che ci abbia una quindicina di gol nei piedi, una seconda punta in alternativa a Lucca che abbia una quindicina di gol e si rafforza sulle fasce dove quest'anno abbiamo mancato come sostituto di Lorenzo, e altrettanto non si può andare avanti con Olivera e Spinazzola, di uno dei due o tutti e due bisogna sostituirli. Questa è una squadra che intanto ha fatto un primo posto e stiamo facendo un secondo posto, abbiamo vinto l'anno scorso,
4: è la base solida, la base è solida, se anche se siamo arrivati siamo arrivati, ma non ci dobbiamo arrivare tutto di un botto. Siamo arrivati a una svolta perché per qualcuno l'avventura finisce. Però io non credo che sia un anno di rivoluzione. No, non credo che il prossimo debba essere un anno di rivoluzione. Debba essere un anno di rinfresco della rosa, chiamiamolo così.
6: Chiudo con questa cosa. Secondo me la chiave, sai qual è? Che dobbiamo riprendere la nostra identità societaria e di squadra, no? Che è quella di una squadra che può vincere ma che allo stesso tempo non deve perdere le sue caratteristiche. Se Conte e De Laurentiis trovano su questo asse, quello del Napoli classico, cioè non si può fare un mercato di 200 milioni.
4: No, ma non è possibile, cioè, ma non, usciamo dai parametri, il problema non è nemmeno una questione di volontà, usciamo dai parametri, ci bloccano il mercato, ecco, questo è tutto.
6: Esatto. Quindi ragione per cui, piedi per terra, già abbiamo tutto quello, perché poi guardando agli altri c'è una Juventus che comunque si deve inventare mezza rosa, c'è una Roma che ancora non sa il direttore sportivo meno.
4: No, ma sulla grazie Gerard, ti saluto, grazie
6: Allegri.
4: Grazie assai Gerard.
6: Grazie alla radio, mi avete anche fatto un regalo importante.
4: Grazie assai. Dicevo, chiedo scusa, dicevo, noi dobbiamo avere questo equilibrio e aspettare un attimo gli eventi, perché poi dopo non sapremo mai, però per grandi linee sapremo, non sapremo nei minimi dettagli cosa si diranno De Laurentiis e Conte, però io credo che se decideranno di andare avanti insieme vuol dire che avranno valutato che ci sono tutti i presupposti, questa famosa sintonia che chiede Conte per andare avanti insieme. Se non andranno avanti insieme ci sarà poco da fare la ricerca del colpevole. Cioè, sarebbe una naturale interruzione del rapporto per scarsa o assente sintonia sulla progettualità futura, senza che uno dei due, Conte ha mollato nel momento migliore, De Laurentiis doveva fare di più per trattenerlo. No, questo io non attendo l'esito di questa situazione per dare poi il giudizio chi ha sbagliato fra Conte e De Laurentiis se le cose non andranno avanti. Se le cose non andranno avanti sarà un processo naturale dopo un discorso fra due persone che hanno un buon rapporto, e se le cose andranno avanti invece vuol dire che avrà portato la loro conversazione avrà portato a quella conclusione. Quindi secondo me è inutile prendere queste posizioni così tranchant da una parte dall'altra, e anche sul discorso Conte deve restare, perché Conte deve restare a tutti i costi o Conte deve andare via a tutti i costi, ma dobbiamo capire pure quale Conte deve restare o quale Conte deve andare via. È un Conte che aggiusta le cose che quest'anno non sono andate bene, un Conte che accetta con entusiasmo il progetto che gli sottopone il Napoli, e allora è bene che resti, ma un Conte che accetta obtorto collo perché non ha proposte migliori, dice vabbè facciamoci sto terzo anno, che non è soddisfatto, non sarebbe poi soddisfatto del mercato del Napoli, cioè, non ha senso trattenerlo a tutti i costi. Insomma, si devono parlare con chiarezza, penso lo faranno con estrema chiarezza, e io solamente sulla tempistica sono molto interessato, più che quello che mi procura un po' d'ansia è se non si muovono, perché per me il mercato che deve fare il Napoli deve essere un mercato in base anche al sistema di gioco che si andrà e al modo di giocare che si andrà a scegliere. Quindi bisognerà conoscere il nome dell'allenatore, ma anche se resta Conte bisognerà conoscere da Conte, Conte dovrà comunicare che idee ha, perché non è detto che se resta Conte poi andremo avanti con questo tipo di soluzione, perché non ci dimentichiamo che è stata una soluzione alla quale poi ha fatto ricorso Conte per un'emergenza che si era venuta a creare a centrocampo. Peppe.
7: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, innanzitutto ti volevo ringraziare per i complimenti che mi hai fatto vedere, che poi cadde la linea per quanto riguarda il fatto del Paris Saint Germain e del Bayern Monaco, del modo di difendere il Paris Saint Germain. Io la domanda che ti volevo fare oggi è questa qua, perché oggi mi chiedevo quale potrebbe essere per Conte la motivazione per restare.
4: Deve credere nel progetto che gli sottopone De Laurentiis, che non sarà un po' diverso da quello dei primi due suoi anni a Napoli.
7: Sì, sicuramente. Perché io credo una cosa, io confido in Conte, voglio dire che è una persona, al di là che possa piacere o meno il suo modo di giocare, comunque è una persona seria, voglio dire, non è uno sprovveduto, e io spero che veramente venga, io i biglietti di andare a vedere il Bologna, no? Sperando che conquistiamo sta Champions e che si siedano a tavola, che prendono la decisione, perché Paolo, onestamente, questo tormentone sta diventando logorante, resta o non resta, pure tra tifosi questa spaccatura, i giocatori così.
4: Sì, posso dire una parola senza che nessuno si offenda, è anche un po' una fesseria, un po' una stupidaggine, mi sembra. Io sono molto grande stima, no? Nel pubblico che fa insieme a me la trasmissione, altrimenti non farei la trasmissione con i tifosi, invece quella che mi piace di più, la trasmissione con i tifosi, questo l'ho detto mille volte, quindi mi ripeto, lo sapete. Però in questo momento non è che mi state piacendo tanto, non dico a te Peppe che ieri ti ho fatto i complimenti, generale non mi stanno piacendo tanto molti che invece considero bravissimi nel collaborare alla buona riuscita di questo tipo di trasmissione, il filo diretto, grazie alla loro competenza, interessanti interventi che fanno. Io considero il pubblico che partecipa a questa trasmissione veramente di alto livello. In questo momento non è che mi state piacendo assai con questa divisione netta, veramente o pro o contro, che non significa niente praticamente, non significa nulla.
7: È un po' anche figlia dei social, di qualche slogan che stiamo facendo, questo è. Per il resto ti ringrazio e forza Napoli sempre.
4: Ciao Peppe. Io per carità non voglio forzare nessuno, è anche legittimo che a qualcuno possa piacere un po' di più, a qualcuno possa piacere un po' di meno, però vedete, come ho detto un po' di più e un po' di meno, perché poi le esagerazioni, cioè quelli che quando muovi una piccola critica a Conte ti attaccano perché Conte è un intoccabile, ma intoccabile non è nessuno. E quindi si può, qualche critica io credo che Conte la faccia lui stesso, qualche autocritica, figuriamoci se non la possiamo fare noi, è normale che si faccia, è normale che non possa un allenatore indovinare tutte le scelte, perché ne deve prendere 10.000 in un anno, qualcuna sbagliata c'è, quelle lì le evidenziamo, le argomentiamo e lui ci lavora conoscendole meglio di noi. Questo è tutto quando muoviamo delle critiche, quindi c'è poco da arrabbiarsi come fanno alcuni, voi chi siete per criticare Conte? Alcune critiche sono, diciamo, frutto di evidenze, ecco, diciamo così, evidenze anche di numeri, di statistiche, quindi di cose oggettive. Quelli che invece sono troppo critici con Conte, manco mi entusiasmano, manco quelli lì, come non mi entusiasmano quelli lì che Conte non si può toccare, non mi entusiasmano manco quelli lì che Conte lo fanno sembrare il peggior allenatore del mondo, perché ragazzi non è così, lo sappiamo bene, possiamo preferire un altro modo di interpretare il calcio, di mettere le squadre in campo, questo è legittimo, però da qui a dire che Conte non è un allenatore che comunque è bravo, è capace e porta risultati, andiamo a dire una cosa che non è vera. Quindi l'equilibrio sarebbe necessario in questa fase, e anche dopo che si prenderà la decisione dovremo aspettare l'anno prossimo con fiducia e con la speranza che sia una grande stagione per il Napoli, senza tirare le conclusioni. Se Conte resta, quelli pro Conte diranno tutto a posto, abbiamo vinto il campionato, e quelli contro diranno l'anno prossimo sarà un massacro. Non facciamo così, per favore. Dario.
8: Paolo, ciao, buonasera. Ciao. Ho seguito con interesse il tuo ultimo intervento, perché è proprio quello su cui io volevo dire la mia, anche io ovviamente ho la mia idea su Conte, però fondamentalmente ho la mia idea sul Napoli. Io penso che il Napoli, essendo una squadra che negli ultimi 8 anni ha vinto 3 scudetti,
4: bravissimo, sottolineiamo, bravo, 3 scudetti, non correggete, non correggete Dario, ha detto bene, 3 scudetti.
8: Allora, credo che sia una squadra, oltre ad essere la mia squadra, ma la squadra che merita persone di un certo tipo. Che cosa intendo dire? A prescindere da quello che possono essere i miei gusti calcistici.
4: Quindi ha vinto 3 scudetti, Dario, diciamo una cosa, il Napoli sono 20 anni che va bene, esatto. Ha vinto 3 scudetti perché ha avuto 3 allenatori in questi 3 scudetti che hanno fatto un po' meglio del, molto, un po', hanno fatto meglio degli altri allenatori. Che hanno fatto pure bene, Benitez, Mazzarri, tutti hanno fatto Ancelotti secondo, tutti hanno fatto abbastanza bene, ma 3 hanno fatto meglio e sono Sarri, Spalletti e Conte.
8: Esattamente. Allora, che cosa voglio dire? Mi piacerebbe un allenatore che non dicesse hanno sbagliato quando si sbaglia, ho fatto bene quando si vince, perché Conte purtroppo è
4: nella comunicazione
8: stesso.
4: No, ma nella guarda, io sono disponibilissimo a trovare, le trovo cose positive anche nel gioco di Conte. Lo so che molti non ridiscono perché molti non piace come gioca. Io dico ci sono delle cose molto positive anche nel gioco di Conte, nelle dichiarazioni. Io sono lontano anni luce dal modo di parlare di Conte. Non mi piace quasi mai.
8: È proprio contro la comunicazione che vabbè, è chiaro, lui porta l'acqua al suo mulino,
4: però esagera, no, ma questo lo fanno tutti, Dario,
8: io
4: metto nel calderone, cioè questo lo fanno tutti gli allenatori, è un'operazione di marketing, sono delle aziende oramai gli allenatori e fanno marketing sulla loro azienda, benissimo, questo l'abbiamo capito, non è che crediamo al ciuccio che vola, questo l'abbiamo capito. Conte lo fa male. Questo sì, che fanno tutti, Conte non lo fa bene.
8: Sono d'accordissimo con te, non lo fa bene e sicuramente non fa il bene anche nel rapporto che si crea, secondo me, con il suo spogliatoio. Perché poi cioè, un giorno si sente la squadra è con Conte, il giorno dopo vorrebbero cacciare Conte, la verità io non la so, però...
4: Vabbè, però ha giocatori che hanno dato tanto, bravo, perché ha giocatori che comunque a Napoli, che a Napoli hanno dato tanto, sentirsi dire quello che si sono sentiti dire, soprattutto dopo Bologna, non mi sembra che sia discutibile, allora, che quel giorno abbia sbagliato. Poi quelli lì che a tutti i costi lo vogliono difendere, dicono che senza quelle parole di Bologna, dopo Bologna, Napoli, la squadra non avrebbe reagito. Per me, mi permetto di dire fesserie, perché se fosse così facile salvare le stagioni, uno insulta i giocatori, quelli reagiscono e si vincono i campionati. Bellissima come formula, è troppo comodo.
8: Ultima cosa, io penso che il fatto che noi siamo al secondo posto, nonostante un gioco veramente poco gradevole a vedersi, e non
4: a volte produttivo offensivamente, a volte poco produttivo offensivamente. Io più che gradevole o sgradevole, io dico una cosa che è oggettiva, poco produttivo offensivamente.
8: Non creiamo quasi nulla.
4: Esatto, e questo significa poco produttivo offensivamente.
8: Finalizziamo ancora meno.
4: Sì.
8: Sì. Quindi, però, a parte l'estetica del calcio, mi fa pensare che comunque il livello proprio del campionato sia abbastanza basso, se noi siamo comunque, non dico con facilità perché non è
4: qualche
8: così,
4: qualità c'è, qualche qualità posto. C'è, però il livello del calcio italiano quest'anno, ora vedremo una finale Inghilterra-Francia, un'altra finale Inghilterra-Germania, un'altra finale Inghilterra-Spagna. Mi hanno fatto ridere quelli che avevano intravisto un calo del calcio inglese. Alla faccia, 3 squadre, in ogni finale c'è una squadra e c'era stata una quarta in semifinale. Quindi, e una è stata eliminata dal Real Madrid.
8: Il Manchester, caliamo pure noi così.
4: Quindi, esatto, se questo è calare, allora noi dove stiamo? Non lo so. Nemmeno una in semifinale, mi sembra, se non, correggetemi se sbaglio, 0 anche nei quarti, o forse c'era una nei quarti di Conference, forse no, avevamo
8: sì,
4: avevamo, però insomma un disastro. Grazie. Comunque, Dario,
8: ciao Paolo, ciao
4: grazie, pubblicità.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Allora, mi chiede Salvatore da Pagani, con un altro allenatore, Sarri, grosso italiano, Luca e Lang potrebbero rientrare nel nuovo progetto Napoli? Ora io non lo so, pure Conte, me ci metto dentro, anche con la permanenza di Conte, io non lo so che cosa pensano gli allenatori. Mi pare di capire che la società su Luca abbia idee molto chiare, quindi la risposta è no, mentre su Lang si voglia aspettare un attimo l'allenatore, l'eventuale gradimento dell'allenatore è quello che dice il mercato, quindi Lang, sono possibilista su Lang. Mi fa piacere oggi leggere che la società punta forte su Giovane, che non abbiamo visto, quindi quando uno non vede a uno non lo può bocciare, e quindi là, io sono per la conferma di Beukema, io sono per vedere fra Marianucci e Rafa Marin, non tutti e due ma uno dei due chi tenere. Insomma, io i soldi non li spenderei per prendere giocatori in ruoli dove forse possiamo fare abbastanza bene anche con quelli che già abbiamo, li spenderei per andare a coprire quei ruoli dove ci saranno delle partenze e bisognerà trovare il sostituto di livello. Ora è inutile che rifaccio tutto l'elenco, ne parleremo sicuramente molte volte perché ci sono tante cose da dire, è un mercato molto complesso, a partire dalla scelta di quelli da confermare, quelli da rimettere in organico tornando da prestiti, insomma, quelli da acquistare, insomma, molte molte situazioni da valutare. Salvatore.
9: Buonasera Paolo, come del genio sei onestissimo professionale come uomo e come professione, ti vedo da tanti anni. Buona salute, caro Paolo.
8: Grazie, grazie.
9: Senti Paolo, allora la questione è qui, sono 65 anni. Tu se vai in agriturismo, vai in gregge, vai vicino a una pecorella e fai quando fanno così, mi sembra che stiamo facendo questo, aspettiamo, giusto come ha detto. Ho apprezzato molto quel ragazzo dell'Umbria, proprio, no, quando sono andati si chiste bene che si muoia la squadra, quando appunto ci vogliono ancora per ci salvare Paolo, io oggi penso, scusa, quando appunto ci potremmo salvare, che si è detto l'ultime tre partite, scusa la mia ironia.
8: No, no, ci siamo salvati,
9: Ah, ringraziamoci, all'età, capito, non mi dimentico. Perché credo, fare figlio bello, che hanno figlio modesto, non ce la faccio più. Cioè a dire, noi abbiamo preso uno scudetto, una supercoppa, molto probabilmente andiamo al secondo posto. E ci stiamo lamentando più adesso che l'anno del decimo posto. Ma è proprio un paradosso. Siamo un popolo controsenso. Noi camminiamo come i salmoni, contro senso, contro la corrente del fiume. Ma insomma, signori cari, ma ci rendiamo conto? Noi, gioco di parole, ci rendiamo conto quello che diciamo di Conte.
8: Grazie Salvatore.
9: Aspettiamo. Ciao Carlo, mi devi dare una risposta.
8: Grazie. Sì, la risposta è semplicissima, che dipende da come vengono mosse le contestazioni. Ho detto prima, se le contestazioni sono Conte non è buono, è chiaro che siamo fuori di testa, ma se le contestazioni sono su alcuni numeri, su alcuni dati, io credo che Conte addirittura sia d'accordo con queste critiche, perché alcune cose non sono andate come si sperava. Io ho questa visione della situazione molto di mezzo, ma non perché io voglia fare il democristiano e non voglia prendere una posizione, lo sapete, la mia caratteristica. Direi addirittura il mio punto di forza è questo, di prendere sempre posizioni nette e chiare. In questo caso, secondo me, la posizione netta e chiara, in un senso o in un altro, equivale a un errore. Invece rispondo, e sono d'accordo con quest'amico che non si firma e che parla di Manzambì del Friburgo, ottimo, veramente, è giovane ed è comunitario, hai ragione, sì, è un passaporto svizzero, se non ricordo male, quindi gol, assist in tutte le competizioni, in campionato, nell'Europa League ha guadagnato la finale, ha fatto un grande gol, c'è un grande tiro da fuori. Col sostituto di Anguissa lo vedrei non bene, benissimo, onestamente, rispondendo a questo amico che mi parla di Manzambì. Giuseppe.
10: Buonasera Paolo.
8: Ciao.
10: Buonasera. Ma quando l'anno scorso ha detto che il Napoli non deve essere una squadra di passaggio per i grandi campioni. E ha ragione, ma se i grandi campioni, in questo caso parlo di Kvaratskhelia, che è comunque il giocatore, attualmente il giocatore più forte al mondo in delizia per il pallone d'oro, tu hai i grandi campioni, ma non sono Kvara, però poi non li trattieni, non ti lamentare che dice ma Napoli non deve essere una squadra di passaggio, perché i campioni li hai, ma non li trattieni, è normale che i campioni si usano come squadra di passaggio per andare a giocare nella squadra big europea.
8: Ragazzi, su questo Conte l'ha detto, a me ha fatto molto piacere sentirla in quel momento storico, che il Napoli veniva dal 10° posto, era bene usare anche questo tipo di frasi forti, li tratteniamo eccetera, poi i fatti però vanno in un'altra direzione, i fatti sono quelli lì che poi quando arriva un club e gli propone 10-12 milioni e la prospettiva di vincere la Champions League, non è una scelta, non è i grandi campioni, ce li teniamo, è impossibile trattenerli, a meno che il Napoli no, abbia un aumento improvviso di fatturato, il triplo, il fatturato così d'incanto da un giorno all'altro viene triplicato, quindi un'utopia al momento. Antonio.
11: Ciao, buonasera. Comunque io su alcune cose non sono molto tanto d'accordo, perché a parte il fatto che abbiamo fatto il secondo posto, ma il secondo posto è stato merito più di Lukaku, perché se no se giocava Lukaku il Napoli non ha preso oriundo. Poi, per quanto si tratta dell'allenatore, l'allenatore è molto bravo, io non lo discuto, il problema sono i calciatori, perché non sono arrivati calciatori adatti a Antonio Conte. Tanto per portare un esempio, a parte gli fatti di calciatori sbagliati. Poi non sono d'accordo con te nel senso che tu fai il tipo più per il presidente, ma il presidente, io ho sentito delle interviste, a volte dice che si devono prendere i giocatori di terza fase, quarta fase, non di prima e di seconda fase, d'accordo, però visto che noi siamo da molti anni eterni secondi, ma se
8: no, l'anno scorso veramente abbiamo vinto lo scudetto, comunque vabbè, Anto, chiudi perché è finito il tempo.
11: A parte il fatto che abbiamo vinto lo scudetto, ma sì, ma noi dobbiamo competere anche in Europa. Questo
8: ho capito, tempo. Però ho finito. Ciao, grazie Anto, ti devo salutare, vabbè, quello che ho detto un minuto fa per quanto riguarda insomma Antonio è andato completamente nel cestino, per non dire altro posto, perché ho spiegato che il fatturato è quello che è e ci sono squadre che si possono permettere, giocatori che noi non ci possiamo permettere, quindi ci vogliono idee e si deve lavorare bene poi sul campo con le idee. Questa è la storia del Napoli. Se non ci piace, c'è il Real Madrid che l'anno prossimo penso tornerà a vincere dopo un anno che non ha vinto. Grazie a Nello Iori in regia, vi lascio a Marcello Calvano con Calaiò e l'appuntamento con 442 per lunedì. Un saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata a tutti.
12: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buonasera da Marcello Calvano. Terminata da pochi minuti la visita di Papa Leone a Napoli, atterrato in elicottero presso la Rotonda Diaz, ha fatto un giro in papamobile sul lungomare prima di dirigersi in Duomo. Voglio fare un omaggio a San Gennaro, è tanto importante per questa città. Le sue prime parole pronunciate appena arrivato nel Duomo. Sull'altare ha quindi sollevato l'ampolla con il sangue e l'ha baciata. Toccante ed accorato il suo discorso pronunciato sul sagrato della Basilica, dove ha definito Napoli città dei mille colori e di napoletani, popolo che affronta tante difficoltà con la gioia di vivere. Dopo Via Duomo il pontefice si è spostato a Piazza Plebiscito, dove ha letto un altro discorso rivolto alla città di Napoli. Il pontefice al momento sta rientrando a Roma. E passiamo alla cronaca. Ha ucciso l'usuraio che gli aveva prestato i soldi per acquistare una partita di droga, poi sequestrata. E l'accusa a carico di un 52enne di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri per omicidio aggravato dalla premeditazione su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Il fatto si verificò nel 2017, quando la vittima 50enne fu uccisa da diversi colpi d'arma da fuoco nel parcheggio di un albergo di Giuliano. L'uomo è stato arrestato a 9 anni di distanza dal fatto, dopo che le indagini hanno permesso agli inquirenti di trovare le prove necessarie per far scattare le manette. Ed il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore del INMI Spellanzani di Roma e della prevenzione del Ministero della Salute, rassicura la popolazione sulla psicosi hantavirus dopo i decessi dei giorni scorsi. Evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa, le TV evitino nei talk chi disserta di cose che non sa. L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla, si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno. Adesso è il tempo dell'antivirus. Nuova pandemia? Certamente no. Abbiamo bisogno di vaccinarci? Certamente no. Questo quanto dichiarato dal dottor Vaia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli ieri pomeriggio a Castelvolturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2 con gli ospiti avanti di 2 reti, poi i gol di Giovani e un autogol nella ripresa a pareggiare il risultato. Tanti minuti per Giovani Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, amici Kiss Napoli, ultima puntata del calcio della sera settimanale. Buon lavoro a Nello Iorio e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato Marcello Calvano.
1: Ciao, buonasera, Marcello. Buonasera Emanuele, buonasera. Buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Ti sono mancato un po'.
0: Sì, si vede che sei mancato per questioni di salute, perché hai ancora un po' il naso chiuso.
1: Ancora un pochettino, un po' di raffreddore che mi perseguita con il Napoli che, come tra le altre cose raccontavo precedentemente nel corso del GR, ieri ha effettuato questo allenamento congiunto con la Scafatese, un allenamento che è servito soprattutto per permettere ai lungodegenti, ovvero Di Lorenzo e Vergara, di accumulare un po' di minuti nelle gambe e magari tornare a disposizione già dal primo minuto per la sfida interna con il Bologna. Anche se, Emanuele, proiettandoci proprio al match di lunedì, credo che la formazione che Antonio Conte schiererà non si discosterà molto da quella che abbiamo visto in campo a Como.
0: Ma Marce, allora, per quanto mi riguarda, dato che ieri in questo allenamento congiunto Di Lorenzo ha fatto tutta la partita e Vergara ha fatto uno spezzone, sono più propenso a pensare che Di Lorenzo potrebbe giocare dall'inizio
1: da
0: e magari da braccetto di destra con Raccamani centrale e con Buongiorno a sinistra, perché comunque mancano le ultime tre partite, già era in panchina col Como, si è allenato già da 2-3 settimane, ha giocato titolare nell'amichevole di ieri, quindi almeno secondo me 60-70 minuti può farli. Un discorso diverso per Vergara, che magari potrebbe essere utilizzato a partite in corso, magari a posto di De Bruyne, se magari deve giocare magari sul centrodestra e giocare con due esterni puri. E poi la formazione sarà uguale, con penso un solo ballottaggio, se Spinazzola o Gutierrez a sinistra, perché poi per il resto Milinkovic è confermato, Politano a destra, McTominay e Lobotka centrali con De Bruyne, Alisson e Højlund punta centrale. Una partita che senza aspettare tanto si deve chiudere subito questa qualificazione Champions, bastano 3 punti per la matematica, è una cosa che si potrebbe fare tranquillamente col Bologna, perché comunque il Bologna è una squadra che ti lascia giocare baricentro alto e comunque si possono sfruttare profondità a campo che magari ti lascia la difesa, e quindi potrebbe essere una partita perfetta per Højlund, che potrebbe tornare al gol.
1: E allora siamo pronti per partire con il nostro filo diretto, che tra l'altro, caro Emanuele, questa sera sarà prolungato. Vi daremo spazio e sarete voi protagonisti sino alle ore 20 e 23, proprio perché nel corso di questa concitata giornata in cui abbiamo dato ampio spazio alla visita del Papa a Napoli, i nostri fili diretti già da questa mattina sono stati occupati magari dai discorsi del Papa. Di conseguenza, chi non è ad esempio riuscito ad intervenire nel corso di 4-4-2 con Paolo Del Genio avrà la possibilità di farlo con noi, perché il filo diretto, ve lo ripeto, durerà sino alle ore 20 e 23. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per

0: per parlare con noi, 342-00-00100 invece il contatto per inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Gerardo. Ciao Gerardo.
1: Buonasera ragazzi,
0: ciao.
1: Sono Gerardo da Salerno.
0: Ciao, ciao Gerardo.
1: Sottofondo,
0: ciao.
1: Ma ci sono dei bambini qua che stanno giocando. Quindi...
0: È un sottofondo fantastico, soprattutto se stanno giocando a pallone per strada, mi fai riconnettere con un romanticismo che ormai si è perso, mano.
1: Al porticciolo di Pattene qua, quindi panchine, mare,
0: bello lungomare di Salerno,
2: rivedere i ragazzi per strada.
1: Marcello, se riesci con questo raffreddore veramente sul mare, bella passeggiata sul mare, aerosol naturale,
0: sì assolutamente lo iodio fa benissimo.
1: Io volevo fare due considerazioni.
0: Sì.
1: Ieri, se non mi sbaglio, avete fatto la top 5 dei cacciatori più importanti del Napoli.
0: Non c'ero, con chi l'hai fatta questa? Subito mi tradisci, mano, e fai le cose con gli altri.
2: No, non sono stato io, ma si è, diciamo che ha fatto partire questo sondaggio.
0: Sì.
2: Comunque un nostro amico che ha chiamato, okay, perché si parlava del mio Napoli. Sì. E di quanto siamo stati determinanti per la scalata comunque alla Serie A. E si stava parlando di Higuain,
0: sì,
2: di comunque di tanti Pocio, di Quara. E allora il nostro amico, allacciandosi a questi discorsi, ha detto: avete parlato di giocatori che per quanto mi riguarda sono nella top 5 dei calciatori dall'era De Laurentiis in poi. E quindi
0: qual è la tua classifica, Gerardo?
1: No, non la faccio. Io cito una coppia che mi è rimasta nel cuore.
0: Sì.
1: Immagine, ogni spesso vado a rivedere su YouTube. È la promozione in B del Napoli. E ci sono due bambini felici che saltano,
0: sì,
1: rimasti solo con lo slip, e sono Francesco Montervino ed Emanuele Calaiò.
0: Quindi la festa nello spogliatoio,
1: ragazzi,
0: o in campo?
1: Io ce l'ho nel cuore quella immagine, da lì è partito tutto davvero, quindi io ringrazio Emanuele e poi a distanza Francesco Montervino, se sta ascoltando, perché
2: te lo saluto tutto.
1: Quindi poi volevo dire un'altra cosa veloce.
2: Sì.
1: Si è parlato molto del discorso del secondo posto, il primo dei perdenti e quant'altro.
0: Sì.
1: Ragazzi, il secondo posto si chiamava Piazza d'Onore.
0: Sì.
1: Si chiama ancora Piazza d'Onore, o no?
0: Sì.
1: E quindi non c'è nulla di... Non mi piace questa espressione, il primo dei perdenti, sono sincero.
0: È un'espressione che ha usato il mister, che può essere condivisibile o meno.
1: Non mi piace, però, veramente non mi piace. Mi piacciono tantissime cose del mister, ma questo è un...
2: Secondo me, lui l'ha fatto, ha fatto questa esternazione riprendendo quella che aveva fatto lo scorso anno, nel senso che poi alla fine si ricordano tutti dei vincenti
1: c'è una sua logica, per carità,
2: perché lui ovviamente arriverà secondo, non so se arriverà secondo, ma lui voleva arrivare primo.
1: Ha una sua logica, però a guardare uno sport che è ben più ricco del calcio, anzi due sport sono più ricchi del calcio, uno in particolare che è la Formula 1, ragazzi, c'è il podio,
2: certo,
1: cioè è veramente festeggia anche il secondo e il terzo, insomma stanno lì.
0: Certo.
1: E quindi si abbracciano col primo che sta leggermente più in alto. Ecco il valore dello sport in questo qua. Però questo è
0: il mister è ossessionato dalla vittoria, ragazzi. Ha torto a ragione, ma lui vuole vincere, punto e basta.
1: Io, se dovessi andare via Conte,
0: sì,
1: io ho cambiato idea sull'allenatore, non sono più per Italiano, ma sono per un ritorno di Sarri. L'unico problema è se le caratteristiche di questi calciatori si sposerebbero con il gioco di Sarri o se lui deve modificarlo intelligente com'è.
0: Questa secondo me è una tematica molto interessante, molto importante, che a mio avviso, intanto grazie Gerardo per aver telefonato. Manu, ne abbiamo già parlato, riproporre quel tipo di gioco è secondo me anacronistico per una ragione principale, che non hai quella qualità di calciatori soprattutto nell'undici titolare, perché se andiamo a confrontare l'undici titolare di allora e quello attuale o quello magari della passata stagione, ragazzi, quel Napoli di Sarri era più forte nei singoli oltre che magari nel gioco, ma qui sono punti di vista, ma nei
2: tecnico,
0: singoli per me ero...
2: Stiamo parlando di qualità tecnica,
0: esatto,
2: perché
0: sì.
2: Secondo me, come abbiamo detto tante volte, ovviamente se dovesse venire Sarri, mi fa piacere, sono un po' scettico sul discorso che era un altro calcio, come dicevi tu, gli undici erano più di qualità e quindi erano perfetti per il suo gioco. E sono passati tanti anni, raggiungere quel livello dei 91 punti e con quella bellezza non è facile riproporlo e arrivare a quel tetto lì di bellezza. E in più è un calcio un po' più fisico, è più tattico, quindi può darsi che Sarri in questi anni si è evoluto anche lui. Non so se questi giocatori che ha a disposizione siano perfetti per quello che comunque vorrebbe fare lui, quindi e poi Sarri sicuramente farà un gioco sicuramente migliore, però bisogna vedere se poi porta i risultati a casa, perché poi siamo sempre lì, sì. Nel senso il limbo è quello: vogliamo un allenatore bravo che ci diverte, che fa giocare la squadra, però poi
0: il risultato della passa favola, in secondo piano,
2: esatto,
0: diciamo.
2: Morale della favola, non si vince, oppure si vivacchia lì, oppure magari un allenatore più concreto, più cinico, che magari non ha questa bellezza, ma che ti porta comunque i risultati a casa. Quindi non è facile rivedere, sì, magari quel Sarri lì, però è chiaro che se De Laurentiis va via Conte, sceglie comunque Sarri, ovviamente siamo felici, perché comunque siamo affezionati a quel gioco, però poi parlerà sempre il campo,
0: certo.
2: Quindi qua
0: di sicuro ritroveremo un Sarri con un'esperienza maggiore, con una bacheca a sua disposizione di trofei vinti, perché comunque ha vinto lo scudetto con la Juventus, ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi l'esperienza di Sarri rispetto alla sua avventura napoletana è sicuramente più ampia, e secondo me lui stesso è consapevole del fatto che quel tipo di gioco, quel tipo di Napoli attualmente è molto difficile da riproporre, ed è il primo a dire il primo eventualmente sarebbe il primo a capire di dover trovare una strada nuova, diversa, in base ai calciatori che ha a disposizione.
2: Ma non solo quello, però da un'altra parte, sempre se dovesse andare via Conte, ci sono comunque dei pro, nel senso che in primis con Sarri sicuramente De Laurentiis risparmierà sull'ingaggio. E due, perché Sarri è più aziendalista, e allora se De Laurentiis vuole abbassare gli ingaggi, non vuole spendere altri soldi come li ha spesi l'anno scorso, bene o male Sarri ti dà tanto con quello che ha a disposizione, non ha queste pretese, chissà che pretese.
0: A maggior ragione, reduce dall'esperienza con lo Tito, per lui tornare ad avere a che fare con De Laurentiis è grasso che cola,
2: certo,
0: sarebbe veramente come un bimbo in una, certo, in un negozio di cioccolata. Ancora al telefono da Antonio, ciao Antonio.
3: Ciao Marcello, ciao Emanuele.
2: Ciao.
3: Emanuele, tu l'hai detto, ci vogliono i giocatori, per me quella è l'unica cosa vera, poi per il resto, tattica, tecnica, ieri l'avete visto, no? La partita della semifinale,
0: sì, Bayern Paris Saint Germain,
3: no, quella di ieri della UEFA,
2: l'Aston Villa,
0: okay, l'Aston Villa.
2: 4-0
0: sì, al Crystal Palace
2: con
0: Nottingham Forest,
3: Aston Villa,
0: Nottingham Forest.
3: Ebbene, quello lì ha dimostrato come, avendo ottimi giocatori, può anche fare un gioco in un certo modo, diciamo, pensato, eccetera eccetera. Sono d'accordo con Emanuele per quanto riguarda la formazione, spererei soltanto che Antonio Vergara e Gutierrez ce li faccia giocare prima.
2: No, ma secondo me Vergara uno spezzone di partita, secondo me domani lunedì lo potrebbe pure fare.
3: Farlo giocare dall'inizio, però.
2: Ma io, dall'inizio,
3: io come dire che Conte non lo metterà dall'inizio.
2: No, ma al di là di Conte, penso che qualsiasi allenatore, un ragazzo
0: gestirlo,
2: che è stato fermo,
0: certo,
2: 3-4 mesi e nell'amichevole di ieri ha giocato 20 minuti, come fai a metterlo titolare? Secondo me rischi comunque. Invece secondo me magari
3: si rischi dal primo minuto, comunque ognuno idee. L'ultima cosa che gli volevo dire a Marcello, sì, per esperienza diretta,
0: sì,
3: il mare fa bene,
0: sì,
3: però la montagna è quella che rafforza le difese, superato una certa soglia, sui 700-800 metri, diciamo,
0: okay,
3: è fatta anche 10-15, anche 20 giorni,
0: sì,
3: devi ossigenare, si fanno lunghe passate.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi a me piace tantissimo la montagna. A me piace tantissimo. Devo andare a Di Maro,
2: di
0: mandarmi in montagna.
2: Tre giorni in montagna,
0: o magari vado in ritiro a Di Maro a seguire il Napoli, tra l'altro una località fantastica.
3: ragazzi, devi fare delle camminate di 10, 15, 20 chilometri al
0: giorno. Non è un problema, non è un problema. Fortunatamente siamo atleti e le possiamo affrontare.
3: Ti farà molto bene, ti farà molto,
0: grazie.
3: Molto bene.
0: Grazie mille, Antonio, per i consigli.
3: Ciao.
0: Un abbraccio e buona serata.
2: Da un Antonio passiamo ad un altro Antonio. Antonio.
0: Ciao, Antonio, buonasera.
4: Buonasera, Antonio da Sicile.
0: Ciao.
4: Allora, tutti i pro, se prendiamo Sarri.
2: Tutti
4: almeno vedremo un po' tutti i pro, se sì.
2: No, tutti i pro no, per quanto
0: no, aspetta,
2: mi riguarda.
0: Stava finendo il ragionamento.
4: Un ragionamento.
0: Sì.
2: Ah, ok.
4: Tutti i pro. Poi c'erano anche i contro, ovviamente.
0: Certo.
4: I pro di sicuro, allora inseriamo di nuovo Lang, Lucca, Bueke, ma non si è pronunciato bene. Alcuni giocatori e Conte ormai sanno né dimenticato, perché Antonio Conte ha fatto spendere solo un sacco di soldi, non ha valorizzato un giocatore tranne McTominay, ma là non ci voleva tanto per valorizzare McTominay.
0: Non lo so, perché a Manchester United non erano riusciti a valorizzarlo.
4: A Manchester United ormai, come si dice a Napoli, una vasca imbriacata.
0: Io ci metterei anche Højlund, l'ha fatto crescere dal punto di vista tattico.
4: Sono sportellato, non è più un attaccante, è un pugile ormai.
0: È un pugile. Va bene.
4: Per me. Okay. Poi c'erano anche i contro che non sa gestire bene il gruppo, tipo come Conte, non sa farsi volere tanto bene, tra virgolette, da alcuni giocatori. Ci saranno i pro e i contro. Però a me farebbe molto piacere se vedrebbe Maurizio Sarri. Conte può andare subito via, per me.
2: Vabbè, sono gusti.
4: Perché se resta Conte un altro anno, di sicuro tutti quelli che ha bocciato lui non verranno. Cioè verranno ceduti a poco prezzo, credo. E ci farà spendere altri 200 milioni di euro.
2: Ma quello è da vedere, perché non penso che Conte, quando parlerà con De Laurentiis, anche De Laurentiis farà delle richieste a Conte. Magari le richieste sono proprio quelle che non ti aspettare altri 200 milioni di soldi per comprare i cartellini, ma soprattutto devi cercare di rivalutare quelli che comunque mi hai fatto spendere, nel senso i vari Beukemai, i vari Lucca, Lang, poi alla fine Lucca e Lang dipende con qualsiasi allenatore o con Conte, se la mentalità di questi due giocatori, che non era solo un discorso tecnico ma anche comportamentale, se
4: volte, scusa Emanuele, a volte pure un po' di empatia ci dovrebbe stare. Lui è
0: però Antonio, posso dirti una cosa?
4: Sì.
0: Tre indizi fanno una prova, siamo a due, non ancora a tre. Dopo l'esperienza negativa a Napoli, dove magari vogliamo suddividere le responsabilità del mancato feeling tra Conte, Lang e Lucca, 50 e 50, sono andati in altre squadre, e anche in queste altre squadre, Lucca soprattutto, non sono riusciti minimamente ad incidere. Lang fino a un certo punto, poi però il Galatasaray, da sì, quanto ci riferiscono dalla Turchia, preferirà rimandarlo al mittente. Quindi
4: sicuramente,
0: in base a queste due situazioni, quindi Napoli, Galatasaray e Nottingham Forest, mi sa che qualche responsabilità in più e dei calciatori più che l'allenatore.
4: Ma tu quando vieni da un gruppo ha fatto tutta la preparazione con il Napoli, a gennaio vieni ceduto in un altro paese con un gruppo già fermato, è pure difficile, cioè a me mi capita.
0: Però se sei forte vedi Alisson, può essere arrivato anche da 5 minuti, diventi un giocatore, un co-titolare, non dico un titolare, però diventa un co-titolare.
4: Infatti Alisson lo mettiamo in manchino, l'unico giocatore che è stato a Roma, Conte lo mette in manchino.
0: Vabbè, Antonio, Conte non ti piace, punto.
4: No, a me subito. A Torino, in nazionale, Cumani.
0: Addirittura.
2: Sempre
0: ci mancherebbe. Grazie Antonio, mi sembra quasi di parlare non di Antonio Conte, ma di, non voglio fare nomi di allenatori che hanno veramente fallito sportivamente parlando in questa città. Però sono gusti, se non piace ci mancherebbe. Enrico con noi, ciao Enrico.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
5: Io quando si parla di Sarri ho questa sensazione,
0: sì.
5: Chiaramente abbiamo letteralmente amato il suo gioco,
0: certo.
5: Però come in tutte le cose il tempo poi fa dimenticare le cose brutte, no? Cioè io non vorrei che ci dimenticassimo che comunque la sua gestione della rosa, lui veniva, non è stata un granché, lui veniva da un momento in cui il Napoli non aveva vinto due scudetti in tre anni, chiaramente c'erano altre aspettative, e onestamente prendere oggi un allenatore che è stato grandioso a Napoli ma che è andato via 8 anni fa, che ha un'età abbastanza avanzata e ce l'aveva già 8 anni fa, era un allenatore non giovanissimo.
0: Sì.
5: Io nonostante oggi non sia un fan di Conte, devo dire la verità, se mi mettete sul piatto i due allenatori, io faccio veramente fatica a dire certamente con Sarri andremo meglio, anzi io ho la sensazione che se dobbiamo cambiare Conte dobbiamo guardare a un progetto rivoluzionario nel tempo che secondo me non ci può garantire Sarri. A questo punto mi terrei Conte, molto francamente non capisco perché si sia presa in città questa scia e questa sensazione che il ritorno di Sarri ci possa ridare quel bel gioco.
0: Ti posso dare io una spiegazione sul perché?
5: Sì.
0: Perché fondamentalmente quella parte di città, perché poi secondo me si sbaglia a dire Napoli vuole questo, Napoli vuole quello. No, c'è una parte di tifoseria che preferisce un ritorno di Sarri perché ha ancora nella memoria il bel gioco che in questi due anni non è stata la caratteristica principale o comunque il filo conduttore della gestione di Antonio Conte. E allora c'è una parte di tifoseria che preferirebbe il ritorno di Sarri perché lo conosce, perché magari può far ritornare il Napoli a giocare come quel Napoli. Abbiamo già spiegato con Emanuele quali potrebbero essere le difficoltà affinché quel tipo di Napoli sia difficilmente replicabile. E per questo
5: pensare di ritornare a fare quel gioco è veramente utopico, cioè non c'entra niente.
0: Lo credo anch'io.
5: Come siamo tutti quanti abbastanza sicuri che è impossibile replicare quel Napoli, quale sarebbe il senso di riportare a Napoli comunque un allenatore che dopo Napoli ha vinto sì nei due anni immediatamente successivi, seppur non giocando bene, né al Chelsea.
0: Non è riuscito a replicare quel tipo di gioco, sicuramente.
5: Comunque sono sei anni che la sua carriera è impicchiata. Cioè lui viene da una realtà che in confronto al Napoli oggi, la Lazio, è una salumeria, è poco più. Cioè pensare di prendere secondo me sarebbe un autogol clamoroso. Poi ripeto, giocheremo sicuramente meglio e non ci vuole molto, perché inutile ripetere, giochiamo male, ma giochiamo male da due anni, giocavamo male anche l'anno scorso che abbiamo vinto lo scudetto, giochiamo male. Però Conte è un allenatore che dà quell'input alla squadra come fiducia in se stessi, come voglia e ambizione di sicuramente tenerci lì tra il primo e il secondo e il terzo posto.
6: Guarda che quella non è una qualità da poco, eh.
0: Infatti a me dispiace che quella parte di tifoseria che vorrebbe il ritorno di Maurizio Sarri mette questo aspetto che tu hai sottolineato e che giustamente Emanuele ha detto non è da poco, lo mette in secondo piano, quasi come se fosse un qualcosa di alternativo, come se questa piazza fosse sazia di secondi posti. Guardate che nella storia del Napoli il secondo posto l'abbiamo raggiunto 8 volte,
6: forse con questa, ma lascia perdere il secondo posto. Ma ragazzi, in tutte queste squadre, Inter, Milan, Juve, Roma, Atalanta, Lazio, ragazzi, ma non è neanche scontato arrivare tra le prime quattro, cioè andare in Champions, vincere o qualificarsi per la Champions non è facile, cioè si dà tutto per scontato e allora non è così. Io capisco il bel gioco, però c'è anche il fatto di motivare i giocatori, dare una mentalità vincente ai giocatori nei momenti di difficoltà. Con quello che hai avuto in mano quest'anno hai fatto giocare i giocatori fuori ruolo, ma per giocare fuori ruolo e farlo bene vuol dire che la qualità di un allenatore che spinge i ragazzi a crederci e a poter giocare in ruoli non suoi, questa è una qualità incredibile. E se uno vince tutte questi trofei non è uno stupido, ragazzi, cioè qualche qualità la deve avere. Poi più è di chiaro, qualità.
5: È un grandissimo allenatore,
6: poi non farà un calcio champagne, questo ok.
5: A noi ci ha fregato quest'anno, ci ha fregato la disastrosa Champions, perché se lui
6: questo avesse fatto sicuramente una... e questo gliel'abbiamo contestato,
5: anche come adesso, però fare una Champions dignitosa saremmo stati tutti quanti felici. Vi lascio solo dicendo un'ultima cosa: il mio pensiero è va bene cambiare Conte, se proprio si deve cambiare, perché eccetera eccetera, ma cambiarlo con il nuovo Sarri, non con quello vecchio.
0: Ma sicuramente Sarri stesso non riproporrebbe mai il vecchio Sarri. Io di questo ne sono convinto.
5: Ma io mi intendo un altro nome. Voglio
2: un altro allenatore. Stile, esatto, stile, quello stile.
5: Il futuro, quello stile, però qualcosa di nuovo.
2: Di nuovo.
5: Non voglio dire Fabregas per dire lui, per dire una soluzione
2: sì,
5: tipo
2: sì,
5: questa.
2: Ho capito.
5: Non lui che ha 70 anni, che ha. Diciamo la sua carriera è in discesa totale. Un abbraccio e sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie Enrico.
5: Ragazzi,
0: ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Christopher.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Siamo tornati in diretta e andiamo immediatamente da Christopher. Ciao Christopher.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao.
6: Innanzitutto vorrei fare un saluto particolare a Emanuele Calaiò, perché la prima volta allo stadio mio c'era lui in campo.
5: Ciao Christopher, grazie.
6: Poi volevo fare due riflessioni.
5: Sì.
6: La prima è che secondo me il Napoli, più che parlare con Sarri, il Napoli ha bisogno di un progetto pluriennale. Perché il problema, secondo me, è che quello che dà fastidio ai tifosi è il fatto che Conte ogni anno va, non va. Nel Napoli, da due anni a questa parte, non si sa l'allenatore dell'anno dopo, poi il direttore sportivo non fa il direttore sportivo, gli acquisti li fa l'allenatore e dà il bypass all'allenatore. Secondo me ci deve essere una distinzione dei ruoli. Il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo e l'allenatore faccia l'allenatore. Poi per l'allenatore io voglio un qualsiasi allenatore, però con un contratto di 5 anni, cioè fare un progetto a lungo termine, a prescindere da chi sia, da Conte e quant'altro, perché noi alla fine il progetto che ci ha fatto fare il salto di qualità all'epoca è stato con Benitez, e poi lasciando stare che è stato 2 anni, ma comunque ha fatto acquisti comunque volti a migliorare proprio l'entità della squadra e dargli una dimensione europea. Quello che vorrei oggi fare quel salto di qualità con un allenatore, chiunque esso sia. Poi non sono d'accordo su Sarri, che ha 70 anni, perché oggi Gasperini ci sta facendo vedere comunque belle cose ed è anche più anziano di Sarri. Non so voi che ne pensate.
5: Grazie Christopher.
7: Grazie Christopher.
6: Grazie.
7: Vabbè, non penso comunque, non penso comunque sia un discorso di età, perché alla fine l'età conta poco, perché comunque giustamente anche Gasperini, che è comunque uno degli allenatori in Italia più anziani, comunque ha sempre le idee chiare e fa giocare bene le sue squadre. Ma è difficile che comunque in Italia vediamo comunque contratti di 5 anni ad allenatori.
5: Perché secondo me sono sconvenienti innanzitutto per la società, perché se poi si incrina il rapporto,
7: no,
5: poi c'è il rischio e devi pagare.
7: Certo, ma soprattutto
5: per
7: oltre
5: anni,
7: che incrinarsi il rapporto, tanto ragazzi tutto gira intorno ai risultati.
5: Certo.
7: Detto, perché io devo fare 5 anni se poi alla fine, pur bravo che sia, questo in 2 anni mi fa i danni e non mi porta comunque dei risultati? Perché devo fare 5 anni? Anzi, secondo me De Laurentiis, che fa 3 anni a quelle cifre importanti a Conte, è già comunque importante. E anche perché se si parla di allenatori top che comunque hanno un ingaggio importante, queste squadre qua, Inter, Milan, Juve, che comunque devono portare vittorie comunque a casa, ragazzi, 5 anni sono tanti. Nessuno fa 5 anni, perché se non porti a casa i risultati, oppure si incrinano, come dici tu, i rapporti, tu devi poi sborsare perché lo esoneri e l'allenatore sta a casa e lo devi pagare, tranne che non ti metti d'accordo per una risoluzione e una buona uscita. Invece magari in Inghilterra, magari in Germania, magari c'è più questa formula qua. Per esempio De Zerbi, il Tottenham, dato che il Tottenham quest'anno è stato un disastro, ma anche negli ultimi anni, ha provato con un allenatore italiano bravo come De Zerbi, ha fatto 5 anni, perché il Tottenham deve rifondare, deve crescere, e attualmente il Tottenham è salvo. Ma anche se il Tottenham fosse andato in Championship, comunque De Zerbi sarebbe rimasto, sempre per il progetto a crescere. È una cosa che secondo me 5 anni fa più all'estero che qua in Italia.
5: Voglio rispondere ad un ascoltatore che ci scrive: non prendete in giro i tifosi, ma quale mentalità? Lo scorso anno, tra febbraio e marzo, abbiamo fatto 9 punti in 7 partite. Vado a vedere lo score del Napoli in quel periodo. Andiamo a vedere come è andata la squadra, e effettivamente il 25 gennaio, l'ultima partita di quel mese, il Napoli batte la Juventus 2-1, poi pari in trasferta contro la Roma, pari in casa contro l'Udinese, pari con la Lazio sempre in trasferta, poi c'è la battuta d'arresto contro il Como, pari in casa con l'Inter 1° marzo, quindi mese di febbraio effettivamente non è andato assolutamente bene. Poi però a marzo, vittoria contro la Fiorentina in casa, pari a Venezia 0-0, vittoria in casa contro il Milan, pari contro il Bologna in trasferta, e siamo già arrivati ad aprile. Quindi, per carità, c'è stato un rallentamento in quel periodo, ma come tutte le squadre, perché poi se vai a vedere il mese precedente,
7: per un mese e mezzo,
5: se vai a vedere il mese precedente, esattamente il mese di gennaio, quando il Napoli aveva ceduto Kvicha Kvaratskhelia, che gioca l'ultima partita in casa contro il Venezia, mi pare, esatto, il 29 dicembre, il Napoli vince 1-0 col gol di Raspadori, poi vince 3-0 a Firenze, 2-0 in casa con il Verona, 3-2 in trasferta contro l'Atalanta, e poi quella partita con la Juventus. Quindi, come vedi, sì, per carità, c'è stato un momento di calo, ma che arrivava dopo una serie di vittorie consecutive senza il calciatore più importante.
7: Hai vinto 4 partite di fila, ma è comunque il periodo di flessione, c'è sempre, ma come ce l'hanno tutte le squadre. Se arrivate appunto a punto con l'Inter, vuol dire che anche l'Inter in quell'anno ha avuto un periodo di flessione,
5: e sicuramente non ha avuto tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli nelle ultime 4 partite, che è un altro aspetto a cui fa riferimento, certo, il tifoso, al quale ricordo che nella passata stagione il Napoli è stato per più giornate in testa alla classifica rispetto all'Inter. Quindi questo per chiudere anche un po' il discorso su coloro che dicono che è l'Inter che ad averci regalato lo scudetto, che è una cosa che mi manda ai matti.
7: Quando si vince c'hai sempre ragione, Marcello, non è fortuna, non è fortuna perché magari le altre squadre hanno fatto i danni, ma hai vinto perché hai vinto, stop. Ma poi quando si parla di mentalità, non è che la mentalità è solo vedere la classifica o il mese di flessione. Mentalità è quando tu dai a una squadra, dai ai giocatori questa mentalità durante gli allenamenti settimanali, nella partita, alla gente che magari gioca poco e poi si ritrova a essere titolare, quello che comunque, cioè, chi in questi 2 anni si è lamentato anche nelle interviste, anche nelle se è uscita qualche notizia e si è lamentato di Conte? Forse magari Lang, l'unico, ma vuoi dire, non mi sembra che gli altri, che comunque hanno giocato poco, si siano comunque lamentati. E comunque lui è riuscito a dare questa mentalità, e ne parlano tutti bene, perché comunque non è facile comunque stare in una società, stare sempre in panchina e comunque parlare comunque sempre bene comunque di un allenatore, anche perché è un allenatore che comunque ha portato sempre risultati a casa, anche nelle altre squadre. Mentalità
5: sapersi sacrificare,
7: 360 gradi,
5: sapersi sacrificare nei momenti di difficoltà.
7: Nei momenti di difficoltà fai giocare uno fuori ruolo, e magari sai, il giocatore un po' tentennato perché diceva mister, secondo me è un po' complicato, però il fatto di spingerlo, cioè ragazzi, noi abbiamo giocato partite con Elmas e Vergara a centrocampo, cioè abbiamo giocato con gente fuori ruolo, abbiamo giocato con Spinazzola a destra, per periodi abbiamo giocato con Gutierrez a destra, cioè E nonostante ciò, nonostante tutti gli infortuni, nonostante tutto gli errori arbitrali, tutto quello che è una difesa che nei singoli non è stata cinica, compatta, e comunque stai lì al secondo posto. E non è scontato,
5: pare e invece per alcuni questo dovrebbe essere scontato, ed è per certi versi addirittura dovuto.
7: Cioè, mentalità non è solo vedere la classifica e vedere le sconfitte, la mentalità a 360 gradi. Cioè, quando si parlava di Conte, che magari ha vinto per altre caratteristiche e non magari solo quella del bel gioco, è chiaro che tutti vorremmo vincere, stravincere e giocando anche bene, ma purtroppo nel calcio, ma poi sinceramente in Italia non è che ci sono altre squadre che tu dici fanno un gioco champagne. Forse ti diverti vedendo il Como, a me mi è piaciuto il Genoa di De Rossi, che comunque non è andato male, però non è che tutte le partite, anche soprattutto di cartello in Italia, siamo felici di metterci davanti al divano e vederle.
5: Fabio con noi, ciao Fabio, sei in diretta?
8: Sentite?
5: Sì.
8: Salve, ciao ragazzi,
5: ciao.
8: Buonasera,
5: ciao.
8: È la prima volta che prendo linea.
5: Benvenuto.
8: Grazie mille, vi faccio i miei complimenti che sono dovuti. Dico la mia, diciamo, su questa tematica che va avanti da giorni, sul fatto, diciamo, di Conte che debba andar via o meno. Ma allora, cioè, sarò molto breve. Cioè, Antonio Conte, primo anno scudetto, secondo anno Supercoppa italiana, attualmente al secondo posto, con una parentesi grossa, mettendoci dentro squadra decimata da infortuni e campagna acquisti completamente sballata. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, non riesco a capire tifosi che vogliono che Conte vada via. Cioè, ragazzi, in due anni penso che abbiamo vinto quello che si doveva vincere.
7: Lo so, però per alcuni tifosi non interessa la vittoria, ma preferiscono divertirsi. Preferiscono il bel gioco. Ragazzi, purtroppo è...
8: Assolutamente.
5: O addirittura preferiscono non vincere così. Cioè, siamo diventati quasi con la puzza sotto al naso rispetto alla modalità con cui si ottengono dei trofei, cosa che io mi aspetto, ragazzi, dai tifosi del Real Madrid, dai tifosi del Barcellona, che hanno vinto talmente tanto nella loro storia che dicono sì, ok, noi di trofei ne abbiamo la pancia piena, adesso vogliamo dare priorità al bel gioco, a una certa tipologia di gioco. Lo posso anche capire, ma onestamente, con il bel gioco o con un gioco diverso, non spumeggiante come quello di Conte, io innanzitutto mi prendo i trofei, dato che ne ho pochissimi in bacheca. Poi fra qualche anno, dopo che siamo arrivati a 6, 7, 8 scudetti, una decina di coppe tra Coppa Italia e Supercoppa, possiamo cominciare a dire vabbè, però adesso vorremmo un attimo rivedere un certo tipo di gioco, una certa tipologia.
8: Però. Sì, no, ma io sono d'accordo, ma cioè io non sono un risultatista o, diciamo, un amante, o sono pro diciamo bel gioco, cioè nel senso, cioè io contestualizzo il momento, cioè il momento di Antonio Conte in questi due anni ci ha portato a questi traguardi. Ora è arrivato in un modo o in un altro, ma fondamentalmente ha scritto la storia del Napoli. Cioè, quindi mi soffermerei su questo, che poi durante, diciamo, la Supercoppa italiana il Napoli ha espresso anche un bellissimo gioco,
5: e già era in emergenza di giocatori in quel periodo, perché
8: l'emergenza dei giocatori e vi dirò di più, cioè io credo che secondo me il più grande rammarico di Conte quest'anno è stato quello di non avere la squadra al completo, perché lui secondo me quest'anno voleva sperimentare un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, e non ha mai potuto farlo.
5: Questo è evidente, ma non l'ha mai potuto fare da quando Lukaku si è fatto male ad agosto, ragazzi, e poi da lì è stata un'escalation in negativo.
8: È stata un'escalation.
5: Grazie Fabio.
8: Diciamo, ok, no, l'ultimo
5: vai veloce, vai
8: al volo. Mi auguro che Conte resti, e più che altro mi soffermerei sulla campagna acquisti, che diventa cruciale l'anno
5: prossimo.
8: Con quei giocatori, diciamo, che rientrano, tipo Lucca, Lang.
7: No, soprattutto sarà un mercato complicato. E al di là che comunque non è che devi rifondare, ma devi solo puntellare, ma sarà comunque complicato per Manna dare tanti giocatori in uscita che comunque rientrano dai prestiti e le comproprietà, poi ci sono i rinnovi di contratto, quindi rientreranno tanti giocatori e quindi devi piazzarli, e poi magari qualcuno di quest'anno che comunque sta in rosa, vedi Meret, vedi Anghissà, magari qualcuno se ne andrà, quindi devi puntellare e cercare di prendere delle alternative.
5: Di sicuro, Manu, la differenza con l'estate scorsa, dove si doveva numericamente apportare una serie di calciatori importante proprio per allargare la rosa, visti tanti impegni, quest'anno numericamente ce ne vogliono la metà magari di calciatori, anche tenendo conto di quelli in rosa che andranno via. Ma non si possono fare tutti gli errori che sono stati fatti l'estate scorsa, perché abbiamo sempre detto che su 9 acquisti estivi più 2 invernali, quindi su 11 acquisti totali, ci può stare che 2, 3, anche 4 li sbagli totalmente. Nel momento in cui però poi quest'estate saranno al massimo 4-5, e il margine d'errore deve essere sicuramente più basso.
7: Certo, se ne prendi 4 devi cercare che su 4 devono performare tutti, altrimenti poi sarà un rischio, e cercare di migliorare quelli che sono venuti quest'estate
5: e che sono andati così chiaro scuro.
7: De Laurentiis chiederà soprattutto,
5: è vero, Conte. Michele con noi, ciao Michele.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao. Ciao.
9: Senti, allora volevo dire un paio di cose. Io mi tengo questo secondo posto pure giocando, soffrendo fino all'ultimo, perché noi abbiamo visto un bel gioco fino a, io ho 60 anni, ho visto un bel gioco negli ultimi 6 o 7 anni, però non abbiamo vinto mai niente. Preferisco non vedere il gioco e vincere qualcosa. Poi volevo dire una cosa, ma secondo voi, se Conte avesse avuto a disposizione la rosa che si immaginava, poteva dare un'inerzia diversa al gioco che c'è adesso? Poteva fare di meglio, secondo me. Lui si è trovato a cambiare ogni domenica formazione, ogni domenica cambiare gli uomini. Cioè, come si fa a mettere una mentalità di gioco ai giocatori che non sai nemmeno se giocano la domenica e ti vengono meno poi quella domenica?
5: Cioè, io risulta sicuramente più complicato.
9: Tu che hai fatto il calciatore professionista per tanti anni, se ti trovi in mezzo a una situazione del genere, tu da allenatore, vedo un attimo come allenatore, ma dover allenare giocatori tutta la settimana e poi ti vengono meno a fine settimana, tu a fine settimana ti trovi che devi sopperire a quello lì che ti è venuto meno, e non puoi dare più quell'idea di gioco che tu volevi.
7: Ma guarda, ora, Michele, che
9: io
7: c'ha...
9: credo che Conte non è stupido che vuole avere questo tipo di atteggiamento, questo tipo di gioco.
7: No, ma già guarda che per me, anche quando giocavo da calciatore, quando ti venivano a mancare 3-4 elementi che comunque facevano la differenza, perché se ti manca un esterno, che io ero abituato ad avere un esterno che sapeva che palle mettermi sul primo palo, sul secondo, quando ti vengono a mancare e c'hai l'alternativa, dopo comunque devi ricominciare a legarti, a conoscere questo che prenderà il suo posto
5: in pochissimo tempo.
7: In pochissimo tempo. Quindi immaginati l'allenatore.
9: Poi volevo dire un'altra cosa a tutti i tifosi. Io credo, questa non abbiamo la controprova, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però io penso che se avessimo avuto Conte in panchina quando abbiamo fatto 91 punti, difficilmente la partita, cioè il campionato, l'avremmo perso in albergo. Perché se c'era un altro allenatore l'anno scorso, avremmo perso pure quell'altro campionato l'anno scorso, non l'avremmo vinto. Noi l'abbiamo vinto per la testardaggine di Conte e per la mentalità di Conte, secondo un mio punto di vista.
5: Sì, tu lo conosci.
9: Manu, secondo te mi sto sbagliando o potrebbe essere così?
7: Guarda Michele, per me è così, poi magari qualcuno mi criticherà perché io sono di parte, ma ragazzi, purtroppo io per quello che l'ho avuto, per quello che è la sensazione, ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, però secondo me quest'anno con un altro allenatore, con tutti questi infortuni, saremo all'ottavo, al nono posto. Poi ovviamente non si sa. E l'anno scorso, punto a punto, in quella situazione lì, soprattutto negli scontri diretti, abbiamo avuto, secondo me, l'allenatore migliore che c'era in circolazione per quella situazione lì.
9: Vincere con questo gioco, vincere però con questo tipo di gioco.
7: Anche perché poi ricordiamoci che quello Conte può essere antipatico, però Conte è anche sulla comunicazione. Quando c'era quel periodo che te la stavi giocando punto a punto, quando arrivavano delle pressioni dal nord che comunque volevano abbattere comunque il Napoli, lui che cosa ha fatto? Ha preso tutto la situazione su di sé per lasciare la squadra, e tranquillo, l'ha fatto pure con noi. Cioè, quindi certo. Anche sulla comunicazione, cioè su tu quello lui è...
9: Hai detto una cosa santa, perché ti hanno fatto una domanda, vorresti fare l'allenatore, tu hai detto gestire le persone non è poi così semplice, guarda, te lo dico, cioè io ne ho la prova vivente, perché gestisco 20 persone e gestire...
7: ragazzi, ma guarda, gestire 30 giocatori, gestire i procuratori, gestire i media, gestire il presidente, gestire ragazzi, per questo dico, non hai più vita privata, cioè.
9: Poi mettici pure la pressione che ti danno, quindi certo, qui dall'alto,
7: cioè, è per questo
9: quel tipo di pressione, e allora, cioè, ragazzi, ma teniamoci conto. Io per me,
5: grazie Michele, ti dobbiamo salutare,
7: grazie, ciao, grazie Michele, buona serata, e noi ci fermiamo,
5: andiamo in pubblicità, al rientro voleremo subito da Claudio, a tra poco.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qui, siamo qua. Tornati e andiamo da Claudio. Ciao Claudio.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Ciao,
9: buonasera.
8: Ciao Claudio.
9: Niente, volevo chiedere, Vergara, abbiamo visto Vergara, delle partite che ha fatto, volevo chiedere, ora che tornerà Vergara, giocheremo a 5 a centrocampo, perché avrà il coraggio di fare un cambio Antonio Conte, oppure giocheremo a 5?
10: No, Vergara sicuramente l'abbiamo visto e lo continueremo a vedere. È chiaro che lui è rientrato adesso dopo 3 mesi, è normale che non so se potrà già giocare titolare in una partita come quella col Bologna, però potrebbe comunque subentrare. Per esempio, se De Bruyne è quel De Bruyne che abbiamo visto a Como, Vergara sicuramente può incidere e può giocare con gli esterni,
9: ecco,
10: un po' più larghi.
9: Quello che penso anche io, Manuele, cioè, voglio dire, il nostro allenatore ha portato i giocatori allo sfinimento, cioè tutte le partite senza fare un cambio, solo con gli infortuni abbiamo visto Vergara. Noi abbiamo passato brutti momenti con la società Napoli, la mia squadra, cioè Serie C, Napoli Cittadella 3-3, guarda, chi se ne scorda più? Cioè, non dobbiamo dire però da dove veniamo, perché ora è passato, guardiamo avanti, perché se no, se diciamo sempre però ricordiamoci da dove veniamo, non cresciamo mai.
10: Vabbè, quello voglio dire, però c'è sempre da ricordarselo, Claudio, è normale che siamo cresciuti in 21 anni di presidenza De Laurentiis, è cresciuto anno dopo un anno, però è chiaro che se noi vogliamo augurarci e vogliamo vincere lo scudetto ogni anno, o non ci va, o non ci vanno bene i secondi posti, e allora per questo diciamo, ricordiamoci sempre da dove veniamo.
9: No, capisci? Sì, ma io capisco che non puoi vincere sempre, ok, però almeno con Antonio Conte, un allenatore di un certo livello, bisogna vedere che lui cambia qualcuno, oppure legge la partita. Agüistano sta in forma, lo sostituisco. No, non lo fa.
10: Claudio, noi, Claudio, noi l'abbiamo detto, le critiche fatte ad Antonio Conte sono appunto quelle sulla gestione.
9: De Bruyne. Io non è che io sento, come si fa a criticare De Bruyne, ok? Ma io non posso vedere De Bruyne prima, io devo leggere De Bruyne oggi, cioè vedo il De Bruyne oggi.
10: Infatti, col Como l'abbiamo criticato a De Bruyne
8: ed è stato sostituito ad inizio secondo tempo.
10: Se noi vediamo quel De Bruyne di adesso,
9: non è che uno sale sul carro oppure scende sul carro a prescindere dalla vittoria, cioè se vinciamo, no, allora io devo vedere il giocatore che mi dà a Napoli De Bruyne, guarda.
8: Però c'è un infortunio di 5 mesi in mezzo,
10: è stato altalenante, capito, Claudio, un infortunio a 34 anni per lui di 4-5 mesi non è un infortunio da poco, capito?
9: Ho capito, però meglio Vergara, quello dico io, cioè,
10: ma Vergara stava giocando, questo è infortunato pure lui, e tra l'altro non si è infortunato a livello muscolare, e là sulla fascite plantare puoi fare poco, cioè non possiamo addossare il di Lorenzo il ginocchio e la fascite plantare il tendine di Neres, quello non è colpa di Conte, non sono infortuni muscolari.
9: Dico, però se tu facevi qualche sostituzione,
8: questo sì, detto, può essere, questo
10: qua sulle
8: detto,
10: rotazioni, sulla gestione della rosa,
8: inizio anno sì,
10: che
8: sì,
10: infatti io sì, spero che lui faccia tesoro il prossimo anno degli errori che magari sulla gestione.
9: Un allenatore di quel livello, cioè bisogna che sente noi, cioè noi dobbiamo dire cosa deve fare.
8: Ma no, ma sicuramente ma può sbagliare anche lui, altrimenti perché guadagni da una certa cifra in su, non puoi mai sbagliare.
9: Scusami, no, allora io se vado al lavoro e sì, prendo 3.000 euro al mese, sì, il mio titolare pretende che io faccio delle cose che quello di 1.400 non le fa.
8: Perfetto, ok, però tu da quando prendi questo stipendio non hai mai fatto un errore e sai che al primo errore che fai il tuo titolare ti caccia?
9: No, lo fai, però di non farlo. Però se tu lo fai sempre, oppure se tu non cambi mai, oppure se tu non vedi che Anguissa cammina,
8: sì,
9: oppure cioè io guarda,
8: ho capito, però poi andiamo a vedere questo stiamo parlando degli errori nell'ambito della gestione magari della partita. Se poi allarghiamo la nostra analisi, vedi che gli errori di cui tu stai parlando rispetto ai risultati portati a fine anno, che è quello che interessa a tutti quanti, presidente compreso, no? Perché il presidente, immagino che a inizio anno non è che gli abbia detto mi raccomando sostituisci Anguissa quando vedi che non è in forma, non ha parlato di queste cose, ma gli ha detto portami in Champions League l'anno prossimo, lottiamo quanto più possibile sui fronti e soprattutto fammi fare 10 partite in Champions. E quello è un obiettivo che non è stato raggiunto, perché ne fatte 8 non sei riuscito neanche a fare i playoff, e su quello l'abbiamo criticato. Perfetto, però io credo però che per quello che è stato pagato Conte tra l'anno scorso e quest'anno, se andiamo a vedere i risultati alla fine della stagione, non gli errori che può aver commesso nella gestione di alcuni calciatori, soprattutto ad inizio anno o in alcune partite, certe letture tattiche.
10: Tu a fine anno fai il bilancio.
8: Esattamente. Il bilancio di fine anno ti dice che l'anno scorso hai vinto uno scudetto e nessuno di noi lo sperava. E quindi là i soldi che Conte ha preso sono tutti quanti giustificati, giusto? I soldi che ha preso Conte l'anno scorso, ci ha fatto vincere lo scudetto, sono giustificati. Quindi l'anno scorso lo mettiamo da parte. Quest'anno ha fatto sicuramente degli errori, magari anche in sede di calciomercato. La Champions su tutte dal punto di vista dei risultati, però poi a fine stagione il risultato principale che gli era stato chiesto
10: è ora secondo posto
8: in Champions League, che è quello che il presidente gli aveva chiesto, cioè riportami in Champions League dopo la vittoria di questo scudetto.
9: Posso farvi una domanda?
8: Vai.
9: Poi lascio spazio.
8: Vai.
9: A voi piace Conte, volete che rimane oppure
8: io se devo scegliere, restasse Conte. Però allo stesso tempo ti dico che se va via Conte non finisce il Napoli,
10: esatto,
8: non è che poi
10: ritorniamo
8: in Serie B o ritorniamo a essere decimi.
9: No, vabbè ragazzi, forza Napoli
8: sempre. Ciao, Claudio.
9: Ciao.
8: Allora, ascoltiamo un disco, poi andiamo da Felice e vi ribadisco che il filo diretto durerà fino alle 20:23,
10: al primo stacco pubblicitario.
8: Quindi c'è ancora tanto tempo per poter chiacchierare insieme. Ascoltiamo un disco.

0: ore, esatto, 19.
1: E io dallo stadio.
0: E tu dallo stadio.
1: Saremo alla stessa formazione. Buona serata a tutti.
2: Save the date. Il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: E allora, cari amici, care amiche, oggi venerdì 8 maggio inizia Yes No Kiss Kiss, ma in una giornata memorabile ovviamente per la nostra regione, per la nostra città, perché come potete vedere sul canale 76 del Digitale Terrestre saremo in costante collegamento video con la visita di Papa Leone XIV e poi ogni tanto potrete vedere anche lui, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Ma buongiorno, ma non c'è azzecca manca in questa giornata, accanto a lui Marco Pizzacane.
0: Mi sembri quel personaggio fortunato di Paolo Antonio Robertino. Sei fantastico. Salutiamolo anche Francesco Paolo Antoni. Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica. Ovviamente nell'arco di queste due ore ci collegheremo anche con Vincenzo Perna, che sta seguendo da vicino tutti i movimenti di Papa Leone XIV. Ma prima un po' di musica e poi iniziamo con Yes No Kiss Kiss.

0: Chiesa, I Can Wait. E allora iniziamo questa mattinata insieme. Vi ricordo, quando siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre, vedrete in contemporanea le immagini anche di Papa Leone, però noi faremo il nostro programma al netto dei collegamenti.
1: Ma mi senti in soggezione, quindi non apro io, facciamo aprire il nostro inviato, il buon esatto. Perna, che è in diretta da Pompei. Perna,
0: buongiorno.
1: Allora, che si dice?
2: Eccoci, buongiorno anche a Marco e Rosario, dopo aver salutato Manganiello e poi Vigliotti, adesso saluto anche voi. Siamo sempre qui dalla piazza del Santuario a Pompei, dove poco fa si è concluso il passaggio in Papa Mobile di Papa Leone XIV, di saluto alle migliaia di fedeli che oggi affollano la città mariana, tanti bambini ai quali il pontefice ha dato il suo saluto e la sua benedizione. Attualmente non so se state vedendo le immagini, però è all'interno del santuario di Pompei. Perché? Perché c'è il prima un saluto agli ammalati all'interno del santuario, dopodiché si farà visita alla cappella e alle spoglie di Bartolo Longo in suo omaggio. Poco fa c'è stata la benedizione non soltanto dell'ingresso del santuario, ma anche di quelli che saranno gli strumenti della celebrazione eucaristica che avrà luogo a partire dalle ore 10:30. Poi, lo vogliamo ricordare, a partire dalle 12 il grande appuntamento che Pompei aspetta tutto l'anno, quello dell'8 maggio, con la supplica alla Beata Vergine. Appena arrivato in piazza, prima però di entrare all'interno del santuario, Papa Leone ha voluto salutare tutti quelli che sono attualmente in attesa e ha anche voluto ricordare che la madre è con noi. Queste le sue prime parole subito dopo il buongiorno. Insomma, una giornata davvero molto emozionante qui a Pompei, che non è assolutamente terminata e che è soltanto l'albore di quello che poi sarà una giornata particolarmente intensa per il Vicario di Cristo, che subito dopo questo appuntamento si recherà poi a Napoli a partire dalle ore 15. Dovrebbe partire qui da Pompei per poi approdare alla Rotonda Diaz.
0: Okay. Benissimo, ovviamente ci teniamo in collegamento, Vincenzo, per eventuali aggiornamenti o notizie dell'ultimo minuto, va bene? Allora salutiamo e ringraziamo Vincenzo Perna da Pompei.
2: Buon lavoro.
1: Ciao, un minimo di ritardo.
0: C'è quel classico ritardo da collegamento. E allora iniziamo.
1: Pensavo peggio, sai, mi sa cazzo. No, dica a voi, mi pensavo peggio di i giovani. Insomma, pensavo.
0: Grazie per avermi messo nei giovani, pensavo, perché in genere mi metti tra i vecchi.
1: Sei ancora giovane, ma non perché sei giovane di età, fai cose giovinotto, pure si vecchi, perché come regola quello che stai facendo tu li sta a fare 32 anni, come dice il Censis.
0: Vabbè, ho fatto solo 11 anni di ritardo, 10 anni di ritardo.
1: Ecco. Allora, il Censis, è uscito il rapporto Censis sulle famiglie, un rapporto essere genitori oggi, valori e significati della genitorialità.
0: Bello.
1: Nella società italiana hanno fatto questa indagine fra gli italiani, giovani italiani, perché quelli che fanno figli, i Censis. Smartphone ai bambini per un genitore su due.
0: Aia.
1: Crollano, cioè, i matrimoni e coppie con figli, si diventa mamme a 32 anni. La cosa si dice le mamme, noi papà, perché a mamma è sempre certo, mi sa cane, pure un rapporto dice, un padre.
0: No, che significa?
1: Non si sa. Si sta facendo la domanda, ma perché la creatura assomiglia a Fabio.
0: Ma non
1: la creatura è nata con la barba. Ma non voglio dircelo.
0: Ti avevo detto, ma io ti ho fatto una confidenza, non le devi dire al microfono.
1: Ci siamo zitti, va bene. Pure il rapporto di Censis si diventa mamme.
0: Una volta ci ha chiesto un favore a Fabio, una volta gli ho chiesto Fabio, un attimo a casa.
1: Che lo sa fare? Dice, si diventa mamme, no papà, si diventa mamme a 32
0: anni. Ma perché la donna deve portare avanti la gravidanza, per questo si fa riferimento alla...
1: Non servi.
0: Servi per quel momento.
1: È brutto i soldi. Allora, quasi un genitore su due mette uno smartphone in mano ai figli. Hai capito?
0: Sentiamo il Papa.
1: Vai. Adesso ci alzano l'audio. Un attimo.

0: Solo, un attimo solo.
1: Il Papa sta parlando dal santuario di Pompei.
0: Eccolo là.
1: Proprio nel momento in cui ha finito ci siamo ancora. Che peccato, però l'applauso l'abbiamo sentito ed era molto sentito, era sincero sicuramente. Allora, ritorniamo al rapporto Censis.
2: Quasi un genitore su due mette uno smartphone in mano ai figli. I figli già da prima di 10 anni, cioè prima di 10 anni, okay. Uno su due, quasi il 50% dei genitori mette questo telefonino in mano. I social prima dei 15 anni, i social prima dei 15 anni, ma non tanti, non in tanti, seppur ottimisti per il futuro. Cioè, pare che queste generazioni di giovani genitori siano ottimisti per i per il futuro del sembrava insomma
1: sì, vabbè, sai, il futuro era molto incerto, oppure questo fatto di dare il cellulare potrebbe dare disorientamento, mentre invece sembrerebbe
2: un altro dato che emerge da questa da questa indagine che non mi aspettavo, per come va a scuola, ecco, che uno ha una sensazione perché vede, sai, dei genitori che vanno a scuola e danno addosso.
1: Ma lo dici da sondaggista?
2: No, sto leggendo.
1: Ah, ok, scusa.
2: Sto leggendo un sondaggio.
1: No, dici che non te l'aspettavo.
2: Non me l'aspettavo io. Che tu senti, so, i genitori che vanno a scuola, danno addosso agli insegnanti.
1: Sì,
2: che...
1: sì.
2: Invece no, parlando della scuola, il 72,4% dei genitori dichiara di avere fiducia negli insegnanti.
1: Beh, incredibile.
2: E te l'aspettavo?
1: No, un numero.
2: Quando tu hai una sensazione, sempre, perché sai, i scemi sono chi là che fanno il più rumore. Infatti,
1: purtroppo.
2: È solo il 26% a ritenere che quasi che questi tendono troppo spesso ad attribuire a genitori la responsabilità dei problemi scolastici dei figli, e il 21% a pensare che abbiano aspettative eccessive nei confronti dei figli. Quindi quelli là che buttano in mano sono solo il 21%.
1: Va bene.
2: Quelli là che,
1: siamo contenti, però, che siamo ancora lontani dalla metà, dai.
2: Però mi stanno in mano con le preside, con le professori, giustamente salgono agli onori della, della cronaca. Il 72% non facendo questo, no, nessuno ne pensa. Però
1: quando uno va da un professore e dice: professore, lei è veramente bravo, grazie, nessuno lo riporta.
2: Perché
1: sono originale,
2: il genitore fa complimenti al preside.
1: E quindi?
2: Fa notizia.
1: No, capito?
2: Genitore era una capata in faccia alla ecco che
1: è più gravissimo.
2: Fa notizia, Pisacane. L'uso degli smartphone, per esempio, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno, quindi si fa sentire le lettere in mano.
1: Un po' presto questo,
2: Papà, vai. Guarda, il 68% entro l'11°, che è la stessa cosa, e il 90% entro i 12 anni.
1: Quindi entro i 12 anni lo diamo tutti quanti il cellulare a questi bambini, praticamente.
2: Cioè, sono chindo 10 piccini. I miei figli hanno visto il telefono dopo i 12 anni, penso. E penso che Alfonso se l'ha accattatissimo.
1: Però ti dico.
2: Ma Alfonso ha avuto il telefono quando era in grado di mantenerselo. Immagino.
1: Stiamo parlando di.
2: La maghetta che ci rivene nonno, se era papà, chissà, ricarica. Perché
1: qua la ricarica
2: si è fatto lui la ricarica,
1: però stiamo parlando di 10 anni fa, che già 10 anni fa
2: parlando un mio figlio stava di 14 anni fa, mo tiene 24 anni,
1: c'ha già 24 anni tuo figlio,
2: sì.
1: Porca
2: quanto credo.
1: Però allora, quindi 14 anni fa, pensa che già 5 anni fa la situazione era ancora diversa, cioè oggi è molto più veloce ancora il
2: sì, però
1: il cellulare,
2: perché voi che siete più, se la mia generazione mi si è trovata con i telefonini, non sapeva come gestire i figli, però già stendeva all'epoca, non gliel'abbiamo mai dato. Però la generazione tua è più propensa a darli, a quanto pare. Noi ci fermiamo un attimino, una canzoncina, torniamo subito e continuiamo con la statistica, vai.

0: stiamo parlando di questo rapporto Censis sulla genitorialità ed è un po' da un lato inquietante forse, però dal lato anche ovvio.
1: C'ha degli aspetti che non ci aspettavamo.
0: No, ma poi che è molto incentrato comunque sull'utilizzo dello smartphone, cioè ormai lo smartphone è veramente un elemento
1: l'unico dato negativo è che praticamente uno su due genitori dà lo smartphone prima di 10 anni ai figli, però il 72% ha fiducia nella scuola, controllano di più i ragazzi perché comunque lo smartphone lo controllano, dicono,
0: lo localizzi,
1: anche con il controllare gli amici, controllare gli spostamenti, addirittura controllano i diari, controllano gli danni social, però li controllano molto, molti usano il blocco parentale, quella che poi usa internet, e poi ottimisti per i figli perché sembra che le giovani generazioni sono pessimiste, no? Pensavo io, pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista.
0: Sì.
1: Cioè, ma aspettavo il contrario, non lo so, avevo questa sensazione.
0: Questa percezione.
1: Esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16% è pessimista, quindi una minoranza rispetto a.
0: Sai qual è un elemento, forse, parlo per esperienza diretta? L'idea di fare un figlio è pessimistica, però poi una volta che tu lo hai, cioè l'hai fatto, secondo me poi ti viene, non so se chiamarlo un moto di orgoglio, un moto di che, cioè per quanto siamo in un'epoca e in un mondo che va un pochino a rotoli, sai, tu da genitore forse ti prendi un po' quella anche presunzione di dire ti cresco io, ti proteggo io.
1: E chi lo hai?
0: Inserisco io per il bene.
1: Il popolo, come facetti, ma perché mi sta crescendo tu, e voglio un sabbattive, capito? Per i genitori occorre concedere spazi di autonomia. Il 92,3% dichiara che per crescere bene i figli è utile che si confrontino con errori e fallimenti. Altra cosa che io pensavo che era più protettiva questa generazione, mi sbagliavo, perché il 92,3, che è l'estrema maggioranza, se poi i figli pensano di agire in piena libertà, in realtà sono costantemente monitorati dallo sguardo discreto ma vigile del genitore. Il 78% supervisiona amicizie, studi, interessi. Il 31% regolarmente cose personali dei figli come diari e cellulari.
0: Questo pare sbagliato, secondo me.
1: No, non è sbagliato, secondo me dipende dall'età, se c'ha 15 anni no, se c'ha 4-5 anni.
0: Però sai cosa, tu gli dai uno strumento, però poi
1: senta
0: con questo strumento
1: questo
0: strumento lo controlli. Secondo me ci può essere il rischio che influenzi un po' il ragazzo, che si sente controllato e poco libero di fare le sue cose. Cioè, secondo me poi lo instradi a fare veramente le cose di nascosto facendo così, perché cercherà sempre di nascondersi agli occhi dei genitori.
1: Il 66% ammette che spesso finisce per risolvere i problemi dei figli, che sta sbagliato. L'83% dei genitori cerca di responsabilizzare i figli il più possibile. Infatti l'85% gli fa fare le faccende quotidiane, per esempio ordinare casa, farsi il letto, ordinarsi i propri vestiti, più dell'80% dei genitori, cosa che io non mi aspettavo, devo dire la verità, sul rapporto per me è stata una sorpresa e una gioia.
0: Hai visto?
1: Cioè vicino ai figli, tu la mattina ti svegli, ti devi rifare il lettino, se va a furchetta ti inzetta, vai a pigliare, non dici mamma, quanta furchetta!
0: Leonardo si riassesta la culla.
1: Vabbè, troppo piccolo, dai.
0: Si arrotola talmente tanto nelle coperte che poi in un movimento te le stende praticamente.
1: Poi, perché si diventa genitori? Il 70% dei genitori lo diventa per costruire una famiglia. Il 70% ancora, eppure che mi meraviglia. Il 37% per amore, il 33% dei padri ne evidenzia la funzione di completamento della coppia. Cioè dice completiamoci, facciamo un figlio, mentre il 40% delle madri sente che la nascita dei figli come uno straordinario atto d'amore. E ci volesse.
0: Vabbè, considerato questo, quello che passa la donna quando
1: partorisce. Poi ci sono altri dati che non snoccioliamo, appunto, per non tediarvi.
0: Quando dici snoccioliamo mi fai venire una voglia di frutta secca, guarda la roba. Già la
1: nocciolina, vizioso. Però ti piace il sgranocciato?
0: Però come mi piace l'anacardo.
1: Come ti piace?
0: Mia,
1: e come ci piace il sgranocciato?
0: L'anacardo tostato e salato.
1: Pronto, pronto.
2: Buon ragazzi, buongiorno Daniele.
1: Qui ciao. Daniele, ciao.
2: Oh, ma quando prima a Pompei hanno applaudito perché papà è viva la su.
0: No! Che dici? Criminale!
1: Criminale!
0: Censuriamo che... ci dissociamo ovviamente.
1: Censuriamo, cioè non ci dissociamo dalla ciuccia, ma
0: no, dall'affermazione.
3: Eccolo. Buongiorno.
1: Qua. Buongiorno, eccolo qua. Ciao. Vai, canzone ecclesiastica, vai.
3: E allora, sì, propaganda. Propaganda. No,
0: Fabri Fibra.
1: Ma come?
3: Non c'è più niente che mi manca.
1: Nah.
3: E allora, sì, propaganda. Propaganda.
1: Devo dire la verità, il Franchini ci differenzia,
3: domanda.
0: Guarda, mi sembra che Fabri Fibra sia l'unico che riesce a cantare leggermente meglio.
1: Ovvero?
0: Hai capito? Almeno propaganda si capiva come parola.
1: Va bene, grazie Franchini, grazie. Ciao bello, ciao.
0: Mia nipote di quasi 3 anni usa il telefono meglio di me. Io sono molto contrario, ma da zio non ho voce in capitolo. Rino da Bologna.
1: E certo, sì.
0: Quindi è già 3 anni, maneggia il cellulare la piccolina. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ehi, ciao. Giovanni, ciao.
4: No, io volevo chiedere una cosa in merito a questo rapporto. Allora, io sono un genitore divorziato, mia figlia ormai è l'unica figlia, ha 20 anni.
1: Io grande certo. Cioè, sei della mia generazione tu.
4: Io ho 52 anni.
1: Sì, è la mia generazione.
4: Mia figlia va a scuola, cioè almeno a vederla è una ragazza regolare. Ovviamente lei sicuramente ha un rapporto molto più confidenziale con la mamma, perché ha vissuto molto di più con la mamma e meno con me, ma meno non perché insomma per impedimento di qualcosa, proprio perché loro abitavano in un posto e io abitavo in un.
0: Ma da quanto tempo siete separati, scusami?
4: No, io sono separato dal 2017 e divorziato dal 2021.
0: Quindi diciamo dal 2017 che non vivi quotidianamente tua figlia.
4: No, io l'ho sempre vista regolarmente, mia figlia, la vedevo 2-3 volte a settimana, tranquillamente, la sera, un fine settimana sì e uno no, cioè io non, cioè l'ho sempre vista regolarmente, la potevo, se non lavoravo la potevo tenere pure tutti i giorni. Su questo non c'è stato mai un problema, però giustamente dormiva con la mamma perché era piccola. Quindi c'aveva un rapporto molto più confidenziale sicuramente con la mamma, con me è in confidenza, ma comunque ha vissuto meno e sono comunque un maschio, ovviamente. Lei, boh, io voglio dire, un padre fino a che punto si può spingere, ok, a intrufolarsi, uso una parola un po' esatta, fino a che punto mi posso spingere per capire i rapporti che mia figlia, cioè Instagram, cosa fa, cosa non fa.
1: Vabbè, ormai ha 20 anni, cara amico.
4: A che punto lo puoi fare che non la turbi? Si può offendere e poi la vedi ancora meno di quando è normale, capito? Quello dico io.
1: No, vabbè, ma tu ormai sei fuori dai giochi, amico mio. 20 anni è una donna. Ecco, mia sorella ha 20 anni, ma... tiene già una figlia. Cioè, oggi no, però all'epoca...
4: No, dico, quindi c'è il dubbio che io mio, perché io a volte magari, ecco, vorrei chiedere, allora, lei fa una vita regolare, perché va all'università, torna a casa, studia, esce quando...
1: è una donna,
4: no,
1: però.
4: Non mi posso lamentare, la mamma pure non si è mai lamentata con me, dite, guarda, nostra figlia, e io con lei, perché tutto sommato, devo dire la verità, siamo stati ad oggi...
0: Ma tu hai paura di qualche frequentazione? Che possa essere sbagliata?
4: Questa frequentazione può arrivare a qualsiasi età. Cioè un genitore, dico, fino a che punto...
0: Devi provare a instaurare un rapporto, tra virgolette, di confidenza e di fiducia sotto quel punto di vista, per cui lei, di sua comunque magari volontà, perché si sente sicura, ti parla di queste sue cose e tu puoi provare a dare... consigli, mai ordini. Però
1: metterci
0: consigli.
1: Proprio le mani dentro, fino ai 15 anni ne hai diritto. Dopo
4: volevo, sì. Posso dire una cosa?
1: Certo.
4: Perché spesso c'è sempre un dibattito sui ragazzi di oggi e noi di ieri, che dicono che quelli di oggi giustamente sono un po' più irrecuperabili di quanto eravamo noi.
1: No.
4: Io penso che la differenza sostanziale tra la nuova generazione e noi, che siamo una generazione, io penso che noi fortunatamente noi veniamo da una scuola dove gli insegnanti provenivano tutti da un'area pedagogica e quindi loro avevano un dovere pedagogico a prescindere di base all'insegnante. Oggi non voglio discriminare l'insegnante, non me li voglio mettere voci, mancherebbe, l'insegnante oggi non provengono nessuno dall'area pedagogica, quasi nessuno, prima venivano tutti dall'ex magistrale, vi ricordate l'ex magistrale?
1: Sì. Sì, sì.
4: Ok, facevano i 4 anni più integrativi e insegnavano, ma erano tutti provenienti dalla pedagogia, gli insegnanti di oggi purtroppo viene l'insegnante che arriva dal liceo artistico, la ragioneria professionale,
1: però sono tutti laureati oggi. Però il 70, guarda, il 70, più del 70%, quasi l'80% dei giovani genitori apprezzano i propri insegnanti. Quindi
4: io non sono contento di questo.
1: Però avevo un'altra sensazione.
0: Ma sai pure secondo me? Fermiamo. diciamo, sai pure secondo me cos'è.
4: Ti voglio bene, oh, ciao ragazzi.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Oggi se capisci che un ambiente scolastico non è proprio adatto a tuo figlio, cambi scuola rispetto a prima, che si cambia più facilmente. Fermi lì, torniamo subito.

0: 8 maggio la visita di Papa Leone XIV, ora a Pompei, poi nel pomeriggio sarà a Napoli. Ci ricolleghiamo con Vincenzo Perna, eccoci Vincenzo.
1: Ben ritrovati ragazzi, sì, di nuovo qui dalla piazza del Santuario a Pompei, dove tra pochissimo, le sentite le campane di sottofondo, avrà luogo la celebrazione eucaristica e quindi partirà la processione che poi porterà Papa Leone XIV sul palco qui in piazza per la Santa Messa. Lo ricordiamo poi a seguire subito dopo la celebrazione eucaristica ci sarà poi la supplica alla Beata Vergine di Pompei. Insomma, si entra nel clou del culto qui a Pompei ed è ovviamente la parte più emozionante, la parte che i fedeli aspettano ormai da giorni. Dovete sapere che negli ultimi tre mesi intanto è iniziata la processione a tutti gli effetti con ovviamente la processione che entra all'interno della piazza con ovviamente portata in processione anche il Vangelo. Ormai sono tre mesi che era stata scritta qui a Pompei una supplica dedicata al Papa veniva recitata in tutte le chiese e nel santuario ormai da tre mesi, pensate, addirittura prima di sapere che sarebbe arrivato poi Papa Leone qui a Pompei. E adesso diciamo siamo pronti a entrare nel vivo e quindi siamo pronti per entrare a goderci quella che sarà poi la Santissima Messa celebrata da Papa Benedetto XIV.
0: Benissimo, grazie a Vincenzo Perna. Ovviamente vi continueremo ad aggiornare nel corso di questa mattinata con la visita di Papa Leone XIV che ora si trova a Pompei e poi ricordiamolo nel pomeriggio sarà a Napoli.
2: Io ci dovevo andare pure io a Pompei, ci dovevo andare io e mia mamma, non siamo mai andati. Perché quando si dà il nome al bambino, Rosario, stai facendo il voto alla Madonna del Rosario. Poi dopo, quando cresce il bambino, sarei il bambino.
0: Una voto.
2: Sono stato pure il bambino.
0: Ma tanto tempo fa.
2: Cresciuto, doveva andare io e mamma a sciogliere il voto e non siamo mai andati.
0: Ah, che peccato.
2: Che pure chissà, sai?
0: Può essere.
2: Ma come sciolgo il voto che non c'è più mamma?
0: Posso dirti una cosa? Ti accompagno io che sono la persona più vicina a te negli ultimi 10 anni.
2: Ma non esiste, vuole la mamma.
0: Io abito lì vicino.
2: Ma l'ha fatto lei il voto, che c'entra?
0: Vabbè, ma io.
2: La mamma aveva fatto il voto, chissà, zicco, che voto hai fatto tu?
0: No.
2: Tu
0: però...
2: mi manca a voto,
0: no, provato, invece no.
2: La
0: mia scheda elettorale dice il contrario. Dico,
2: pronto.
0: Ti volevo accompagnare, volevo fare una cosa carina per te.
2: Pronto.
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a
0: ciao.
2: Te, ciao.
3: Salve, sto chiamando sulla tua strada Napoli, che stavo sentendo la sua trasmissione e tutto quanto riguarda il fatto dei telefonini, dei figli.
2: Sì, dimmi.
3: Diciamo che io, essendo non faccio parte della parte genitoriale, anzi faccio parte della generazione dei figli, io penso, essendo una generazione un po' vecchia, io nato nel 2000, penso che comunque a livello di questa... cosa di dare i telefonini ai figli, diciamo a livello 11-10 anni, non è che sono tanto pro, perché penso che ricada anche il fatto del carattere del ragazzo, e comunque ai tempi di oggi i social non è che sono tanto, come dire,
0: non sono molto controllati, cioè si può beccare veramente la qualunque,
3: ma più che altro diciamo che a livello di controllo io penso che comunque si debba dare sempre fiducia al proprio figlio, qualsiasi tipologia d'età, in base soprattutto come si relaziona il genitore con il figlio e come soprattutto lo educhi. Però io penso che l'unica cosa, per me i social sono molto pericolosi, perché comunque hanno i pro e hanno i contro, ovviamente, come tante altre cose.
0: È il motivo per cui molti paesi stanno mettendo per legge che i minori fino ai 16 anni non possono assolutamente in nessun modo accedere ai social. Va bene, grazie caro, un abbraccio.
3: Grazie, buona giornata.
0: Di sentire un'altra canzoncina, ecco, vedi il motivo per cui ti posso accompagnare io, dice Salvatore. Pesacane ha fatto il voto e pacienza per supportare. Quindi c'ho
2: tutto il diritto.
0: Diritto.
2: L'ho fatto io voto e pacienza. Cosa va a finire la canna coppia maccarona? I macaroni, la canna sotto, i macaroni coppa.
4: Quello che vuoi tu.
2: Ma dico, la canna coppa, i macaroni sotto.
4: Ma che non importa, basta casa mai. Però ti dico una cosa, nell'andare e nel tornare conosco un paio di posticini dove ci possiamo fermare per mangiare.
2: Ma sì, possiamo andare a visitare lo scavo, pisacane.
4: Basta che ti levi la camicia, amico mio.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, ciao. Io ricordo la mia infanzia, noi stavamo sempre in mezzo alla strada perché in effetti a casa non c'era nemmeno il televisore. Quindi per giocare dovevi scendere giù a, non so, al tuo cortile, sì, al palazzo con gli amici e ti inventavi i giochi. Poi è arrivato il televisore, i bambini stavano tutti vicino al televisore a vedere i cartoni animati, eppure allora si diceva questi bambini guardano sempre la stessa cosa, i cartoni animati. Adesso che sono arrivati i social è normale che i telefonini, che i bambini si mettono vicino ai telefonini. Quindi per me è sempre uguale, è sempre lo stesso.
2: Insomma, pure all'epoca mi ricordo che i bambini che scendevano giù a giocare stavano dicendo, ma che lo tenuto figli sta sempre mi savi, e mo fa scendere sempre che lo figli. Qualsiasi cosa fanno i bambini. Insomma,
4: però guarda, ti dico, lancio un appello a quelli della mia generazione, no?
2: Sentiamo il Papa,
4: c'è il Papa, sentiamo.

0: fratelli e sorelle, nella gioia del tempo pasquale, come pellegrini in questo luogo di grazia, vogliamo magnificare il Signore insieme alla Vergine Maria per le grandi opere del suo amore. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
1: E allora, okay, momenti che possiamo, momenti che grazie ovviamente alla diretta di Chischisse Napoli possiamo vivere insieme a Papa Leone XIV anche da lontano, anche ascoltando la radio, guardando il 76 del digitale terrestre. Ci sono Yari M adesso con Bad Day qui su Chischisse Napoli.

0: Giorno, mese. Cosa ma stiamo pensando una cosa, ma dici sciogliere voto. Si ti sciogliere un pollicolo, non è lo stesso.
1: Ignorante, ragazzi. Vuol dire, ma è brutto, l'ignoranza ecclesiastica proprio.
2: Vabbè,
1: non capisci proprio l'ecclesiastica, chi si chiamano. Eppure sono battezzati,
2: Non è detto, valla a sapere. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100.
1: Mi verrei di fare una domanda ai nostri ascoltanti, ecco. Qual è l'ultimo messo che sanno dito? Matrimonio con Cruno.
2: O perché l'hanno sentito?
1: O a battesimo con Cruno. Cioè, adesso sapevi.
2: Invece no, perché tu sai bene che quando noi parliamo di.
1: Oh, voi patrappia,
2: dicendo.
1: L'ultima messa che dici, quando è stata?
2: Un sacco di tempo fa, ma io non faccio adesso. Dico però, quando parliamo di cose religiose. Molti dei nostri ascoltatori ci contattano e scopriamo che molti sono frequentatori comunque di della chiesa, delle messe.
1: Oh, non me ne sono mai accorto.
2: Ti ricordi quando
1: sono cattivo?
2: Quando parliamo di cose
1: che si chiamano?
2: Non questi.
1: I si cagano male nei mechili gamma, ma che ci sono. Cammino da sistema.
2: Quando capita che parliamo di queste cose, tipo qualche volta in passato abbiamo dato qualche notizia,
1: 120.000
2: scrivono maggiormente quelli che poi frequentano
1: addirittura
2: magari,
1: abbiamo un padre che ci segue,
2: padre Federico.
3: Ma la televisione me una se la portava a presto coppa fatica, coppa pulmone, coppa treno, coppa bagno, la televisione rimaneva a casa per l'orario, ma questo cellulare andava a sacca, sta amore ora giornata interna, si chiama. Ormai si sa, è stato studiato, hanno detto che causa lo stesso effetto della cocaina in mano a questi bambini. E già, non paragoniamo mele con le arance, per piacere.
2: Ma io sono d'accordo con
1: associo,
2: lui perché tipo la mia generazione è cresciuta con i cartoni animati, in particolare con quelli giapponesi.
1: Goku va distrutto il cervello proprio.
2: Ma magari
1: a onda energetico è arrivato.
2: Ma tu stai scherzando?
1: Goku mi!
2: Ma Goku! Guarda,
1: Goku forse com'è? Putin
2: no, la cosa è diversa. Io sono cresciuto a pane e Cavalieri dello Zodiaco e per dire
1: ci faccio un programma coppia.
2: Sono due cartoni anche abbastanza violenti, se vogliamo, in particolare Kenny il Guerriero. Ok, come ti sembro io? Cioè, ora
1: aprite che.
2: Psicologicamente parlando,
1: mamma mia, ma è devastato proprio. Devastato.
2: Ti sembra un criminale? Allora, uno che predilige la violenza?
1: No, ma chi c'è?
2: Vedi, le influenze dei cartoni dell'epoca non sono come quelle di oggi.
1: Però comunque trauma l'ha avuto.
2: Vabbè,
1: il neurone ciaccato c'è.
2: Tu, post al market, ti ha ucciso. È
1: brava,
2: evidente.
1: Brava.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: grande.
1: È cresciuta così.
0: Questo era Kenshiro.
1: È Kenshiro.
0: La sacra scuola di Okuto. Ragazzi.
1: Chi se ne aiuta a scuola? Va a scuola Okuto. Che io faccio bene ignorando poi.
0: C'ho un grande rimpianto perché uscì una serie manga, le origini di Ken. L'ho interrotta come un pirla, valeva un sacco di soldi, oggi vale un sacco di soldi e io l'ho interrotta.
1: Ma tu le origini giapponesi hanno perso la guerra, poi si hanno vendicato a così che cartone animale.
0: Ma non sono
1: io non vi invado, ma faccio la divinità scima.
0: A parte che non sono cartoni animati. Perché i giapponesi sono stati
1: chi le venne nei promessi sposa, la Divina Commedia e Goku. Ecco che c'è.
0: Ma il punto è un altro, loro hanno inventato delle storie che erano improponibili da fare con gli attori, eccetera, eccetera. Allora loro con il manga, il fumetto, il disegno e con il cartone animato hanno messo in piedi delle storie. Ragazzi, Kenshiro è fantastico. Cioè, tu la conosci la storia di Kenshiro? Lucio, dammi una mano.
1: È tutto andando, Lucio, guarda, capito. Pronto?
0: Questo pure è vero.
1: Cioè, i film bianco e nero. Chi è bianco e nero, Lucio? Va pronto?
0: Lasciami stare il panda.
2: Ragazzi, buongiorno Francesco. Volevo dire due cose velocissime. Quanto cellulare dormiente è sottoposto di Rosario.
1: Sì, grazie.
2: Lo inviterei a sciacquarsi la bocca quando parla di Goku, Naruto, Luffy.
1: Chi se ne va? Si pure è vittima, chi si pure è vittima?
2: No, si sciacqui la bocca perché poi lei tramite.
1: Si pure comico, non diciamo come deve studiare, A martello e torre, come deve studiare? Vergogna!
0: Francesco, qual è il tuo preferito?
1: Scimitarra, come devo assumere?
2: Il mio preferito di chi? Tra tutti?
0: Sì, tra le storie, tra i manga, anime, quello che vuoi.
2: Purtroppo il mio preferito rimarrà sempre Dragon Ball. Però One Piece, per esempio, andando sempre avanti è molto più bello, però comunque
1: mi è venuto davanti, sentendo che si cosa mi è venuto davanti agli occhi un'immagine, poi ci stiamo facendo il collegamento con Papa, no?
0: Sì.
1: Bello e buono il collego con Papa e parli Trump, no? Dice, vorrei dire una cosa a Trump: forza energetica!
0: Forza energetica! Ma che significa? Onda energetica! Ma che è la forza energetica?
1: Scusa.
0: Se dici la forza
1: onda energetica!
0: Se dici la forza, stai citando involontariamente Star Wars. Che la forza sia con te. Ignorante sotto questo punto di vista. Non c'è niente da fare. Allora, chiudiamo questa nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie con Lucio Pengue e vi ricordiamo che anche nell'arco della nostra seconda ora ci saranno dei collegamenti con la visita del Papa. E poi continueremo a parlare dei nostri argomenti. Fermi lì.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Io non so più cos'è normale.

0: amici, amiche, yes, no, kiss, kiss, fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui, Marco Pesacane.
0: Non si ricordava il nome, hai sentito l'esitazione? Con lui, eh? Non ti ricordavi come mi chiami? Io temo questa cosa perché.
1: Non ricordavo il nome.
0: Sospetto. Buongiorno a Fabio Esposito in regia ancora che cura la parte tecnica.
1: Ovviamente. Come ti chiama?
0: Coso!
1: Scuso! Caro!
0: Ciao Marco, uno dei migliori Hunter del 2011, che ne pensi? Qua sono manchevole, ragazzi, lo conosco, ma non l'ho mai approfondito. Allora andiamo con un'altra notizia, Rosario, vogliamo prendere le linee.
1: Ci diamo un titolo, vuole che fa bene a mamma la mente. Perché? Che è successo? Ci trasferiamo negli Stati Uniti questa volta? USA, yes. Allora ci trasferiamo nel USA, andiamo nel maggiore quotidiano del USA, che è il New York Times, uno dei maggiori
0: bello
1: giornali. Bello post. Un dipendente di questo giornale accusa il giornale, appunto, di essere stato discriminato perché uomo bianco. Uomo e bianco, perché è uomo e bianco. Al suo posto promossa una donna. Praticamente che è successo? Che lui ha fatto questa denuncia perché lui doveva avere, aveva le qualifiche, tutto il curriculum e tutte le cose giuste per diventare vice responsabile di una cosa, di un settore, e praticamente il New York Times ha preferito una donna meno qualificata e poi ha messo un uomo di colore in un'altra posizione anche se era meno qualificato di lui, e lui discrimina questa cosa perché il New York Times aveva promesso di equiparare tutte le mancanze che aveva, per esempio tot donne e tot uomini, tot
0: quote rosa, diciamo,
1: ma pure quote nera a questo punto, perché praticamente se ho 10 impiegati mi metti 5 di colore e 5 bianchi, se ho le donne 5 donne e 5 maschi, se cose qua
0: un po' più di equilibrio, diciamo,
1: se è equilibrio, questa sarebbe la domanda. L'uomo ha citato il titolo 7 del Civil del 1964, legge che vieta la discriminazione in ambito lavoratori basato su sesso, razza, religione e altro. Cioè praticamente vorrei che New York Times, per fare che poco ha fatto, seppure quello era lui il più qualificato per avere quel posto, dice no, tu sei maschio, sei bianco, sei maschio, si nomi in merda.
0: No, ma non l'hanno detto così.
1: Quindi vai a discriminare quello che è bianco, uomo, perché è qualificato, e ci metti una donna, sempre meno qualificata.
0: Un'obiezione però. Ok. Però se io devo equiparare la parità di genere, però scusami, se devo fare la parità di genere, è normale che quello che perde il posto è uno bianco e maschio, perché sono con la maggioranza.
1: No, non è un bianco, è la qualifica, per esempio, se tu hai
0: chiaro questo,
1: cioè tu ci devi mettere qualcuno che è qualificato per quel posto. Mo se non c'hai fra le donne una qualificata più qualificata di quello bianco, io discrimino quello bianco perché no, ormai si bianca, per metterci la donna è meno qualificata.
0: No, è che se il...
1: a parte che fa male all'azienda mettere uno meno qualificato, no? Cioè
0: l'azienda forse ci può guadagnare perché
1: o meno qualificato.
0: No, è perché
1: c'è uno più bravo, più qualcosa, però non lo metto perché è bianco.
0: Ma nel momento in cui devo sostituire qualcuno, perché lo devo fare per la parità di genere.

0: No, devo dare una promozione a uno.
1: Ho capito. E non lo sappiamo. Cioè,
0: no, com'è? È una promozione. Praticamente questo voleva. Cioè, si è liberato quel posto. L'unico che doveva avere questo posto è questo bianco qualificato.
1: Questa persona qua.
0: Uomo e bianco. Due difetti. Bianco e uomo. E praticamente hanno detto: no, mi serve che ci mette una firma perché ha già apparato.
1: Vedi, questo è il concetto. Se saranno obbligati ad apparare.
0: Obbligati chi? Mica ci stanno la legge che appare. Loro eticamente che vogliono fare questa cosa. Quindi, per Pesacane è meglio mettere uno meno qualificato.
1: Non sto dicendo
0: però,
1: che è meglio.
0: Però dico: tenga 5 uomini e 5 firme, ma fa ancora. Invece te ne ha uno bravo, quindi il bravo si dovrebbe dimettere perché dice: signori, sono un uomo e mezzo, sarò pure bravo nel mio lavoro.
1: Ma perché la metti sempre queste parole?
0: Però sono bianco e sono uomo e quindi mi devo togliere per dare il pane. Poi ha avuto un altro posto, un altro ragazzo di colore, perché era di colore, ma non perché aveva le qualifiche per fare quel posto di lavoro. Però l'hanno messo perché giustamente, ma non è una legge, cioè, non c'è nessuno, perché la legge dice che deve essere libero, cioè tu devi dare per meritocrazia il posto a chi serve, no? A chi non sa fare quella cosa solo perché è nero o perché è donna o perché è bianco, a questo punto qua. Va bene, cosa ne pensate? Ha ragione questo qua che ha fatto causa al New York Times o ha ragione il New York Times? 342-00-00100 oppure siamo in diretta allo 0815466873. Io per esempio vorrei vedere Moncevò il Papa Nero, insomma,
1: ci siamo andati vicini.
0: Un Papa cinese, lo vedremo fine, prima di morire. Un Papa cinese, Papa afroamericano. Va bene, 0815466873. Se volete, potete intervenire in diretta oppure 342-00-00100. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao. No, ho sentito la discussione, però sentire un uomo bianco discriminato mi pare una poco troppa.
0: L'ha qualificato e non gli hanno dato il posto.
2: Sì, però la discriminazione perché uomo bianco, no, vai giù.
0: Perché purtroppo se quello era nero, semmai ci arrivano, perché così apparavano i neri, cioè quella di colore innanzitutto.
2: Sì, per questo motivo. No, perché
0: è proprio
2: l'uomo bianco fosse discriminato, ma diciamo la storia c'è.
0: In questo caso è stato discriminato, perché è stato dato il suo posto che meritava lui ad una donna meno qualificata di lui.
2: Sì,
1: scusami, ma
2: questo,
0: perché donna?
1: Però questa è una storia vecchia come il mondo, cioè ok, lui era qualificato ed era anche meritevole.
0: In Italia non esiste questa cosa, dice, negli Stati Uniti esiste.
1: Però chi dovrebbe poi dare il posto, la promozione, ok, no, ha comunque un margine di libertà, di scelta.
0: Certo, c'è scelta che sta, come
1: voglio dire, quindi
0: stiamo decidendo se è giusto o no, cioè per te è giusto, abbiamo capito. Per te al telefono è giusto?
2: No, vabbè, io per quanto riguarda, per esempio in Italia, no, mi ha detto Marco l'Italia, ma in Italia i contratti, cioè,
0: in Italia non esiste la meritocrazia, esiste chi mi porta.
2: Non esiste proprio, cioè, parlo di me stesso, io ho delle qualifiche, ma io quando fanno i contratti, cioè a me, non, la qualifica non me la metto, cioè io sono diplomato, non mi mettono mai, perché comunque dovrei partire da una, come da un livello superiore, ma non lo mettono, cioè
0: l'Italia sì.
2: L'Italia è proprio un mondo proprio a sé.
0: Ciao fratello, ciao,
1: caro,
0: ma
1: un
0: attimo, no.
1: Sì, piccola pausa, se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, restate con noi.

0: Ciao.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Rosa, riassumimi.
4: Ecco.
5: Tra la cazzo di colù e uomo bianco, mettiamoci a rosario verde. Ecco se abbiamo risolto.
6: Allora io che sono un super etero, guido una macchina diesel.
7: Aia.
6: Sono bianco.
7: Aia.
6: Ho i capelli rasati a zero.
7: Puro.
6: Sono politicamente di destra.
7: Esagerò.
6: Già fa maggio Ciro secondo voi.
7: Ma sicuramente
8: voglio. Salute cuccioli Pasquale la Cari di Caivano. Ma qua non si tratta di essere discriminati o non discriminati. Questa è proprio questa cultura strana. Ma voi ci avete fatto casi e pubblicità. Faccio un esempio, la famiglia del Mulino Bianco, del mio padre che è nera, la mamma è indiana, mio figlio è biondo e chillate con i tratti giapponesi.
9: Sono d'accordo con Verde, come quasi sempre. Allora, non devono fare nessuna discriminazione. Chi è valido deve essere premiato, che sia donna, maschio, e sono contro alle quote. Quote rosa, quote gialle e quote verde, perché secondo me sono di fondo razzista. Perché sono di fondo razzista? Perché bisogna premiare chi merita, sperando di premiare pure 10 donne o 10 uomini di colore o 10 cinesi o quello che siano, ma che vada avanti il più bravo.
7: Ma negli Stati Uniti, per questo mi meraviglio, perché negli Stati Uniti, anche se c'è questa cultura woke, però c'è stato sempre. Per esempio, il sindaco adesso di New York mi sembra che è musulmano, se mi sbaglio. Per esempio, a Londra c'è stato fino adesso, non lo so se ancora, non lo so, c'è stato il sindaco che era indiano, cioè di origine indiana. Cioè, gli anglosassoni hanno sempre tenuto questa mentalità aperta sulla meritocrazia, chi merita prende, non. Però da quando c'è questa cultura woke che andasse 50 e 50 quote rosa,
4: io ci vedo una leggerissima però mandracata da parte dell'uomo, cioè nel senso che è un po' anche un'occasione, se vogliamo, no, questa denuncia. Però ne parliamo tra pochissimo, perché proviamo un attimo a collegarci nuovamente con Perna, torniamo a Pompei. Vincenzo, ci senti?
10: Sì, sì, Rosario, sia Marco, sono ancora qui, ovviamente nella piazza del Santuario a Pompei. Si è da poco, pochi istanti, conclusa l'omelia di Papa Leone XIV, inevitabile richiamo a San Bartolo Longo e ovviamente all'importanza della cultura mariana per la Chiesa, ma non poteva mancare il richiamo alla pace, come stavamo ripetendo da questa mattina, non è mancato. Ha voluto dire che questo santuario è stato costruito anche e soprattutto come ministero di pace, e ha voluto ricordare che purtroppo ancora si pensa al commercio delle armi e all'economia e non alla salute degli uomini. Il richiamo è stato chiaro a tutti i conflitti che sono.
7: Forse è caduta la linea, perché
4: sì, forse c'è un problema col collegamento
10: in corso in tutto il mondo, e ovviamente l'appello a tutti i leader mondiali a cercare la pace e non la guerra.
7: Ok, grazie
10: eccoci.
7: Perna.
10: No, c'è un richiamo finale che vi voglio leggere.
4: Sì.
10: No.
4: Ci sei Vincenzo.
7: Ci sei, guarda,
4: avevamo perso un attimo la linea, Vincenzo.
10: Che volevo leggere, ragazzi.
4: Sì, okay. Diccelo, sì.
10: Ok, allora no, il passaggio finale è: venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori e che plachi i rancori e gli odi fratricidi. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Ha concluso così Papa Leone.
7: Ok, grazie
4: a Vincenzo Perna.
7: Ci sentiamo più tardi.
4: Sicuramente ci collegheremo ancora prima della fine di Yes and No Kiss Kiss. Nel frattempo, comunque, fa veramente impressione vedere anche alle spalle del nostro Vincenzo Perna, ma anche dalle immagini che stiamo trasmettendo, una presenza massiccia di fedeli, tantissime le persone presenti, e questo è sempre bello. Andiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
11: Pronto?
4: Sì, ciao.
7: Buongiorno, ciao.
11: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
4: Ciao.
0: Allora, per quanto riguarda l'ascensione della donna al posto di quell'altro che ne aveva più di merito, io secondo me, Rosa, correggimi se non è così, ma secondo me era l'amante del
7: no, no, perché signor Times, no.
0: A me, capito, ci ha promesso posti, allora l'occasione.
7: No, in America non si fanno queste cose, negli Stati Uniti. No. Se no non divindavano la prima potenza mondiale, cioè non. È proprio un come si dice, un codice etico che si è dato il New York Times di fare una parità di genere, quindi se a quel posto mancava una donna in azienda ci metto una donna, anche se c'ho un uomo e bianco più qualificato ci metto una donna, così ho la parità di genere. Ma è parità di genere questa, oppure pure che sia una forma di discriminazione? Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
7: Buongiorno,
2: ciao.
7: A te, ciao.
2: Sono Sasà.
7: Ciao Sasi.
2: No ragazzi, prima stavo facendo benzina a 1,980, tra l'altro. Se lo...
7: Mamma mia, pure il laggio mi sa stante, sì. 1,9.
2: Sì, vabbè. Però stavo ascoltando il signore di prima, Cannaggi Capita, Ruadri, la pubblicità era Mulino Bianco, tutta quella insalata multiraziale là. Indiana, sì. Nero, verde, io non l'ho mai vista. A un estrua però.
7: Infatti.
2: Che bello. Però. C'è da dire che comunque questa questione razziale sta un po', non voglio dire degenerando perché non è corretto, però la stanno un po' troppo forzando anche sui...
7: sta diventando pure questa una formula di discriminazione poi alla
2: sì,
7: fine.
2: Perché ad esempio ho visto io una bambina di 4 anni e ho notato che anche molti film della Disney stanno inserendo delle figure che storia vuole che non ci fossero, tipo il film di Lilli e il Vagabondo,
7: sì.
2: I due genitori, la moglie è nera e il marito è bianco, cosa che ad esempio nel cartone
7: non c'era, certo.
2: Non c'era, era una famiglia.
7: No, io su questa cultura qua, io dove vado in frega io? Ma perché non scrivete storie nuove? Invece di prendere Lilli Vagabondo, formate Lilli Vagabondo e scrivi un'altra storia che abbia il papà bianco e la mamma nera.
2: Certo,
7: perché piglia Lilli Vagabondo?
2: Che sono le classi. Un po' mulatta, cioè.
7: Mica posso pigliare promessi sposi e faccio i gay, cioè per esempio. Gli promessi sposi, Renzo.
11: Bella idea!
7: Metto due gay e faccio.
11: Ma bella idea!
7: L'innominato faccio nero, ma nel Medioevo è un falso storico. Poi,
11: tu
7: falso.
11: Sei un genio! Ma tu sei un genio!
2: Facciamo Renzo e Renatino.
7: Ma non è questo, che comunque dai un falso storico, poi stai dicendo una bugia.
11: Rivisitazioni,
7: no, cioè si chiamano senso. Bugie, stai dicendo una bugia.
11: No, scusa, cioè, il testo originale resta
7: nel Medioevo il signorotto non poteva essere in Italia un
11: a
7: nero,
11: nessuno
7: non,
11: farebbe una cosa del genere.
7: Biancaneve colori, cioè, si chiama Biancaneve, che vabbè, non torniamo sempre sugli stessi discorsi. Ciao. Ma. Pronto
12: ragazzi, buongiorno, io voglio bene.
7: Oui, Gianni, ciao.
12: Ciao ragazzi, ho detto in ufficio, no, al garagista, ho detto a Piccimento 76, voglio vedere il programma di Rosario e Marco, no?
7: Sì.
12: Hai detto, ma chi è Rosario? Chi è da sinistra? Poi c'è sta Marco, quello chiave con la giacca a quadrettino.
7: Ma come chiavi? No, perfetto, sulle
11: dici, dici.
12: Quello è Vincenzo Perno in collegamento, ma non ci capiti che lo sciallo russo chi è? Chi? No, mamma!
11: Un'ignoranza serpeggiante.
7: Attacca.
11: Ora, al posto
7: attacca
11: di questo garagista, non ci starebbe meglio una donna?
7: Ah?
11: Come lavoro, non ci sarebbe meglio una donna che magari riconosceva il Papa? Per dire, vabbè. Battute a parte, c'è questo messaggio di Nina che dice: vedete, siete tutti razzisti. La forzatura di mettere una donna o una persona di etnia diversa è semplicemente equilibrare i lustri di
7: anche se non ha le qualifiche
11: nel mondo,
7: cioè anche se non ha le qualifiche. Ad esempio, io metto come primario in un ospedale uno, che non, uno che non è qualificato pur perché da essere una femmina.
11: Ma scusa, questo
7: cioè,
11: è
7: io metto per rispondere all'amico, cioè voi non volete la qualifica, cioè uno qualificato, ma volete solo che uno sia di colori 10 bianchi. 10 femmine, 10 maschi, anche se nessuno è qualificato. Infatti,
11: è vero anche che se non inizi a far lavorare o a inserire in maniera un po' più lineare, omogenea queste persone, non ti troverai
7: quindi
11: mai.
7: Quindi queste persone siete bianche,
11: cioè, scusami,
7: okay,
11: persone di colore,
7: siete
11: o donne
7: per discriminare chi è più qualificato.
11: Non è discriminare.
7: Cioè discrimini quello che è più qualificato per mettere uno soltanto,
11: scusami,
7: per il genere.
11: Ma nel caso, vabbè, ma nel non caso, è una discriminazione. Nel no, perché nel caso di New York, no, perché se anni fa,
7: cioè, ma posto tuo, no, vengono nati che non sapevo come siete tuoi, e dice l'editore, dice, senti Marco, ti devo licenziare perché io devo mettere una donna, perché giustamente siete quasi tutti maschi in questa radio, io devo mettere forse una donna, sì. E poi dice, ma quella non la sapevo fare, non fa niente, la metto stessa perché perdo ascolti, perdo ascolti, lo sponsor se ne va perché non ci piace, però io la metto perché già metto.
11: Se è una scelta del... scusami, aspetta un attimo, se è una scelta,
7: ma è discriminazione solo... perché
11: no, perché se tu per tanti anni, per decenni precedenti non hai mai avuto donne o uomini o donne di colore che hanno preso determinati posti all'epoca perché c'era la discriminazione, fino a un certo punto
7: oggi
11: devi forzare ma non è una discriminazione in questo caso qua, secondo me, perché comunque il giornale ha la libertà di poter scegliere chi mettere lì, cioè poteva, se gli, che il punto è un altro, se prendevano una persona non qualificata, ok, come dici tu, ma uomo bianco come lui faceva lo stesso la denuncia? Comunque era una persona qualificata che sta perdendo un posto di lavoro a fronte di un altro uomo bianco che però non è qualificato. Cioè, lui sta facendo la denuncia perché è una donna.
7: Perché non sai che non avesse fatto la denuncia pure se era bianca e non qualificato? Scusa.
11: Perché non aveva i margini per poter fare la denuncia. Vabbè, a questa cosa qua,
7: stai buttando la palla in tribuna, come si dice. Devi pensare sul punto.
11: Ci sono sul punto.
7: Allora, abbiamo capito. Usiamo il pallander, cioè mettiamo le palle sul tavolo. Hai ragione tu perché la gente, vedi, chi la pensa come te, chi la pensa come te, bisogna dargli ragione, non si può discutere. Noi
11: ma
7: ci
11: chi
7: fermiamo,
11: la pensa come te vuole mettiamo la ragione, no, quello è il problema.
7: Dai,
11: su, cioè,
7: tu sei per non premiare chi è qualificato, praticamente.
11: Non è questo il punto.
7: Per parità di genere.
11: Fermi lì.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, questa è la sua nuova canzone, siamo sempre in diretta e voi siete su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre, ovviamente nei vostri vocali c'è un po' di tutto, sentiamo.
1: Voglio, ma quello basta non andare tanto lontano. Pensate che Harry Potter nella saga che stanno girando, Severus Piton sarà di colore. Cioè, chi è Severus Piton te ne capi la caschetta.
2: Ma buongiorno, cuccioli, ma squadra della Cattica. Ma perché mi avrei stata strinzata? Io non lo sapevo. Ma oggi sono le elezioni comunali. Allora, io alle elezioni non posso mettere i nomi. Non posso scegliere due candidati maschi. Io devo mettere sul mio voto. O metto solo il maschio, o solo la femmina,
0: o un uomo e una donna. Vabbè, è così da anni, amico mio, bentornato sulla terra.
3: La quota rosa, la quota rosa.
0: Sì, è così da tempo.
3: Io la chiamo la quota panda, insomma. Vabbè, sì, sono finiti.
0: Che sento la quota panda?
3: La quota panda. Cioè, per me è discriminatorio da parte riguardi delle donne, sta cosa. Però. Vabbè, insomma, sarà questa cultura integralista che vada.
4: Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero. Rosario, se ci rifletti, purtroppo è proprio così come dici tu. Tanto è vero che se guardi le trasmissioni televisive, ma basta guardare qualsiasi contesto, ci deve essere almeno uno straniero e almeno una donna. Purtroppo oggi è così.
5: Luigi, volevo dire una cosa, va, Pesaca, me la credo, proprio si proprio un bastiano contrario.
0: Meno male.
6: Pesaca, è come ti piacessero i promessi sposi gay. Tu chi volessi fa?
7: Ragazzi, buongiorno, Giorgio da Napoli. Ma io sono un fautore di una sola tesi. Da quando abbiamo iniziato a fare i film di perbenisti e fare le guerre per genere, così, invece di pensare alle cose, ecco, come diceva Rosario, che i posti di lavoro vanno a chi è qualificato, non per le quote rosa oppure per l'integrazione, vanno a chi è qualificato. Se una persona di colore inizia a lavorare dalle fondamenta, cioè dall'inizio, inizia a imparare le prime cose e diventa una persona qualificata, perché non ha da essere integrata come posto manageriale?
3: Ah, boh, ragazzi, è normale se sa fa carriera per merito, non per genere. Pensa cane di parere del contrario.
0: Scusami, una carriera oggi, una figura professionale qualificata oggi o che ha fatto carriera avrà iniziato 10-15 anni fa la sua carriera per raggiungere quel suo livello. E 10-15 anni fa è quando davano la possibilità stiamo parlando di 10-15 anni fa, ragazzi, l'altro ieri, dove la davano la stessa possibilità a persone di colore o alle donne in Italia poi di fare certe cose? È un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni, a ben ragione, quando io sento pure l'amico che dice: mo ci deve stare per forza lo straniero, per forza quello. Ma nel caso che problema c'è? Cioè, qual è il problema che in un programma televisivo c'è anche uno straniero o una persona di colore o una persona che magari fino a 10 anni fa in TV non si vedeva? Cioè, secondo me è più positiva che negativa la cosa. Pronto?
8: Pronto?
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Sei?
8: Sono in linea, sono in diretta.
3: Sì, sì, ciao. Sei in diretta.
8: Buongiorno, sì. Mi chiamo Angelo dai Colle Aminei. Io sono tesserato per Futuro Nazionale e ho anche aperto un comitato costituente a Napoli di Futuro Nazionale,
3: sì.
8: Il numero 656.
3: Sì.
8: Allora, Futuro Nazionale non è un partito, è soprattutto una svolta culturale, perché diciamo questo spirito di integrazione senza limite. Se vediamo sta come posso dire facendo perdere di vista il concetto fondamentale di paese. Chiedo 30 secondi perché so che essere di Futuro Nazionale è molto divisivo. Diciamo che in Europa stanno avanzando tutte le destre. Ma la destra,
0: ma guarda, ci abbiamo le comunali a breve un po' sparpagliate dappertutto. No, nel senso, non la stiamo mettendo sul comizio politico sul problema.
3: Questa è l'altra, chi si è dato difetto oggi? L'autocensura.
0: No,
3: grazie, fratello.
0: No, il concetto non è un'autocensura. Se vogliamo far parlare un esponente di Futuro Nazionale, mi chiami uno del Movimento 5 Stelle, uno del PD, uno di Forza Italia, uno di.
3: Quindi non si può parlare del governo.
0: Si può parlare di politica, ma una cosa del genere la organizziamo un attimo prima e ne parliamo liberamente.
3: 20 persone per parlare. Vabbè, sono pronto.
0: Funziona così. Se vuoi fare le cose equilibrate, così si fanno.
3: Calma, sangue freddo.
0: No, stai calmo tu, io sono calmissimo. Ti spiego solo come funziona teoricamente la cosa.
3: Grazie che me l'hai spiegato, non sapevo. Pronto?
9: Pronto, volevo fare un esempio molto semplice, proprio per evitare di fare astrazioni troppo complicate.
3: Stai attento, non parlare di politica, non sapevo, Marco mi ha informato che siamo in bar condicio, non lo so, non sapevo di stare in bar condicio.
9: Ammettiamo che ci sia una persona che ha un problema grosso, cioè per esempio una miopia progressiva con degenerativo, con distacco di retina. Io da chi vado, da quello che è stato scelto per il protocollo, o vado da quello che praticamente sa fare questo tipo di lavoro, che mi sa operare, cioè quello pratico, quello che sa le cose, quello che
3: La logica mi porta da quello là che sa fare questo tipo di operazione, però questo tipo di cultura dice se ci stanno 5 maschi e ci stanno 4 donne, quel posto va dato ad una donna, anche se questa operazione non è la più brava che lo fa. E capì qual è il discorso? Se io ho un manager che è più bravo di tutti, ha fatto 8 miliardi, ha fatto questo e quell'altro, però è maschio e là ci vuole una donna, anche se meno qualificati ci mette una donna, perché sono stati discriminati.
0: Ma è il manager
3: quindi,
0: che decide.
3: Quindi
0: no,
3: secondo Marco si premia più il genere che il saper fare, insomma, o la qualifica.
0: Non è che si premia, se tu vai a leggere in America come funziona.
3: A chi faccio teatro in un cartellone bisognerebbe mettere 8 spettacoli, 4 donne e 4 maschi. Dice, ma stanno chi là di 4 attori, sono bravi, stanno forse 4.
0: Guarda, io leggo
3: ma non mi piace, non dire
0: pubblico. Io leggo che negli Stati Uniti le aziende sono obbligate per legge a rispettare i principi di non discriminazione, cioè là c'hanno
3: pure noi, abbiamo
0: una legge che fa questa cosa.
3: È la legge che ha fatto il giornalista, ha richiamato il giornalista. Io non posso essere discriminato solo perché sono bianco, solo perché sono maschio, solo perché forse sono cristiano.
0: Ho capito, ma se io devo prendere e mettere a quel tuo posto qualcuno, una donna, prendo
3: anche se meno qualificata.
0: La più qualificata tra le donne che ho, anche se meno qualificata di te, do il posto a lei. Evidentemente per legge devono fare questo.
3: Posso dire che sono contrario proprio al tuo pensiero.
0: Figurati, ma devi dirlo a quello là del New York Times, non lo devi dire a me, io non lo dirigo il New York Times magari.

0: Grande canzone di fine anni 90, Goo Goo Dolls con Iris. Andiamo al telefono, però c'è qualcuno. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Allora, sic et simpliciter, questa qui è una forma di discriminazione. Ok, siamo d'accordo. Io pure sono per la preparazione, non per la provenienza, che colore di pelle alte, se maschio, femmina, cosa ami o cosa non ami. D'accordissimo su questo, ma faccio una piccola riflessione. In una società piena zeppa di discriminazioni, a volte ci sono delle piccole discriminazioni come questa, perché lo è, ripeto, sic et simpliciter lo è, che però secondo me sono come anticorpi di una società sbagliata. Per esempio, le borse di studio verso i più poveri, che cosa sono? Sono una forma di aiuto verso ragazzi, quella è una discriminazione, ma sono una forma di aiuto verso ragazzi che non hanno potuto studiare nelle scuole private, con l'insegnante privato. Allora ti diamo una mano nelle università e ti aiutiamo. Le assistenze mediche, 10.05, tutte quelle cose, cosa sono? Sono un aiuto verso le persone che non hanno un lavoro, quello pure una forma di discriminazione.
2: Perché una forma di discriminazione, scusa?
1: È una forma di discriminazione verso.
2: Cioè, io ho mio figlio persone che ha preso delle borse di studio, ma non perché ha avuto degli ottimi voti, perché ha un ISEE e basta, ha avuto la borsa di studio. Perché è discriminazione?
1: Non solo per i buoni.
2: A chi sta discriminando?
1: No,
2: te lo dico io, fratello, perché ha avuto degli ottimi voti. Aiuto degli ottimi voti, la media è buona, questa e quell'altra, avendo quelle cose là, ci stanno 10 borse di studio, sono tot i ragazzi che partecipano a quella borsa di studio e l'ha avuto. Mia figlia ha avuto una borsa di studio perché è stata quella là che ha avuto più buoni voti e alla fine l'università gli ha rimborsato le tasse.
1: Rosario, quando io
2: perché è discriminatorio?
1: Rosario, posso, lo sto dicendo in un altro, voglio dire, sono anticorpi, cioè in una società assolutamente squilibrata. Quando io andavo all'università, io non avevo neanche i soldi per comprarmi la pizzetta di un euro, ti giuro, e a volte rimanevo con la fame fino alla sera, e le borse di studio proprio per il mio reddito mi hanno aiutato tantissimo a laurearmi. Ma guarda, e ti concludo, un'altra forma che potrebbe essere letta come discriminazione, ma per me è corretta, io questo voglio dire, è anche per esempio il reddito di cittadinanza, perché se tu non mi dai la possibilità di costruire aziende al sud, le costruiscono solo, no, dobbiamo dare una mano alle persone a campare, sì o no? Quindi per dire che certe forme di discriminazione come quello, perché lo è, ha ragione Rosario, sic et simpliciter lo è, però potrebbero essere lette come anticorpi di una società squilibrata e non giusta, questo intendo.
2: Va bene, grazie.
0: Ok, abbiamo esaurito con questo pensiero il passaggio. Se c'è l'altro amico in linea, vediamo ora di collegarci in chiusura, se c'è l'altro amico in linea di aspettare, è caduto. E allora fra poco ci ricolleghiamo con l'ultima parte di Yes, I Know, Kiss, Kiss, probabilmente anche con Pompei ancora da perna, fermi lì.

0: giornata. Radio Kiss Kiss Napoli segue tutti gli spostamenti e gli appuntamenti di Papa Leone XIV in diretta, ovviamente, e ci ricolleghiamo proprio con Vincenzo Perna, che è ancora a Pompei, perché il Papa è ancora lì, solo alle 15 si sposterà poi in elicottero qui a Napoli. Vincenzo, la linea a te, eccoci.
1: Eccoci, allora, Rosario, ultimo collegamento con Pompei, siamo in addirittura d'arrivo nella fase finale della celebrazione eucaristica, visto che da poco si è conclusa proprio la parte essenziale, la vera e propria eucaristia, alla quale hanno potuto prendere parte praticamente tutti i fedeli presenti in piazza qui del santuario a Pompei, visto che erano presenti numerosi vescovi sparpagliati per la piazza per distribuire le oste. Un momento davvero molto toccante, con i tantissimi fedeli che si sono apprestati a svolgere l'Eucarestia. Tra pochissimo arriverà anche la benedizione di Papa Leone XIV prima di andare a concludere questa celebrazione eucaristica, dopodiché si passerà a quella che è la vera e propria supplica alla Beata Vergine del santuario di Pompei, quindi ancora fino alle ore 13 minuti di raccoglimento qui nella piazza del santuario, dopodiché ci sarà la pausa pranzo e, come ricordavi bene tu, a partire dalle ore 15 si volerà verso Napoli con Papa Leone, che in elicottero verrà trasportato alla Rotonda Diaz e lì poi si trasferirà in Duomo. Insomma, una grandissima giornata con grandissimi appuntamenti che noi stiamo seguendo in diretta già da stamattina. E allora, in conclusione, permettimi di salutare e ringraziare Flavio Esposito, che ha curato questa regia esterna da Pompei, così come Gabriele Irace e Fabio Esposito alla regia lì interna, e ovviamente un saluto a voi qui da parte di Vincenzo Perna direttamente da Pompei, dove ormai siamo alla conclusione di questa messa.
0: E grazie ovviamente a te, Vincenzo, che hai fatto un lavoro come sempre preciso e impeccabile, raccontando proprio nei minimi dettagli. Siamo stati lì con te e con il Papa, praticamente, grazie al tuo racconto. E approfitto già da adesso per ricordarvi che fino alle 18:30, fino a quando praticamente terminerà la visita di Papa Leone XIV, Kiss Kiss Napoli, all'interno di tutti i suoi programmi, vi racconterà i vari momenti e ovviamente i momenti più importanti di questa visita storica del Papa nella nostra città. Abbiamo ancora un paio di minuti, c'è qualcuno in linea, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao caro, ciao.
2: Guardi, io vi vorrei spiegare la bellezza di stamattina. Cioè, io vado ad accendere la televisione,
0: sì,
2: metto sul 76, a destra Papa Leone, a sinistra Papa Rosario.
4: Ma ci scordato vestito bianco, ma i due papi.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao Mitico, ciao. Ciao, c'è un'altra chiamata, 081-546-6873, vai. Pronto? Niente, mi è caduto, vai.
0: Allora, buongiorno cari, con questa tematica, scusate, mi tocca molto. Tempo fa sono stato scartato da una multinazionale di consulenza informatica perché non avevo il diploma in informatica ma in elettronica. A nulla è servito il curriculum che parlava chiaro, 10 anni di esperienza con varie certificazioni nel ramo informatico, ma hanno assunto donne con laurea in scienze umanistiche perché dovevano aumentare le quote rosa per sgravi fiscali. Morale della favola, hanno assunto donne che non sapevano accendere, scusatemi, nemmeno il PC, e hanno scartato chi aveva esperienza. Saluti da Domenico.
4: Ecco, io per esempio questa qua sarò ignorante, io avvico con una forma di discriminazione, però vi saluto. Signore e signori, ci vediamo domani, ci sentiamo domani sempre dalle 10 alle 12, no, domani è venerdì ancora, sì.
0: Sì, no, domani è sabato,
4: oggi è venerdì, bravo, voi come era da me,
0: domani mi faccio...
4: quindi domani 3 ore, 10:13 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui ovviamente Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito in regia, e restate sintonizzati ovviamente non solo perché la nostra giornata come sempre è ricchissima, ma anche perché seguiremo Papa Leone XIV con la sua visita a Pompei e a Napoli. Che la felicità sia con voi.
4: Ciao a you.